a disarmare l'intelligenza artificiale, mette in guardia sullo strapotere delle aziende della Silicon Valley con un occhio di riguardo ai nuovi schiavi al servizio della tecnologia, dalle miniere per l'estrazione delle materie prime ai lavoratori nei database. L'avvertenza Electrolux: il ministro delle imprese Urso chiede alla multinazionale svedese di ritirare gli oltre 1700 licenziamenti negli stabilimenti italiani e di ripresentarsi il 15 giugno con un nuovo piano industriale. Le sigle dei metalmeccanici sperano in una soluzione positiva e annunciano: continuiamo la mobilitazione. Sono iniziate le autopsie dei subitaliani morti alle Maldive ieri, quelle sui corpi di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri oggi saranno eseguite quelle sulle tre donne. Intanto scoppia la polemica all'Università di Genova, che ha cancellato dal proprio sito web i profili della professoressa Montefalcone e della ricercatrice Odeino. Solo una procedura informatica, la replica dell'Ateneo. L'università sapeva e ora si chiama fuori, accusano i legali delle famiglie delle vittime. Sono risultati negativi al test per il virus Ebola i due cooperanti.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandevoli. Amministrative a Venezia, nell'unico capoluogo di regione, contrariamente alle attese, vince il centrodestra con Simone Venturini al 51%. Centrodestra che vince anche a Reggio Calabria con Francesco Cannizzaro, che stacca di gran lunga l'avversario di centrosinistra Domenico Battaglia. Il centrosinistra va bene nelle città toscane ma anche in Campania e Puglia. Il quadro dei principali capoluoghi.
3: Se il centrodestra vince le sfide più attese a Venezia, dove si conferma, a Reggio Calabria strappandola al centrosinistra dopo 12 anni, i progressisti a loro volta tolgono Pistoia al centrodestra vincendo con Giovanni Capecchi, e sempre in Toscana si confermano a Prato con Matteo Biffoni. Si andrà invece al ballottaggio ad Arezzo, a Salerno, anche senza il simbolo del PD, l'eterno Vincenzo De Luca, dopo due mandati da governatore, viene rieletto per la quinta volta sindaco con il 59% dei voti. Il centrodestra vince anche a Crotone con il sindaco uscente Vincenzo Voce e nelle Marche a Fermo con il candidato civico Alberto Maria Scarfini. Il centrosinistra si afferma invece da Andria con Bruno Giovanna, a Mantova con Andrea Munari e ad Avellino con Nello Pizza. A Messina vittoria al primo turno per l'uscente Federico Basile della civica Sud Chiama Nord, trainata da Catino De Luca. A Vigevano successo per la lista di Vannacci, che sfiora il 15%, meno bene nelle altre città. Ballottaggi a Trani, Lecco, Chieti, Agrigento e Macerata. Alessandro Allegra, GR1.
2: Medio Oriente, l'esercito americano è colpito nella notte dei siti di lancio missilistici e navi iraniane nei pressi dello stretto di Hormuz. Si tratta di attacchi di autodifesa, come vengono definiti dai militari, che precisano che sono stati effettuati per proteggere le nostre truppe dalle minacce delle forze iraniane, mentre è in vigore il cessate il fuoco e i negoziati per porre fine alla guerra. Secondo i media arabi, sono state colpite imbarcazioni che stavano posando mine e gli attacchi hanno causato 4 morti. Bloccata in Libia la flottiglia di terra, ci sarebbero dei feriti tra gli attivisti picchiati e trascinati con la forza su alcuni veicoli, forse diretti a Misurata. Lo riferisce la portavoce della delegazione italiana Maria Elena Delia. Ignoti gli autori dell'aggressione, che con i mezzi avrebbero distrutto anche le tende. A Bengasi, già in stato di fermo, 2 connazionali bloccati con altri volontari stranieri sono accusati di ingresso illegale nel paese. Il ministro degli esteri italiani ne ha chiesto il rilascio. Il convoglio di terra era partito il 15 maggio con ambulanze, case mobili, aiuti umanitari per i residenti di Gaza, oltre 200 i partecipanti da diversi paesi, tra cui 7 italiani. Pubblicata Magnifica Humanitas, l'enciclica di Papa Leone sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale, un testo atteso da mesi che affronta i travagli della rivoluzione digitale e rimette l'uomo al centro.
4: L'intelligenza artificiale deve essere disarmata. Questa parola può sembrare forte, lo so, ma l'ho scelta deliberatamente perché questo momento ha bisogno di parole capaci di attirare l'attenzione, risvegliare le coscienze, di sviluppare, indicare la strada da seguire per l'umanità. Così il Papa alla presentazione della sua enciclica in Vaticano, al centro una delle grandi sfide del nostro tempo, l'intelligenza artificiale. Lo stesso aveva fatto 135 anni fa Leone XIII con la questione sociale nella Rerum Novarum. Il Papa riconosce le potenzialità della tecnologia ma denuncia i rischi di un sistema guidato da profitto, controllo e competizione. Poi il richiamo alla dignità della persona contro ogni schiavitù, alla tutela del lavoro, alla giustizia sociale, alla pace. Nessuna tecnica può sostituire la coscienza, le relazioni, l'empatia e l'amore, scrive. In Magnifica Humanitas chiede poi regole condivise, controllo etico e una distribuzione più equa delle conoscenze. Duro anche il monito contro l'uso militare dell'intelligenza artificiale. Nessun algoritmo può rendere la guerra moralmente accettabile. Antonio Scoppettuolo, GR1.
2: Ebola, allarme è rientrato per 2 italiani ricoverati all'ospedale Sacco di Milano. Respiro di sollievo dunque anche per i familiari, ma intanto sempre più preoccupante il focolaio in Africa. Medici Senza Frontiere, situazione senza precedenti.
5: Sono negativi 2 cooperanti italiani di 31 e 33 anni rientrati dopo una permanenza di 3 mesi al confine tra Ruanda e Repubblica Democratica del Congo. I 2 avevano attivato il protocollo d'emergenza del Ministero della Salute a causa di sintomi quali febbre alta e vomito compatibili con il virus Ebola. Il virologo Fabrizio Pregliasco.
6: E ritengo non ci sia un allarme o da allarmare i nostri concittadini, ma proprio considerare una reazione proporzionata per contenere un possibile focolaio.
5: Intanto si fa sempre più preoccupante la situazione nella Repubblica Democratica del Congo. L'epidemia viene definita senza precedenti da Medici Senza Frontiere, con oltre 900 casi sospetti e più di 200 morti. Per il ceppo del virus non esistono ad oggi vaccini specifici, ma per la trasmissione è necessario un contatto diretto con i fluidi di una persona infetta o deceduta. Federico Mello, GR1.
2: Tennis a Parigi, Roland Garros, passano il turno Berrettini, Cobolli.
0: Rai, Radio 1 Sport.

0: per la collocazione delle mine, secondo quanto riferiscono gli Stati Uniti, che parlano di azione difensiva. Continueremo a proteggere le nostre truppe, seppur con moderazione, durante il cessate il fuoco, ha fatto sapere Washington. In Italia, con le amministrative, affluenza al 60%, in calo di 5 punti rispetto alle precedenti elezioni. La premier Giorgia Meloni ha commentato la vittoria a Venezia ironizzando: anche questa volta l'annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani. Per la segretaria PD Schlein, uniti siamo competitivi per le politiche. Al centrodestra anche Crotone. A Salerno, Vincenzo De Luca, pur senza il simbolo del PD, diventa per la quinta volta sindaco. Al centro-sinistra Pistoia, Prato, Mantova, Andria, Enna e Avellino. Messina ancora feudo di Cateno De Luca, con la vittoria del centrista Basile. Balottaggio ad Arezzo, Trani, Macerata, Chieti, Agrigento e Lecco. Sentiamo gli inviati a Venezia, dove ha vinto Venturini con il 51%, e a Reggio Calabria, dove ha trionfato Cannizzaro con oltre il 65%.
1: Dicevo che puntavo al primo turno, ci hanno un po' deriso, evidentemente insomma non l'ho mancata così tanto.
2: Simone Venturini insiste: pensavamo di vincere, ma forse le proporzioni stupiscono persino lui, a partire da quel 30% per la sua civica che va oltre ogni aspettativa, risultato frutto di un progetto nato dal territorio, spiega, di un ragazzo di Marghera con alle spalle una lunga gavetta e 5 anni da assessore nella giunta Brugnaro. E mentre al comitato si festeggia, arrivano i complimenti anche di Giorgia Meloni.
3: Congratulazioni sincere per questo risultato bellissimo.
1: Grazie di cuore.
2: Tra le telefonate anche quella dello sfidante Andrea Martella, che ammette: non siamo riusciti a conquistare la fiducia degli elettori. Da Venezia con Alessio Caranzetti, Lucio Bondi, GR1.
4: Un dato storico particolarmente importante per Reggio, per la Calabria, permettetemi di dire per il centrodestra nazionale.
5: Con il plebiscito in suo favore, il nuovo sindaco di Reggio Calabria chiude 12 anni di governo di centrosinistra e di era Falcomatà. Il deputato di Forza Italia, che lascerà il seggio a Montecitorio dopo l'estate, triplica quasi i consensi di Domenico Battaglia del centrosinistra. Dunque, sul chilometro più bello d'Italia, come Gabriele D'Annunzio chiamava il lungomare di Reggio, governerà l'esponente di Forza Italia, che guarda alla città come nuovo laboratorio politico.
4: Io ho accolto favorevolmente l'invito degli amici di Azione, che hanno voluto aderire al mio, al nostro progetto. Da Reggio parte anche, se vogliamo, una sorta di laboratorio nazionale, una coalizione più spostata al centro possibile.
5: Con Gennaro Strazzullo, da Reggio Calabria, Vasco Pirri, GR1.
0: Il monito del Papa alle big tech: le sfide del futuro impongono di restare umani, così Leone XIV nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas, in cui invita a disarmare l'intelligenza artificiale, mette in guardia sullo strapotere delle aziende della Silicon Valley con un occhio di riguardo ai nuovi schiavi al servizio della tecnologia, dalle miniere per l'estrazione delle materie prime ai lavoratori nei database. L'avvertenza Electrolux: il ministro delle imprese Urso chiede alla multinazionale svedese di ritirare gli oltre 1700 licenziamenti negli stabilimenti italiani e di ripresentarsi il 15 giugno con un nuovo piano industriale. I sindacati sperano in una soluzione positiva e annunciano: continuiamo la mobilitazione. Sono iniziate le autopsie dei sub italiani morti alle Maldive ieri, quelle sui corpi di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri. Oggi saranno eseguite quelle sulle 3 donne. Intanto scoppia la polemica all'Università di Genova, che ha cancellato dal proprio sito web i profili della professoressa Montefalcone e della ricercatrice Oddeino. Solo una procedura informatica, la replica dell'Ateneo. L'università sapeva e ora si chiama fuori, accusano i legali delle famiglie delle vittime. Sono risultati negativi al test per il virus Ebola 2 cooperanti italiani ricoverati all'ospedale Sacco di Milano dopo essere tornati dall'Uganda con febbre e vomito. L'ipotesi al momento è quella di un'infezione di origine batterica. Per il Ministero della Salute il rischio Ebola in Italia rimane molto basso. Calcio: terremoto in casa Milan, azzerati i vertici via l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore sportivo Iglitare, l'allenatore Massimiliano Allegri e il direttore tecnico Geoffrey Moncada. Rimane al suo posto Zlatan Ibrahimovic, consulente di Red Bird, la società azionista di maggioranza gestita da Gerry Cardinale. Un fallimento inequivocabile, si legge nel comunicato, dopo il disastroso finale di stagione e la qualificazione in Champions mancata dai rossoneri nell'ultima giornata. Tennis: al Roland Garros avanti Cobolli, Berrettini e Jasmine Paolini. Oggi in campo Sinner, Dardari, Arnaldi ed Elisabetta.
6: Rai, Radio 1 Sport.

0: ore 4.
1: GR1.
2: In studio Erika Crispo. Nella notte, attacco americano nel sud dell'Iran, colpiti un sito per il lancio di missili e alcune navi iraniane vicino allo stretto di Hormuz utilizzate

0: RAI, Radio 1 Sport.
1: Quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo, per guadagnarmi il sole.

sono i tuoi denti d'oro, quello che non ho è un pranzo di lavoro, quello che non ho è questa prateria, per correre più forte della malinconia.

0: grammi di felicità per uso personale.
1: Noi che non abbiamo dato il massimo, noi che non abbiamo fatto il classico, noi fotocopie tutte uguali, illuse di essere speciali, e non ci sono le stelle, ma comunque stiamo svegli con più inchiostro sotto pelle che sul libretto degli assegni. Noi che in mezzo a queste vipere ormai ci si può

0: noi con i paradenti e le lezioni di vita, segnateci assenti, ci hanno sciolto le certezze dentro al bicchiere, ora più ghiaccio nel cuore che dentro al Jack Daniel's, cuori meccanici per noi sociopatici, vite noiose, parchi monotematici, amiamoci, perdiamoci, faranno delle indagini finché le nostre lacrime non romperanno gli argini, teniamoci stretti, lasciamo statici, siamo letargici, siamo crisalidi, siamo romantici, siamo dei sadici, se il mondo è malato aspettiamo le analisi, più fradici che fragili, prima che il sole spunti, ripariamoci dal freddo, copriamoci di insulti.
1: Non ci sono le stelle, ma comunque siamo svegli, con più inchiostro sotto pelle che sul libretto degli assegni. Noi che in mezzo a queste vipere ormai ci si

siamo l'effetto collaterale di una vita tagliata male. Guardo le ferite che ci hanno lasciato per poi ricucirle.

io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno, quello che potremmo fare io e te.

0: Ore 5.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. Le elezioni amministrative a Venezia, l'unico capoluogo di regione, contrariamente alle attese, vince il centrodestra con Simone Venturini al 51%, centrodestra che vince anche a Reggio Calabria con Francesco Cannizzaro. Il centrosinistra va bene nelle città toscane ma anche in Campania e Puglia. Facciamo il punto.
4: Se il centrodestra vince le sfide più attese a Venezia, dove si conferma, a Reggio Calabria strappandola al centrosinistra dopo 12 anni, i progressisti a loro volta tolgono Pistoia al centrodestra vincendo con Giovanni Capecchi, e sempre in Toscana si confermano a Prato con Matteo Biffoni. Se andrà invece al

0: All'ottaggio ad Arezzo, a Salerno, anche senza il simbolo del PD, l'eterno Vincenzo De Luca, dopo due mandati da governatore, viene rieletto per la quinta volta sindaco con il 59% dei voti. Il centrodestra vince anche a Crotone con il sindaco uscente Vincenzo Voce e nelle Marche a Fermo con il candidato civico Alberto Maria Scarfini. Il centrosinistra si afferma invece da Andria con Bruno Giovanna, a Mantova con Andrea Munari e ad Avellino con Nello Pizza. A Messina vittoria al primo turno per l'uscente Federico Basile della civica Sud Chiama Nord, trainata da Catino De Luca. A Vigevano successo per la lista di Vannacci che sfiora il 15%, meno bene nelle altre città. Ballottaggi a Trani, Lecco, Chieti, Agrigento e Macerata. Alessandro Allegra, GR1.
1: Medio Oriente, l'esercito americano ha colpito dei siti di lancio missilistici e navi iraniane nei pressi dello stretto di Hormuz. Si tratta di attacchi di autodifesa dalle forze iraniane, come vengono definiti dai militari, mentre è in vigore il cessate il fuoco e i negoziati per porre fine alla guerra. Secondo i media arabi sono state colpite imbarcazioni che stavano posando mine e gli attacchi hanno causato 4 morti. Per il segretario di Stato Rubio un accordo è ancora possibile. Lo stretto di Hormuz verrà aperto in un modo o nell'altro. Bloccata in Libia la flottiglia di terra, ci sarebbero dei feriti fra gli attivisti picchiati e trascinati con la forza su alcuni veicoli, forse diretti a Misurata, lo riferisce la portavoce della delegazione italiana Maria Elena Delia. Ignoti gli autori dell'aggressione a Bengasi, già in stato di fermo 2 connazionali, Domenico Centrone e Dina Alberizia, bloccati con altri volontari stranieri, sono accusati di ingresso illegale nel paese. Il ministro degli esteri italiani ha chiesto il rilascio. Il convoglio di terra era partito il 15 maggio con ambulanze, case mobili, aiuti umanitari per i residenti di Gaza, oltre 200 i partecipanti da diversi paesi, tra cui 7 italiani. Pubblicata Magnifica Humanitas, l'enciclica di Papa Leone sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale, un testo atteso da mesi che affronta i travagli della rivoluzione digitale.
2: L'intelligenza artificiale deve essere disarmata. Questa parola può sembrare forte, lo so, ma l'ho scelta deliberatamente perché questo momento ha bisogno di parole capaci di attirare l'attenzione, risvegliare le coscienze, di sviluppare, indicare la strada da seguire per l'umanità. Così il Papa alla presentazione della sua enciclica in Vaticano, al centro una delle grandi sfide del nostro tempo, l'intelligenza artificiale. Lo stesso aveva fatto 135 anni fa Leone XIII con la questione sociale nella Rerum Novarum. Il Papa riconosce le potenzialità della tecnologia, ma denuncia i rischi di un sistema guidato da profitto, controllo e competizione. Poi il richiamo alla dignità della persona contro ogni schiavitù, alla tutela del lavoro, alla giustizia sociale, alla pace. Nessuna tecnica può sostituire la coscienza, le relazioni, l'empatia e l'amore, scrive. In Magnifica Humanitas chiede poi regole condivise, controllo etico e una distribuzione più equa delle conoscenze. Duro anche il monito contro l'uso militare dell'intelligenza artificiale. Nessun algoritmo può rendere la guerra moralmente accettabile. Antonio Scoppettuolo, GR1.
1: Ebola, allarme è rientrato per 2 italiani ricoverati all'ospedale Sacco di Milano, respiro di sollievo dunque anche per i familiari, ma intanto sempre più preoccupante il focolaio in Africa. Medici Senza Frontiere spiega situazione senza precedenti.
3: Sono negativi 2 cooperanti italiani di 31 e 33 anni rientrati dopo una permanenza di 3 mesi al confine tra Ruanda e Repubblica Democratica del Congo. I 2 avevano attivato il protocollo d'emergenza del Ministero della Salute a causa di sintomi quali febbre alta e vomito compatibili con il virus Ebola. Il virologo Fabrizio Pregliasco.
4: Io ritengo non ci sia un allarme o da allarmare i nostri concittadini, ma proprio considerare una reazione proporzionata per contenere un possibile focolaio.
3: Intanto si fa sempre più preoccupante la situazione nella Repubblica Democratica del Congo. L'epidemia viene definita senza precedenti da Medici Senza Frontiere, con oltre 900 casi sospetti e più di 200 morti. Per il ceppo del virus non esistono ad oggi vaccini specifici, ma per la trasmissione è necessario un contatto diretto con i fluidi di una persona infetta o deceduta. Federico Mello, GR1.

0: ore 5:30.
1: GR1.
2: Buongiorno, Erika Crispo. Nella notte attacco americano nel sud dell'Iran, colpiti un sito per il lancio di missili e alcune navi iraniane per la collocazione delle mine, secondo quanto riferiscono gli Stati Uniti, che parlano di azione difensiva. Lo stretto deve essere riaperto in un modo o nell'altro, ha detto il segretario di Stato Rubio. In Italia, con le amministrative, affluenza al 60%, a Venezia vince Venturini per il centrodestra, che conquista anche Reggio Calabria con Cannizzaro e si conferma Crotone. A Salerno Vincenzo De Luca, pur senza il simbolo del PD, diventa per la quinta volta sindaco. Al centrosinistra Pistoia, Prato, Mantova, Andria, Enna e Avellino. Messina ancora feudo di Cateno De Luca con la vittoria del centrista Basile. Ballottaggi ad Arezzo, Trani, Macerata, Chieti, Agrigento e Lecco. Anche questa volta l'annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani. Il commento della premier Meloni e sui risultati si confrontano maggioranza e opposizione.
3: La Schlein aveva dichiarato da Venezia arriverà un messaggio per Giorgia Meloni, il messaggio è arrivato, andiamo avanti così.
4: Per Giovanni Donzelli, Fratelli d'Italia, l'ironia liberatoria che scaccia il fantasma referendario. Soddisfatto anche Matteo Salvini, continuiamo a crescere, dice Maurizio Lupi. Ora dobbiamo allargare il centrodestra, incalza l'azzurro Raffaele Nevi.
5: Cercare di andare a occupare anche il centro moderato di sinistra.
4: Certo Venezia dispiace, l'unità non è bastata, ammette la segretaria Dem Elly Schlein, però nel complesso è andata bene e restando insieme saremo competitivi alle prossime politiche, assicura Igor Taruffi.
6: Il risultato delle elezioni amministrative conferma che il centrosinistra è in campo per vincere le elezioni politiche del prossimo anno.
4: Risultato in chiaroscuro per la 5 Stelle Paola Taverna, avanti per l'alternativa di governo. Verdi Sinistra rivendica i risultati in Toscana. Bene, ma aspettiamo i ballottaggi, suggerisce Matteo Renzi. Raffaella Paita.
7: Come Italia Vive siamo molto soddisfatti. Il centro è decisivo nel centrosinistra.
4: Noemi Giunta, GR1.
2: Violenta aggressione in Libia contro il convoglio di terra della flottiglia.
8: È stata la delegazione italiana della Global Sumud Flottiglia a lanciare l'allarme mentre l'aggressione era ancora in corso. Il convoglio di terra attaccato da ignoti, gli attivisti picchiati e caricati con la forza all'interno di pullman, forse diretti a Misurata. Secondo la portavoce Delia ci sarebbero dei feriti, qualcuno avrebbe perso i sensi per le percosse ricevute, alcuni veicoli non identificati si sarebbero anche scagliati contro le tende. La missione umanitaria si trova da giorni in Libia ed era accampata nei pressi di Sirte. Sebbene non sia chiaro chi ci sia dietro gli attacchi, denuncia il movimento, le segnalazioni portano alle forze di sicurezza legate alle autorità della Libia occidentale. Nel paese nordafricano ci sono anche i 10 attivisti della flottiglia fermati domenica con l'accusa di essere entrati illegalmente. Tra questi due italiani, Domenico Centrone e Dina Alberizia, processati a Bengasi, si prospetta per loro l'espulsione. Il ministro degli esteri, Antonio Tajani.
9: Mi auguro che li possano espellere prima possibile per tornare a casa. Stiamo seguendo minuto per minuto lì la situazione.
8: Valentina Isa, GR1.
2: Il monito del Papa alle Big Tech nella sua prima enciclica. Le sfide del futuro impongono di restare umani. Così Leone XIV, che invita a disarmare l'intelligenza artificiale e mette in guardia sullo strapotere delle aziende della Silicon Valley. L'avvertenza Electrolux. Il ministro delle imprese Urso chiede alla multinazionale svedese di ritirare gli oltre 1.700 licenziamenti negli stabilimenti italiani e di ripresentarsi il 15 giugno con un nuovo piano industriale. I sindacati annunciano che la mobilitazione andrà avanti. Garlasco. Gli avvocati di Andrea Sempio hanno depositato le consulenze della difesa, secondo cui il piede dell'indagato non sarebbe compatibile con l'impronta lasciata dall'assassino di Chiara Poggi, e la traccia palmare sul muro della cantina non solo non sarebbe attribuibile a lui, ma non è nemmeno riconducibile al delitto. Contestualizzati anche i soliloqui intercettati in macchina, non sono confessioni, dicono, ma commenti di quanto letto sui social da Sempio. Iniziate le autopsie sui corpi dei 5 sub-italiani morti alle Maldive, mentre scoppia la polemica all'Università di Genova, che ha cancellato dal proprio sito web i profili della professoressa Montefalcone e della ricercatrice Oddeino. Solo una procedura informatica, la replica dell'Ateneo. L'università sapeva e ora si chiama fuori, accusano i legali delle famiglie delle vittime. Calcio, terremoto in casa Milan, via l'amministratore delegato Furlani, il direttore sportivo Tare e l'allenatore Allegri. Rimane al suo posto Zlatan Ibrahimovic, consulente di Redbird, la società azionista di maggioranza gestita da Gerry Cardinale. Un fallimento inequivocabile, si legge nel comunicato, dopo la qualificazione in Champions mancata dai rossoneri nell'ultima giornata. Tennis al Roland Garros, avanti Cobolli, Berrettini e Jasmine Paolini. Oggi in campo Sinner, Dardari, Arnaldi ed Elisabetta.

vicino, nessun modo viverti lontano, scomporre la parola amore in due consonanti e tre vocali ci perdiamo. Già le sei, il sole del mattino svela ogni ombra per quello che è, tutti i frammenti di luna spezzati sui quali Dio scrisse

0: Ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Francesco Rubino. Stati Uniti, Iran, da una parte le trattative per la tregua che proseguono, dall'altra un'inaspettata mossa da parte di Washington. In diretta Claudia Stamerla.
3: Attacchi americani contro postazioni di lancio di Teheran nel sud dell'Iran e intorno allo stretto di Hormuz, condotti nel corso della tregua e dei negoziati. Il comando militare centrale degli Stati Uniti li ha definiti di difesa preventiva. Nel mirino anche imbarcazioni che secondo gli americani stavano cercando di collocare mine nello stretto. Non è la prima volta che gli Stati Uniti aprono il fuoco durante lo svolgimento di trattative diplomatiche, tanto che Rubio ha spiegato un accordo con l'Iran è ancora possibile, così ha dichiarato il segretario di Stato americano. Sono in pieno svolgimento i difficili negoziati tra Stati Uniti e Iran, sul tavolo un prolungamento del cessate il fuoco di 60 giorni e la riapertura di Hormuz da parte di Teheran, che ha però posto come condizioni lo sblocco dei beni congelati e la revoca delle sanzioni, mentre il dossier nucleare è in stallo. Sullo sfondo le dichiarazioni del presidente americano che riguardo all'uranio arricchito ha chiesto che sia immediatamente consegnato agli Stati Uniti oppure distrutto in Iran anziché trasferito in Cina.
2: L'aggressione ai danni della flottiglia di

0: Terra bloccata in Libia. Ci sarebbero dei feriti tra gli attivisti picchiati e trascinati con la forza su alcuni veicoli, forse diretti a Misurata. Lo riferisce la portavoce della delegazione italiana Maria Elena Delia. A Bengasi, già in stato di fermo, due connazionali, Domenico Centrone e Dina Alberizia, bloccati con altri volontari stranieri. Sono accusati di ingresso illegale nel paese. Il ministro degli esteri Tajani ne ha chiesto il rilascio. Ora in Italia con le elezioni amministrative. Il centrodestra vince a Venezia e Reggio Calabria, riconferma per Vincenzo De Luca a Salerno. Il centrosinistra conquista Pistoia. Affluenza poco sopra il 60%, in calo rispetto alla scorsa tornata elettorale.
1: Il centrodestra conquista l'unico capoluogo di regione al voto, Venezia, dove contro i pronostici della vigilia vince al primo turno Simone Venturini con più del 52% dei voti. Fermo a poco più del 38% il candidato del Campolargo Andrea Martella. La coalizione di governo guadagna anche Reggio Calabria, dopo oltre un decennio di guida progressista, con Francesco Cannizzaro. E sempre in Calabria, Crotone arriva la riconferma del sindaco uscente Voce. A Salerno, rieletto largamente sindaco per la quinta volta, Vincenzo De Luca. De Luca centrosinistra che correva però senza il simbolo del PD. In Toscana vince il centrosinistra a Prato con Matteo Biffoni al 56% e strappa al centrodestra Pistoia con Giovanni Capecchi. Si andrà invece al ballottaggio ad Arezzo. A Messina, vittoria al primo turno per il sindaco uscente Federico Basile, espressione della lista civica Sud chiama Nord di Cateno De Luca. A Vigevano bene la lista Vannacci che sfiora il 15%. Ballottaggi a Trani, Lecco, Chieti, Agrigento e Macerata. Alessandro Allegra, GR1.
0: La prima enciclica di Leone XIV, Magnifica Humanitas, dedicata alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale, che deve essere disarmata, ha detto il pontefice durante la presentazione, invitando a risvegliare le coscienze. Il testo affronta i travagli della quarta rivoluzione industriale, dalla rivoluzione digitale alle guerre, rimarcando l'importanza di tutelare la dignità della persona e il valore del lavoro. È stata firmata lo stesso giorno in cui Leone XIII promulgò la Rerum Novarum. Caso Garlasco, dopo la chiusura delle indagini, la richiesta di rinvio a giudizio è attesa a breve. I legali di Andrea Sempio depositano una memoria in cui contestano le accuse della procura di Pavia, che ha riaperto l'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Secondo gli avvocati della difesa, l'impronta di scarpa lasciata sul luogo del delitto, ritenuta una delle nuove prove, non è di Sempio perché non corrispondono le dimensioni. Respinte anche le contestazioni sui suoi soliloqui in auto. Una confessione per l'accusa, commenti a podcast che stava ascoltando e che sono stati decontestualizzati secondo i legali di Sempio. E siamo allo sport con il calcio in primo piano e gli strascichi dell'ultima giornata del campionato di Serie A. Ce ne parla in diretta Manuela Collazzi.
2: Conseguenze dirompenti al Milan, il tonfo casalingo contro il Cagliari, la mancata qualificazione in Champions. Il proprietario Gerry Cardinale ha mandato via tutti: il tecnico Allegri, l'amministratore delegato Furlani, il direttore sportivo e il direttore tecnico Moncada. Resta Ibrahimovic, il cui ruolo diventerà decisamente più centrale. Entro una settimana la scelta del nuovo tecnico e poi via via del nuovo assetto societario. Ed è proprio il mercato allenatori a catturare l'attenzione. Diverse panchine di A destinate a cambiare. Al Napoli tra i possibili candidati c'è proprio Allegri. La Lazio avrebbe scelto Gattuso, Sarri dovrebbe andare all'Atalanta. Gattuso ex CT della Nazionale che per le due amichevoli di fine stagione si affiderà alla guida dell'Under 21 Silvio Baldini. Le sue scelte per le sfide con Lussemburgo e Grecia ampiamente annunciate. Tra i big c'è il solo Donnarumma. Per il resto un'Italia molto giovane. Gli azzurri del tennis, stasera il debutto di Sinner al Roland Garros. Il numero uno del mondo sfiderà la wild card francese Tabur. Oggi in campo anche Arnaldi, Darderi ed Elisabetta Cocciaretto.
3: Rai Radio 1 Sport.

scorge la pelle, sembra una carezza veloce. Io vorrei avere gli occhi profondi.

0: Ore 7.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Comunali, Venezia resta al centro-destra che conquista Reggio Calabria. Il centro-sinistra si conferma a Prato e strappa Pistoia. Salerno torna De Luca. Giorgia Meloni, anche oggi il nostro crollo rimandato a domani, è l'Ischlein campo progressista competitivo anche per le politiche. Stati Uniti Iran, attacchi americani contro postazioni di lancio di Teheran, ma i negoziati proseguono, Rubio, un accordo è ancora possibile. Disarmiamo l'intelligenza artificiale, sia al servizio di tutti, il monito di Papa Leone alla presentazione della sua prima enciclica Magnifica Humanitas. Calcio, sport, rivoluzione al Milan per il flop Champions, pagano tutti, via il tecnico Allegri, la dirigenza resta solo Ibrahimovic. Buongiorno da Salvatore Sabatino. In primo piano dunque le elezioni amministrative che consegnano un risultato composito. Il centrodestra vince a Venezia e Reggio Calabria per la quinta volta. Vincenzo De Luca è sindaco di Salerno. Il centro-sinistra conquista invece Pistoia. Varie città vanno al ballottaggio, affluenza poco sopra il 60%, in calo rispetto alla scorsa tornata elettorale. Allora facciamo il punto.
4: Se il centrodestra vince le sfide più attese a Venezia, dove si conferma, e a Reggio Calabria strappandola al centrosinistra dopo 12 anni, i progressisti a loro volta tolgono Pistoia al centrodestra vincendo con Giovanni Capecchi.
5: Il messaggio importante che viene da Pistoia è che i partiti sono fondamentali, ma che ci vuole il movimento anche delle cittadine e dei cittadini, ci vuole davvero la riattivazione della politica fatta dalle persone.
4: E sempre in Toscana si confermano a Prato con Matteo Biffoni. Si andrà invece al ballottaggio ad Arezzo. A Salerno, anche senza il simbolo del PD, l'eterno Vincenzo De Luca, dopo due mandati da governatore, viene rieletto per la quinta volta sindaco.

0: con il 59% dei voti. Il centrodestra vince anche a Crotone con il sindaco uscente Vincenzo Voce e nelle Marche a Fermo con il candidato civico Alberto Maria Scarfini. Il centrosinistra si afferma invece ad Andria con Giovanna Bruno, a Mantova con Andrea Munari e ad Avellino con Nello Pizza. A Messina vittoria al primo turno per l'uscente Federico Basile della civica Sud Chiama Nord trainata da Catino De Luca. A Vigevano bene la lista Vannacci che sfiora il 15%, ballottaggi a Trani, Lecco, Chieti, Agrigento e Macerata. Alessandro Allegra, GR1.
1: Si accennava a Venezia, Simone Venturini del centrodestra è eletto sindaco con il 51,03%, Andrea Martella centrosinistra arriva al 39,21%. La premier Meloni via social augura buon lavoro a tutti i nuovi amministratori e commenta anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra, lo rimandiamo a domani, e chiama proprio il vincitore a Venezia, l'inviato.
2: Congratulazioni sincere per questo risultato bellissimo.
3: Grazie di cuore, a prestissimo.
4: Dopo i complimenti in diretta di Giorgia Meloni, Simone Venturini assicura: pensavamo di vincere, pochi però si aspettavano questi numeri. Elezione a sindaco al primo turno e la sua civica che supera il 30%. Frutto, spiega, di una storia nata sul territorio.
3: Un ragazzo qualsiasi di Marghera che ha fatto una gavetta politica, ha fatto un impegno nelle amministrazioni locali.
4: Sbagliato dunque, fa intendere Venturini, trarre conclusioni nazionali, ma anche avere impostato la campagna con temi e nomi più vicini alla politica della capitale che alla laguna. I leader del campo largo a Venezia erano venuti tutti a sostenere Andrea Martella, che dopo la sconfitta si complimenta con lo sfidante e ammette: la nostra proposta non ha convinto. Da Venezia con Alessio Caranzetti, Lucio Bondi, GR1.
1: Ed ora andiamo a Reggio Calabria, dove si riafferma il centrodestra con Francesco Cannizzaro che arriva al 65% dei consensi.
5: Non mi aspettavo questo risultato plebiscitario, un dato che segna la storia.
6: Con queste parole, con il plebiscito in suo favore, il nuovo sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, chiude 12 anni di governo di centrosinistra e di era Falcomatà. Insomma, per dirla in dialetto reggino, l'abbiamo accappottata, ci aggiunge sorridendo. Il deputato di Forza Italia, che lascerà il seggio a Montecitorio dopo l'estate, triplica quasi i consensi di Domenico Battaglia del centrosinistra. Dunque, sul chilometro più bello d'Italia, come Gabriele D'Annunzio chiamava il lungomare di Reggio, governerà l'esponente di Forza Italia, che guarda la città come nuovo laboratorio politico.
5: Io ho accolto favorevolmente l'invito degli amici di Azione che hanno voluto aderire al mio, al nostro progetto. Da Reggio parte anche, se vogliamo, una sorta di laboratorio nazionale, una coalizione più spostata al centro possibile.
6: Con Gennaro Strazzullo, da Reggio Calabria, Vasco Pirri, GR1.
1: I commenti a livello nazionale per il centrodestra: è andata bene. Da Venezia un bel messaggio per Meloni, così Fratelli d'Italia con Giovanni Donzelli. Soddisfatti anche la Lega e Forza Italia. Per la segretaria del PD Elish Lein, certo Venezia dispiace, ma il campo progressista è competitivo anche per le politiche. Di risultati in chiaro scuro parlano i 5 Stelle, Verdi Sinistra rivendica i successi in Toscana, bene, ma aspettiamo i ballottaggi, afferma Matteo Renzi. Siamo alla pagina estera. Stati Uniti e Iran, da una parte le trattative per la tregua che proseguono, dall'altra un'inaspettata mossa nella notte da parte di Washington.
7: Le forze degli Stati Uniti colpiscono postazioni di lancio di missili di Teheran nel sud dell'Iran e intorno allo stretto di Hormuz, attacchi di difesa preventiva secondo il comando militare americano, centrate anche imbarcazioni, secondo gli americani stavano cercando di posizionare mine nello stretto. La mossa di Washington arriva mentre la tregua è in vigore, in negoziati con Teheran sono in corso, anche se già in passato gli Stati Uniti hanno attaccato il regime iraniano durante lo svolgimento di trattative diplomatiche, tanto che il segretario di Stato Rubio getta acqua sul fuoco, spiega che un accordo con l'Iran è ancora possibile. Sono segnati da tensioni e retromarce i negoziati tra Stati Uniti e Iran, sul tavolo un prolungamento del cessate il fuoco di 60 giorni e la riapertura di Hormuz da parte di Teheran, che però non cede sullo sblocco dei beni congelati e la revoca delle sanzioni, mentre il dossier nucleare in stallo. Cruciale la questione dell'uranio arricchito. Trump ha chiesto che sia consegnato agli Stati Uniti oppure distrutto in Iran e non trasferito in Cina, come secondo alcuni media aveva proposto Teheran. Mentre il premier pakistano Sharif, protagonista della mediazione, visita Pechino. Claudia Stamerra, GR1.
1: E intanto anche l'altro fronte, quello nord, si surriscalda. Israele annuncia attacchi più intensi in Libano. Siamo in guerra con Hezbollah, dichiara il premier Netanyahu, insoddisfatto per le prospettive di accordo tra Stati Uniti e Iran e sotto pressione su più fronti. L'accordo Washington-Teheran è un disastro e dannoso per Israele, ha affermato infatti il leader dell'opposizione Lapid. In pressing su Netanyahu anche due alleati di estrema destra, Ben-Gvir e Smotrich, che hanno chiesto a gran voce di riprendere i bombardamenti sul Libano. L'aggressione ai danni della flottiglia di terra bloccata in Libia, ci sarebbero dei feriti tra gli attivisti picchiati e trascinati con la forza su alcuni veicoli, forse diretti a Misurata, lo riferisce la portavoce della delegazione italiana, Maria Elena Delia. Il ministro Tajani intanto ha chiesto la liberazione di Domenico Centrone e Dina Alberizia, in stato di fermo a Bengasi. Sono entrambi pugliesi. Il servizio da Bari.
8: Dovrebbe finire davanti a un giudice Domenico Centrone, il 33enne di Molfetta, fermato in Libia durante il tragitto via terra della Sumud Flottiglia. Con lui alla sbarra ci sarà anche Dina Alberizia, foggiana residente in Piemonte, l'altra italiana fra le 10 persone portate via dai miliziani a un checkpoint. Secondo il ministro degli esteri, Tajani, il gruppo è accusato di essere sprovvisto delle autorizzazioni di sicurezza. Mi auguro, ha detto Tajani, che li possano espellere presto per poter tornare a casa. Il convoglio terrestre era in viaggio verso l'Egitto per portare aiuti a Gaza. A bordo anche un'altra giovane pugliese, Sara Suriano di Andria, per l'altra attivista, Simona Losito, appena rientrata a Bari dopo le violenze subite in Israele, sono di nuovo ore di angoscia pensando alla Libia.
9: Non abbiamo ancora sufficienti informazioni su quali sono le condizioni di detenzione, quindi al momento quello che posso dire è continuiamo a tenere gli occhi su di loro.
10: Gianvito Lovecchio, GR1.
1: L'enciclica di Papa Leone Magnifica Humanitas, dedicata alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale, un testo atteso da mesi che affronta i travagli della rivoluzione digitale e rimette l'uomo al centro.
11: Come Leone XIII aveva affrontato la questione sociale nel pieno delle trasformazioni di fine Ottocento, così Leone XIV affronta una delle grandi sfide del nostro tempo che ha bisogno di essere governata. L'intelligenza artificiale deve essere disarmata. Questa parola può sembrare forte, lo so, ma l'ho scelta deliberatamente perché questo momento ha bisogno di parole capaci di attirare l'attenzione, risvegliare le coscienze, di sviluppare, indicare la strada da seguire per l'umanità. Il Papa riconosce le potenzialità della tecnologia, ma denuncia i rischi di un sistema guidato da profitto, controllo e competizione. Poi il richiamo alla dignità della persona contro ogni schiavitù, alla tutela del lavoro, alla giustizia sociale e alla pace. Nessuna tecnica può sostituire la coscienza, le relazioni, l'empatia e l'amore, scrive in Magnifica Humanitas, e chiede regole condivise, controllo etico e una distribuzione più equa delle conoscenze. Duro anche il monito contro l'uso militare dell'intelligenza artificiale. Nessun algoritmo può rendere la guerra moralmente accettabile. Antonio Scoppettuolo, GR1.
1: La cronaca, la morte dei 5 subitaliani alle Maldive è polemica dopo la cancellazione da parte dell'Università di Genova dei profili di 2 delle vittime. Sul fronte dell'inchiesta intanto eseguite le prime 2 autopsie, nelle prossime ore le altre 3.
12: Occorrerà attendere almeno gli esiti degli esami istologici e tossicologici perché ci si possa esprimere sulle cause della morte dei 5 subitaliani. Nessun rilievo particolare sulle salme di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri, dice il legale dei parenti di quest'ultimo.
13: La famiglia, oltre ad avere il dolore, vorrebbe anche capire cosa è accaduto.
12: Nelle prossime ore le autopsie sui corpi della docente Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal e di Muriel Oddenino.
14: La professoressa era lì perché doveva svolgere attività connesse alla sua attività nell'ambito dell'Ateneo Genovese.
15: Queste missioni hanno una ricorrenza, l'università è consapevole di quello che viene fatto.
12: Così gli avvocati della famiglia di Montefalcone. Sarà l'inchiesta a chiarire se l'esplorazione della grotta maldiviana rientrasse nelle attività previste. L'Ateneo dice di no e chiarisce la rimozione dal proprio sito dei profili della docente e della ricercatrice Oddenino, un automatismo del sistema. Tra gli studi pubblicati, firmati da Montefalcone, anche una spedizione scientifica a oltre 80 metri di profondità. Elena Baiocco, GR1.
1: Gli scontri che hanno preceduto il derby di Torino proseguono le indagini e scattano i primi arresti, mentre resta in prognosi riservata il tifoso juventino rimasto ferito.
16: L'unica cosa che conta adesso è la salute di Marco.
17: Pierluigi Basoccu è il padre di Marco, commercialista 36enne che vive a Milano, ora ricoverato in gravi condizioni. La prognosi resta riservata. Il professor Diego Garbossa, primario di neurochirurgia all'ospedale Molinette di Torino.
18: Lui è ancora sedato, intubato, con un attacco di controllo che conferma.
17: Colpito al capo, da cosa e da chi è adesso l'obiettivo delle indagini. Chi era con lui parla di un lacrimogeno, una bottiglia o una pietra, fa invece sapere la questura. Ancora il padre dell'uomo ferito.
16: Non voglio far polemiche, però una bottiglietta non ti sfonda la calotta cranica.
17: Succede tutto durante gli scontri che hanno preceduto il derby della Mole, incidenti per i quali sono scattati i primi arresti. 8 tifosi bianconeri, 11 sono i DASPO emessi, mentre chi indaga ora cerca gli altri responsabili degli incidenti e risuonano le parole amare del padre di Marco.
16: Mio figlio è una persona tranquilla, appassionato di calcio. Fosse stato appassionato di qualche altro sport, magari tutto questo non sarebbe capitato.
17: Bruno Sokolovic, GR1.
1: Virus Ebola, sempre più preoccupante la situazione nella Repubblica Democratica del Congo. L'epidemia viene definita senza precedenti da Medici Senza Frontiere, con oltre 900 casi sospetti e più di 200 morti. Per il virus, che non si trasmette per via respiratoria ma solo attraverso il contatto diretto con fluidi biologici di persone sintomatiche, non esistono ad oggi vaccini specifici. Risultano negativi intanto i due cooperanti italiani di 31 e 33 anni rientrati dopo una permanenza di 3 mesi al confine con la zona del focolaio. I due avevano sintomi compatibili con la patologia. Siamo alla crisi dell'Electrolux. Il ministro delle imprese Urso chiede all'azienda di ritirare i licenziamenti negli stabilimenti italiani e di ripresentarsi a giugno con un nuovo piano industriale.
19: Per governo e sindacati, più che un piano industriale, quello di Electrolux è un elettroshock. Così nell'incontro al Ministero delle Imprese hanno detto no al progetto industriale della multinazionale svedese di elettrodomestici, che prevede oltre 1700 licenziamenti, dopo aver incassato per anni sussidi dallo Stato. Il ministro Urso lo ha giudicato irricevibile, impegnandosi a portare la questione a Bruxelles e invitando i vertici dell'azienda a ripresentarsi al Mimit il 15 giugno con una nuova proposta. L'esecutivo assicura di essere pronto a fare la sua parte, ma tra le sigle dei metalmeccanici sale la tensione. Michele De Palma, FIOM CGL.
20: Noi non negoziamo con la pistola puntata alla testa!
19: Da Rocco Palombella, UILM, arriva un appello.
21: Noi dobbiamo essere uniti, dobbiamo ribadire che quel piano va rigettato!
19: Sulla stessa linea, Ferdinando Uliano, FIM CISL.
22: Ci aspettiamo il ritiro della procedura, l'apertura di un confronto su presupposti diversi.
19: Gelsomina Testa, GR1.
1: Lo sport, il calcio, la rivoluzione al Milan in primo piano. Facciamo il punto con Manuela Collazzo in studio. Come, buongiorno.
23: Buongiorno Salvatore. Rivoluzione che fa seguito alla disastrosa ultima giornata di campionato dei rossoneri, la sconfitta casalinga contro il Cagliari e la mancata qualificazione alla Champions League. Il proprietario Gerry Cardinale ha azzerato i vertici e mandato via l'allenatore Allegri, lasciando il solo Ibrahimovic in società, il cui ruolo sarà destinato a diventare più centrale. Via tutti gli altri, l'amministratore delegato Furlani, il direttore sportivo Tare, il direttore tecnico Moncada. Entro una settimana la scelta del nuovo allenatore piace tra gli altri l'emergente spagnolo Iraola. Tennis a Roland Garros, il giorno di Sinner, il numero uno del mondo debutterà in serata contro il francese Tabur, prima toccherà ad Arnaldi contro Grigsborg e Darderi contro Hofner. Avanzano Cobolli e Berrettini e tra le donne Paolini, oggi sempre per il torneo femminile in campo Cocciaretto. E oggi torna anche il Giro d'Italia, che sconfina in Svizzera alla 16ª tappa a Bellinzona Cari, piuttosto breve, 113 chilometri, ma con arrivo in quota si riparte con Vingegaard in rosa.
1: In chiusura abbiamo la musica. Se n'è andato l'ultimo dell'era dei grandi del jazz, è morto a 95 anni, Sonny Rollins. The Saxophone Colossus, il colosso del sassofono, questo è il titolo del suo album del 57, che ha fatto epoca con il suo sax tenore. Rollins ha attraversato tutte le rivoluzioni del jazz, ha collaborato con tutti i grandi, da Miles Davis a Thelonious Monk, con un suono potente e uno stile di improvvisazione unico. Sono le 7:15, la linea vorrei girare regionali, poi radio anch'io. I temi di oggi in apertura: l'analisi del voto delle elezioni amministrative e poi la guerra in Iran. Noi ci risentiamo alle 8.
24: Rai Radio 1 Sport.

0: Il pescatore di perle. Fatti, storie, personaggi da conoscere o ricordare. Di Carlo Albertazzi.
1: Bentrovati, gentili ascoltatori. Lo sport in genere, il calcio in particolare, sono una straordinaria fucina di storie da raccontare. Se poi si volge lo sguardo al calcio brasiliano, tutto diventa davvero possibile. Anche l'incredibile avventura di un personaggio destinato ad essere mito alla rovescia. Un professionista del calcio non giocato, tanto da essere ricordato come il più grande truffatore della storia del pallone. Tra poco vi diremo tutto di lui e della sua paradossale vita sportiva, ma prima vi presento i nostri ospiti. In studio con me ci sono Max De Tommasi, storico conduttore del programma Brasil, profondo conoscitore della musica e della cultura brasiliana.
2: Buonasera. Salve, buonasera.
1: Marco Vittiglio, giornalista esperto di calcio internazionale e in particolare del Sud America, ha conosciuto personalmente il personaggio di cui stiamo parlando. Buonasera anche a te.
2: Buonasera.
1: E il nostro direttore Andrea Vianello, che da appassionato di calcio ha avuto modo in una sua trasmissione di imbattersi nella figura del Kaiser. Buonasera anche a te, Andrea.
3: A voi.
1: Allora, parliamo di un personaggio davvero particolare e il modo migliore per conoscerlo è proprio la trasmissione di Andrea Vianello. Io vi faccio ascoltare una clip da Rabona del 2019 in cui Andrea ci presenta il calciatore.
4: E nel Brasile degli anni Ottanta ci fu un calciatore che riuscì a giocare in alcune delle più grandi squadre di quel paese, ma anche in Argentina, Stati Uniti, Portogallo, Francia, senza saper giocare a pallone. Anzi, senza neanche voler giocare a pallone. Un ragazzone atletico, dalle gambe possenti, lo sguardo da rubacuori, con una vaga somiglianza con il libero tedesco Beckenbauer, che gli aveva procunato il soprannome di Kaiser. Carlos Kaiser Enrique Raposo, che il calcio non fa per lui, non ha abbastanza talento. Ma la vita del calciatore invece non è niente male. Allora decide di voler essere un giocatore senza dover giocare e ci riesce. Ci riesce per 26 anni. Avrà giocato, si fa per dire, appena 30 partite e segnato, ovviamente, 0 gol. E ha svelato da qualche anno la sua truffa ciclopica. Non sente di doversi scusare di nulla, perché dice le squadre illudono un sacco di giocatori e qualcuno doveva pur vendicarli.
1: Andrea, e questa insomma è la storia del Kaiser. Come ti sei imbattuto in questo personaggio?
3: Perché quando facevo questo programma che si chiamava Rabona, appunto, raccontavo un po' storie di calcio, no? Cioè usando il calcio anche come hai detto te, insomma, è una fucina di storie di vita. E tra le tante che avevo trovato, appunto, era questa di cui erano addirittura c'era un film che stava per arrivare, ma nessuno l'ha raccontata nella TV, no? E quindi mi è piaciuto moltissimo la storia che appunto hai adesso sintetizzato, dove questo è riuscito a per 26 anni a non giocare praticamente mai, eppure ha giocato nelle più importanti squadre brasiliane, avendo soprattutto una tecnica di cui immagino parleremo, cioè diventando amico di tutti i giocatori e dargli un po' di favori, e questi lo coprivano.
1: Eh sì, calciatori, giornalisti, procuratori, era amico un po' di tutti, però scherzando e ridendo, ha giocato col Flamengo, ha giocato. Diciamo, è stato tesserato.
3: Aveva la maglia.
1: Flamengo, Botafogo, Fluminense, Vasco de Gama. E insomma, Vittiglio, non c'era internet, non c'era ovviamente la possibilità di conoscere tutto di tutti, però in quell'ambiente era conosciuto, eppure...
2: Era conosciuto perché in pratica lui la prima bugia la dice da bambino, perché lui nasce a Rio, ma a Rio Grande do Sul, quindi come dire, sono nato a Roma, invece sei nato ad Avellino, con il rispetto dovuto per le città rispettive di nascita. E arriva ovviamente a Rio de Janeiro da ragazzino, fisico possente, e ha giocato anche su questa storia del Kaiser, imperatore. Perché? Perché lui ricordava, è vero, un pochino Beckenbauer, perché era già grande da piccolo, però il suo fisico grassoccio lo riportava ad una birra brasiliana, una bottiglia di birra brasiliana un pochino goffetta, la famosa Kaiser. Quindi lui giocava su questo doppio nome. Arriva praticamente ad essere, prima si chiamavano osservatori, adesso si chiamano gli scouting. E il Puebla in Messico lo notò, sia al Botafogo che al Fluminense. Arriva ad avere questo piccolo contratto, perché poi lui rimane orfano subito, quasi subito, quindi da che vive delle discariche va a giocare questi 3 anni in Messico con i ragazzi. Ritorna e diventa amico, una fulminazione a ciel sereno, di due ragazzi, di Fabinho e di Dalmigna, due calciatori che dicono: guarda, vieni da noi E l'allora allenatore del Flamengo era l'immenso, veramente un Kaiser, un imperatore, era Carlos Alberto, il capitano della nazionale di Pelé.
3: Che ci ha fatto molto male nel famoso 4-1.
2: Esatto, e gli dicono a questo allenatore, il grande Carlos Alberto: e stai tranquillo, mister, è il gemello adatto per Bebeto.
1: E da lì nasce un'avventura. Allora, io sarei portato a dire, Max, che sì, solo in Brasile poteva succedere una cosa del genere.
5: Sì, può succedere solo in Brasile, perché il Brasile non è, il calcio in Brasile non è visto come un esclusivo gesto tecnico, come un'esasperazione della ricerca tecnica e atletica. E anche perché poi bisogna pure considerare il fatto che lui si chiamava Raposo. Raposo vuol dire volpe. Cioè lui dal nome faceva capire che era era davvero un grandissimo furbo, no? È una persona che si è dato da fare e che aveva una grande capacità dialettica in un mondo in cui le persone parlano proprio il necessario. I giocatori non sono dei grandi oratori. Lui aveva questa capacità, non so se aveva studiato tanto durante le medie e le superiori, però era una persona che sapeva in qualche modo irretire i suoi colleghi, che evidentemente avevano necessità di bisogni basici, e a quell'età ci si vuole divertire e si vuole andare con le donne, è normale.
1: Allora, sì, forse è il caso allora di sentire la voce del Kaiser, perché a questo punto ne abbiamo parlato tanto, e proprio lui ci parla dal film che diceva Andrea, Kaiser. Il titolo è proprio Kaiser, il più grande truffatore della storia del calcio, così tanto per mettere le cose in chiaro. Carlos parla del suo inizio, come ci ha raccontato Marco Vitigno.
6: In Brasile i calciatori sono sempre stati idolatrati, sono considerate persone speciali. Per questo il mio soprannome è Kaiser. Il mio vero nome è Carlos Henrique Raposo. Kaiser mi è stato dato perché mi paragonavano a Beckenbauer. Kaiser, il re del calcio tedesco, il Pelé del calcio tedesco. Pensavano, non io, loro pensavano che il mio modo di giocare fosse simile a quello di Beckenbauer. Non sono stato io ad attribuirmi questo titolo. Firmavo il contratto e poi prendevo l'anticipo. A quel punto volevo solo andarmene il prima possibile. Se dovessi uccidere mia nonna, simbolicamente, per non giocare, io lo farei. Arriverebbe una chiamata che mi avvisa della sua morte e lo farei per non giocare. Non volevo giocare.
1: E questo, Andrea, è davvero straordinario. Se dovessi uccidere mia nonna pur di non giocare, io lo farei. E c'è della strategia,
3: ma sicuramente
1: c'è del talento,
3: appunto,
1: come dire.
3: La volpe era la volpe, poi era un bellone, no? Mi pare di capire che insomma era addirittura più bello del famoso Roberto Dinamite, che è anche del giocatore che giocò alla Roma, e quindi addirittura una
1: Renato
3: volta
1: Portaluppi,
3: esattamente,
1: dicendo,
3: giocò
1: la Roma,
5: che era il suo mito, poi era il suo mito.
3: E una volta lui entra in discoteca dicendo di essere
5: Renato
3: e quando arriva il vero Renato non lo fanno entrare, perché lui riesce a truffare pure
5: l'originale.
3: Peraltro, quando tu dici all'epoca non c'era lui, per esempio, c'aveva questa cosa, che aveva un telefono grosso, una cosa che all'epoca non c'era, e girava per lo spogliatoio parlando inglese, che non sapeva peraltro, con possibili agenti, e in realtà poi si capì che era un giocattolo quel telefono, che lui lo usava proprio per far vedere
5: un
3: attore. Si sta a parlare di uno,
5: un attore.
3: Se l'è meritato, diciamo, la verità, perché è vero che era un po' così.
1: Vitigno, una fama meritata, anche perché faccio outing da tifoso giallorosso: quando andò via Renato dalla Roma si disse che quelli che piansero di più erano i gestori dei locali notturni.
5: Certo.
1: Mi pare di capire,
5: esatto,
1: che siamo su quella.
2: Ha detto bene il direttore, lui si spacciava per Renato, fin quando poi tutto questo finì. Ebbe un termine, perché chi nasce a Rio de Janeiro, o chi va a Rio de Janeiro, come il grande Max De Tomassi mi insegna, conosce il primo impatto. È la prima cosa: scendi per andare a comprare qualcosa, c'è un centro commerciale che si chiama Rio Sul, proprio a 300 metri da Copacabana. A Copacabana, in questo centro commerciale Rio Sul, il Kaiser Raposo si travestiva come Renato Portaluppi. Cosa accade? Che lui portava quei capelli che una volta si chiamavano praticamente alla Maradona, alla Renato, cioè corti sopra e molto lunghi da dietro, con questi occhialoni immensi neri, e il fisico era similare. E lui iniziò a firmare gli autografi, specie alle ragazze, fino a quando poi arriva Renato Portaluppi, che gli corre dietro fino a un bagno dell'ultimo piano, e quando stava lì, lo chiamano l'ipnotizzatore, ovviamente. Raposo è riuscito ad ipnotizzare Renato Portaluppi e diventare il suo migliore amico. Di conseguenza escono da lì abbracciati, e non solo non gli fa nulla a Renato, ma gli fa prolungare un contratto al Flamengo.
1: Questo è davvero una storia dalle tante sfaccettature.
5: C'è una lettura psicologica.
1: Ci racconta un mondo oltre una lettura psicologica.
5: Certo, innanzitutto perché lui faceva esattamente quello che tutti i calciatori del mondo avrebbero voluto fare: non allenarsi, andare la sera in discoteca e uscire con tutte le ragazze che volevano. Ed era proibito, o perlomeno era limitato. Molti si sposavano o avevano una storia fissa proprio per questo, così eliminavano questa tentazione, questo problema. E lui, così come per lui Renato Portaluppi era un idolo, e lui era l'idolo di tutti questi calciatori che alla fine poi l'hanno aiutato. Alla fine lui non ha mai segnato, se andiamo a vedere il palmares, non c'ha nemmeno un gol e non c'ha nemmeno una presenza. Quindi lui il calcio non era come noi. Io penso che tutti noi siamo innamorati del calcio, avremmo fatto chissà che cosa per giocare a calcio. Lui proprio, per lui era superfluo, lui lo evitava.
3: Però
5: proprio
3: tu sai come faceva, no? Lui che cosa faceva? Lui faceva finta di farsi male, quindi durante gli allenamenti lui, se metti conto, stava per guarire, in realtà non aveva niente, ma aveva un ametico, amico suo, all'epoca non c'erano le risonanze magnetiche, che diceva che non poteva giocare, finché a un certo punto diceva vabbè dai, giochiamo. Mentre gioca, gli amici a cui dà le ragazze gli entravano addosso
1: duramente
3: in modo che così poteva andare, e quindi quasi sempre lui era infortunato, diciamo, fondamentalmente.
1: Adesso volevo chiedere a Max se c'è un brano musicale che tutto questo in qualche modo ce lo ricorda. Allora, se tu dovessi raccontare questo mondo, questi anni Ottanta, che musica faresti ascoltare?
5: Ma guarda, ci sono tante canzoni che possono in qualche modo avvicinarsi all'ironia di questo episodio, però io penso che il brano migliore è Uffici Bodici con Buarque de Hollanda, che racconta il calcio in maniera onirica, tra l'altro raccontata da un grande poeta come lui, che ha dichiarato tante volte che avrebbe sempre voluto fare il calciatore rispetto al cantante. Quindi è Uffici Bo la canzone che racconta tra l'altro le grandi gesta di Pelé, di Jairzinho, di Garrincha, dei grandi calciatori, tutto condensato in 3 minuti e mezzo di canzone.

0: para Pelé, il canhoteiro.
1: Musica e calcio, l'essenza del Brasile. Noi stiamo raccontando la storia del tutto anomala del Kaiser Raposo con Andrea Vianello, Max De Tomassi e Marco Vittiglio. Un calciatore Raposo che non voleva giocare, Vittiglio, tanto da scatenare una rissa pur di non scendere in campo.
2: Un piccolo passo indietro, lui torna ovviamente nel Fluminense, perché prima all'esilio nell'Ajaccio in Corsica, l'hanno mandato ad Ajaccio in Corsica, lì trovò uno stadio non grande come il Maracanã, molto piccolo, con 15.000 persone, ma tutte pronte ad assisterlo e a vedere ovviamente la sua presentazione, la Maradona. Cosa si inventa pur di non giocare? Chiede 100 palloni e ottiene 100 palloni dalla presidenza. Dice: perché? Dice: io devo gratificare tutta questa gente che ha riempito in ogni ordine di posti lo stadio. Inizia a calciare 100 palloni regalandoli e donandoli ai tifosi. L'ultimo pallone è quello fatale, che gli procura a suo dire uno strappo ovviamente al quadricipite femorale, e quindi non posso giocare, e da lì altri 6 mesi fermo.
3: Anche perché non poteva palleggiare come fanno gli altri nelle presentazioni, perché non ce la faceva.
2: Arrivo subito a questa rissa scatenata, torna, riceve praticamente un invito dal presidente del Fluminense, al quale in contropartita dice: sono stato in Francia, ti posso far fare accordi commerciali con delle aziende. Alla fine dell'anno, cacciato via dal Fluminense, va al Vasco. Il Vasco era gestito dalla presidenza con un presidente particolarissimo che usava andare in giro armato. Allora lui scatena questa rissa, il presidente rientra nello spogliatoio, cosa si inventa? Dice: presidente, Dio mi ha dato due papà. Il primo, quello mio naturale, è deceduto. Il secondo siete voi, dava del voi. Hanno parlato male di lei, poi passa a lei. Hanno parlato male di lei. Io non posso sopportare che il mio secondo papà poi viene offeso. Quindi non solo lo ha perdonato, gli ha rinnovato il contratto.
1: Andrea, questo però è talento puro, l'abbiamo detto.
4: Non c'è dubbio.
1: Ecco, un calciatore così. Allora, io torno alla memoria ai calciatori che arrivavano. Ricordiamo che in Italia le frontiere si aprono nel 1980, cominciano ad arrivare i calciatori un po' dovunque, arrivano anche brasiliani, e insomma qualcuno, non dico che stava su questa portata.
3: Insomma, diciamo che nella nostra memoria qualche bidone
1: è arrivato
3: brasiliano di quegli anni lì.
1: Certo, a quel livello.
3: So. Mi ricordo nella Pistoiese Luis Silvio. È chiaro che in quel momento noi avevamo questa grande voglia di risentire dei nomi stranieri. Poi, ragazzi, vorrei ricordare, sapete che io non sono della Roma come te, ma io ho visto la prima partita di Falcao e ho capito che c'era un altro mondo.
4: Di fronte un altro mondo.
3: Quindi, diciamo, abbiamo avuto la fortuna che sono arrivati grandissimi campioni. Diciamo che anche oggi ne arrivano alcuni che hanno un nome più importante di quelli italiani, ma che forse non avrebbero diritto di giocare.
4: È vero, per avere due cognomi.
3: Però
4: sono
3: volevo dire una cosa, poi sì, è vero che è molto Brasile, però direi molto Sud America. Secondo me è una storia di quel mondo là, cioè il mondo meraviglioso,
4: i colombiani, ecuadoregni, argentini,
3: che forse è un altro mondo anche dal punto di vista delle storie. E un giorno magari parleremo del Trinche, il più grande giocatore di tutti i tempi che non abbiamo mai visto giocare.
1: Ecco,
3: un altro, una storia meravigliosa,
4: un collega.
1: La rifacciamo.
3: No, ma direi che quello era bravo,
2: Trinche,
3: veramente
2: il Trinche, altro personaggio meraviglioso,
3: veramente bellissimo,
2: il dio di Rosario,
3: bellissimo.
1: Facciamo
3: un'altra puntata,
1: Max. Però quello che volevo dirti, questo è giusto, si allarghiamo il mondo, eppure c'è una rivalità intrinseca tra Brasile e Argentina, che non è soltanto calcistica.
4: Insomma,
1: nel Sud America ci sono tante rivalità che fanno la rendono un continente anche piuttosto esuberante, possiamo dire.
4: Diciamo che nel calcio è l'unico momento in cui Brasile e Argentina si trovano di fronte e non si stanno simpatici, perché poi dal punto di vista musicale, per esempio, tra i due paesi c'è una grande osmosi, un grande scambio. Però tornando al fatto dei calciatori poco attendibili, anche ce ne sono stati tanti che arrivavano da altre parti del mondo. Non so, George Best, per esempio, è più famoso per gli aforismi che per quello che non ha giocato. Lui è stato un grande giocatore, però oggi si ricorda di più per quello che ha detto,
3: perché erano ancora tempi in cui non abbiamo
4: nemmeno le immagini. È il problema di Pelé.
3: Erano esatto.
4: È il problema di Pelé.
3: Un periodo in cui io penso che Pelé è sicuramente più forte di come quasi tutti pensano.
4: Se c'è una rivalità con adesso, Maradona.
3: Esatto, che sapere certo. Che in Italia se diciamo che Pelé è più forte di Maradona,
4: facciamo una figura.
3: Io per esempio certo. Che l'ho visto giocare quando ero ragazzino,
1: ne sono
4: secondo me era più forte di tutti.
3: Certo. Di tutti.
4: Sono
3: di
4: d'accordo
3: tutti
4: con te, ma non perché è brasiliano.
3: No, perché poi però, Maradona, certo. È Maradona, cioè ne abbiamo visti due. Ecco, che sono sicuramente
1: più forti. Io ricordo che a Roma arrivò Andrade, che nessuno aveva visto giocare perché non c'erano neanche le cassette.
4: Che era un grande giocatore in Brasile.
1: Non a Roma,
4: che
1: esatto.
4: a Roma deluse tantissimo sì, i tifosi.
3: Ma quante volte succede?
1: Vitiglio, quante volte succede questa delusione?
2: Accade perché Andrade lì era abituato a giocare con dei fenomeni e lui era praticamente il giocatore che qui in Italia chiamiamo collante o mastice, cioè quello che dettava i tempi e i ritmi, ma non correva. Però è contornato da il grande Zico, grande Junior e tanti altri, lui faceva la differenza, ha vinto anche la Coppa Intercontinentale insieme al sì. In quel Flamengo contro il grandissimo Liverpool. Sì. Però abbiamo corso il rischio di avere il Kaiser Raposo alla Roma, non ce lo dimentichiamo. Vi spiego
1: perché. Non mi dare queste notizie.
3: Io ho saputo che lui doveva andare al Vicenza.
2: Lui aveva spacciato Vicenza quando era nell'Ajaccio, però ha corso il rischio di essere tesserato con i colori giallorossi. Perché? Perché ovviamente la gente che ha portato tanti calciatori a Roma è un italiano che vive da sempre a Rio de Janeiro, si chiama Antonio Rosellini di Foligno, e lui è quello che ha portato ad esempio Cerezo alla Roma, che non doveva essere romanista ma milanista, ma il Milan venne retrocesso quell'anno per motivi ovviamente di legalità calcistica. E ovviamente qualsiasi giocatore del cast di Rosellini e di Renato Portaluppi
4: prima o poi passava
2: dovevano venire, dice, se vuoi Renato ti devi prendere anche lui. E Renato venne a Roma, durò pochissimo e abbiamo corso il rischio perché lui era praticamente il factotum di Renato.
1: Questa amicizia particolare, questo fantastico mondo di procuratori, procacciatori in quegli anni e arrivò anche al cinema tutta questa favola. Io vi faccio sentire un pezzetto di un film a suo modo cult, l'allenatore del pallone dell'84, Gigi Andrea si spacciano per improbabili procuratori e vanno con Lino Banfi a cercare i calciatori.
4: Posso aggiungere? Prego. Io ho doppiato Aristotele.
3: Eri te.
1: Ero io, sì. E io questo non lo sapevo, ascoltiamolo.
5: Posso contattare il miglior giocatore del mondo, il più grande giocatore del Brasile.
6: Do Brasile.
5: Il grande Junior si può comprare.
6: Magari.
7: Certo che è un fuori classe questo Junior, Guarda che bicipiti, che coscia.
6: Bellissime.
7: Chissà quando costa, ammettendo che è in vendita.
6: Sì, è in vendita. Giginio lo potrebbe portare in Italia quando vuole.
7: Sì.
6: Perché lui è Junior.
7: Sono fratelli di Lecce. Ma quante mammelle c'aveva la mamma di questo Giginio? Tutti fratelli di Lecce erano. C'era la centrale del Lecce. Che fa di mestiere questo Giginio?
6: Ma lui affari, mediazioni. È uno che ha le mani in pasta dappertutto. Sì. Adesso infatti non è venuto perché sta trattando una grossa vendita. Capito?
5: Guaranoli,
1: ecco, la grossa vendita, Andrea, che faceva il bibidaro, come lo chiamiamo noi, allo stadio, stava vendendo, no? Era tutto millantato.
3: Però tante, ne stava dando.
1: Però era possibile anche questo, allora è chiaro che qui è una parodia, però...
3: Voglio dirti una cosa, no? C'è un'altra storia molto più avanti, e quindi quando un po' più vicino a noi.
4: Sì.
3: 1996 c'è un giocatore che riesce a esordire in Premier, non era ancora la Premier che adesso è
4: attuale,
3: più, però insomma stiamo parlando di 25
4: grande
3: anni
4: campionato.
3: Fa, dicendo, spacciandosi di essere il cugino di Weah. Si chiama Ali Dia, fa finta di essere Weah al telefono, riesce ad essere ingaggiato. L'allenatore, che si chiamava Souness, grandissimo scozzese,
4: certo,
3: lo vede in allenamento e dice: ma questo non è capace, però lo perché era preso, sì. Si rompono tutti i giocatori e lui entra e non tocca palla, e lì si capisce che era tutta una truffa.
1: E ce n'è davvero tanto da raccontare, ma in conclusione, Vitiglio, Raposo, che fine ha fatto?
2: Posso raccontare che io l'ho visto pochissimo tempo fa Raposo, e lui adesso in pratica è lo stesso fisico di prima, stessa situazione alla Renato Portaluppi, in una palestra molto molto conosciuta che è stata chiusa e riaperta in un altro posto a Nostra Signora di Copacabana, e lui è il personal trainer dei bodybuilder, specialmente delle donne. Si è inventato personal trainer.
1: Ma dove è caduto in piedi?
3: E soprattutto non è pentito, no?
2: Da no,
3: quello
2: assolutamente
3: che capito,
2: no.
3: Lui dice, sì, io ho fatto anzi il Robin Hood,
4: esatto,
3: dei calciatori.
8: Il personaggio purtroppo era fatto così.
1: Questa è dunque la storia del Kaiser brasiliano. Noi ci avviamo ai saluti con la consueta notte in Italia di Ivano Fossati, con cui ringrazio Andrea Vianello, Max De Tomassi e Marco Vittiglio per essere stati con noi, e la squadra del pescatore Paolo Galanti, Giorgio Allegretti, regista Luca Bernardini e il tecnico Stefano Velli. Se volete continuare ad ascoltare storie brasiliane, subito dopo il giornale della mezzanotte troverete ancora Max De Tomassi con nuove avventure. A me non resta che ricordarvi che trovate tutte le nostre puntate su Rai Play Sound, e se volete scriverci, il pescatore di perle @rai.it. Da Carlo Albertazzi un buon proseguimento di ascolto.

0: ore 8.
1: GR1. Comunali, il centrodestra si conferma a Venezia e conquista Reggio Calabria. Il centrosinistra mantiene Prato e strappa Pistoia. A Salerno torna De Luca, exploit di Vannacci e Vigevano. Giorgia Meloni, anche oggi il nostro crollo rinviato e l'Ischlein, progressisti competitivi alle politiche, affluenza al 60%. Magnifica Humanitas, nella sua prima enciclica Papa Leone invita a disarmare l'intelligenza artificiale e avverte troppo potere concentrato in poche mani. Stati Uniti, Iran, nella notte incursioni americane contro postazioni di lancio dei Pasdaran. Rubio, un accordo è ancora possibile. Teheran insiste su sblocco dei beni congelati e revoca delle sanzioni. Stallo sul dossier nucleare. Flottiglia per Gaza, in Libia attivisti aggrediti e arrestati. Si attende l'espulsione di altri 10 componenti della missione di terra in stato di fermo a Bengasi, 2 sono italiani. La tragedia delle Maldive, nelle prossime ore le ultime autopsie, sgomento per la rimozione dei profili di Monica Montefalcone e Muriel Odinino dal sito dell'Università di Genova, automatismo del sistema, la replica. Ebola, situazione preoccupante in Congo, oltre 200 morti, 900 casi sospetti negativi, 2 cooperanti italiani rientrati da una zona al confine con il focolaio del virus. Il jazz, il mito nel centenario della nascita di Miles Davis, l'addio al leggendario sassofonista Sonny Rollins, morto a Woodstock all'età di 95 anni. Lo sport, calcio al Milan dopo il flop Champions, via il tecnico Allegri e la dirigenza, resta solo Ibrahimovic. Tennis, stasera il debutto di Sinner al Roland Garros, sfida il francese Tabu. Buongiorno da Salvatore Sabatino. In primo piano dunque le elezioni amministrative che consegnano un risultato composito. Il centrodestra vince a Venezia e Reggio Calabria per la quinta volta. Vincenzo De Luca è sindaco di Salerno. Il centrosinistra conquista Pistoia. Varie città vanno al ballottaggio, affluenza al 60%. Il punto in diretta con Carla Macrellino che mi ha raggiunto in studio. Buongiorno.
2: Buongiorno. Partiamo allora dalla vera sorpresa delle elezioni amministrative, cioè il nuovo sindaco di Venezia, Simone Venturini, col 51%, ex assessore della Giunta Brugnaro, sostenuto dal centrodestra. Fallisce quindi il tentativo del centrosinistra di riconquistare il capoluogo veneto dopo oltre un decennio. Perde il senatore PD Andrea Martella, che supera di poco il 30%.

0: 39%. Il primo commento a caldo di Venturini, sentiamo.
1: Certo, il risultato è significativo, è un risultato importante che arriva dopo due mesi impegnativi, ma arriva dopo 11 anni di storia personale a servizio della città.
0: Vince a Reggio Calabria Francesco Cannizzaro, che supera il 65% e dopo 12 anni riporta la città al centrodestra. Domenico Battaglia del centrosinistra sfiora il 25%. A Salerno trionfa Vincenzo De Luca, poco sotto il 58%, e si riconferma per la quinta volta sindaco della città senza il simbolo del PD e anche dei 5 Stelle. Eletto sindaco a Prato Matteo Biffoni del PD col 54,7%, mentre Gianluca Banchelli si ferma sulla soglia del 29%. A Pistoia Anna Maria Ida Celesti del centrodestra non raggiunge il 43% ed è sindaco quindi Giovanni Capecchi col 54,42% del centrosinistra. Sentiamo.
2: Il messaggio importante che viene da Pistoia è che i partiti sono fondamentali, ma che ci vuole il movimento anche delle cittadine e dei cittadini, la politica fatta dalle persone, e così si può vincere.
0: Ad Arezzo si va al ballottaggio tra il candidato del centrodestra Marcello Comanducci e Vincenzo Ceccarelli, sostenuto dal centrosinistra, ed anche a Chieti tra Giovanni Legnini del centrosinistra e Cristiano Sicari, sostenuto dal centrodestra, senza la Lega però e con UDC. A Vigevano il candidato di Vannacci va oltre il 14%. È tutto.
3: Ed è soddisfatta dei risultati elettorali la premier Giorgia Meloni.
4: L'annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani. L'ironia sui social è di Giorgia Meloni. Certificata la vittoria tutt'altro che scontata a Venezia, la presidente del Consiglio si toglie qualche sassolino dalla scarpa e intanto augura a tutti i nuovi amministratori eletti buon lavoro per accompagnare, scrive, le proprie comunità nei prossimi anni e di fronte a sfide importanti. La premier trascorre la giornata a Palazzo Chigi, dove riceve la DD Netflix per rafforzare gli investimenti dell'azienda americana in Italia. Lima il discorso che terrà questa mattina all'Assemblea degli Industriali, fra i dossier il piano casa e le politiche del governo a sostegno dell'occupazione, che hanno prodotto più di 1 milione di posti di lavoro e il record di occupazione femminile, ha ricordato Giorgia Meloni proprio pochi giorni fa. La premier tornerà sul ruolo dell'Europa in questa fase geopolitica complessa, in particolare sul fronte della sicurezza energetica e delle misure per tutelare la competitività, su tutte la semplificazione normativa e un nuovo approccio non ideologico alla transizione verde. Federica Ionta, GR1.
3: E tornando ai risultati elettorali, Fratelli d'Italia resta il primo partito del centrodestra, la Lega sovravanza Forza Italia, solo Venezia, Lecco, Macerata e Messina. Il PD è il primo partito nei capoluoghi di provincia ed EMA raggiungono il picco del 37-89% a Mantova. Il campo largo è solido, sottolinea Francesco Boccia, PD. Il governo resta in crisi. Per Fratelli d'Italia, con questi risultati si infrangono i sogni del centrosinistra.
5: Il centrodestra esulta per la riscossa post-referendaria, sulla cui scia conta di arrivare in discesa alle politiche. I sogni della sinistra si infrangono, dichiara Giovanni Donzelli, Fratelli d'Italia.
6: La Schlein aveva dichiarato: da Venezia arriverà un messaggio per Giorgia Meloni, il messaggio è arrivato, andiamo avanti così.
5: Soddisfatto anche Matteo Salvini, continuiamo a crescere, dice Maurizio Lupi, ora dobbiamo allargare il centrodestra, incalza l'azzurro Raffaele Nevi.
7: Cercare di andare a occupare anche il centro moderato di sinistra.
5: Certo Venezia dispiace, l'unità non è bastata, ammette la segretaria Emily Schlein, però nel complesso è andata bene e restando insieme saremo competitivi alle prossime politiche, assicura Igor Taruffi.
8: Il risultato delle elezioni amministrative conferma che il centrosinistra è in campo per vincere le elezioni politiche del prossimo anno.
5: Risultato in chiaroscuro per la 5 Stelle Paola Taverna, avanti per l'alternativa di governo. Verdi Sinistra rivendica i risultati in Toscana, bene ma aspettiamo i ballottaggi, suggerisce Matteo Renzi. Raffaella Paita.
9: Come Italia Vive siamo molto soddisfatti. Il centro è decisivo nel centro-sinistra.
5: Noemi Giunta, GR1.
3: Alle 8:07 su Rai Radio 1, la pagina estera, tra Stati Uniti e Iran è altalena diplomatica, si lavora ad un accordo ma resta il rischio di un naufragio dei negoziati, la tregua tiene ma nella notte gli americani hanno lanciato un attacco contro obiettivi iraniani. La corrispondente.
10: Gli Stati Uniti hanno colpito un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine vicino allo stretto di Hormuz. Lo annuncia il comando centrale, che li definisce attacchi di autodifesa. Non è la prima volta che succede durante il cessate il fuoco, ma l'attacco arriva alla fine di una giornata cominciata con un post in cui Trump scrive: «I negoziati con Teheran procedono bene, ma avverte, sarà un grande accordo per tutti oppure si tornerà a combattere. Nessuno vuole questo». Trump collega le trattative con l'Iran all'allargamento degli accordi di Abramo ad altri paesi arabi e della regione. Poi, durante la cerimonia per il Memorial Day al cimitero di Arlington, Trump ricorda i 13 soldati americani morti nella guerra contro l'Iran, che non avrà mai l'arma nucleare, assicura.
11: We'll never have a nuclear weapon.
10: E a fine giornata, sempre su Truth, il presidente annuncia che l'uranio arricchito sarà immediatamente consegnato agli Stati Uniti per essere distrutto, oppure, preferibilmente, in collaborazione con l'Iran, sarà distrutto sul posto o in un altro luogo accettabile, con la Commissione per l'Energia Atomica o un organismo equivalente a fare da testimone di questo processo. Da New York, Laura Pepe, GR1.
3: E l'Iran, da parte sua, assicura che ci sono progressi nei negoziati, ma avverte che l'intesa non è imminente, diversi nodi ancora da sciogliere. La corrispondente.
12: Si attende lo sblocco delle trattative e si teme ancora una possibile ripresa del conflitto. Ieri sera diverse esplosioni sono state udite nella città portuale di Bandar Abbas, nel sud della Repubblica Islamica. Secondo l'agenzia di stampa iraniana Fars, la causa delle esplosioni è sconosciuta. Nella notte erano ancora in corso i colloqui a Doha tra i negoziatori iraniani, il presidente del Parlamento Ghalibaf e il ministro degli esteri Arakshi, mentre Sharif, il primo ministro del Pakistan, era in Cina da Xi Jinping, accompagnato dal capo dell'esercito pakistano Munir, uomo molto vicino a Trump. La rete della diplomazia non si è fermata, ma ci sono ancora ostacoli per un accordo, a cominciare dalla questione del programma nucleare iraniano e la conseguente gestione dell'uranio altamente arricchito, si parla di circa 450 kg. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian ha emesso un ordine per ripristinare l'accesso a internet ai livelli precedenti alle proteste di gennaio. Al momento la Repubblica Islamica è ancora in blackout e la rete è quasi completamente oscurata. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
3: Intanto Israele annuncia attacchi più intensi in Libano. Siamo in guerra con Hezbollah, dichiara il premier Netanyahu, insoddisfatto per le prospettive d'accordo tra Stati Uniti e Iran e sotto pressione su più fronti. L'accordo Washington-Teheran è un disastro, ha affermato il leader dell'opposizione Lapid. In pressing su Netanyahu anche i due alleati di estrema destra, Ben-Gvir e Smotrich, che hanno chiesto a gran voce di riprendere i bombardamenti sul Libano. Ma in Israele a tenere banco è anche la questione delle violenze sugli attivisti della flottiglia per Gaza, e ce n'è un'altra terrestre che cercava di raggiungere la striscia. È stata fermata in Libia ed ora è finita sotto attacco. Gli attivisti aggrediti e arrestati dai soldati del generale Haftar vicino a Sirte, mentre si attendeva l'espulsione delle 10 persone rimaste fermate 2 giorni fa.
13: Erano accampati alle porte di Sirte, aspettavano aggiornamenti sulla sorte dei 10 compagni di missione fermati dalle autorità del governo della Cirenaica. All'improvviso l'attacco di uomini armati a volto coperto, che hanno speronato le tende con le macchine, hanno aggredito gli attivisti che hanno provato a rifugiarsi nella vicina moschea. Da lì i componenti della flotilla sono stati tirati fuori a forza, strattonati e picchiati e caricati su dei pullman, che poi sono partiti in direzione di Misurata, verso ovest. È il racconto di Sara Suriano, una degli attivisti italiani della missione della flottiglia per Gaza, che stava tentando di raggiungere la striscia via terra passando per la Libia. Gli autori del blitz evidentemente sono gli uomini del generale Haftar, leader della Libia orientale, lo stesso che nei giorni scorsi aveva fatto arrestare 10 attivisti della flottiglia, tra loro 2 italiani, accusati di immigrazione e colpiti da ordine di espulsione. Si attende il loro rientro in Italia. La Farnesina, con i nostri diplomatici in Libia, sta seguendo gli sviluppi. Francesco Mincone, GR1.
3: Ed un ringraziamento che manifesta contro guerre anche a costo di violenze arriva dal segretario della CEI, il cardinale Matteo Zuppi. Bene la solidarietà alle popolazioni colpite da enormi sofferenze, ha detto durante la prolusione dell'Assemblea Generale della Conferenza Episcopale, assemblea che sarà chiusa giovedì dal Papa. Papa che ieri ha presentato in prima persona, un inedito, la sua prima enciclica Magnifica Humanitas, il titolo dedicata alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale, firmata lo stesso giorno in cui Leone XIII promulgò la Rerum Novarum.
14: Artificial intelligence needs to be disarmed.
3: L'intelligenza artificiale deve essere disarmata, ha detto Leone XIV. Questa parola può sembrare forte, lo so, ma l'ho scelta deliberatamente perché questo momento ha bisogno di parole capaci di attirare l'attenzione e risvegliare le coscienze, di sviluppare, indicare la strada da seguire per l'umanità. All'enciclica sarà dedicata la puntata di oggi di Pillole di Eta Beta, in onda qui su Radio 1 a partire dalle 11.45. Ospite di Massimo Cerofolini, padre Paolo Benanti, francescano, teologo, docente alla Pontificia Università Gregoriana e alla LUIS, autore della Nuova Logica del Dominio. Vi proponiamo un'anticipazione dell'intervista.
15: Non è un problema in sé l'intelligenza artificiale, ma è un problema come venga usato come strumento di potere e di disuguaglianza tra le persone.
16: Il Papa dice non basta invocare l'etica, servono regole.
15: Non basta che le aziende si diano autonomamente delle regole. La democrazia ci insegna che le regole devono essere date in maniera democratica e secondo dei principi di partecipazione che garantisce a ogni cittadino il proprio ruolo.
16: Un punto centrale quando il Papa si rivolge soprattutto ai giovani, viene da tutti noi di rallentare dove tutto accelera.
15: Ci stiamo accorgendo che ci sono cose che una volta rotte non le potremo più riaggiustare e che non vogliamo perdere. Ecco, rallentare significa chiediamoci cosa veramente vale la pena di avere e cosa non vogliamo perdere.
17: Massimo Cerofolini, GR1.
3: La cronaca, la morte dei 5 subitaliani alle Maldive è polemica dopo la cancellazione da parte dell'Università di Genova dei profili di 2 delle vittime. Sul fronte dell'inchiesta, risposte si attendono delle autopsie, giù 2 già eseguite nelle prossime ore, le altre 3.
18: La famiglia, oltre ad avere il dolore, vorrebbe anche capire cosa è accaduto.
19: È il legale dei parenti di Federico Gualtieri a parlare. Dall'esame delle salme del ricercatore e del capo barca Gianluca Benedetti, nessun rilievo particolare. Occorrerà attendere gli esiti degli esami istologici e tossicologici per avere le prime risposte. Vale anche per gli altri 3 sub. La professoressa Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino. Le autopsie sui loro corpi nelle prossime ore.
20: La professoressa era lì perché doveva svolgere attività nell'ambito dell'Ateneo Genovese.
21: Queste missioni hanno una ricorrenza, l'università è consapevole di quello che viene fatto.
19: Così gli avvocati della famiglia di Montefalcone, sarà l'inchiesta a chiarire se l'esplorazione della grotta maldiviana rientrasse nelle attività previste. L'Ateneo dice di no e chiarisce la rimozione dal proprio sito dei profili della docente e della ricercatrice Oddenino, un automatismo del sistema. Tra gli studi pubblicati, firmati da Montefalcone, anche una spedizione scientifica a oltre 80 metri di profondità. Elena Baiocco, GR1.
3: Gli scontri al derby di Torino, proseguono le indagini per individuare i responsabili dei disordini avvenuti in pieno centro nel pomeriggio di domenica. Arrestati 8 tifosi bianconeri, 11 Daspo emessi, 6 gli agenti feriti. Restano gravi le condizioni del supporter juventino finito in ospedale per una profonda ferita alla testa. Secondo la questura è stato raggiunto da una bottiglia. I tifosi parlano di un lacrimogeno. Sentiamo Pierluigi Basoccu, padre del giovane ferito.
22: L'unica cosa che conta adesso è la salute di Marco. Non voglio far polemiche, però una bottiglietta non ti sfonda la calotta cranica. Mio figlio è una persona tranquilla, appassionato di calcio. Fosse stato appassionato di qualche altro sport, magari tutto questo non sarebbe capitato.
3: Il caso Garlasco, dopo la chiusura delle indagini, si attende a breve la richiesta di rinvio a giudizio e dalla difesa di Andrea Sempio arriva una memoria in cui si contestano le accuse della procura di Pavia che ha riaperto l'inchiesta sul delitto di Chiara Poggi.
23: I soliloqui di Andrea Sempio non sono confessioni, ma commenti a podcast che stava ascoltando in cui non rivela niente che allora già non si sapesse.
24: Essi non contenevano nessuna novità rispetto ai commenti degli utenti dei podcast e delle trasmissioni e non hanno dunque nessuna natura confessoria.
23: A dirlo il suo avvocato Liborio Catariotti, che con la collega Angela Taccia ha depositato una memoria difensiva corredata di 5 consulenze. Ciò che la difesa di Sempio contesta alle accuse della procura è questo: il suo piede è ben più largo dell'impronta lasciata dall'assassino di Chiara Poggi. La traccia 33, quella sul muro delle scale, non è attribuibile a lui. Gli audio intercettati vanno ripuliti, riascoltati e contestualizzati. Quanto all'annunciata consulenza personologica, verrà consegnata solo se avrà valore probatorio l'analisi dei carabinieri del RACIS con cui è stato tracciato un ritratto della personalità dell'indagato.
0: Per ora gli avvocati non hanno consigliato a Sempio di farsi interrogare. La richiesta di rinvio a giudizio potrebbe perciò arrivare già entro una settimana. Claudio Vigolo, GR1.
3: E c'è un ultimo ancora di cronaca svolta nell'omicidio di Francesco Di Viesti, il 26enne di Barletta, scomparso il 25 aprile del 2025, è ritrovato morto 4 giorni dopo in un rudere delle campagne del nord barese. 14 le persone raggiunte da misure cautelari, dietro il delitto un accordo criminale tra esponenti della malavita locale e un gruppo di Tirana specializzato nel riciclaggio internazionale di denaro contante dall'Italia all'Albania. La crisi dell'Electrolux. Nell'incontro al Ministero delle Imprese del Made in Italy, il ministro Urso ha chiesto alla multinazionale svedese di ritirare i 1700 licenziamenti previsti negli stabilimenti italiani, impianti che occupano in totale 4000 persone, e ripresentarsi a giugno con un nuovo piano industriale. Ieri, lavoratori in sciopero in presidio davanti al ministero. Sentiamo Rocco Palombella della UILM.
1: Abbiamo ottenuto oggi un primo risultato, un risultato non scontato, un risultato che noi dobbiamo capitalizzare. Dobbiamo ribadire che quel piano va rigettato.
3: Epidemia di Ebola, sempre più preoccupante il focolaio in Africa per Medici Senza Frontiere, situazione senza precedenti. In Italia sono fortunatamente negativi i test su 2 cooperanti rientrati dall'Uganda con sintomi e ricoverati all'ospedale Sacco di Milano.
2: In molti hanno tirato un sospiro di sollievo. Sono negativi 2 cooperanti italiani di 31 e 33 anni rientrati dopo una permanenza di 3 mesi al confine tra Ruanda e Repubblica Democratica del Congo. I 2 avevano attivato il protocollo d'emergenza del Ministero della Salute a causa di sintomi quali febbre alta e vomito compatibili con il virus Ebola. Il virologo Fabrizio Pregliasco.
4: E ritengo non ci sia un allarme o da allarmare i nostri concittadini, ma proprio considerare una reazione proporzionata per contenere un possibile focolaio.
2: Intanto si fa sempre più preoccupante la situazione nella Repubblica Democratica del Congo. L'epidemia viene definita senza precedenti da Medici Senza Frontiere, con oltre 900 casi sospetti e più di 200 morti. Per il ceppo del virus non esistono ad oggi vaccini specifici, ma per la trasmissione è necessario un contatto diretto con i fluidi di una persona infetta o deceduta. Federico Mello, GR1.
3: Dalle Filippine alla Grecia, all'Australia, passando anche per l'Italia, è stilata la classifica delle 50 spiagge più belle al mondo.
6: Giornalisti di viaggio, operatori turistici, scrittori e altri fortunati ambasciatori della spiaggia. Oltre 1000 esperti che ogni anno rinnovano la World's 50 Best Beaches, con criteri che includono anche e soprattutto fauna selvatica, qualità dell'acqua, la mancanza di sovraffollamento e l'integrità dell'ecosistema. In vetta quest'anno Entalula Beach a Palawan, nelle Filippine, dove non è possibile pernottare e si può accedere solo attraverso tour privati in barca. Piazza d'onore per Fteri Beach a Cefalonia in Grecia, l'unica europea nella top 10 mare turchese privo di stabilimenti o servizi. E poi Wharton Beach, Australia occidentale, apprezzata per la sua vastità incontaminata e la possibilità di avvistare delfini lungo la costa. E l'Italia ovviamente c'è ed è tutta sarda, con Cala dei Gabbiani al 18° posto e la Pelosa di Stintino al 48°. Mauro Zanda, GR1.
3: Musica, se n'è andato l'ultimo dei grandi del jazz, è morto a 95 anni, Sonny Rollins. The Saxophone Colossus, il colosso del sassofono, questo è il titolo del suo album del 57 che ha fatto epoca. Con il suo sax tenore Rollins ha attraversato tutte le rivoluzioni del jazz e ha collaborato con tutti i grandi, da Thelonious Monk a Miles Davis. Miles Davis, del quale proprio oggi, 26 maggio, ricordiamo i 100 anni dalla nascita, trombettista, compositore, figura chiave della musica del Novecento, genio innovatore che ha guidato l'evoluzione del jazz ben oltre i confini di genere, tanto da influenzare il rock, il funk, l'hip hop. Il mondo intero rende omaggio oggi a questo gigante che ha folgorato generazioni di musicisti. Tra loro Enrico Rava, il decano dei nostri trombettisti. Lo abbiamo intervistato.
5: Maestro Rava, quando è che Miles Davis le ha cambiato la vita?
7: Lui è venuto a Torino nel 1956, è stato un concerto strepitoso. Dopo un paio di settimane mi sono procurato una tromba e ho cominciato a impararmela per il conto mio, copiando malamente delle frasi di Miles. Per
5: quanti anni aveva?
7: 17 anni e mezzo.
5: A New York lei lo ha incontrato?
7: Nel 69 io suonavo con un gruppo di jazz rock e il nostro produttore era Tio Massero, che era il produttore di Miles. Ha detto: sai, probabilmente verrà Miles a sentirci. È arrivato, ho suonato grazie all'aiuto di un po' di Valium e dopo abbiamo chiacchierato di come amava l'Italia, le automobili italiane, dove era Ferrari e anche di pasta, cucinava benissimo la pasta.
5: Rava, tra i talenti di Miles Davis c'era un sesto senso nella scelta dei musicisti che arruolava nelle sue band.
7: Miles aveva questa capacità di creare degli spazi per i suoi musicisti dove potevano esprimersi al loro meglio. Quando lui ha chiamato Coltrane, non lo conosceva nessuno, nel giro di 3 anni con Miles è diventato il sassofonista numero uno assoluto.
5: Claudia Fayens, GR1.
3: E noi continuiamo a parlare di musica dei giorni nostri, però nuovo record per Lazza, il suo album Rinnida, 5 volte disco di platino, registra un risultato unico nel panorama discografico italiano.
8: Faremo un picnic sulla mia camicia Barberi, sperando che non piova come carne.
3: Con 377 settimane di permanenza nella top 10, nella top 100 album Fimi, è l'unico progetto a mantenere una presenza stabile in classifica per un periodo così esteso. Doppio disco di platino anche per il suo brano Buio davanti.
8: Inizia lunedì, si licenzia domenica.
3: Le 8:23 minuti, tra poco torna Radio Anch'io. Buongiorno a Giorgio Zanchini che mi ha raggiunto in studio. Di cosa parlerete?
9: Buongiorno a te, parleremo di Iran nella notte, l'avete insomma abbondantemente raccontato nell'edizione del mattino del giornale radio. C'è stato un attacco americano nella parte sud dell'Iran. Che cosa comporta in una trattativa che sembra in una fase di stallo, ma forse non, sperabilmente non lo è? Ne parliamo tra poco.
3: E allora restate su Rai Radio 1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento edizione Mafalda Caccavo e regia Alessandro Pazienza e Francesco Paradisi, al microfono Salvatore Sabatino. Buon proseguimento d'ascolto e di giornata. Il GR torna con voi alle 9 e ora invece c'è la pagina sportiva.
11: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
25: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
26: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
27: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
28: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Ad esempio, fino al 31 maggio, prosciutto cotto Beretta, alta qualità, 2 confezioni da 120 grammi, a soli 3,29 euro.
29: Famila, con noi, sei in famiglia.
30: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
31: Non
10: mancate alla quinta edizione della Hydrogen Expo, la più grande mostra convegno italiana dedicata alla filiera tecnologica per lo sviluppo dell'idrogeno. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, hydrogen-expo.it.
12: GR1 Sport.
13: Buongiorno da Manuela Collazzo. La rivoluzione al Milan immediata dopo il flop Champions, azzerati i vertici e via l'allenatore.
14: Il diavolo cambia pelle. La mancata conquista della qualificazione per la prossima Champions League, determinata dalla sconfitta casalinga con il Cagliari nell'ultima giornata di campionato, ha indotto il proprietario del Milan, Gerry Cardinale, a interrompere il rapporto professionale con l'allenatore Massimiliano Allegri, l'amministratore delegato Giorgio Furlani, il direttore sportivo Iglitare e il direttore tecnico Geoffrey Moncada. Fallimento totale, si legge espressamente nel comunicato della Red Bear Capital Partners. Seguono altre parole testuali e inequivocabili. Dopo la delusione della scorsa stagione, si legge, il mandato definitivo della proprietà per il club era chiaro: tornare in Champions e costruire le basi per vincere e rimanere con continuità ai vertici della Serie A. Il finale di stagione però è stato ben al di sotto del livello mostrato fino a quel momento e la deludente sconfitta nella giornata decisiva ha trasformato la stagione in un fallimento. Adesso un organigramma da riprogrammare subito, a iniziare dallo staff tecnico, con il dubbio del ruolo di Zlatan Ibrahimovic, per il momento risparmiato dall'epurazione. Giorgio Germanò, GR1.
13: Ibrahimovic, che potrebbe avere un ruolo centrale anche nella scelta del nuovo allenatore. Xavi tra i possibili nomi, c'è anche l'emergente Iraola, sempre spagnolo, mentre Allegri è tra i candidati alla successione di Conte al Napoli. La Lazio ha scelto Gattuso, Sarri destinato all'Atalanta. Como e Roma, euforia Champions, Como festa in piazza e passerella della squadra per la prima storica qualificazione. A Fiumicino in 500 circa erano i tifosi giallorossi che hanno accolto la Roma di ritorno da Verona. La nazionale, le scelte del CT a interim Baldini, che è la guida dell'Under 21, Donnarumma unico big, per il resto contro Lussemburgo e Grecia, amichevoli a inizio giugno, sarà un'Italia giovanissima. L'Italia del tennis al Roland Garros, stasera il debutto di Sinner che sfida la wild card francese Tabur, prima di lui saranno in campo Arnaldi contro Grigspor e Darderi contro Hofner, Bene, Cobolli e Berrettini e tra le donne Paolini, oggi in campo sempre nel torneo femminile Cocciaretto. Basket, il punto sui playoff scudetto, definita la prima semifinale.
15: Sarà la Germania di Brescia a sfidare l'Olimpia Milano nella prima semifinale a cominciare da venerdì, quando si giocherà gara 1 al Pala Leonessa. Gara 5 contro Trieste non ha avuto storia, contrariamente a quanto visto nelle prime quattro sfide. 90-75 per la squadra di Matteo Cotelli, che ha fornito una strepitosa prova a livello difensivo, limitando le bocche da fuoco di Trieste, a cominciare dal capocannoniere del campionato Ramsey, fermo a 2 punti. Il resto lo ha fatto l'attacco, che ha avuto un ispiratissimo Ivanovic, autore di 24 punti con 5 su 7 da 3. Brescia lancia il guanto di sfida a Milano in una semifinale che si preannuncia caldissima, ripartendo dal 2-0 inflitto all'Olimpia nella stagione regolare. Le aspettative di coach Cotelli.
16: Mi immagino una serie molto dura.
17: 1976, l'anno del toro. Lo scudetto Granata 27 anni dopo Superga, di Nico Forletta.
18: I gemelli del gol, Pupi e Ciccio, idoli della maratona.
19: A Torino al 19esimo, Torino in vantaggio sul Verona per 1-0, segnata da Graziani appunto al 19esimo. A Torino al 26esimo, ha segnato ancora per il Torino Graziani e sempre su passaggio di Sala. Situazione al 27esimo, Torino 2, Verona 1. A Torino il parziale è cambiato, sempre il Torino in vantaggio, questa volta per 4-2. Aveva al 36esimo accorciato le distanze per il Verona Macchi su azione di contropiede e quindi quarta rete al 42esimo per il Torino ad opera di Pulici. Situazione Torino 4, Verona 2.
20: La formazione di quel Torino, Graziani se la ricorda?
21: Se non mi ricordo quella formazione vuol dire che sono passato in osteria prima di parlare con te. A voglia se me la ricordo, certo che me la ricordo.
20: E recitiamola, va.
21: Allora, Castellini, Santin, Salvatori, Patrizio Sala, Mussini, Caporale, Claudio Sala, Pecci, Graziani, Zaccarelli e Pulici.
20: In panchina?
21: In panchina, Gigi Radice.

0: Nella stagione dello scudetto 21 reti in 30 presenze, 1 Paolo Pulici con 4 rigori, 15 in 29 l'altro Francesco Graziani senza tiri dal dischetto. Così li aveva descritti Gigi Radice.
1: Graziani e Pulici traducevano, realizzavano. Graziani stava al centro, gran destro, gran sinistro, ottimo colpo di testa, ma soprattutto tornava, dava una mano, il più moderno dei centravanti italiani. Pulici? Eccezionale forza fisica, colpi improvvisi, lo hanno chiamato Puliciclone, giusto, era un vero ciclone, partiva da sinistra, attirato dalla rete e in rete andava, aveva il gol nel sangue e dici tutto.
0: Ciclone, come l'aveva ribattezzato Gianni Brera, o Pupi, come lo chiamavano compagni e tifosi, al Toro dal 1967 al 1982. 335 presenze, 134 gol. Il secondo, Ciccio, come lo chiamavano e chiamano ancora tutti, dal 1973 al 1981. 222 presenze e 97 gol. In quegli 8 anni passati fianco a fianco in campo, fecero sfracelli. La coppia più temuta in Serie A, i gemelli del gol.
2: Rete segnata da Graziani al decimo del primo tempo.
3: La 27esima pareggio a Granata di Pulici su rigore.
2: Pulici raccogliendo, si stacca al volo.
4: La Torino è ancora in vantaggio grazie alla rete messa a segno da Francesco Graziani.
5: Le reti al 25esimo Pulici su azione di calcio d'angolo e raddoppia ancora Pulici. Rete segnata appunto al primo minuto da Graziani.
0: Pupi, lombardo, nato il 27 aprile del 1950 a Roncello, in Brianza. Ciccio, laziale, nato il 16 dicembre del 1952 a Subiaco, 70 chilometri est di Roma. In comune il gol, l'abbiamo detto, ma non solo. Graziani racconta la coppia partendo proprio dalle doti in comune e dalle caratteristiche complementari.
6: Ma oltre al gol, la qualità tecnica, la stima, il rispetto. Io sono stato la sua fortuna e lui al contrario. Noi siamo stati una coppia perfetta anche come caratteristiche. Quindi il fatto di avere caratteristiche diverse, lui un po' più punta, un po' più attaccante, io un pochino più attaccante di manovra, chiamiamolo così, ci siamo sempre completati molto bene. E questa è stata la nostra forza.
0: Tanto simili in campo quanto diversi fuori.
6: Completamente diverse. Puppi era più un introverso, viveva più un suo mondo, io invece ero un po' più guascone, un po' più scherzoso, come dire, il carattere era leggermente diverso.
0: Cosa avrebbe rubato il Graziani giocatore al gemello?
6: La freddezza in area, la freddezza sotto porta.
7: E invece qual era il difetto di Pulici?
6: Non ha difetti, era bravo in tutto, bravo in acrobazia, bravo col destro, bravo col sinistro, intuitivo, freddo sotto porta, non aveva difetti Paolo.
7: Di testa pure.
6: Fortissimo di testa.
0: Una coppia perfetta, quella formata da Graziani e Pulici, ma nel 1981, dopo 8 stagioni vissute felicemente, arriva la separazione, perché Ciccio torna indietro col pensiero e oggi, come allora, evita drammatizzazioni fuori luogo, l'ineluttabilità del corso della vita.
6: Ma è un'analogica conseguenza di un ciclo di società, di squadra finito. Lo sapevamo tutti che a fine stagione io sarei andato via, ne avevamo già parlato con la società e di conseguenza è venuto via anche l'Aldo Pecci. Eravamo arrivati alla fine di una storia. Come tutte le storie hanno un principio e una fine, anche lì è uguale. E con un po' di dispiacere, ma anche con la consapevolezza di aver scritto una pagina importante in quegli 8 anni. E poi dopo, l'anno dopo, andò via anche Paolo. Poi, guarda caso, no, 2 anni dopo Paolo andò via, lui alla Fiorentina, pensa
7: sì,
6: un po'.
7: Nell'82 andò via, andò all'Udinese prima.
6: Prima all'Udinese e poi l'anno dopo andò all'Udinese e poi venne alla Fiorentina.
7: Quando lei andò via dalla Fiorentina per andare alla Roma.
6: Esatto, esatto.
7: Quindi vi siete sfiorati alla Fiorentina.
6: Sì, ci siamo sfiorati anche a Firenze, sì.
0: 36 gol in 2 in quella stagione 75-76. A quale dei suoi 15 Graziani è più legato?
6: E adesso non me lo ricordo bene, ma se non vado errato mi sembra vincemmo 1-0 contro la Roma, feci con io di testa, sì. Quello è stato un gol importante, anche perché insomma io, essendo laziale di nascita, insomma quando giocavo con la Roma o con la Lazio era sempre una partita speciale per me, perché al mio paese c'erano tanti tifosi sia della Roma che della Lazio e quindi era per me un orgoglio fare bene con quelle squadre.
7: E lei di Subiaco, ma lei da piccolo per chi tifava, per la Roma o per la Lazio?
6: Nessuna delle due, ero simpatizzante di tutte e due. Perché una volta venne a giocare a Roma a Subiaco, c'era Losi, Carpenesi, c'era Del Sol, rimasi estasiato da quella squadra lì. Dopodiché venne anche la Lazio. Mi ricordo quel giorno avevo 12 anni, mi misi dietro la porta della Lazio, c'era Bob Lovati come portiere, ed era una cosa meravigliosa vedere quel portiere così alto, così forte. Ma io ero simpatizzato di tutti e due. Mio fratello era laziale, ma io non ho mai, come dire, questo con i ragazzi, una volta eravamo dell'Inter, poi della Juve, poi della Roma, poi della Lazio, ma non avevo una vera e propria squadra del cuore. Mio fratello era della Lazio.
7: E come l'ha presa suo fratello quando poi lei è andato a giocare con la Roma?
6: Bene, tanto è vero, la prima partita che ho giocato in campionato mi ha detto: ma me ne hai presi i biglietti per me? Come i biglietti per te? Ma se sei della Lazio che viene a fare? A gufarmi? No, mi ha detto: ma stai scherzando? Oh, prendi i miei biglietti, voglio andare a vedere la partita io, E di fatto lui sarà andato quegli anni, sarà andato 3 volte a vedere la Lazio quando io giocavo fuori casa, ma se no veniva sempre a vedere la Roma. E gli andava scherzando e diceva: oh, se viene a gufare mi fa incazzare, E lui invece diceva: ma stai scherzando? Poi quando facevo gol era super contento.
3: È in corso l'intervallo a Torino. Il Torino è andato al riposo in vantaggio per 1-0 sulla Roma. Il gol granata al 32esimo sugli sviluppi di una serrata combinazione sulla sinistra ispirata da Pulici, tiro ravvicinatissimo di piatto destro di Pecci, miracolosa respinta di Conti e prontissimo colpo di testa di Graziani, sul quale il portiere romanista non aveva scampo.
7: Il difensore più ostico, quello che la faceva soffrire di più,
6: Francesco Morini, difensore della Juventus,
7: detto Morgan.
6: Morgan, è bravo. Ci davamo tante di quelle botte in partita, però alla fine ci abbracciavamo sempre. Era molto leale lui e molto leale io.
7: Ma vi frequentavate?
6: No, assolutamente no.
7: Era vietato frequentarsi
6: no,
7: a Torino?
6: No, assolutamente no, ci mancherebbe altro. No. Però sai, noi avevamo un ristorante tutto del Toro, loro avevano un altro ristorante tutto juventino, quindi non ci incontravamo quasi mai.
0: Così come per i difensori, anche per gli attaccanti il confronto tra quelli di ieri e quelli di oggi è impietoso. Graziani e Pulici, gemelli del gol in granata, ma non in azzurro.
6: Paolo è stato sfortunato perché aveva davanti all'inizio Gigi Riva, poi si è trovato Bertega. Tutti i giocatori di altissimo livello, di altissima qualità, e quindi lì è stato un po' più sfortunato. Io un pochino più fortunato, a dir la verità, nel ruolo di centravanti.
7: Beh, insomma, a un certo punto c'era Boninsegna prima, poi...
6: Ma Boninsegna poi, nel momento che lascia Boninsegna, entro io.
7: Sì.
6: C'era Chinaglia, però Sono quando lì. C'era Chinaglia, io giocavo alla destra e Chinaglia centravanti. Poi andò via Giorgio Chinaglia e mi sono appropriato del ruolo di centravanti. Poi c'era Beppe Savoldi, ma Beppe ha giocato poco in nazionale. Preferivano me anche perché magari dialogavo un po' di più con la squadra rispetto a Beppe. E da lì poi mi sono preso il ruolo. Io per 8 anni sono stato, per la totalità quasi degli anni, sempre centravanti titolare della nazionale.
7: Assolutamente, fino a diventare campione del mondo nell'82.
6: Esatto.
7: Poi c'era Paolo Rossi, ma insomma.
6: Poi c'era Paolo Rossi, ma c'era Giordano a un certo punto, c'era Bruzzo. Giocatori bravi. Però io sono...
7: Chiamiamoli bravi, in quegli anni c'erano dei fenomeni in attacco in Italia.
6: Sì, come no. Infatti, quando c'erano le convocazioni devi sempre stare un po' attento, perché c'era Giordano che era bravissimo, Paolo Rossi, c'era Bruzzo, insomma, i giocatori bravi ce n'erano tanti davanti, c'era Bettega, c'era Pulici, insomma, c'era tanta roba in giro.
7: Chi era quello più forte, secondo lei, di tutti i suoi colleghi in attacco in quegli anni, fine anni 70, inizi 80?
6: Nella completezza, devo dire che Pulici e Bettega sono stati due attaccanti formidabili, perché avevano tutto. Se tu prendi Giordano, aveva tante cose, però nel gioco aereo non era uno brillante. Bruzzo nel gioco aereo era fantastico, però magari nel movimento perdeva un po'. Paolo Rossi anche lui, bravissimo, fortissimo, rapido, veloce, tecnicamente bravissimo, però anche a Paolo come attaccante gli mancava il colpo di testa. Ecco, io dico: io, Bettega, Pulici, Chinaglia, Eravamo un pochino più completi in tutto.
7: Giocavate lei e Pulici col Torino, Bettega e Anastasi, ecco, dimenticavamo Anastasi pure.
6: Certo.
7: Le coppie erano formidabili, oggi pare una bestemmia far giocare due attaccanti insieme.
6: È l'unica, una delle poche è l'Inter che gioca con Lautaro e Thuram, poi gli altri giocano tutte con un 4-2-3-1, gli attaccanti esterni, il centravanti. Oggi sono meno propensi a sfruttare il doppio attaccante.
7: Ma oggi Ciccio Graziani quanti gol farebbe in Serie A?
6: Non lo posso dire, è antipatico fare questi discorsi perché non lo possiamo quantificare.
7: Vabbè,
6: però
7: lo dico io, 30.
6: Io dico, parlo per gli altri, tanti. Oggi Pulici, Bettega, questa gente qui, Pruzzo, fanno 35 gol all'anno, anche considerando che le difese oggi sono meno attente. Oggi giochi tra le due linee dei due centrali, come sbaglia una cosa va in porta. Una volta c'avevi lo stopper, poi c'era il libero, c'erano delle marcature ferree. Quindi non lo so, io rispetto a quanti ne ho fatti nel mio periodo, ne avrei fatti molti, molti di più, secondo me.
0: Le storie, diceva Ciccio Graziani, hanno un inizio e una fine. L'inizio del connubio con Paolo Pulici ha una data ben precisa, 3 febbraio del 1974. Torino-Cesena, ancora una volta il Cesena, 2-1. Al 57esimo Pulici su rigore, al 75esimo Graziani. La prima volta in gol insieme nella stessa partita.
5: A Torino eravamo sul risultato di Torino 0 Cesena 1, il Torino in questo momento ci informano ha pareggiato con Pulici, quindi questa è la situazione: Torino 1 Cesena 1. A Torino al 30esimo Torino in vantaggio, Torino 2 Cesena 1 con una rete di Graziani alla mezz'ora.
0: Eppure è una prima volta dimenticata, almeno da parte di Ciccio.
6: Io non me la ricordo, ma mi ricordo per esempio quella del 5-1 contro la Lazio, 2 con lui, 2 io e uno non mi ricordo chi.
0: In realtà l'altro lo fece sempre Pulici, era il 6 aprile del 1975 e Pupi all'Olimpico ne fece addirittura 3 a fronte dei 2 firmati da Ciccio.
3: Al quarto minuto della ripresa all'Olimpico il Torino è in vantaggio per 2-0 avendo segnato con Graziani al 13esimo e al 40esimo. Sulla panchina biancazzurra siede l'allenatore in seconda Bob Lovati a Tommaso Maestrelli che dovrà osservare una degenza in clinica di circa un mese. Vadano i nostri più affettuosi auguri di pronta guarigione. Proprio nella giornata in cui la squadra campione d'Italia deve rinunciare alla sua consueta guida tecnica, le è venuta a mancare anche la possibilità di utilizzare Garlaschelli, il che costringe i biancazzurri a giostrare con un'unica punta autentica, Chinaglia, il che rende ovviamente molto prevedibile la loro manovra.
5: 0-0 a Terni tra Ternana e Internazionale dopo il primo tempo, calci d'angolo in favore della Ternana, prego Ciotti.
3: Ecco, all'Olimpico Chinaglia ha ridotto la distanza al 13esimo, situazione pertanto al 13esimo della ripresa, Torino 2, Lazio 1 a terra linea.
5: Ricordato.
3: Scusa Ferretti, sono Ciotti dall'Olimpico. Il Torino ha portato a 3 i suoi gol con un contropiede solitario di Paolino Pulici. Siamo giunti a Roma al 27esimo, Torino 3, Lazio 1 a terra linea.
5: Sempre 0-0 tra Fiorentina e Roma, soltanto un'azione da segnalare al 38esimo, discesa
3: Ferretti.
5: Di caso. Sì.
3: Scusa Ferretti, sono Ciotti dall'Olimpico. Pulici ha fatto il terzo gol personale e il quinto per il Torino. Situazione pertanto a 4 minuti dal termine, Torino 5, Lazio 1 a terra linea.
6: Poi con Paolo diverse volte abbiamo giocato insieme vincendo, facendo gol tutte e due. Mo statisticamente non me lo ricordo.
7: Vabbè, ma c'è mai stata una coppia forte come quella composta da Pulici e Graziani?
6: No, perché i numeri ci dicono che non ce n'è stata più nessuna, perché in 8 anni abbiamo fatto 200 gol precisi, 102 lui e 98 io. Trova oggi una coppia con questa realtà e ti rendi conto che non esiste.
0: Il Granata, Francesco Graziani, se lo sente ancora addosso.
6: La maglia Granata ha una storia che ha un senso di appartenenza che non hanno avuto più altre squadre in cui ho giocato. Io ho giocato a Roma, è stato benissimo, ho giocato a Firenze magnificamente, ma quando giochi in quella società c'è un senso di appartenenza che non hai uguali. La maglia Granata la senti addosso, la vivi proprio con te stesso, perché c'è una storia, il grande Torino, le disgrazie, le rinascite. Quella è una società che ti mette i brividi.
7: Oggi è ancora così?
6: Credo di no, perché gli stranieri che arrivano forse non si rendono conto di dove sono e la vivono in maniera diversa, ma non possiamo manco fargli una colpa. A volte una società che deve mantenere uno status particolare, io dico sempre al Presidente, quando comprate un calciatore, acquistate un calciatore, la prima cosa che dobbiamo fare è dargli un opuscolo, dargli un libro e dirgli qual è la nostra storia, ma non so se poi lo fanno o se la leggono.
0: Il Presidente di allora, Orfeo Pianelli, Graziani, lo ricorda così.
6: Un papà, un uomo di cultura, un uomo di lavoro, un uomo abituato, nonostante le grandi soddisfazioni del lavorative, si alzava la mattina alle 6 e andava a letto la sera alle 10. Poi con noi era sempre stato un bonaccione. A volte noi diciamo, Presidente, i contratti li vogliamo fare con lei. No, lui diceva, fateli controversie perché se no mi levate tutto quello che ho in tasca, perché io vi voglio troppo bene. E allora li faceva traverse i contratti col dottor Bonetto. Ma lui era un bonaccione, persona di cuore, meravigliosa.
7: E come si diceva, eravate veramente una famiglia in quel Toro.
6: Certo, la forza di quella squadra era il gruppo. La coesione, la stima, il rispetto che avevamo uno dell'altro, non c'erano gelosie, ci allenavamo sempre con grande gioia e quindi siamo arrivati ad avere dei risultati importantissimi in quel periodo.
7: Graziani, qual è il compagno di squadra di quel Toro con cui era più legato all'epoca?
6: Con Eraldo Pecci e Salvatori, erano i miei due punti di riferimento, poi c'era Zaccarelli, c'era... Eravamo un bel gruppo.
7: Allora, abbiamo detto che eravate una famiglia e in ogni famiglia c'è uno scapestrato di casa. In quel Toro chi era?
6: Lo scapestrato di casa? No, non ce n'erano. Forse un po' Caporale. Caporale viveva un mondo tutto suo. Viveva tutto per un particolare. A volte finivamo l'allenamento e andava via senza manco fare la doccia. Andava a casa a fare la doccia. No, non era uno scapestrato. Era un po' particolare nei modi, nei comportamenti, sempre molto professionale, però stava molto sulle sue.
0: L'ultimo ricordo su quella domenica di 50 anni fa, Ciccio Graziani.
6: La domenica storica perché riportavamo il Torino allo scudetto dopo 27 anni dal grande Toro, dal mitico Torino degli invincibili, e quindi una soddisfazione enorme.
7: Fece notizia all'epoca, 27 anni dopo la tragedia di Superga, no?
6: Esatto.
7: L'ultimo scudetto del Torino, e pensare che dal 76 adesso ne sono passati 50 di anni.
6: Esatto, e quest'anno faremo il cinquantennale, quindi. Ti dispiace tanto perché avremmo voluto vedere, mi sarebbe piaciuto rivedere il Torino tricolore, ma così non è.
7: E lo sarà?
6: Ma me lo auguro, spero. Io ho l'impressione che morirò senza vederlo.
5: Le note di cronaca rapidamente via Torino.
8: Sì, la partita via Torino ha avuto inizio con un 4-5 minuti di ritardo e anche il secondo tempo deve iniziare. È stato consegnato il premio a Paolino Pulici prima dell'inizio dell'incontro. 18 gol in 23 partite l'anno scorso. Gli sportivi granate naturalmente si augurano che quest'anno si ripeta. Intanto per il momento Paolino Pulici a quota 5 ha segnato il gol con cui il Torino sta conducendo sull'Inter per 1-0. Doverose congratulazioni a Pulici. Dunque permetteteci anche di rivolgere una volta tanto da questo nostro microfono, gentili ascoltatori, un caro saluto agli italiani che nel mondo ascoltano tutto il calcio minuto per minuto, con un ringraziamento alle emittenti straniere che, come la venezuelana Radio Tropical, curano la diffusione di questa nostra trasmissione. E veniamo alla partita. L'incontro si svolge su un terreno scivoloso, il tempo è brutto ma non piove. Il Torino segna al 17esimo, Patrizio Sala serve Graziani solo in aria, il numero 9 ferma la palla con il petto, la fa scivolare a terra e poi scaglia un tiro violento verso la porta di Vieri che appare subito battuto. Il palo destro però si incarica di respingere, irrompe Pulici e segna con un fortissimo raso terra.
9: Dunque siamo qua, allora diamo i risultati per cominciare subito dell'ultima giornata del campionato di Serie A.
10: A Bologna, Inter batte Bologna 2-1, Como e Lazio 2-2, Fiorentina e Verona 2-2, a Milano Cagliari batte Milan 3-2, Perugia batte Juventus 1-0, Roma e Ascoli 1-1, Sampdoria batte Napoli 2-1, Torino e Cesena 1-1.
9: Classifica: Torino 45, campione d'Italia, Juventus 43, Milan 38, Inter 37, Napoli 36, Bologna e Cesena 32, Perugia 31, Fiorentina 27, Roma 25, Sampdoria e Verona 24, Lazio e Ascoli 23, Como 21, Cagliari 19. Retrocedono in B Cagliari, Como e Ascoli. L'Ascoli nei confronti della Lazio per una peggiore differenza reti. Per i cannonieri vince Pulici la classifica finale, 21 gol, 15 Bettega Graziani, 14 Savoldi, 13 Calloni.

0: ore 9.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Mafalda Caccavo. Stati Uniti-Iran tra speranze di accordo e il rischio di una nuova guerra. Nella notte, attacco americano contro obiettivi militari della Repubblica Islamica, un'azione di autodifesa secondo Washington, che parla di accordo ancora possibile. Teheran annuncia una risposta durissima oltre i confini della regione in caso di nuovi attacchi. Trump tiene il punto sull'uranio arricchito da consegnare agli Stati Uniti oppure da distruggere in loco, dopo le voci su una possibile soluzione affidata alla Cina. Continua il lavoro di mediazione del premier pakistano Sharif in visita a Pechino. E anche se i colloqui di pace in corso dovessero portare ad un accordo a giugno, la BCE dovrebbe aumentare i tassi di interesse, poiché il conflitto è durato molto più del previsto e i prezzi elevati dell'energia si stanno trasferendo all'economia nel suo complesso. Lo ha detto Isabel Schnabel, membro del consiglio direttivo. Data l'entità e la persistenza dello shock attuale, ignorarlo non è più un'opzione, a mio avviso, ha concluso. E la situazione internazionale, con le notizie della notte, continua a manifestare i suoi effetti sui mercati, che in Europa sono all'avvio delle contrattazioni. Diamo la linea a Milano a Chiara Merico.
4: Sì, le borse europee aprono la seduta in leggero calo. Tra gli investitori prevale l'incertezza sulle sorti del conflitto in Medio Oriente, specialmente dopo gli ultimi attacchi delle forze statunitensi nella zona dello stretto di Hormuz. Milano cede lo 0,3%, in linea anche Francoforte e Parigi, fa eccezione Londra, che ieri era chiusa per festività, mentre a Milano ieri il FTSE MIB ha truccato il nuovo record storico. In ordine sparso anche le borse asiatiche, debole il Nikkei di Tokyo, che chiude a meno 0,29% dopo il record storico toccato nella seduta precedente intorno alla parità Hong Kong e Shanghai, mentre avanza ancora sui nuovi massimi il Kospi sudcoreano, in progresso di oltre 2,5 punti. Dicevamo degli attacchi statunitensi che subito hanno innescato un leggero movimento al rialzo dei prezzi del petrolio. Le quotazioni del Brent con consegna a luglio risalgono sopra i $98 al barile, quelle del WTI si riportano attorno ai $92 al barile, su livelli leggermente superiori a quelli di ieri ma ben lontani dai prezzi della scorsa settimana. A voi.
3: L'aggressione ai danni della flottiglia di terra bloccata in Libia, feriti tra gli attivisti picchiati e trascinati con la forza su alcuni veicoli diretti a Misurata. Gli autori del blitz sono evidentemente gli uomini del generale Haftar, leader della Libia orientale, lo stesso che nei giorni scorsi aveva fatto arrestare 10 attivisti della flottiglia, tra di loro 2 italiani, accusati di immigrazione e colpiti da ordine di espulsione. La Farnesina, con i nostri diplomatici in Libia, sta seguendo gli sviluppi. Sale anche la tensione nel sud-est asiatico. La Corea del Nord ha lanciato diversi missili balistici a corto raggio verso il Mar Giallo. A denunciarlo le forze armate sudcoreane, che hanno rafforzato la sorveglianza e stanno scambiando informazioni in merito con Stati Uniti e Giappone. Il presidente sudcoreano Lee Jae-myung ha ordinato di accelerare gli sforzi per realizzare il piano per dotarsi di sottomarini a propulsione nucleare. Parliamo adesso dei risultati delle elezioni comunali. Affluenza al 60%, si è votato in 750

0: comuni, tra i quali 17 capoluoghi di provincia e un capoluogo di regione, Venezia, dove si è confermato il centrodestra con il successo di Simone Venturini. Centrodestra che ha riconquistato Reggio Calabria, mentre il centrosinistra si è imposto a Prato e ha riconquistato Pistoia. A Salerno è tornato sindaco Vincenzo De Luca. Vanno al ballottaggio, tra l'altro, Arezzo, Chieti, Macerata, Agrigento. A partire dal successo di Venezia, le considerazioni da Radio Anch'io di Francesco Filini, responsabile del programma di Fratelli d'Italia.
1: Erano talmente convinti di vincere a Venezia che sono andati tutti lì a fare la campagna elettorale. Ecco, il giorno è stato un brutto risveglio per la sinistra. Credo che sia un risultato inequivocabile. Il centrodestra continuerà a governare Venezia. È stato un voto veramente inequivocabile e quindi hanno preso una bastonata tra i denti.
0: Non ci si può fermare a Venezia, per Igor Taruffi, responsabile organizzazione del PD, intervenuto sempre a Radio Anch'io.
2: Non siamo delusi, anche perché al momento, diciamo così, dei comuni che sono già stati assegnati, 5 li ha vinti il centro-sinistra e 3 il centro-destra. 4 sono stati vinti da liste civiche, candidature civiche, dei quali nessuno comunque vicino al centro-destra, quindi come primo turno vediamo, i conti li faremo come sempre alla fine al ballottaggio.
0: Trasporto aereo, l'antitrust ha avviato un'istruttoria nei confronti della società EasyJet per pratica commerciale scorretta. La società avrebbe spinto sul proprio sito internet e sulla propria app all'acquisto cumulativo di servizi accessori per il trasporto in stiva, proponendo in automatico l'acquisto sia per l'andata che per il ritorno. 14 misure cautelari tra Puglia e Albania nell'ambito dell'inchiesta congiunta tra DDA di Bari e autorità di Tirana su un delitto avvenuto nel 2025 su un gruppo che gestiva un giro di riciclaggio internazionale di denaro contante. Sempre in Puglia, nel Nord Salento, 30 le persone arrestate in un blitz antimafia sono accusate di far parte di un'organizzazione criminale che controlla il territorio con intimidazioni, violenze, assoggettamento e uso di armi da guerra. Sport, tennis a Roland Garros.
3: Rai Radio 1 Sport. Extra Time, puntata del 24 aprile 2022. Extra Time, lo sport si racconta. Somebody once told me the world is
4: gonna roll me. The sharpest tool in the shed. Avanti ancora il Chievo con Birsa. Il taglio di Pellissier, il tiro Posavec. Stavano per essere 100 i gol di Pellissier. Posavec anticipato dal 100° gol di Pellissier. Incredibile cosa ha combinato il Palermo in difesa. Sono 100 per Pellissier. Scatta la festa. Hey now, you're an all-star.
5: Alla festa partecipano anche i tifosi avversari con l'applauso di tutto lo stadio, il Barbera di Palermo, perché il calcio sa riconoscere il valore dei grandi anche quando indossano un'altra maglia. Era l'11 dicembre del 2016. 100 gol in Serie A che alla fine diventeranno 112, tutti con la stessa squadra. Bandiera e capitano, recordman di presenze in 17 stagioni consecutive dal 2002 al 2019. La storia di Pellissier è la storia del piccolo e miracoloso Chievo. La squadra di un quartiere di Verona che compete con le grandi e arriva ad affacciarsi sui palcoscenici della Coppa UEFA e della Champions League. Un sogno lungo 20 anni che rischiava di tramontare definitivamente la scorsa estate con il fallimento societario, ma un sogno così bello non può morire, ha pensato il capitano Sergio Pellissier. Presidente di un nuovo club, la Clivense, è ancora protagonista in campo a 43 anni per ripartire dalle categorie minori.
6: Pani ha già rinviato però in mezzo, qui va giù,
7: è del rigore.
6: Sì, il rigore c'è stavolta. Pilatini va infatti a dirgli tira tu, ed eccolo, tutti glielo dicono, Memedi addirittura insieme a Facciolo, a Izza, l'Aldo Olivieri che risponde. Siamo al 33esimo, amici sportivi, Sergio Pellissier sul pallone, parte Sergio Pellissier con il destro, il capitano si prende l'abbraccio di tutta la sua panchina, di tutto lo stadio.

0: La prima delle due reti segnate da Pellissier, presidente almeno per una sera anche giocatore della FC Clivense, che la scorsa settimana ha vinto con una giornata di anticipo il campionato di terza categoria. Il sogno di Chievo che non muore mai e che vuole tornare nel grande calcio con Sergio Pellissier. Buongiorno Sergio.
1: Buongiorno a voi.
0: L'emozione di tornare in campo a 43 anni e segnare una doppietta nella partita della promozione. Partiamo da qui.
1: Ma è sempre emozionante scendere in campo perché vai a rivivere tutto quello che hai fatto in una carriera. La paura, al contrario di quando avevo esordito da giovane, non era quella di scendere in campo e affrontare gli avversari, ma era quella di non deludere tutte quelle persone che sono venute alla partita o che ti hanno guardato in televisione. La paura di far brutta figura e deludere quelle persone era forse superiore dell'emozione di ritornare in campo.
0: Però un Pellissier che torna in campo a 43 anni e segna anche due gol è simbolo che tutto è possibile, perché Pellissier, dopo il fallimento del Chievo Calcio quest'estate, ha deciso di fondare un nuovo club, la Clivense. Cosa ti ha spinto, Sergio, a creare dal nulla un progetto così ambizioso e impegnativo, al di là dell'affetto che immaginiamo per i tifosi di Chievo che ti hanno dato tanto?
1: Ma credo di essere stato anche egoista, perché per una volta nella mia vita ho fatto una cosa che volevo fare. Io volevo poter trasmettere quello che il Chievo allora aveva trasmesso a me, che mi ha insegnato a crescere, mi ha dato l'opportunità di diventare quello che sono diventato, però con le mie idee, con la mia passione, con il mio rispetto delle persone, con l'onestà che mi ha sempre contraddistinto e che forse mi ha fatto allontanare da quel Chievo prima che fallisse. Quindi ho creato questa società per poter dare a tutte quelle persone che avevano visto in me o comunque in quei valori che tifavano prima o che amavano prima, una società nuova che portasse avanti quelle tradizioni.
0: Ed è una società che riparte dai simboli di quei valori. Pellissier presidente, Enzo Zanin ex portiere del Chievo vicepresidente, per accogliere chi ama il calcio a Chievo. È un calcio più per passione che per professione, possiamo dire questo?
1: Ma diciamo che questa è la nostra professione, l'abbiamo sempre fatta ed è quello che io volevo intraprendere, no? Fare il direttore sportivo rimanendo nel mondo del calcio. Non è stato possibile perché purtroppo in questo calcio moderno dipendi molto sempre da chi c'è sopra di te e non sempre le idee, i progetti che hai possono essere accettati. Quindi quando parti da un progetto nuovo, parti con le tue idee e sei te che le decidi. Certo, noi abbiamo avuto tanta ma tanta passione per rimanere sempre in una società e magari rinunciare anche a contratti economici più importanti, però la passione credo che è l'unica cosa che non ti costa niente, è una delle tante cose che ti può dare la forza per raggiungere traguardi importanti e difficili, quei sogni che magari credi di non poter mai raggiungere. Se hai la passione e la determinazione, a volte vai anche a sopperire alle qualità.
0: Ed è una passione, Sergio, che vuole crescere, diventare più grande, perché nell'ambito del vostro progetto innovativo avete lanciato un crowdfunding per cui chiunque può comprare una quota societaria con un investimento minimo, così?
1: È così, perché noi non lo facciamo per un puro fattore economico, perché abbiamo dato le quote ad altri e non ce le siamo tenute, ma solamente per dare l'opportunità a tutte quelle persone che magari avrebbero voluto avere un progetto importante o avrebbero voluto far parte di una società di calcio e che non hanno mai avuto l'opportunità. Ecco, io ho voluto aprire a tutti per dare apposta la possibilità a tutti di partecipare anche personalmente, anche se solo con il minimo, però tu potrai dire: io vado a vedere la mia squadra, e finalmente lo possono dire, perché quando vai a dire io vado a tifare la mia squadra, non è la tua squadra, è la squadra del presidente o del consiglio di amministrazione o di chi che sia, ma non è la tua. Tu vai a tifare una squadra che tifi, e invece certo, qua potresti dire io vado a tifare la mia squadra ed è vero, e poi partecipare dando una mano in qualsiasi modo anche alla società.
0: Ed è un progetto ambizioso e dichiarato, questa è una cosa molto bella, arrivare in Serie C in 2 anni e puntare alla B in 5 anni, e con la speranza magari di arrivare anche nella massima serie verso il 2028.
1: Ma allora non è presunzione, tu quando fai un business plan devi dare delle date, devi mettere tutto sul piano. Ho fatto 23 anni la carriera da calciatore, so perfettamente che anche se fai tutte le cose nel modo giusto non è detto che tu vinca il campionato, però quello che credo che sia importante è il fatto che tu ti poni degli obiettivi, crei una società sana che non deve spendere di più che quello che incassa, devi avere dei professionisti all'interno, delle persone che ci tengono, e essere partiti dalla terza categoria ci hanno fatto trovare delle persone fantastiche, le persone sono venute a costo zero solo per passione, per perché credevano in questo progetto. E quando hai queste persone potresti riuscire a fare anche quei passi enormi, perché passare dalla terza categoria alla Serie A in 5 anni, in 6 anni, non è una cosa da tutti, e sappiamo in quante persone ci stanno provando.
2: Gilardino, l'uomo più affamato di gol, non è riuscito a sbloccarsi e con lui non è stata neppure generosa la sorte. Amica invece nel primo quarto d'ora di un Chievo presentatosi a San Siro sulla scia di una media di 2 gol a partita nelle ultime 6 esibizioni, e incoraggiato dalla difesa del Milan sempre munifica nel dispensare soddisfazione agli avversari sui calci piazzati. Stavolta è Pellissier a beneficiarne e Serginho e Cafu perdono i loro duelli sulla punizione. I tifosi del Chievo, relegati per la prima volta nel nuovo settore ospiti al terzo anello, ringraziano.
3: Per di sé, per sé, non più scatole. Se giocato 1000 volte, se quelli ti fanno 15 tagli a tempo dietro le spalle, di correre sempre indietro e fanno far gol, era duro, duro, molto duro.
0: Era la voce di Alessandro Nesta, grande difensore del Milan e della Nazionale, che in quella partita a San Siro, era il 2006, segnò la rete del pareggio dopo il vantaggio del Chievo con Pellissier. Nesta dice: Pellissier era antipatico perché è difficilissimo da marcare per la velocità di inserimento e di movimento. Sergio, la velocità è sempre stata la tua arma, immagino che la difficoltà di tornare in campo a 43 anni per giocare una partita con la Clivense sia stata proprio la tentazione di provare a riprodurre quegli scatti senza conseguenze drammatiche, vista la mancanza di allenamento.
1: Esatto, io ho basato tutta la mia carriera sugli scatti. Alessandro era anche veloce, quindi era veramente una bella lotta quando giocavo contro lui. Dopo 3 anni che non fai niente, se avessi scattato nello stesso modo mi sarei strappato completamente tutta la parte posteriore in una frazione di secondo, quindi a volte sembrava un po' impacciato, ma lo facevo apposta per non rischiare di farmi male.
0: Nesta diceva che eri antipatico fra virgolette. Chi erano invece i tuoi difensori antipatici? Sempre fra virgolette, quelli che ti facevano penare.
1: Se parliamo di Nesta, credo che facesse penare la maggior parte degli attaccanti di quei periodi. Ecco, credo che sia uno dei giocatori e difensori più forti al mondo. La sua qualità, ed era una qualità che avevano in tanti in quel periodo, era l'intelligenza anche di testa. Cioè riusciva a capire la qualità del giocatore e modificare il suo modo di giocare per impedire che quel giocatore toccasse palla. Lui sapeva che io ero un po' più veloce di lui e quindi tendeva sempre a farmi perdere il passo. Lui mi si metteva davanti e non riuscivo più a superarlo. Che perché in Italia si facesse così pochi gol era perché avevamo i difensori più forti al mondo.
0: Sergio, tu sei cresciuto nelle giovanili del Torino e viaggiavi per gli allenamenti da Aosta a Torino tutti i giorni, ma è vero che dopo una convocazione nella squadra nazionale juniores volevi lasciare il Torino?
1: Avevo deciso di lasciare il Torino e l'avevo anche fatto perché purtroppo mi avevano convocato gli allievi nazionali, io ero allievo regionale, per giocare contro il Genoa perché erano tutti infortunati. Io ero titolare inamovibile nella mia categoria. Sono andato a fare quella partita e non ho fatto bene, un po' perché non mi passavano la palla, un po' perché comunque l'emozione, un po' perché giocavo con quelli più grandi, ho fatto male. Si vede che l'allenatore di quella squadra ha detto al mio allenatore di non farmi più giocare, che non avevo la qualità. E da allora io facevo 1 minuto alla fine, a volte entravo, fischiava alla fine, quindi era inutile spendere i soldi per continuare ad andare avanti e indietro, quindi ero tornato al mio paese. Poi la fortuna è stata che l'allenatore dell'anno dopo degli allievi nazionali ha voluto a tutti i costi farmi tornare. Ho fatto un amichevole dove ho fatto addirittura 4 gol nella partita contro di loro e quindi mi hanno fatto ritornare. Da allora sono rimasto sempre a Torino fisso, ecco, non andavo più avanti indietro.
4: Vantaggio del Chievo al 25esimo minuto di gioco con Pellissier che ha dribblato Buffon e ha messo in rete. Ribadiamo dunque: Juventus 0, Chievo 1. Attenzione, Fermo. Interviene ancora Torino per il raddoppio del Chievo al 43esimo. Ancora Pellissier. Dunque cambia il parziale: Juventus 1, Chievo 2. Attenzione, interviene Torino per segnalare il pareggio del Chievo ancora con Pellissier, esattamente allo scadere del 45esimo. 3-3 tra Juventus e Chievo.
0: Era il mese di aprile del 2009, Sergio Pellissier segnava una tripletta storica e il Chievo otteneva 1 punto in casa della Juventus finalmente. Pellissier anche in quel caso ha messo la firma su un record suo personale e della squadra. Sergio, potevate anche vincerla quella partita perché siete andati in vantaggio 2 volte.
1: Sì, potevamo vincere se fossimo riusciti a tenere il vantaggio, ma io credo che in quella partita, il secondo tempo soprattutto, la Juventus avrà avuto 10 occasioni da gol. Ha fatto un miracolo miracolo sorrentino, un po' hanno sbagliato loro. Ci siamo ritrovati sul 3-2 e dopo all'ultimo secondo abbiamo fatto gol, ecco, è esploso un po' la felicità, anche se non mi ero ancora reso conto di aver fatto tripletta alla Juventus, e addirittura è rimasta l'ultima e l'unica tripletta che ho fatto in carriera, quindi quella me la ricordo ancora di più.
0: Un paio di mesi dopo poi è arrivata la convocazione in nazionale e hai segnato anche un gol all'esordio contro l'Irlanda del Nord, ma anche lì fu la prima e l'ultima convocazione. Forse hai scontato il fatto di giocare con una piccola squadra, che in quella stagione eravate neopromossi dopo un anno di Serie B?
1: Può essere che venendo da una piccola società difficilmente avevo possibilità di diventare almeno allora giocatore da nazionale, ma la cosa più sicura era che io non ero il più forte giocatore italiano come attaccante, e quindi era giusto che in nazionale ci andassero i più forti. In quegli anni avevamo un fior di attaccanti che hanno tutti superato i 150 gol in Serie A, tutti hanno fatto carriere straordinarie, tutti erano giocatori, attaccanti veri. Ecco, fosse successo adesso, io fossi stato più giovane, forse avrei avuto più chance di giocare in nazionale, ecco, questo sicuramente, ma allora io credo che Lippi mi abbia fatto proprio il regalo di un'ottima carriera, però è un regalo comunque perché non ero da nazionale. Ecco.
0: Però è anche vero che di gol ne hai segnati tantissimi e ti voleva il Napoli e tu hai preferito rimanere a Chievo, allora volevo chiederti le motivazioni di questa decisione e poi se è vero che anche Marcello Lippi, che allora era CT, ti aveva consigliato di andare in una squadra più grande.
1: Sì, mi aveva consigliato perché comunque se vuoi fare il salto di qualità dovevi andare in una grande squadra. Questo è stato un consiglio che non ho preso in considerazione perché sono abitudinario, stavo bene a Verona. Però la cosa vera è stata che il Chievo comunque sia non ha voluto prendere in considerazione l'offerta del Napoli e io non ho mai pensato di dover andare a bisticciare con una società che mi ha dato tanto per voler andare via a tutti i costi, ecco, e sono contento così perché poi alla fine tutti i record che ho fatto li ho fatti perché sono rimasto nella stessa società e perché comunque lì giocavo quasi sempre io titolare.
0: Sono stati 17 anni di Chievo con traguardi storici come la Coppa UEFA, la Champions League. C'è stato anche un anno di defiance in Serie B, ma una pronta risalita l'anno successivo in Serie A. Che cosa porti con te di tutta questa lunga esperienza nella nuova esperienza, nel nuovo progetto della Clivense?
1: Porto quello che io ho imparato. Io mi sono sentito in famiglia, avevo persone che credevano in me, avevo persone che mi rispettavano e mi hanno sempre dato quella fiducia che serve ad un giocatore per fare la differenza. Quello che ho voluto creare è non la società di Pellissier o di Zanin, ma la società di tutti quelli che vogliono bene a questa società e tutti quelli che credono nei sogni e vogliono ottenere un qualcosa di importante con le proprie forze e con il rispetto degli altri.
5: Con l'autorità conferitami dalla Villaggi Vacanze, sotto l'alto patronato di Paolo Rossi e con la benedizione di Maradona, dichiaro ufficialmente aperti gli allenamenti. Dai, dai, su! Ma cosa fai, Cova? Dai, Ciccio, scatenati sulle facce laterali, dai!
6: Era vent'anni che non mi riuscivo a far giù!
5: Madonna, che squadra! Ma cosa fai, Eddie, il portiere di notte?
0: Era Gerry Calà, le prese con una sgangherata partita di calcio in professione vacanze. Gerry Calà che è un grande amico di Pellissier e Sergio, a vedervi siete due personaggi agli antipodi, però una cosa in comune l'avete sicuramente, siete entrambi veronesi di adozione perché lui è siciliano di nascita e ha vissuto l'infanzia a Milano mentre tu sei di Fenis in provincia di Aosta. Cos'altro avete in comune voi due?
1: Non lo so, io l'ho conosciuto per fortuna perché il figlio era tifoso del Chievo, io sono cresciuto con i suoi team e poi siamo rimasti amici perché comunque ha una famiglia fantastica, è un figlio straordinario che ci ha sempre seguito e quindi abbiamo avuto più possibilità di stare in compagnia.
0: Dicevamo che sei ormai veronese d'adozione, anzi direi clivense a questo punto. Chievo è un quartiere particolare, qual è la peculiarità?
1: È un quartiere piccolo dove è come se si conoscesse tutti. Io vengo dalle montagne e quando ti conosci tutti è una cosa bella per me.
0: E siete comunque una squadra di calcio con una tifoseria molto accesa, uno zoccolo duro che vi segue pure in trasferta, tifoseria calorosissima, l'abbiamo visto nell'ultima partita, quella che valeva la promozione. Noi ti ringraziamo per essere stato con noi, ci auguriamo di rivederti in campo magari l'anno prossimo all'ultima partita per un'altra promozione.
1: Basta che non sconti il risultato perché altrimenti farei brutta figura. No, adesso penso proprio di aver chiuso col calcio giocato, mi auguro che non ci sia bisogno che entri in campo.
0: Grazie Sergio Pellissier per essere stato con noi, in bocca al lupo per tutto.
1: Crepi il lupo e grazie mille a voi.
0: Extra Time a cura di Massimiliano Graziani si chiude qui con la regia di Umberto Conti, Andrea Boccia in redazione, Alessandro Campanella alla realizzazione tecnica. Se volete riascoltarci c'è il sito RaiPlay Sound. Da Massimiliano Graziani buona giornata e buon proseguimento di ascolto.

0: Katana. Ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: R1.
3: Buongiorno da Luana Cremasco. Nel conflitto tra Stati Uniti e Iran, la guida suprema di Teheran lancia una nuova minaccia contro Israele. Il regime sionista si avvicina alla fine, l'Iran è riuscito a metterlo in difficoltà, ha tonato nel messaggio per il pellegrinaggio alla Mecca Mojtaba Khamenei, che non appare in pubblico da settimane. Le trattative proseguono tra speranze di accordo e rischio di escalation. Nella notte, attacco americano contro obiettivi militari iraniani, un'azione di autodifesa secondo gli americani, che parlano di un accordo ancora possibile. Teheran annuncia una risposta durissima oltre i confini della regione in caso di nuovi attacchi. Ma in Israele a tenere banco è anche la questione delle violenze sugli attivisti della flottiglia per Gaza, e ce n'è un'altra terrestre che cercava di raggiungere la striscia. È stata fermata in Libia e ora è finita sotto attacco. Gli attivisti aggrediti e arrestati dai soldati del generale Haftar vicino a Sirte, mentre si attendeva l'espulsione delle 10 persone fermate 2 giorni fa.
4: Erano accampati alle porte di Sirte, aspettavano aggiornamenti sulla sorte dei 10 compagni di missione fermati dalle autorità del governo della Cirenaica. All'improvviso, l'attacco di uomini armati a volto coperto che hanno speronato le tende con le macchine, hanno aggredito gli attivisti che hanno provato a rifugiarsi nella vicina moschea. Da lì i componenti della flottiglia sono stati tirati fuori a forza, strattonati e picchiati e caricati su dei pullman che poi sono partiti in direzione di Misurata, verso ovest. È il racconto di Sara Suriano, una degli attivisti italiani della missione della flottiglia per Gaza, che stava tentando di raggiungere la striscia via terra, passando per la Libia. Gli autori del blitz, evidentemente, sono gli uomini del generale Haftar, leader della Libia orientale, lo stesso che nei giorni scorsi aveva fatto arrestare 10 attivisti della flottiglia, tra loro 2 italiani, accusati di immigrazione e colpiti da ordine di espulsione. Si attende il loro rientro in Italia. La Farnesina, con i nostri diplomatici in Libia, sta seguendo gli sviluppi. Francesco Mincone, GR1.
3: I risultati delle elezioni amministrative. Tra i 750 comuni al voto, 17 capoluoghi di provincia e un capoluogo di regione, Venezia, dove si è confermato il centrodestra con il successo di Simone Venturini. Centrodestra che ha riconquistato Reggio Calabria, mentre il centrosinistra si è imposto a Prato e ha riconquistato Pistoia. A Salerno è tornato sindaco Vincenzo De Luca. Vanno al ballottaggio tra 2 settimane, tra gli altri Arezzo, Chieti, Macerata e Agrigento. Anche oggi il nostro crollo è rimandato a domani, il commento di Giorgia Meloni. Campo progressista competitivo anche per le politiche, quello di Elly Schlein. L'inchiesta sulla morte dei 5 sub-italiani alle Maldive. A Galarate terminate le prime 2 autopsie, si proseguirà con le altre nelle prossime ore. È polemica intanto dopo la cancellazione da parte dell'Università di Genova dei profili di 2 vittime, tra cui quello della professoressa Monica Montefalcone. Solo un automatismo del sistema, replica l'Ateneo, che però prende le distanze dai progetti di esplorazione della grotta. Ascoltiamo Giuseppe Pugliese, uno dei legali della famiglia della docente.
5: La professoressa era lì perché doveva svolgere attività comunque connesse alla sua attività nell'ambito dell'Ateneo Genovese, quindi sicuramente non era lì come un comune turista facendo escursionismo o in questo caso immersioni a scopo puramente ricreativo.
3: L'incidente è avvenuto a Ronco Ferraro in provincia di Mantova, vittime 2 lavoratori stranieri in bicicletta investiti da un furgone. Si indaga per chiarire la dinamica.

0: Ha aperto un fascicolo a carico del conducente.
1: È stato denunciato per duplice omicidio stradale il 68enne che guidava il furgone che ha travolto e ucciso due giovani di nazionalità indiana a Roncoferraro, nel Mantovano. I due uomini, di 23 e 26 anni, come ogni giorno stavano andando a lavorare in bicicletta, erano impiegati in un allevamento di suini della zona. Viaggiavano sullo stesso mezzo ed erano quasi arrivati all'ingresso dell'azienda. Nella frazione di Villa Garibaldi mancavano pochi metri quando sono stati investiti dal furgone che li ha uccisi sul colpo e si è poi ribaltato in un fosso. I primi ad accorrere sono stati proprio i colleghi, attirati dal rumore dell'impatto. Sul posto sono poi arrivate due automediche e due ambulanze, ma i soccorsi sono stati inutili. Il conducente dell'automezzo ha riportato ferite lievi ed è stato trasportato all'ospedale di Mantova. I carabinieri indagano ora sulla dinamica dell'incidente. Entrambe le vittime abitavano nel comune di Casteldario, a pochi chilometri da Roncoferraro. In tasca non avevano documenti, solo i contratti di lavoro dell'allevamento. Sui loro corpi è stata disposta l'autopsia. Milano, Marco Signorelli, GR1.
0: Il titolo Ferrari scivola a Piazza Affari dopo il lancio della prima auto elettrica, la Ferrari Luce. Dopo le prime contrattazioni, meno 7,2% per arrivare alla sua realizzazione, ci sono voluti 5 anni di lavoro, il deposito di oltre 60 nuovi brevetti, il costo in Italia è di 550.000 euro. Ciclismo Giro d'Italia: dopo il giorno di riposo si riparte con la 16ª tappa tutta in Svizzera, da Bellinzona a Cary, frazione relativamente breve, 113 chilometri, ma con arrivo in quota, ben 5 gran premi della montagna, oltre 3.000 metri di dislivello. Si ricomincia con il
2: Rai Radio 1 Sport. Tutto il calcio minuto per minuto. Puntata del 12 maggio 1996. Secondo tempo.
3: Siete nuovamente collegati, gentili ascoltatori, con lo studio centrale di Milano, tutto pronto per i secondi tempi delle partite di calcio. Ricordiamo l'ordine degli interventi: Roma, Piacenza, Torino, Cagliari, Vicenza e Perugia. La linea a Roma per Roma-Inter.
4: Si gioca da due minuti il secondo tempo, Roma in vantaggio sull'Inter per 1-0, primo tempo che ha risentito dell'importanza della gara ai fini dei piazzamenti europei, squadre un po' contratte, ma la Roma si è comunque espressa meglio, impegnando le retroguardie interista, grande la voglia di far bene da parte di Del Vecchio. Mentre vediamo l'Inter che attacca, c'è un cross da parte di Bergomi, un liscio e poi la palla che finisce sul fondo, sulla ultima battuta da parte di Branca, un'incertezza difensiva da parte di Daldir e di Petruzzi, ha messo in condizione Branca di battere a rete, clamorosa l'opportunità fallita dal giocatore interista, ma c'è stata una deviazione, dunque si riprenderà con un corner in favore dell'Inter. Dicevamo delle imprecisioni della Roma nel corso del primo tempo, soprattutto di Moriero e di Del Vecchio, ma è stato bravo comunque Pagliuca. Il vantaggio è nato sul calcio di rigore, mentre l'Inter ha battuto il suo corner, c'è Benny Carbone che è entrato qualche istante fa al posto di Manicone, che tocca la palla e la serve per Zanetti, il centro da parte di quest'ultimo conquistato dai difensori romanisti, palla che finisce fuori. Dicevamo il vantaggio aggiunto sul calcio di rigore, fallo su Totti dopo un rinvio corto di Fresi, Cesari non ha avuto esitazioni, molti invece i dubbi per i giocatori di Oxon che hanno protestato a lungo, forse Totti ha accentuato la caduta, ma la nostra impressione è comunque che il giocatore sia stato effettivamente toccato mentre cercava di controllare. Inter invece nel primo tempo poco incisiva, buona la partenza invece adesso della squadra di Oxon. Dunque ricordiamo ancora il cambio effettuato dal tecnico inglese nel secondo tempo, negli spogliatoi è rimasto Manicone, in campo invece con la maglia numero 10 Benny Carbone. Roma 1, Inter 0, linea a Piacenza.
3: A Palermo, al primo minuto della ripresa, Palermo in vantaggio sulla Regina, gol di Barraco, Piacenza.
5: Terzo minuto della ripresa, con la Fiorentina sempre in vantaggio per 1-0 contro il Piacenza. Ricordo il gol di Piacentini alla 21esima naturalmente del primo tempo. Adesso è Carnasciali attaccato da Cacci, il rinvio lungo da parte di Carnasciali sta per finire direttamente in fallo laterale, recupera però il pallone in qualche modo con il sinistro, il numero 4 del Piacenza, Maccoppi. Cagni ha cambiato qualcosa sul finire del primo tempo, ha messo Cacci a sinistra, Cappellini al centro, la coppia Turrini-Piovani prevalentemente sul lato opposto. Ranieri ha fatto invece entrare in questa ripresa Malucci, è uscito Banchelli e pertanto adesso è Robbiati ad affiancare Batistuta. Siamo al terzo minuto, lo abbiamo superato da qualche secondo, Fiorentina sempre in vantaggio per 1-0 contro il Piacenza, linea Torino.
6: A Torino è iniziato in questo momento la ripresa, ha battuto il calcio d'inizio la Lazio, ricordo la Lazio sta vincendo per 2-0 sulla squadra Granato, la Lazio è ancora in avanti con Boxis che viene anticipato dall'intervento di Sogliano. Il primo tempo ha visto prevalere la maggior tranquillità della squadra laziale che giocando a memoria con un centrocampo campo raccolto, pensante e sempre abile nel lanciare il pericoloso tridente formato da Signori, Casiraghi e Boxis, ha avuto ragione di un Torino che oggi dispone di una sola arma, la volontà, una volontà alla quale spesso non si è accompagnata la precisione. La Lazio è andata praticamente in gol alle prime due occasioni avute, dopo soli 50 secondi con Boxis e poi il raddoppio al nono del primo tempo di Signori. Ora c'è un calcio di punizione a favore della squadra granata, nel frattempo è entrato sul terreno di gioco numero 23 Sommese, vedremo nel prosieguo della partita al posto di chi. Seguiamo in diretta questo calcio di punizione a favore della squadra granata, un 5 metri al di qua dell'area di rigore sulla fascia di sinistra, c'è Simo sul pallone, anche Cristallini, arretra la difesa laziale, la barriera laziale, fischio arbitrale, parte il tiro di Simo, respinto da Chamot, palla fuori area, sfuma l'azione offensiva della squadra granata e la linea va a Cagliari.
7: Grazie Forma, siamo al settimo minuto della ripresa, invariata la situazione con il Cagliari, cioè sempre in vantaggio per 1-0 per la rete e per l'autorete di Sorcini al 43esimo della prima frazione di gioco. C'è stata nel frattempo una punizione ben calibrata di Zola che ha servito Sorcini il colpo di testa, però il risultato impreciso. Zola era terminata a terra e chiuso in sandwich tra Napoli e Sanna e la punizione appunto ha visto il regista del Parma servire Sorcini che ha colpito però male di testa. Interviene nel frattempo Oliveira per dare avvio all'azione di replica del Cagliari, interviene successivamente Sanna, poi Puscetto che sta disputando un'ottima partita, frenando spesso le incursioni, o direi i tentativi di incursione da parte di Mussi, mentre nel frattempo termina in fuorigioco Oliveira. Nulla di fatto in questa occasione per il Cagliari, gioco fermo e calcio piazzato in favore del Parma. Siamo giunti al Sant'Elia all'ottavo, ancora 1-0 per il Cagliari, a te Delfino.
8: Riprendiamo la linea da Vicenza, le notizie provenienti dall'Olimpico danno ancora una residua speranza alla Sampdoria che in questa ripresa cercherà di ribaltare la situazione che la vede, ricordiamo, sotto di un gol. Seedorf per ben due volte ha sprecato altrettante palle gol per eccesso di egoismo, il Vicenza ha saputo concretizzare così con merito le azioni di rimessa. Questa è la sintesi del primo tempo, la ripresa è cominciata da 5 minuti, punteggio invariato, sempre Vicenza in vantaggio per 2-1 nei confronti della Sampdoria. Sampdoria che ha perso per infortunio il portiere Zenga, che si è scontrato in area di rigore con un attaccante del Vicenza, per Zenga una botta alla testa e la sostituzione con Pagotto adesso in porta al suo posto. Siamo al quinto minuto e 30 secondi, in questo momento esce dai propri pali il portiere del Vicenza Brivio per scaraventare in fallo laterale un pallone insidioso, l'attacco di Chiesa nell'occasione si riprenderà con un fallo laterale a favore della Sampdoria. Tutto questo ripetiamo al sesto minuto della ripresa con il Vicenza in vantaggio per 2-1.
9: Roma-Inter.
4: Siamo all'ottavo minuto di gioco del secondo tempo, Roma sempre in vantaggio sull'Inter per 1-0, attacca però l'Inter, Benni Carbone sul passaggio di Zanetti, cerca l'ingresso in area, Lanna gli si oppone, ancora Carbone, effettua il cross con il sinistro, palla per Ganza all'altezza del vertice dell'area piccola tra due avversari, cerca di girarsi, effettua il cross, la palla però finisce sul fondo, forse c'è stata una deviazione, dunque si riprenderà con un corner in favore dell'Inter. Inter è molto più decisa in avvio di secondo tempo, mentre vi segnaliamo però che alla sesta la Roma ha avuto ancora un'opportunità con Belvecchio che ha concluso su Pagliuca in uscita, anche se la posizione davvero molto angolata. Buona intanto l'azione di qualche istante fa che è stata portata avanti da Ganz, che è riuscito a difendere la palla in area di rigore con due avversari che lo stavano contrastando, e adesso corner che viene battuto da sinistra, in area di rigore ci sono cinque giocatori dell'Inter, sta per partire il cross, palla all'altezza dell'area piccola, colpo di testa da parte di Lanna che allontana, poi la battuta di Benni Carbone e la palla che finisce sul fondo sferrando il palo alla sinistra di Cervone, che comunque era proteso in tuffo a protezione del proprio specchio della porta. Dunque al nono il punteggio non è cambiato, l'Inter attacca però, Roma in vantaggio per 1-0, in linea che va a Piacenza.
5: Ottavo minuto con la Fiorentina sempre in vantaggio per 1-0 contro il Piacenza, manovra adesso il Piacenza sull'out di sinistra, caccia il colpo di tacco in direzione di Rossini che era scattato in avanti, forse l'ultimo a toccare è stato Carnasciale, non è d'accordo però l'arbitro dell'incontro, il signor Bazzoli, che assegna, grazie anche alla collaborazione del guardalinea naturalmente, questa rimessa laterale a favore della Fiorentina, rimessa che viene effettuata da Carnasciali. Malucci, che lo ricordiamo ha preso il posto di Banchelli, gioca al centro della difesa, Malucci è stato spostato a sinistra, poi si è avanzato a centrocampo.
10: Attenzione da Bergamo, scusate, l'Atalanta 3-0, siamo al nono, ha segnato Herrera con un tiro da fuori area, 3-0 per l'Atalanta su Padova.
5: Dunque Ranieri, avanzato Kois a centrocampo e come abbiamo già detto Robbiati è il nuovo partner di Batistuta, pressing dobbiamo dire piuttosto efficace in questi primi minuti del Piacenza sui giocatori della Fiorentina, sui portatori di palla della Fiorentina, Fiorentina che sta pensando esclusivamente a proteggere l'1-0, anche se adesso manovra nella tre quarti avversaria con Robbiati. 1-0 comunque per i viola al decimo minuto Linea Torino.
6: Dove si gioca da 6 minuti nel corso della ripresa, con la Lazio sempre in vantaggio sul Torino per 2-0 grazie ai gol messi a segno nel primo tempo da Boxis e da Signori. Ora il Torino in avanti con Foglia che cerca di superare addirittura tre avversari, alla meglio il giocatore Granata, ma poi c'è un recupero difensivo da parte di Ciamotte che vede smarcato sulla destra Nesta, lo serve il difensore dell'Under 21, tocca ancora sulla destra a Negro, sede di passaggi laterali da questi pallone a Vinte, anzi a Di Matteo, da Di Matteo ancora indietro a Fuser, Fuser tocca il pallone a Nesta, ancora serie di passaggi triangolari. Nel Torino nel corso della ripresa sono entrati in campo i due giovani Sommese e Moro. Ora la Lazio sta manovrando ancora, una Lazio che gioca in assoluta tranquillità, mentre il Torino, come ho già avuto occasione di dire, oggi mette in campo solo la volontà. In cronaca al quinto c'è stato un pallonetto da fuori area di Boxis con pallone che è terminato di poco a lato.
4: Albertini, terzo gol per il Milan al sedicesimo, Milan 3, Cremonese 1, te la linea.
9: Napoli-Udinese.
11: Parziale invariato dopo 14 minuti nella ripresa, Napoli 1, Udinese 1, avvio con il Napoli che insiste in attacco ma con l'Udinese che al quinto minuto è andata vicinissima al gol con Poggi, autore di un ottimo affondo, taglia la tela, si è opposto con uno straordinario intervento. Per il Napoli da segnalare una conclusione secca di Longo al settimo minuto, bravo Battistini nel respingere il tiro. Due ammonizioni, Pizzi e Via, ed una sostituzione nell'Udinese. Calori al posto di Bertotto, 13 primi 58 secondi, 1-1 a terra linea.
9: Roma-Inter.
4: Di Biagio su punizione ma si piega e afferra il pallone alla sua destra Pagliuca. Siamo giunti al diciassettesimo e ancora Roma in vantaggio sull'Inter per 1-0. Al nono Del Vecchio, ancora lui fallisce il pallonetto su Pagliuca in uscita, si era liberato con una finta di Paganin, molto bella la sua azione, ma poi ha sciupato al momento del tiro. E intanto vediamo l'Inter che sta costruendo la sua azione con Fresi che lancia per Bergomi. La Roma adesso opera più frequentemente di rimessa. Al tredicesimo nel segnalare un contatto in area, nell'area interista tra Fresi e Del Vecchio, che al momento di cadere però aveva dato l'impressione di aver perso il pallone. Comunque Cesari non ha ovviamente fischiato, lasciando proseguire. Adesso c'è l'attacco dell'Inter con Carbone, buono il suo contributo in questa ripresa. L'Inter ha cambiato un po' volto, adesso il cross da parte di Carbone, palla che attraversa l'area di rigore, viene poi toccata sul fondo da Carboni, dunque corner in favore dell'Inter. Vediamo lo stesso Carboni che si prepara a battere da destra. Bene, Carboni ha dato il suo contributo alla manovra che è sicuramente dal punto di vista offensivo più concreta dell'Inter. Inter che adesso batte il suo corner e Inz che effettua il cross. Carboni intanto si è spostato, la palla al centro dell'area allontanata da Petruzzi, poi la battuta con palla che finisce tra le braccia di Pagliuca che è stata operata da Paganin. A Roma che insiste adesso con Tern, ma c'è un intervento da parte di Cesare, punizione in favore dell'Inter, palla già in movimento con Inz che la controlla nel cerchio centrale, evita Statuto, palla che poi viene toccata dal giocatore romanista, ma c'è un intervento ancora da parte di Cesari per un'azione fallosa da parte proprio dell'inglese dell'Inter e il conseguente calcio di punizione che viene assegnato alla Roma. Palla che viene battuta all'altezza del cerchio centrale con Terni in azione, ma siamo al diciannovesimo e ricordiamo allora il punteggio. Roma in vantaggio sull'Inter per 1-0 grazie al gol siglato al 44esimo sul rigore da Di Biagio nel primo tempo. E
12: attenzione, Gentili scusa, approfittiamo del cambio di campo. Quarto gol del Milan realizzato da Panucci al 22esimo, quindi Milan 4, Cremonese 1, te la linea.
9: Cagliari.
7: Siamo al 24esimo, sta per battere una punizione Zola determinata da un intervento falloso ai danni di Dino Baggio che in precedenza, esattamente due minuti fa, con un gran testo da fuori aveva sfiorato il primo palo, quello cioè alla destra di Abate. Poi subito dopo Oliveira si è presentato solo sul lancio di O'Neill davanti a Bucci. Ne ha evitato l'intervento con un pallonetto che però è terminato di un soffio al lato. E adesso c'è questo tiro dai 16 metri per il Parma che ha mandato in campo al sedicesimo Melli per Inzaghi. Sulla punta di battuta Zolo e Dino Baggio. Vedremo quale sarà lo schema seguito in questa occasione. Va al tiro di Robaggio, tiro e gran parata di Abate che si tuffa sulla fermata sinistra e devia la palla oltre il fondo e quindi in angolo. Gran tiro di Dino Baggio, ottima parata da parte dell'estremo difensore cagliaritano che anche in precedenza si era segnalato per un paio di interventi brillanti in occasione di mischia gigantesca originati da calci d'angolo. Il calcio d'angolo è anche questa volta alla battuta il solito Zola. Siamo giunti al 24esimo e 30 secondi della seconda frazione, parte la parabola di Zola orientata sul secondo palo, esce ancora di pugno, Abate e allontana la minaccia. Oliveira però sbaglia tutto, non riesce a controllare, ne approfitta appena arriva per tentare la conclusione a rete. Sbagliatissima, la palla termina di molto al lato del primo palo, quella cioè alla destra di Abate. siamo al 25esimo a Santeria. Cagliari sempre in vantaggio per 1-0, linea Vicenza.
8: 2-1 per il Vicenza nei confronti della Sampdoria, siamo al 21esimo della ripresa, in cronaca al 13esimo Munito e Vernizzi. Un istante dopo Guidolin mandava in campo Maurizio Rossi per Amerini ed Eriksson rispondeva con Maniero al posto di Invernizzi, dunque tre punte nelle file della Sampdoria. Ripetiamo, Chiesa, Mancini e adesso anche Maniero, che ha preso il posto, lo ricordiamo ancora una volta, di Invernizzi. Munizione poco fa anche per Karembe per gioco pericoloso. Adesso è la Sampdoria che manovra il centrocampo con Seedorf, che aggancia il pallone, il lancio per Chiesa che però viene anticipato dall'uscita di Brivio. Non cambia il punteggio, siamo al 22esimo e terreno decisamente appesantito dalla pioggia che continua a cadere sul terreno di gioco, appunto. 2-1 per il Vicenza nei confronti della Sampdoria. Attenzione, seguiamo questa azione, c'è il lancio per Murgita che però viene fermato in posizione regolare. Murgita era solo davanti a Pagotto, ferma l'azione l'arbitro, comanda il calcio di punizione a favore della Sampdoria. 22esimo, 2-1 per il Vicenza, linea Perugia.
9: Si sta entrando sul terreno di gioco Pisano nella Salernitana ed esce Ferrante. Il punteggio è di 1-1 esattamente al 25esimo minuto della ripresa. Due sostituzioni comunque erano già state effettuate ad ogni modo dalla Perugia, e esattamente Rocco era entrando sul terreno di gioco a posto di Giunti, che si è infortunato al naso e quindi è uscito, e poi in precedenza Azzori aveva preso il posto di Lombardi. Nel periodo non è collegato, il Perugia è andato almeno in un altro paio di circostanze vicina al gol. C'è un'azione ancora che stanno portando avanti i giocatori della formazione umbra, un intervento, vediamo, proprio di Rocco sulla fascia sinistra del terreno di gioco, pallone comunque che sta per finire in calcio d'angolo, anzi è fuori, e quindi ci sarà una rimessa laterale, anzi è proprio calcio d'angolo, pallone che ha finito in calcio d'angolo. No, l'arbitro Collina lo fa ancora correggere, si tratta di una rimessa laterale che verrà effettuata dal Perugia. Il punteggio è di 1-1 fra il Perugia e la Salernitana in questa partita decisamente importante ai fini della
13: promozione. 24esimo minuto, Juventus in vantaggio, gol di Vialli. Bari 1, Juventus 2, linea Luzzi.
9: D'accordo, riprendo la linea soltanto per comunicare ancora il punteggio. 1-1 e la linea va allo studio.
3: Roma-Inter.
13: Siamo al 25esimo, Roma sempre in vantaggio sull'Inter per 1-0, ma due minuti fa al 23esimo grande nervosismo in campo. Inz commette fallo su Totti che rimane a terra, l'azione prosegue poi con una conclusione di Totti centrale che è bloccata da Pagliuca, e quando il gioco riprende Roberto Carlos e Statuto si affrontano al centro del terreno di gioco, si accende una vera mischia in campo, Pagliuca è tra i più attivi nel Sedarna e Cesari poi riprende in mano la situazione espellendo i più nervosi, vale a dire il romanista Statuto e l'interista Roberto Carlos, che erano stati entrambi già ammoniti. Dunque squadre in 10 per l'espulsione di Roberto Carlos nell'Inter e di Statuto nella Roma. Vi diciamo dunque che il punteggio è ancora fermo sull'1-0 per la Roma, che al 19esimo nell'Inter è uscito Bergomi e al suo posto adesso c'è in campo Fontolan, partita che si sta innervosendo ma Cesari riesce comunque a controllarla, e ricordiamo ancora che due giocatori sono entrati anzitempo negli spogliatoi per l'espulsione, Roberto Carlos è Statuto, mentre è stato accanto Fontolani, il neo entrato, si scontra con Di Biagio, rimane comunque in possesso di palla, si porta al vertice, effettua il cross in area di rigore, Carboni di testa allontana il pallone che viene raccolto ancora dai giocatori interisti, è Ganz che lo serve indietro per l'avanzante pistone, cerca lo spazio per effettuare il cross, lo effettua, palla che attraversa l'area piccola e poi viene toccato su fondo da Fontolani, ci pare non c'è stata deviazione da parte della difesa giallorossa, in effetti il gioco riprende con una messa dal fondo che viene affidata al portiere giallorosso Cerbone. Siamo al 26esimo, Roma 1, Inter 0, ricordiamo espulsi Roberto Carlos e Statuto, squadre dunque in 10 e linea che va a Piacenza.
5: È finito poco fa sulla barriera un calcio di punizione da posizione piuttosto defilata di Corini, siamo al 26esimo e la Fiorentina conduce sempre per 1-0 contro il Piacenza qui al Galleana. Fiorentina che attacca adesso con Kois, il passaggio indietro per Rui Costa, l'apertura.
7: Scusa,
5: a destra.
7: Scusa Bruno, devo intervenire da Sant'Elia, c'è un rigore per il Cagliari determinato da un intervento in area di Benarrivo su Bressanne. Sul punto di battuta si è portato Oliveira, siamo al 29esimo della ripresa, il Cagliari è sempre in vantaggio per 1-0 per l'autorete di Sensini al 43esimo e adesso ha l'occasione per raddoppiare. Parte il tiro da gol, ha collocato la palla nell'angolo a mezza altezza alla sinistra di Bucci, Oliveira è raddoppiato per il Cagliari e pertanto quando siamo alla mezz'ora, manca cioè un quarto d'ora alla conclusione, 2-0 per la formazione di Giorgio Tecentini.
5: Riprendiamo dunque la linea da Sandro Ciotti, adesso c'è un calcio di punizione a favore del Piacenza, siamo molto lontani dalla linea di porta, sul punto di battuta il regista della formazione allenata dal
9: rete della Salernitana, Pisano in contropiede al 28esimo, ha beffato la difesa del Perugia, dunque Salernitana 2, Perugia 1, a te la linea Gentili.
5: Sì, ti ringrazio Luzzi, calcio di punizione dunque di Corini, c'è stata una deviazione, il pallone è finito in calcio d'angolo, si riprenderà dunque con questo corner che le Piacenza batterà dalla sinistra rispetto alla posizione tenuta da Toldo, palla a centro area, il colpo di testa di Amoruso, poi cerca di colpire al volo con il sinistro Turrini, colpisce il pallone in modo centrato, palla che finisce direttamente oltre la linea di fondo, pochi palloni dobbiamo dire per Battistuta, tra l'altro controllato abbastanza bene, tanto che al 14esimo l'argentino ha cercato la soluzione ad effetto calciando molto male però da più di 50 metri nel tentativo di sorprendere Taibi, poi Taibi come abbiamo già detto è uscito, sostituito da Simoni, ancora Battistuta al 22esimo su angolo di Robbiati, pallone fuori, al 22esimo esce Maccoppi, entra Moretti, una mezza punta, 1-0 per la Fiorentina, attenzione seguiamo Robbiati che cerca di raggiungere il pallone, anticipato però dal portiere del Piacenza Simoni, 1-0 per la Fiorentina, linea Torino.
6: Dove si gioca da 25 minuti nel corso della ripresa, il risultato è invariato,
11: Siluro di Policano sul calcio di punizione da circa 30 metri ed il Napoli è in vantaggio sull'Udinese, Napoli 2, Udinese 1 quando siamo arrivati al 27esimo della ripresa, ripeto l'autore del gol è Policano, a te forma.
6: Grazie Raff, dicevo 25esimo della ripresa con la Lazio in vantaggio per 2-0 sul Torino, c'è un calcio di punizione a favore del Torino, 10 metri al di qua dell'area di rigore in zona abbastanza centrale, sul pallone capitan Cristallini, toccherà verosimilmente per il giovane Mezzano, un Torino in edizione primavera in questa ripresa, ben 6 giovani stanno giocando, c'è il tiro di Mezzano rimbalzato dalla barriera, palla sulla destra, va Sogliano a raccogliere il pallone, non riesce a evitare che esca ma la rimessa laterale è assegnata al Torino, sul pallone ora è Foglia, dicevo ben giovani, 6 giovani della primavera in campo in questa ripresa, sono Longo, Mezzano, Sommese, Simo, Foglia e Moro, quindi un tributo di inesperienza, grande volontà ma inesperienza nella squadra granata contro una Lazio che paga del risultato e del piazzamento UEFA ormai raggiunto. Il pallone è terminato oltre la linea laterale, partita che riprenderà dalla metà campo della Lazio con una rimessa a favore della squadra granata, linea Cagliari.
7: Dove si gioca il 32esimo, invariata la situazione, 2-0 per il Cagliari dopo il raddoppio ottenuto sul rigore da Oliveira, rigore determinato da un intervento falloso di Benarrivo in area su Bressan. Ci sarà poi da discutere per capire se il fallo è cominciato fuori dell'area oppure dentro ai 16 metri. Ad ogni modo 2-0 per il Cagliari, mentre segnaliamo che al 28esimo, qualche minuto fa, Brambilla è subentrata a Castellini nelle file del Parma. Ricordiamo allora le sostituzioni. Conille per l'Antignotti, Melli per Inzaghi, Bressan per Dario Silva, Brambilla per Castellini. È in attacco ancora il Cagliari, proprio con Bressan che è nella posizione della destra. Va a cercare spazio per il cross, supera Benarrivo. Poi con una estirata, cioè con un tackle scivolato, Benarrivo riesce a carpire la palla all'avversario, ma è costretto a metterlo oltre il fondo e quindi in angolo. Angolo che il Cagliari si accinge a battere alla destra della porta difesa da Bucci. Tutto il Parma, ad eccezione di Zola e Melli, retrocede a protezione dei propri 16 metri. In occasione di questo tiro d'angolo che viene affidato a Puscetto. Puscetto è stato forse uno dei migliori in questa giornata, soprattutto nel primo tempo quando ha frenato sistematicamente i tentativi di incursione lungo la fascia sinistra di Mussi. Parte la parabola di Puscetto, traversa piena. Traversa e poi palla che va di nuovo oltre il fondo, la sfiorata forse con la punta delle dita Bucci, si tratterà quindi di calcio d'angolo che infatti si accende a battere O'Neill. Siamo al 34esimo della ripresa, 2-0 per il Cagliari in linea Vicenza.
8: Vicenza che prende la linea, 30esimo minuto, sempre 2-1 a favore dei padroni di casa con la Sampdoria che ha sfiorato il pareggio in almeno due occasioni, al 24esimo con Maniero che ha fallito in scivolata la palla delle 2-2, un minuto più tardi con Chiesa che ha scelto la soluzione peggiore, seguiamo questa azione di rimessa della Vicenza, palla in area, riesce a sbrogliare la situazione Mihajlovic mandando il pallone in fallo laterale, dicevamo della seconda occasione della Sampdoria per pervenire a pareggio, a tu per tu con Brivio, l'attaccante blu cerchiato Chiesa con Mancini libero sulla sinistra, ha sparato sul portiere, va detto però che l'azione era viziata da un evidente fuorigioco non rilevato dal guardalinea Zucchini che opera proprio sotto la nostra postazione, un istante fa Brivio ha bloccato sul campo inzuppato d'acqua una conclusione ravvicinata di Mancini, adesso è la Sampdoria che recupera il pallone all'altezza della propria area di rigore, esce, salzano, palla al piede, lancio di sinistro per Mancini che scatta, brucia sullo scatto Bjorklund che però in anticipo su di lui riesce a soffiare il pallone il numero 5 del Vicenza e dunque rimpostare una nuova azione per i padroni di casa, sul settore di destra si fa vedere Maurizio Rossi in progressione non riesce a raggiungere il pallone, Mihajlovic lo accompagna a fondo campo, si riprenderà con una rimessa in gioco a favore della Sampdoria. Siamo al 31esimo minuto e 30 secondi della ripresa, sempre Vicenza in vantaggio per 2-1 nei confronti della Samp e la linea va a Perugia.
9: Di punizione battuto da Allegri, pallone che finisce fuori all'altezza della bandierina del calcio d'angolo, il Perugia è sotto di un gol, la seconda rete, quella della, per la Salernitana, è stata realizzata da Pisano che, come ho detto nel flash su Gentili, praticamente ha sorpreso la difesa del Perugia, squadra che era tutta proiettata in avanti nel tentativo appunto di realizzare il gol e dare un'azione proprio nell'area di rigore della Salernitana.
14: Attenzione, scusa Luzzi, pareggio del Bologna con Valtolina al 34esimo minuto, quindi Cesena 2, Bologna 2. A te Luzzi.
9: D'accordo, grazie. Stavo dicendo, da un'azione nell'area di rigore della Salernitana c'è stato un lancio lungo del portiere Chimenti che ha pescato Pisano, è entrato in campo poco prima in sostituzione di Ferrante, è entrato poi in area di rigore dopo una lunga galoppata il giocatore della Salernitana ed ha messo il pallone in gol. Siamo ora al 34esimo minuto della ripresa, 2-1 per la Salernitana sul Perugia, con la Salernitana che si appresta a battere un calcio di punizione. Linea allo studio.
15: Rapido gol a Verona, terzo gol di De Vitis al 31esimo.
3: Rapidi gli aggiornamenti dai campi della Serie A alla mezz'ora del secondo tempo. Milan e Cremonese.
12: È il 37esimo a San Siro, Milan 4, Cremonese 1. I gol, ricordiamo, doppietta di Weah, poi Albertini e Panucci per il Milan, Floriancic per la Cremonese. Qualche istante fa ha fatto il suo ingresso in campo Roberto Baggio, che ha rilevato Futre.
3: Bari Juventus.
14: 33esimo minuto, dunque la Juventus in vantaggio sul Bari per 2-1. Il gol al 24esimo di Vialli, che ha insaccato su assist in area di Padovano, un gran destro a volo, palla sotto la traversa e poi in rete. Da segnalare nella Juventus, fuori Del Piero, dentro Jugovic, nel Bari fuori Anderson, dentro Ficini, e così tre sostituzioni per parte nelle due squadre. Linea al sud.
3: Napoli Udinese.
12: Di Canio, scusa Provenzali, Di Canio, quinto gol per il Milan al 38esimo, Milan 5, Cremonese 1, terra linea.
3: Napoli e Udinese.
11: È il 33esimo, Napoli 2, Udinese 1, grande ripresa del Napoli dunque, che pochi minuti fa al 27esimo con uno splendido calcio di punizione di Policano si è portato in vantaggio. Policano al 16esimo aveva preso il posto di Pizzi, poi Buso ha sfiorato il terzo gol. Una sostituzione anche nelle file dell'Udinese, Shalimov per Marino, e nel tempo non collegato una occasionissima fallita dall'Udinese con Calori. 33 minuti, 2-1 per il Napoli a terra linea.
3: Atalanta Padova.
10: 3-0 per l'Atalanta sul Padova qui a Bergamo. Al 18esimo un episodio dubbio, Pisani ha atterrato in area, Branzoni fa proseguire senza dare né il rigore né la simulazione. Poi una discesa di Gabrieli, cross di Fiore per Amoruso, colpo di testa a colpo sicuro e parata con un gran riflesso di Zani, che ha sostituito Ferron. Poi al 31esimo Bonacina, che è entrato al posto di Tovalieri, ha atterrato al limite dell'area vicino al vertice destro, Herrera tira una splendida punizione, Morello para ma non trattiene, Rosa respinge sulla linea, sugli sviluppi Pavone tira e respinta a pugni chiusi di Morello, sempre 3-0 al 36esimo.
3: Roma-Inter.
14: 36esimo, il punteggio non è cambiato, Roma sempre in vantaggio sull'Inter per 1-0. L'Inter attacca a pieno organico ma si espone al contropiede della Roma. Al 34esimo grande fuga da parte di Annoni, che ha concluso poi palla legata sul fondo e corner successivo senza esito per la Roma. Al 31esimo invece attacco dell'Inter che si è concretizzato con un colpo di testa da parte di Enz, che ha impegnato Cervone, colpo di testa effettuato sotto misura. Al 30esimo, alla mezz'ora, ricordiamo anche il cambio, il primo effettuato dalla Roma, è uscito Totti, è entrato Annoni e adesso c'è Tern che ruba palla all'altezza della propria metà campo e serve poi Annoni sulla destra, fuga da parte di Annoni, è solo ed è circondato da due avversari, insiste nella sua azione in tre su di lui, cerca lo spazio per effettuare cross ma non ci sono compagni a seguirlo nella sua azione offensiva sulla destra e dunque il suo tentativo di centrare è conquistato poi da Pagliuca, che rimette subito in avanti per Inz. Riparte l'Inter con Zanetti, cerchio centrale, avanza Zanetti, controlla, poi cambia direzione, si accentra nuovamente con una finta di corpo, vede Carbone, lo serve lateralmente, il cross di quest'ultimo al limite dell'area, c'è Ganz che è superato di testa da Aldair, poi palla che finisce tra le braccia di Cervone in tuffo, ha cercato di evitare l'entrata da parte di Ganz, c'è riuscito il portiere giallorosso, dunque
13: con la palla tra le mani attende che i compagni lascino l'area di rigore prima di effettuare il suo rilancio. Palla a terra, dunque il portiere si avvicina al limite dell'area, effettua la battuta con il destro, palla che spiove oltre il cerchio centrale. Vediamo l'attacco da parte di Moriero, il colpo di testa al centro, ma poi Paganin anticipa Del Vecchio. La Roma non riesce dunque a concretizzare, è Fontolan che imposta per l'Inter a partire dalla sua metà campo. Ricordiamo che le squadre giocano in 10 per l'espulsione di Roberto Carlos e di Statuto. L'azione si sviluppa sulla destra adesso con Pistone che riceve il pallone, lo scambia poi con Fresi che si sgancia più frequentemente, effettua il lancio, il tentativo di Carbone, controllo con i petto e poi con il destro, palla ribattuta, ancora Carbone tra due avversari, Aldair lo ferma e dunque riparte la Roma, possibilità di contropiede ma Aldair rallenta la sua azione, vede Del Vecchio, lo serve sulla sinistra, è attaccato Del Vecchio, costretto a servire indietro per terna, azione che si prolunga, siamo giunti al 38esimo, Roma sempre in vantaggio per 1-0 sull'Inter e linea che va a Piacenza.
15: A Cosenza al 40esimo, Cosenza in vantaggio sul Venezia, gol di Marulla, Piacenza.
12: Attenzione Gentili, solo per segnalare che il Milan nel frattempo si è portato a 7, ci sono stati due gol realizzati al 39esimo da Boban e al 40esimo da Di Canio, quindi la situazione quando mancano 4 minuti alla fine della partita vede il Milan in vantaggio sulla Cremonese per 7-1, a te la linea.
5: Attacca il Piacenza con Piovani, il cross al centro, il colpo di testa da parte di Amoruso, quindi cerca di allontanare in qualche modo la minaccia alla Fiorentina, non ci riesce, rimpallo favorevole alla Piacenza, fuori gioco, quindi calcio di punizione a favore della Fiorentina. Il minuto è il 38esimo, il punteggio Fiorentina 1, Piacenza 0, il gol di Piacentini al 21esimo del primo tempo, tra l'altro si tratta appena del secondo gol in tutta la carriera dell'ex giallorosso di Piacentini, aveva realizzato soltanto un gol in precedenza, quello ormai storico nel derby. La Fiorentina, dobbiamo dire, fa il minimo indispensabile, il Piacenza certamente non fa il massimo. Logico che il punteggio rimanga invariato, rimanga immutato, questo naturalmente vale per quello che abbiamo visto finora, poi può succedere di tutto.
16: Attenzione, pareggio della Sampdoria con Mancini, tutti i giocatori del Vicenza sono attorno all'arbitro Rodomonti perché Mancini forse si era liberato della marcatura di Björklund aiutandosi con le mani, comunque l'arbitro ha concesso il gol, ha ritenuto involontario l'intervento di Mancini, almeno non punibile con il calcio di punizione.
17: Attenzione, Bologna in vantaggio, rete di Cornacchini al 40esimo, Cesena 2, Bologna 3, restituisco la linea.
16: 39esimo dunque a Vicenza, 2-2 tra Vicenza e Sampdoria, la linea torna a Gentili.
5: Riprendiamo la linea da Delfino, in campo anche il 24enne romano Federico Bettoni che ha preso il posto di Robbiati. Bettoni si è messo in luce al 32esimo con un tiro bloccato in due tempi da Luigi Simoni. 40esimo, 1-0 per la Fiorentina, linea Torino.
6: 36 minuti e mezzo nel corso della ripresa, Lazio 2, Torino 0, Lazio in vantaggio, ora c'è Rambaudi che è entrato poco fa in sostituzione del capocannoniere del campionato signori, un calcio di punizione assegnato al Torino, già battuto, sulla destra si fa vedere Bernardini, in profondità Foglia, controllo difficoltoso, palla che entra nel cerchio di centrocampo, si possesse del pallone il centrocampista della Lazio Fuser, vede smarcato sulla destra Negro, lo serve, Negro attende il piazzamento dei compagni e poi tocca ancora Fuser che va a terra per un intervento di Mezzano, continua a piovere con insistenza, la partita è calata notevolmente di tono e sembra non avere più nulla da dire, la Lazio si limita a controllare gli attacchi in verità poco efficaci del Torino affidati a Foglia, Simo e Sommese. In cronaca al 31esimo bel diagonale rasoterra di Foglia respinto in tuffo da Orsi e al 35esimo Favalli ha mancato il terzo gol per la Lazio, il suo pallonetto è stato preda del portiere del Torino Edoardo, linea Cagliari.
7: Dove manca un minuto alla conclusione, questo generoso Cagliari è sempre in vantaggio per 2-0 nei confronti del Parma. Al 41esimo, cioè 3 minuti fa, è uscito tra gli applausi un'autentica ovazione degli spalti del Sant'Elia per Puscetto, sostituito da Giorgi Conventurin. C'è adesso un calcio di rinvio affidato ad Abate, molto lunga la battuta dell'estremo difensore cagliaritano, palla controllata in acrobazia da Polloni che serve Sanzini, sbaglia la giocata all'argentino, cerca di recuperare Sanna per lanciare Olivera che però è fuori gioco, già battuta la relativa punizione, servizio verso Mussi, siamo qualche metro oltre l'asse mediano del terreno nel metà campo rosso-blu, interviene Bisoli e serve Olivera, attaccato da Cannavaro, alla meglio Olivera, poi subentra ancora il difensore del Parma servendo Sensini. Seguiamo questa iniziativa.
17: Di 40esimo minuto e il Bari pareggia con Protti 2-2. Protti a questo punto aggancia in vetta la classifica cannonieri signori, linea Ciotti.
7: D'accordo Del Vecchio, recupera palla a Polloni, serve sulla destra Brambilla, va al tiro quest'ultimo, piazzatissimo al centro dei pali, non ha problemi, Abate ferma la palla in presa, si accinge al rinvio. Al 90esimo 2-0 per il Cagliari, linea Delfino.
8: Grazie Ciotti, partita nervosissima in questo finale qui a Vicenza, nervosismo che serpeggia dopo il gol realizzato da Mancini, il gol del pareggio, un gol, ripetiamo, probabilmente viziato da un fallo dello stesso Mancini al momento di entrare in area di rigore. Il numero 10 della Sampdoria probabilmente si era aiutato con le mani nel tentativo di liberarsi della marcatura di Bellotti, poi Mancini è andato a rete, vibranti le proteste di tutti i giocatori di Vicenza che hanno fatto capannello attorno all'arbitro che però ha concesso irremovibilmente il gol. Adesso è il Vicenza che prova in attacco, Otero prova il pallonetto, il pallone che termina proprio sulla base superiore della traversa e poi si spegne sul fondo. Non cambia il punteggio, siamo al 42esimo minuto, sempre 2-2 tra Vicenza e Sampdoria. Ricordiamo che la Sampdoria ha ancora una speranza di entrare in Europa, vincendo qui a Vicenza aggancerebbe l'Inter e poi, sperando nelle vittorie di Fiorentina e Juventus nelle coppe, potrebbe giocarsi allo spareggio l'ultimo posto in Coppa UEFA. Ripetiamo, queste sono tutte ipotesi, il punteggio è sempre fermo sul risultato di 2-2 e diamo la linea a Perugia.
9: Un minuto alla conclusione qui a Perugia, il punteggio di 2-1 a favore della Salernitana, c'è il gioco fermo in questo momento, si riprenderà con un calcio di punizione a favore della Salernitana, ma nel frattempo vediamo che Colomba effettua una nuova sostituzione, sta per entrare sul terreno di gioco Spinelli e sta uscendo Pirri, quindi sostituzione ancora per quanto riguarda la Salernitana, anche direi per rallentare le azioni che erano state portate in avanti da parte del Perugia, e si riprenderà in questo momento appunto con questo calcio di punizione, mentre vediamo che l'arbitro va in questo momento a parlamentare con il quarto uomo, l'arbitro Collina, quindi si riprende il calcio di punizione per la Salernitana, 30 secondi alla conclusione e la linea va allo studio.
15: Roma-Inter.
13: Siamo al 44esimo, attacco da parte della Roma con Balbo, entrato da qualche istante fa Fresi, lo anticipa però in scivolata, palla dunque che viene recuperata dai giocatori interisti, la Roma sempre in vantaggio per 1-0 sull'Inter, due cambi effettuati da Mazzone, al 40esimo Cappioli al posto di Di Biagio, al 43esimo Balbo al posto di Del Vecchio, salutato quest'ultimo da un coloroso applauso, mentre vediamo il recupero di Lann su Branca che cercava di impossessarsi del pallone entro l'area di rigore giallorossa, palla fuori, rimessa con le mani per Zanetti e quindi Carbone che tocca pistone e ancora Zanetti che torna in possesso di palla, scambia ancora con il numero 10, Benny Carbone punta l'avversario, si tratta di Terni, effettua il lancio su pistone, conquista il fondo pistone, si ferma, effettua il cross, palla a rientrare poi pericolosamente entro l'area di porta e Petruzzi che riesce a sventare mandando sul fondo, palla che comunque viene recuperata, rimessa in gioco adesso, Annoni tocca e serve lo scatto da parte di Moriero, effettua poi il lancio su Balbo ma in chiusura Paganin anticipa il giocatore giallorosso, unica punta in questa fase finale della partita. Siamo al 45esimo, dunque Roma sempre in vantaggio sull'Inter per 1-0, c'è intanto uno scatto da parte di Branca che non riesce a raggiungere il pallone, finisce la sua corsa sul fondo, si riprende con una rimessa che verrà effettuata da Cervone, Roma dunque in vantaggio mentre entriamo nella fase di recupero, 1-0 il punteggio dell'Olimpico e linea che va a Piacenza.
15: A Pistoia al 43esimo, Foggia in vantaggio, gol di Baglieri, Piacenza.
12: Attenzione Gentili, sì. È terminata la partita al Meazza, Milan batte Cremonese 7-1, a te la linea.
10: È finita. Grazie. Anche a Bergamo, Atalanta batte Padova 3-0.
5: Altra sostituzione, la Fiorentina sta per uscire dal campo, Rui Costa se non andiamo errati, al suo posto Flachi, il giovane Flachi con il numero 21. Siamo al 45esimo, la Fiorentina conduce sempre per 1-0 contro il Piacenza, attacca però adesso il Piacenza, esce con una certa sicurezza Toldo, blocca il pallone, si guarda attorno, attende che i compagni abbandonino l'area di rigore. Al 44esimo, un minuto fa, destro di controbalzo di Polonia, pallone altissimo dopo una deviazione, ancora la Fiorentina in possesso di palla con Bigica nel cerchio al centrocampo, 46esimo 1-0 per la squadra viola e poi Amoruso che controlla, quindi Malusci con la punta del piede riesce a servire in qualche modo il nuovo entrato Francesco Flachi, cerca di andare via Flachi, a due avversari lo contrastano efficacemente, ancora caparbiamente Flachi, poi in soccorso un compagno di squadra, calcio di punizione a favore del Piacenza. 46esimo, sempre la Fiorentina in vantaggio per 1-0 contro il Piacenza, si continua a giocare con Piovani che scende lungo l'out di destra, pallone in fallo laterale dopo un intervento in scivolata da parte di Kois, sempre 1-0 per la Fiorentina, linea Torino.
6: Dove mancano due minuti alla fine.
18: Attenzione, chiedo scusa, devo dare il finale da Bari, Bari e Juventus 2-2.
6: A Torino mancano due minuti alla fine del tempo regolamentare, sempre Lazio in vantaggio sul Torino per 2-0, Torino che ora è nella propria metà campo, c'è un colpo di testa di Maltagliati, tenta di evitare l'uscita del pallone dall'out di destra, Cristallini non ci riesce, quindi partita che riprende con una rimessa laterale a favore della Lazio, già operata da Marcolin, poi c'è un tocco indietro a servire Ciamotti. Intanto dobbiamo alla cortesia del collega Franco Scosta due informazioni: i due infortunati della Lazio, Marchegiani ha riportato una subluxazione al quarto dito della mano destra, mentre l'infortunio di Winter pare meno grave, pare si tratti di una botta sotto il ginocchio sinistro, solo una botta, era uscito dal terreno di gioco in barella, meglio così. Manovra ancora la Lazio nella propria metà campo, pallone nel cerchio di centrocampo con Ciamotti che dà in profondità a servire Casiraghi ancora indietro a Favalli, in profondità a servire Marcolini in posizione di ala sinistra, cerca di liberarsi di un avversario, vi riesce, tocca centralmente a Casiraghi, arma il tiro, Casiraghi, limite dell'area di rigore, tiro parato in tuffo con tutta tranquillità dal portiere del Torino, Doardo. Lazio sempre in vantaggio per 2-0, lo delle Alpi sul Torino, linea Cagliari.
7: È finita Cagliari, Cagliari si è imposto al Parma per 2-0, l'ultima fiammata è stata del Parma, con un tiro ravvicinato di Melli ribattuto con la solita bravura da Abate. Ribadisco quindi il finale del Sant'Elia, 2-0 per il Cagliari, linea Vicenza.
16: Vibranti fasi finali dell'incontro qui al Menti, 2-2 tra Vicenza e Sampdoria grazie al gol realizzato da Mancini al 39esimo minuto. L'arbitro ha segnalato che ci saranno ben 5 minuti a recuperare, soltanto 2 ne sono stati recuperati, dunque altri 3 minuti di tempo per la Sampdoria per cercare il successo e sperare ancora in una qualificazione UEFA. Ecco l'azione in contropiede di Mancini, azione regolare, dice il guardalinea, c'è Chiesa libero dall'altra parte, riceve in questo momento il numero 20, il tiro e la parata di Brivio, occasione dunque per portarsi in vantaggio a parte la Sampdoria, ancora un'azione forse viziata da un fuorigioco, comunque è sta di fatto che Brivio è riuscito a bloccare la conclusione di Chiesa, ancora la Sampdoria che recupera il pallone con Mihajlovic, lo scambio a centrocampo con Salzano, sicuramente il
18: attenzione,
16: migliore in campo,
18: la Fiorentina
16: sì.
18: È in Europa, ha battuto il Piacenza per 1-0, a te la linea.
16: Grazie Gentili, recupera il pallone Seedorf, mancano un minuto e mezzo alla conclusione, c'è il cross, il colpo di testa di Maniero, la splendida respinta di Brivio, recupera il pallone ancora Mancini in area di rigore, carica il destro in scivolata, Björklund riesce a mandare il pallone in calcio d'angolo, assalto disperato
18: attenzione,
16: da parte della squadra di Eriksson, sì.
18: Attenzione, finita la partita, Cesena, Bologna batte Cesena 3-2.
16: D'accordo, grazie Tura, calcio d'angolo per la Sampdoria, credo che valga la pena seguire quest'ultima azione probabilmente da parte degli uomini di Eriksson che tentano di aggrapparsi disperatamente all'Europa, calcio d'angolo di Mihajlovic, in area di rigore tutti i giocatori della Sampdoria, il tentativo di colpi testa e Mancini, la respinta ancora splendida da parte del portiere del Vicenza Brivio, recupera il pallone poi Di Carlo e lo manda in avanti per Otero, siamo al 49esimo minuto, ancora un minuto di recupero, sempre 2-2 tra Vicenza e Sampdoria, con la Sampdoria che recupera il pallone, c'è questo lancio in avanti al centro dell'area, Chiesa viene anticipato ma recupera ancora il pallone Salzano, il servizio per Seedorf, si smarca Seedorf ma si fa vedere anche Balleri, recuperano però il pallone i giocatori del Vicenza, c'è un calcio di punizione comandato all'arbitro Rodomonti, si riprenderà dunque con un calcio di punizione a favore del Vicenza, 30 secondi la conclusione, 2-2 linea Perugia.
9: Attenzione, è il 51esimo minuto della ripresa, 2-1 per la Salernitana sul Perugia, manca ancora un minuto alla conclusione dell'incontro e poco fa il portiere Chimenti ha compiuto un autentico
15: un attimo
9: miracolo.
15: Luzzi, che c'era un finale.
6: Sì, attenzione Luzzi, il delle Alpi finale Torino 0 Lazio 2, a te la linea.
9: Sì, grazie, riprendo la linea, ma è proprio in questo momento l'arbitro fischia la conclusione dell'incontro, la Salernitana ha battuto il Perugia per 2-1 e si rilancia praticamente nella zona promozione, ricordo i marcatori al sesto del primo tempo Ferrante, al 28esimo della ripresa autorete di Grassadogna e poi c'è stato il gol di Pisano esattamente al 32esimo e la linea va allo studio
15: a Roma. Sì.
11: Il finale di Napoli, scusa Provenzali, Napoli batte Udinese 2-1 a Terrarina.
15: Grazie, allora torniamo a Roma per Roma Inter.
18: 51esimo e questo, in questo preciso istante il signor Cesare dichiara concluso il confronto. La Roma batte l'Inter per 1-0, si porta a quota 58 e dunque rilancia le sue speranze, ovviamente in funzione soprattutto di quanto avverrà nelle finali di Coppa Italia e di Champions League. Dunque la Roma batte l'Inter per 1-0, il gol lo ricordiamo a 44esimo è stato realizzato Di Biagio su calcio di rigore e vi segnaliamo soltanto in conclusione di partita Pagliuca, il portiere interista, ha impegnato il suo collega e avversario Cervone con un tentativo di pallonetto dai 30 metri, il segno del tentativo disperato da parte dell'Inter di raggiungere pareggio. La Roma dunque ha prevalso per 1-0 e la linea va ad Alfredo Provenzale.
15: Vicenza.
16: E finale anche Vicenza dopo 5 minuti e 30 secondi di recupero, 2-2 tra Vicenza e Sampdoria, anche la Sampdoria dunque fuori dall'Europa, solo l'Inter può sperare in un ripescaggio, a te Provenzali.
15: Bene, adesso andiamo a Roma da Luigi Coppola per
3: per i finali della Serie B e della Serie C in schedina.
15: Ancona, Chievo, Verona 0-0, Cosenza, Venezia 3-1, Genoa, Avellino 3-0, Lucchese, Fidelis Andria 1-1, Palermo, Regina 1-0, a Pistoia, Foggia, batte Pistoiese 3-2, Reggiana, Brescia 3-2, Verona, Pescara 3-0. Serie C in schedina abbiamo un solo finale, Acireale, Ascoli 1-1, ricordo che Savoia e Lecce sono sul punteggio di 1-1.
3: Attendiamo allora prima di leggere la schedina del Totocalcio di oggi, passiamo direttamente ai commenti, cominciamo con Roma-Inter, Riccardo Cucchi.
18: I giocatori giallorossi stanno festeggiando sotto la curva sud, salutano il pubblico giallorosso in festa, un risultato davvero importante questo della Roma che ha superato l'Inter per 1-0, mentre vediamo uno sconsolato Pagliuca lasciare il terreno di gioco. Partita vibrante dal punto di vista agonistico, certamente non si poteva pretendere di più da due formazioni che si giocavano i 90 minuti le loro speranze di entrare in Europa. Tutti al loro posto, i 70.000 spettatori dell'Olimpico per salutare i loro beniamini, salutare anche Carletto Mazzone che chiude il suo ciclo giallorosso forse con una lacrima che in questo momento gli solca alla guancia e raccoglie anche l'ovazione di un pubblico che spesso lo ha contestato nel corso di questa stagione. Bella Roma, sicuramente migliore il gioco espresso dalla squadra di Carletto Mazzone rispetto a quella da quello espresso dalla formazione di Roy Hodgson. Applausi da parte di Mazzone al proprio pubblico mentre Annone al centro del campo saluta e imbocca la via degli spogliatoi. Dunque Roma batte l'Inter 1-0, ricordiamo il gol al 44esimo del primo tempo di Biagio su calcio di rigore e linea che va da Alfredo Provenzale.
3: Piacenza Fiorentina.
5: La Fiorentina dunque batte per 1-0 il Piacenza sul proprio campo e conquista l'Europa, anche se ha dovuto aspettare l'ultima giornata per avere la certezza. Il gol porta la firma di un giocatore, Giovanni Piacentini, che è nato non molto lontano da Piacenza, a 100 km a Modena. Una vittoria, quella dei Viola, molto stretta, ottenuta però con un certo giudizio, senza strafare, contro un Piacenza fin troppo rilassato e diciamo anche ben disposto nei confronti della Fiorentina.
3: Linea Livio Forma, Torino per Torino-Lazio.
6: Ricordo il finale, la Lazio ha battuto il Torino per 2-0 e a voler essere pratici, estremamente pratici, si deve dire che la partita qui al Delle Alpi è durata solo 9 minuti. Sono bastati infatti soli 9 minuti alla Lazio per andare sul 2-0 con gol dopo 50 secondi di Boxis e dal nono di Signori. Poi l'esperienza e la maggior classe della Lazio hanno avuto facilmente ragione di un Torino volenteroso ma inesperto. Ricordo che nella ripresa i Granata avevano in campo ben 6 giocatori della formazione primavera. Si è giocato sotto la pioggia con primo tempo accettato. Ripresa sottotono. La Lazio è in Europa, il Torino, che è stato contestato oggi dai tifosi, che hanno pregato con un comunicato il presidente Calleri di andarsene, il Torino, dicevo, in Serie B.
3: Sandro Ciotti da Cagliari, su Cagliari-Parma.
7: Grazie Provenzali, Parma piuttosto deludente, anche se è stato spesso capace di una spinta vigorosa. Il Cagliari sempre...
3: Ciotti, sì. Adesso puoi parlare.
7: Il Cagliari sempre a suo agio quando può giocare una gara di contenimento.
3: Niente, evidentemente c'è qualcosa che non funziona, allora proviamo adesso con Vicenza, Giulio Delfino su Vicenza-Sampdoria e poi riproveremo ancora con Sandro Ciotti a Cagliari.
8: Sì, la Sampdoria le ha provate tutte, forse anche un po' aiutata dall'arbitro Rodomonti, è riuscita a pareggiare a 6 minuti dal termine con Mancini che, ripetiamo, l'abbiamo già detto più volte in Radio Cronaca Diretta, forse si è aiutato anche con un braccio nell'occasione del 2-2, ma poi non è riuscita nell'assalto finale a segnare il terzo gol che le avrebbe consentito di agganciare l'Inter e magari sperare, nel caso di vittoria di Fiorentina Juventus nelle coppe, e sperare in uno spareggio proprio con l'Inter per aggrapparsi all'ultimo posto disponibile per l'Europa. Dunque non ce l'ha fatta la Sampdoria, festeggiamenti per il Vicenza, un po' di amaro in bocca per i vicentini per il 2-2 finale, ma molta festa, c'è un'invasione pacifica del terreno di gioco, davvero splendido il campionato del Vicenza. Vicenza e Sampdoria fuori dall'Europa, 2-2 il punteggio finale te Provenzali.
3: Ultimo tentativo con Sandro Ciotti a Cagliari.
7: Sì, stavo dicendo che Cagliari ha presidiato con molta attenzione ogni zona del campo, in particolare la fascia.
3: Evidentemente non è andato bene neppure l'ultimo tentativo. Per quanto riguarda la Serie B, Ezio Luzzi da Perugia, Perugia-Salernitana.
19: Sì, la Salernitana ha battuto il Perugia, 2-1 il punteggio. Pisano è entrato in campo in sostituzione di Ferrante, ha deciso le sorti della partita subito dopo la mezz'ora della ripresa. La partita che il Perugia in quel momento stava dominando e che sembrava potesse far sua, invece su un lungo lancio di Chimenti, il portiere della Salernitana, sicuramente il migliore uomo in campo, è arrivato il gol di Pisano. Nel primo tempo aveva realizzato Ferrante per la Salernitana, mentre Grassadoni a sua autorete aveva permesso alla Perugia di pareggiare le sorti dell'incontro. Il Perugia perde, ma comunque resta in corsa per la promozione di Serie A e la Salernitana si rilancia alla grande. Linea Provenzali.
3: Allora, in attesa dell'ultimo risultato per quanto riguarda la schedina del Totocalcio di oggi, andiamo a vedere la classifica finale per quanto riguarda la Serie A. Il Milan con 73 punti, la Juventus Juventus con 65, Fiorentina e Lazio 59, Parma e Roma 58, Inter 54, Sampdoria 52, Vicenza 49, poi abbiamo Udinese, Napoli e Cagliari 41, Atalanta 39, Piacenza 37, Bari 32, Torino 29, Cremonese 27, Padova 24, il Milan dunque campione d'Italia, la retrocessione per Bari, Torino, Cremonese e Padova. Per quanto riguarda la Coppa UEFA, ma ricordiamo che ci sono ancora da disputare le finali di Coppa Italia e della Coppa dei Campioni che potrebbero liberare dei posti, sicuramente Juventus, Fiorentina e Lazio e spareggio fra Parma e Roma.
7: Scusa Provenzani? Sì? Soltanto 10 secondi per dire che quella che ho appena tentato di concludere è stata la mia ultima radiocronaca per la RAI. Un grazie affettuoso a tutti gli ascoltatori, mi mancheranno. A te Franzali.
3: Credo che il grazie più grosso ancora sia quello nostro e degli spettatori e degli ascoltatori nei tuoi confronti.
15: Alfredo, io direi a questo punto che nel ringraziare Sandro Ciotti per quanto ha dato a tutti noi, alla radio, allo sport, agli ascoltatori, forse è il caso di precisare che tutto il calcio con la Serie A per quanto mi riguarda si ferma qui, andrà avanti naturalmente nelle prossime settimane col campionato di B. Avrai un altro partner in queste domeniche che rimangono alla conclusione del campionato di Serie B. Io attendo cenni dalla regia, da Gianni Amato che è in collegamento con il nostro corrispondente di Torre Annunziata. Per ancora giocano, mi dice Gianni Amato. Quindi
3: intanto Coppola, c'è lo spazio per i consueti numeri che riepilogano questa che è l'ultima giornata del campionato di Serie A.
15: Ecco, intanto precisiamo, per quanto riguarda la Coppa UEFA, l'Italia naturalmente presenta quattro squadre, sulla base della classifica di oggi accedono Juventus, Lazio e Fiorentina e Roma e Parma vanno allo spareggio, ma naturalmente come hai ricordato tu, credo che l'eventuale perdente fra Roma e Parma e la stessa Inter finiranno col tifare per la Juventus in Coppa dei Campioni e per la Fiorentina per quanto riguarda la Coppa Italia. I numeri, tantissimi gol messi a segno in questa giornata, 28 in Serie A, 31 in Serie B, da sottolineare per quanto riguarda la classifica marcatori, Signori e Protti hanno concluso a quota 24. E finalmente è arrivato il finale di Savoia-Lecce, Savoia batte Lecce 2-1.
3: E con questo siamo arrivati anche alla conclusione della nostra trasmissione. A tutti coloro che ci hanno seguito, grazie per l'attenzione.
20: Tutto il calcio, minuto per minuto.
2: RAI, Radio 1 Sport.

0: 11.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Luana Cremasco. Subito a Napoli, dove un ragazzino di 12 anni è stato accoltellato in casa dal padre al culmine di una lite familiare. Due i colpi che lo hanno raggiunto al polmone. Ora è ricoverato in rianimazione, in prognosi riservata. Il padre ha tentato di togliersi la vita con la stessa arma. Anche lui è in ospedale, lievemente ferite. La madre del 12enne è un'infermiera del 118. Si riacutizza la crisi medio orientale. Da una parte i pesanti bombardamenti israeliani nel sud del Libano, 12 morti, dall'altra la tregua Stati Uniti-Iran che vacilla.
4: I Pasdaran denunciano di aver abbattuto un drone statunitense che stava per entrare nello spazio aereo iraniano. Ore di tensione tra Stati Uniti e Iran nella notte attacco delle forze di Washington contro obiettivi militari iraniani. Un'azione di autodifesa, secondo gli americani che parlano di accordo, ancora possibile. Ma la guida suprema di Teheran ha lanciato una nuova minaccia contro Israele. Il regime sionista si avvicina alla fine. L'Iran è riuscito a metterlo in difficoltà. Ha tuonato l'ayatollah Mojtaba Khamenei, che continua a non apparire in pubblico da diverse settimane, e il suo esercito annuncia una risposta durissima oltre i confini della regione in caso di nuovi attacchi. Le trattative proseguono tra tensioni e retromarce. Trump tiene il punto sull'uranio arricchito da consegnare agli Stati Uniti oppure da distruggere in Iran, dopo le voci su una possibile soluzione affidata alla Cina. Intanto in Libano, 12 morti nell'attacco israeliano alla città di Mashkara, a riferirlo all'Agenzia Nazionale di Stampa Libanese. Secondo le autorità sanitarie ci sono anche diversi feriti. Claudia Stamerra, GR1.
3: E la situazione in Medio Oriente non aiuta le borse europee, ancora deboli a metà delle contrattazioni mattutine. Milano segna meno 0,4%, con il titolo Ferrari che è arrivato a perdere il 7% dopo il lancio della prima auto elettrica del gruppo, la Ferrari Luce. Sul fronte petrolio il Brent è a $96 al barile. Giustizia, il tema della responsabilità civile dei magistrati non è all'ordine del giorno nella maggioranza. Così il ministro Carlo Nordio a margine dell'assemblea di Confindustria che si apre in questi minuti a Roma con il presidente Mattarella e la premier Meloni. Parlando con i cronisti, il guardasigilli ha commentato alcune anticipazioni di stampa riguardo una possibile proposta di legge di Forza Italia per eliminare le clausole che di fatto esonerano le toghe dagli errori giudiziari. Non è nel programma, ha detto Nordio. I risultati delle elezioni amministrative dei 18 capoluoghi al voto, 12 hanno eletto il sindaco al primo turno, 6 vanno al ballottaggio. Nell'unico capoluogo di regione, Venezia, si è confermato il centrodestra che ha strappato Reggio Calabria al centrosinistra. Campo progressista che strappa invece al centrodestra Pistoia e Avellino e conserva tra l'altro Mantova e Prato. A Salerno torna sindaco Vincenzo De Luca. I ballottaggi il 7 e l'8 giugno saranno ad Agrigento, Arezzo, Chieti, Lecco, Macerata e Trani. Da Radio Anch'io, l'analisi di Lorenzo De Sio, direttore del Centro Italiano di Studi Elettorali.
5: Io direi che il dato strutturale più semplice per cercare di capire il risultato complessivo, al di là dei singoli casi, è che ormai le elezioni amministrative e verosimilmente anche le prossime politiche sono tornate competitive. Competitive significa avere due schieramenti di centrosinistra e centrodestra di dimensioni abbastanza simili, e quindi le elezioni le possono vincere o perdere uno o l'altro.
3: Musica, addio a Sonny Rollins, il gigante del sax che aveva cambiato la musica jazz. È morto nella sua casa di Woodstock a New York, aveva 95 anni. The Saxophone Colossus, il colosso del sassofono, il suo album del 57 aveva fatto epoca. Nella sua carriera innumerevoli concerti, collaborazioni prestigiose da Thelonious Monk a Miles Davis. Miles Davis, del quale proprio oggi, 26 maggio, ricordiamo i 100 anni dalla nascita. Trombettista, compositore, figura chiave della musica del Novecento, ha folgorato generazioni di musicisti, tra loro Enrico Rava, che abbiamo intervistato.
6: Lui è venuto a Torino nel 1956, è stato un concerto strepitoso. Dopo un paio di settimane mi sono procurato una tromba e ho incominciato a impararmela per il conto mio, copiando malamente.

0: delle frasi di Miles per
1: quanti
0: me.
1: Anni aveva?
0: 17 anni e mezzo.
1: A New York lei lo ha incontrato?
0: Nel 69 io suonavo con un gruppo di jazz rock e il nostro produttore era Tio Massero, che era il produttore di Miles. Ha detto: sai, probabilmente verrà Miles a sentirci. È arrivato, ho suonato grazie all'aiuto di un po' di Valium e dopo abbiamo chiacchierato di come amava l'Italia, le automobili italiane e anche di pasta, cucinava benissimo.
1: Brava, tra i talenti di Miles Davis c'era un sesto senso nella scelta dei musicisti che arruolava nelle sue band.
0: Miles aveva questa capacità di creare degli spazi per i suoi musicisti dove potevano esprimersi al loro meglio. Quando lui ha chiamato Coltrane, non lo conosceva nessuno, nel giro di 3 anni con Miles è diventato il sassofonista numero uno assoluto.
1: Claudia Fayens.
2: Rai Radio 1. Arbitro, gol, errore, risata. Non ce la fa a vedere umiliare la squadra di periferia che perde in casa per 18-1. Per questo il dirigente delle Poste britanniche col fischietto in bocca si avventa su quel pallone a centro area. Serviva un sorriso, spiegherà. Io sono Francesco Graziani e questa è la storia di Brian Saville, l'arbitro che decise di fare gol.
3: Numeri primi, uomini e storie senza uguali.
2: Concetto Lobello ancora non era diventato Concetto Lobello. Il più famoso e iconico arbitro della storia del calcio italiano ancora nuotava tra le serie inferiori della sua Sicilia su campi dove tante volte l'erba non cresceva e se anche spuntava era solo lungo la linea del fallo laterale. Concetto Lobello non era ancora il personaggio che avremmo conosciuto da lì a poco. Uno che finiva nelle parodie dei film di cassetta, uno che trattava l'ultima riserva come fosse Rivera e Rivera come l'ultima riserva, uno che in campo non scherzava ma che di fronte alla moviola la domenica sera in TV sapeva dire: è vero, ho sbagliato. Uno che prendeva a schiaffi il tifoso che invadeva il campo inseguendolo con una bottiglia di Coca-Cola e mica per offrirgli il rinfresco. Uno per il quale Gianni Brera avrebbe speso queste parole.
4: Un po' Dionisio, tiranno di Siracusa, un po' Abdelkarim, pirata saraceno. Alto, possente, i capelli neri ondulati, non crespi, il naso forte, gli occhi vivi, sempre capaci di accendersi d'una luce non proprio bonaria. I baffetti sottili a proteggere una bocca larga e sensuale, tracciata di netto sopra un mento quadrato e volitivo. Nato per comandare, lo individui sicuro protagonista quando ormai ti sei sbilanciato in un giudizio fin troppo perentorio. Hai scritto infatti di lui che è il miglior arbitro del mondo.
2: Concetto Lobello, uno che ti sorprendeva per i colpi di testa mentre i suoi colleghi non uscivano mai dal margine della pagina dei loro compitini in bella calligrafia. Ma senza colpi di testa, che persona sei? L'arbitro migliore del mondo aveva ancora solo 26 anni e si faceva le ossa dirigendo le partite di quarta serie che allora si chiamava promozione. In quel 12 novembre 1950 la palla solleva la polvere del campo del Caltagirone. Ospite il Trapani, che allora è registrato come Drepanum, antico nome della città. La giornata di campionato è la numero 3. La palla adesso aspetta solo di essere calciata dalla bandierina dell'angolo fin dentro l'area di rigore del Trapani. Quello che salta più in alto di tutti è un certo Carlo Kaffenick, un triestino che negli anni del fascismo si è anche affacciato in Serie A con la Lucchese e che ha giocato anche con il Napoli in Serie B. All'epoca però il regime vietava i nomi troppo spigolosi. L'autarchia era legge e l'italianità un dovere e Kaffenick era diventato Caffeni. Insomma, Kaffenig colpisce di testa, solo che quella è la testa di un mediano e non di un centravanti, e allora accade che la palla, invece di indirizzarsi verso la porta, schizza via quasi dall'altra parte. È un attimo, perché sulla traiettoria il pallone sbatte su un'altra fronte che anche stavolta non è quella di un centravanti, solo che il colpo che ne esce fuori è perfetto e la palla si insacca nella porta del Trapani. I giocatori del Caltagirone si abbracciano, ma senza cercare l'autore del gol, visto che è impossibile fare festa con il marcatore se chi ha dato il colpo finale non è della tua squadra. E infatti i giocatori del Trapani corrono tutti attorno all'arbitro e gli gridano che no, quel gol non è valido e che l'arbitro lo sa bene che giro incredibile ha fatto la palla e che quello non è un gol ma nemmeno un autogol, perché la fronte che ha dato l'ultima definitiva direzione al pallone è proprio quella dell'arbitro, il signor Concetto Lobello da Siracusa di anni 26. Sì, nulla di volontario, non serve dirlo, ma il marcatore è stato proprio il direttore di gara che però, tra la verità delle cose e l'esattezza del regolamento, non può che sposare la seconda strada, visto che le regole del pallone riportano che l'arbitro sul campo è da considerarsi un corpo neutro, tipo un palo oppure una bandierina del calcio d'angolo. E se la palla urta contro il palo e finisce in gol, la rete è buona, e buona è anche se in gol finisce dopo che ha sbattuto contro il direttore di gara. La rete sarà decisiva. Il Caltagirone sconfiggerà il Trapani. Le due squadre daranno vita ad un testa a testa che durerà per tutto il campionato promozione, Girone O, stagione 1950-51.
5: Sulle tribune i tifosi cominciano a innervosirsi, qualcuno a stento è trattenuto, vorrebbe invadere il campo. Il grottesco incontro è terminato, la folla è inferocita, ci penseranno le forze dell'ordine a far uscire indenne dallo stadio il fantasioso Lobello.
2: Nel resto della carriera, tanti altri colpi di testa per Concetto Lobello, che però non sarebbe più finito nel tabellino dei marcatori e che, una volta appeso il fischietto al chiodo, sarebbe diventato presidente della Federazione Pallamano, deputato per la Democrazia Cristiana e persino sindaco della sua Siracusa. Brian Saville, invece, era un semplice, tranquillo, sconosciuto manager della Royal Mail, le poste di Sua Maestà Britannica.
6: Signor giudice, so bene che non doveva accadere, però mi creda, è stato fatto con senso dell'umorismo. E io sono qui davanti a lei perché è impossibile accettare che la Football Association dell'Essex non abbia avuto questa capacità di sorriderne.
2: Non è mica facile spiegare in due parole cosa sia l'umorismo britannico. Se però diciamo che si tratta di gocce di ironia e sarcasmo stillate in momenti in cui nessuno pensa a sorridere, forse ci avviciniamo al senso della cosa. Un funerale, una cerimonia ufficiale, la consegna di un premio, ogni momento che da serio diventa serioso è perfetto per una di queste stilettate. Certamente l'umorismo inglese è qualcosa che ti spiazza e che ti lascia sempre lì un attimo a ragionare. Mica poco. Un esempio? Cercate qualcosa che nel Regno Unito sia più sacro di Sua Maestà. Se non lo trovate è perché forse non esiste. Come chiamare allora il video per i Giochi Olimpici di Londra 2012 nel quale la regina Elisabetta in persona incontra James Bond per un giro in elicottero sulla città e per poi gettarsi col paracadute fin dentro lo stadio olimpico per il via alla cerimonia di apertura. Insomma, sorridere delle Olimpiadi, sorridere di James Bond, sorridere persino della regina. Ecco, è questo l'umorismo inglese, solo che in Inghilterra qualcosa che forse è ancora più sacro della regina esiste. E questo qualcosa, forse, è il pallone. Non era più il 1950, il nuovo millennio era appena cominciato e Brian Saville continuava cocciutamente ad arbitrare nelle serie minori inglesi senza che la sua carriera avesse mai veramente spiccato il volo. Del resto, la vita è così. Per andare avanti servono passione, doti e fortuna. A Brian Saville, dopo 18 anni di carriera, era rimasta solo la passione e solo per passione continuava a correre nei campi delle serie inferiori che da queste parti però non erano mai polverosi come quelli della Sicilia di metà Novecento, soprattutto perché qui all'Erpa l'acqua non manca proprio mai. Inghilterra, Contea dell'Essex, città di Colchester, 22 settembre 2001. Primo turno della Great Bromley Cup, un torneo piccolo così, tra squadre piccole così, fatte, anche queste, più di passione che di talento. E non sorprenda che le partite sono piene di foga. Se sei dilettante, scendi in campo sia per il risultato che per il piacere di sfogarti. Si gioca in casa del Wimpole 2000, ospiti quelli dell'Earls Colne che alla media di un gol ogni 5 minuti all'ottantesimo minuto vincono 18-1. Adesso però anche qui c'è un calcio d'angolo a favore di quei poveretti del Wimpole 2000 che di fronte a familiari e amici stanno facendo la figura peggiore possibile. Non che possa cambiare qualcosa, ci mancherebbe, però tutti avanti. La palla viaggia dalla bandierina al centro dell'area e, come a Caltagirone nel 1950, anche questa volta un rimbalzo imprevedibile va a finire dalle parti dell'arbitro. E chissà cosa passa per la testa del manager delle poste della regina. Ma, come si dice, il genio è fantasia, intuizione, decisione, ma soprattutto è velocità di esecuzione. Il signor Brian Saville, 47 anni di vita e 18 di anzianità arbitrale, non ci pensa due volte. Stoppa la palla di petto per aggiustarsela come fino a quel momento nessuno della povera squadra di casa era stato in grado di fare e, senza farla cadere a terra, la spedisce con un calcione sotto la traversa. Gol. Ora immaginate voi la sorpresa di chi assiste alla scena, soprattutto tra coloro che sono sul campo, perché i palloni carambolati sull'arbitro e poi finiti in gol sono parte del gioco e chissà quanti ce ne sono stati nella storia del calcio, ma mai e poi mai si era visto un gol dopo uno stop al volo seguito da un sinistro sotto la traversa di quelli dell'Earls Colne che così hanno subito la loro seconda rete dopo le 18 realizzate. E quelli dell'Earls Colne avrebbero ogni ragione a rincorrere l'arbitro come una volta quelli del Trapani, e infatti accade, e avrebbero ogni ragione per parlare con lui, e infatti ci discutono, avrebbero ogni ragione per mettergli le mani addosso, e infatti succede, ma non per colpirlo, sono pacche, sono solo pacche sulle spalle e risate, tante risate, perché i primi a rendersi conto della comicità della scena sono proprio i giocatori ingordi della squadra che ha subito questo gol così impensabile, ma anche così divertente, persino per loro che lo hanno subito. Cosa dicono le regole del calcio? Nel 2001 le stesse cose del 1950, di quel 1950 quando nel centro del centro della Sicilia il Trapani aveva preso gol sempre sul calcio d'angolo perché la palla prima aveva sbattuto contro la fronte del signor Concetto Lobello da Siracusa e poi si era spenta in fondo alla rete determinando il gol decisivo per la vittoria del Caltagirone. Sì, Nel 2001 le regole dicono ancora che il corpo dell'arbitro è come un palo della porta o come la bandierina del calcio d'angolo, e se il pallone urta contro il direttore di gara, un palo o la bandierina del calcio d'angolo, qualsiasi traiettoria è valida. E oggi, qui, nella campagna inglese, dove in una partita di una coppa di cui è difficile persino ricordarsi il nome, il gol è regolare, anche se la palla là dentro è finita non per un caso, ma per uno stop di petto e poi un tiro al volo che all'arbitro sono riusciti alla perfezione. Nell'ultimo spicchio di partita, nonostante la bravata del direttore di gara, gli ospiti mantengono la loro media di un gol ogni 5 minuti e così in archivio va il risultato di Wimpole 2002, Elscone 20. La partita però non è ancora finita. Per l'Essex County Football Association, la Federcalcio dell'Essex, non solo il pallone è entrato in porta in modo inaccettabile, ma l'arbitro ha trascinato tutta la federazione in fondo ad una situazione intollerabile che ha coperto di ridicolo non solo il signor Brian Saville, 47 anni, manager delle poste di Sua Maestà Britannica, ma tutta l'organizzazione del gioco del calcio della contea. E per cercare almeno di rimettere le cose a posto è necessario punire il signor Brian Saville con una squalifica. Lo stop è di 7 settimane. Il signor Saville però non ci sta. Se un tale mi chiede 20 sterline, lo mando a spasso. Se tenta di rubarmele, non me le lascio rubare, ma se mi informa che si accinge a intentarmi una causa per averle, non esito e gliele do subito. Scriveva così tra 800 e 900 Jerome K. Jerome, uno dei massimi autori umoristici britannici, per descrivere la paura diffusa e atavica di trovarsi di fronte alla cattedra di un tribunale. Ed è di fronte a un giudice che il signor Brian Saville trascina la Federcalcio dell'Essex, che per quello stop di petto e sinistro sotto la traversa gli ha comminato 7 settimane di squalifica. L'udienza si tiene l'8 gennaio 2002 presso la sede della contea di Chelmsford.
6: Signor giudice, so bene che non doveva accadere, però mi creda, è stato fatto con senso dell'umorismo e io sono qui davanti a lei perché è impossibile accettare che la Football Association dell'Essex non abbia avuto questa capacità di sorriderne.
2: Ecco la linea difensiva. Stop di petto e battuta al volo sono stati, prima di tutto, una battuta umoristica. Un gesto dissacrante, qualcosa di necessario per sdrammatizzare una partita senza storia e soprattutto senza rispetto del più forte nei confronti del più debole, che sì, ce la metteva tutta ma non riusciva a cavare un ragno dal buco ma solo dei palloni dal fondo della propria rete.
6: Signor giudice, è stato un gesto istintivo, però al massimo mi merito un rimbrotto, forse un'ammonizione scritta, ma non una squalifica.
2: Lo scontro però non si esaurisce in tribunale. Una volta finita l'udienza, il signor Brian Saville si reca nel suo ufficio di manager delle poste e nel fax infila la lettera di dimissioni con cui saluta per sempre quei musoni dell'Essex County Football Association, il suo fischietto e i tanti sabato pomeriggio spesi per passione e per amore nei campi e nei campetti della campagna britannica, dai quali non aveva mai spiccato il volo, ma sui quali non aveva mai nemmeno perduto né il suo entusiasmo né il suo senso dell'umorismo. La vita è così. Esistono momenti nei quali non riusciamo a comportarci come gli altri si aspettano da noi. ed è anche una fortuna. A volte ci fidanziamo con qualcuno che non piace ai nostri genitori, altre volte rinunciamo ad un posto di lavoro sicuro per uno precario ma che asseconda la nostra inclinazione, altre volte ancora, semplicemente, ci vendiamo un anello ricordo di famiglia perché per noi ha solo un valore economico e al diavolo l'impegno a passarlo alla generazione successiva. Ecco, non c'è nulla di bene e nemmeno di male nell'uscire dagli schemi. Semplicemente, a volte è necessario, altre volte divertentissimo.
6: Ripeto, non avrei dovuto farlo, ma è stato solo un gesto goliardico. E questo dimostra che l'arbitraggio può essere divertente e che non siamo solo dittatori che corrono, fischiano e puniscono.
2: Dopo questo addio, il signor Saville avrebbe cambiato strada senza però cambiare percorso. Lasciato il mondo serioso del calcio, sarebbe passato a quello del cricket. Anche qui, continuando ad esercitare le sue funzioni di arbitro tra persone che avevano mantenuto intatta la loro capacità di dire «ho sbagliato» e quella di sorridere. Ecco, anche pronunciare un semplice «ho sbagliato» è un gesto sorprendente, un vero colpo di testa. Anche in questo il signor Brian Saville, 47 anni, arbitro di provincia da 18, manager delle poste di Sua Maestà Britannica, è uno che sorprende perché ammettere uno sbaglio è una fatica che solo le persone più forti sanno affrontare con tranquillità. Anche Concetto Lobello, il più famoso e iconico arbitro della storia del calcio italiano, lo sapeva. Durante un Milan-Juventus del 1972 non concesse un rigore per una trattenuta dello stopper juventino Francesco Morini su Alberto Bigon. Quella sera Lobello fu ospite della Domenica Sportiva e accettò di essere messo di fronte al monitor della moviola di Carlo Sassi. Gianni Brera, che lo aveva descritto come l'arbitro migliore del mondo, avrebbe raccontato così quella domenica di Lobello.
4: Morini balzò sul pallone, rimasto orfano a terra, e sparò via. Bigone si alzò esterrefatto. Rivera non volle neanche protestare, tanto era smaccato lo scandalo. Il Milan ottenne un punto e non due, come avrebbe dovuto. La sera, Don Concetto venne invitato in TV. Alla moviola rivide il Pateracchi. Scosse il capo, aggrottò la fronte, scoprì denti da tigre e con incredibile franchezza disse: «Ho sbagliato». Null'altro ammise. O non si sa che sbaglia anche il prete a dire messa.
2: Esatto. A volte persino il prete sbaglia nel dire messa. L'importante è avere la forza di ammetterlo. Il 26 maggio 2014 le testate locali avrebbero riportato una notizia scritta così dall'Essex County Standard.
7: Brian Saville, 59 anni, del North Essex, è morto improvvisamente al Coggeshall Cricket Club mentre stava dirigendo una partita. Brian era un marito molto amato e padre di tre figli. Era diventato un eroe di culto in tutto il Regno Unito quando era arbitro di calcio e aveva avuto pietà di una squadra che soccombeva oltre misura e per questo aveva segnato un gol a loro favore. Brian Saville però resta soprattutto una vera leggenda per come si è sempre dedicato al mondo dello sport, senza alcun interesse personale.
2: Senza alcun interesse personale e sorridendo. Dal 2019 nel regolamento del gioco del calcio si legge: se il pallone tocca l'arbitro e la palla entra in porta, il gioco sarà fermato e riprenderà nel punto in cui l'arbitro ha toccato il pallone. Grazie ad Alex Messina per la regia e per aver musicato questo racconto. Se volete scriveteci francesco.graziani@rai.it. Per riascoltarci c'è Rai Play Sound. Da Francesco Graziani un saluto e a presto con le nostre storie senza uguali.

Like sinking ships, and I know that I don't.

0: accompagnatore, è stato travolto stamane da un treno passeggeri all'altezza di un passaggio a livello nei pressi della stazione di Buggenhout, nelle Flandre orientali. Il ministro federale della mobilità ha fatto sapere che 4 persone sono morte nell'incidente, 2 bambini e i 2 adulti a bordo. Le barriere del passaggio a livello erano chiuse al momento dell'impatto. Torneremo con più dettagli su questa tragedia nelle prossime edizioni. Le prospettive dell'economia italiana, l'assemblea di Confindustria che si è aperta poco fa a Roma con il presidente Mattarella e la premier Meloni. Ci colleghiamo in diretta con Gelsomina Testa.
1: Sì, buongiorno. Confindustria chiede all'Europa e all'Italia scelte coraggiose. L'immagine dell'industria europea che dipinge il presidente Orsini è drammatica. L'Unione ha perso 1 milione di occupati nella manifattura indotto in pochi anni, e questo a causa degli alti costi dell'energia, della mancanza di investimenti e delle regole asfissianti che hanno spalancato la porta alla concorrenza cinese. Questa è la ricetta del numero uno degli industriali.
2: Noi non vogliamo un'Europa ridotta solo a un mercato per altri paesi. Noi vogliamo un'Europa che abbia un vero mercato unico dell'energia, un vero mercato unico dei capitali e del risparmio e un debito comune per finanziare una vera politica industriale europea.
1: Per quanto riguarda l'Italia, bene la prudenza sui conti pubblici, insiste che non dobbiamo rassegnarci alla deindustrializzazione, ma bisogna mettere gli imprenditori in condizione di fare il loro lavoro, innanzitutto abbassando i costi dell'energia, spingendo sulla sospensione degli ETS e accelerando sul ritorno al nucleare. Orsini chiede inoltre di snellire la burocrazia e di aumentare i salari, ma da soli, avverte, non possiamo farlo. Collaborazione tecnica di Massimiliano Savinio e linea allo studio.
0: Parte bene nel 2026 il turismo in Italia. Nel periodo gennaio-marzo l'Istat ha registrato un aumento annuo del 4,2% per gli arrivi e del 7,5% per le presenze, trainate soprattutto dalla componente straniera che rappresenta oltre la metà del totale. I dati, ha commentato il ministro Gianmarco Mazzi, mostrano che si va verso un turismo tutto l'anno, con una stagione sola, la stagione del turismo italiano, che dura appunto 12 mesi l'anno. Le elezioni amministrative, 749 comuni al voto, 17 capoluoghi di provincia e un capoluogo di regione, Venezia, dove si è confermata a sorpresa il centrodestra con il successo di Venturini. Centrodestra che ha riconquistato Reggio Calabria, mentre il centrosinistra si è imposto a Prato e ha riconquistato Pistoia. A Salerno è tornato sindaco Vincenzo De Luca, vanno al ballottaggio tra 2 settimane, tra l'altro Arezzo, Chieti, Macerata e Agrigento. Anche oggi il nostro crollo rimandato a domani, il commento di Giorgia Meloni, campo progressista competitivo anche per le politiche, quello di Elly Schlein. E quando l'accordo sembrava ormai imminente, le trattative fra Iran e Stati Uniti sono andate di nuovo in tilt. Washington attacca il territorio della Repubblica Islamica e Israele intensifica gli attacchi contro gli Hezbollah libanesi.
3: Mentre le trattative oscillano fra ottimismo e frenate, si riaffaccia il fuoco. Nella notte, un attacco americano contro siti missilistici nel sud dell'Iran e imbarcazioni che avrebbero tentato di posare mine nello stretto di Hormuz. Poi, stando ai Pasdaran, l'abbattimento di un drone spia americano che stava entrando nello spazio aereo iraniano. Dalle forze armate di Teheran avvertono che qualsiasi nuova aggressione contro l'Iran riceverà una risposta molto più severa oltre i confini della regione. E la guida suprema, Mojtaba Khamenei, in occasione del pellegrinaggio dell'Hajj, rivendica la vittoria su Israele e America e invita i paesi islamici a cooperare contro di loro. Una risposta a Donald Trump, che ha chiesto ai paesi del Golfo di unirsi agli accordi di Abramo con Israele. Questo mentre Pakistan e Qatar continuano a provare a sciogliere i nodi irrisolti delle trattative, anzitutto Hormuz e l'uranio arricchito, che Trump vorrebbe consegnato agli Stati Uniti o distrutto in loco. Intanto, nel timore che un accordo preliminare sulla fine della guerra includa anche le ostilità in Libano, come chiede dell'Iran, Israele aumenta gli attacchi contro Hezbollah, 12 i morti libanesi. Valeria Fraschetti, GR1.
0: Borse europee deboli, con gli investitori che guardano alla situazione di stallo in Medio Oriente. Il listino di Milano perde lo 0,5% circa, appesantito dal titolo Ferrari, arrivato a perdere anche il 7% dopo il lancio della sua prima auto elettrica, la Ferrari Luce. Per gli analisti si tratta di un modello troppo di nicchia e troppo costoso, 550.000 euro in Italia. Con i modelli elettrici si rischia di distruggere un mito, ha detto l'ex presidente del Cavallino, Luca Cordero di Montezemolo. Le autorità della Libia orientale hanno reso noto in un comunicato che 10 attivisti della flottiglia di terra, tra cui gli italiani Domenico Centrone e Dina Alberizia, fermati con l'accusa di essere entrati illegalmente nel paese, stanno ricevendo le cure mediche e l'assistenza umanitaria necessarie. I 7 connazionali, al momento presenti in Libia, rientreranno oggi in Italia, forse con voli di linea. Lite familiare a Napoli, 12enne

0: accoltellato al polmone dal padre, che poi tenta il suicidio.
1: Un litigio dentro casa, poi le coltellate. A Napoli un ragazzino di 12 anni è stato ferito con due fendenti al polmone sinistro, che gli hanno perforato l'organo. Secondo quanto emerso, sarebbe stato il padre, che si è poi ferito gravemente con lo stesso coltello alla gola e al volto. La moglie intervenuta per difendere il figlio è stata colpita anche lei ad una mano. È successo in un'abitazione del rione Sanità, dove sono intervenuti i carabinieri allertati dai vicini di casa. Momenti di forte tensione anche durante i soccorsi. Quando è arrivata l'ambulanza, l'uomo avrebbe aggredito anche un'infermiera. Padre e figlio sono entrambi ricoverati. Gli inquirenti stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto. Simona Decina, GR1.
0: Il caso Carlasco, depositate le memorie da parte dei legali di Andrea Sempio, ora si attende la decisione della Procura Generale sul rinvio a giudizio dell'indagato. Intanto, questa mattina, prima udienza del processo a carico dell'avvocato Massimo Lovati, ex legale di Sempio, imputato per diffamazione. All'ospedale di Gallarate in corso le autopsie di Gianluca Benedetti e Federico Gualtieri, domattina quelle sui corpi degli altri tre sub morti alle Maldive. Non si placano le polemiche sulla cancellazione dal sito dell'Università di Genova dei profili della professoressa Montefalcone e della ricercatrice Oddenino. L'università sapeva, ma ora si chiama fuori, dicono i legali delle famiglie delle vittime. Una procedura informatica, la replica dell'Ateneo. Sport, calcio, la mancata qualificazione in Champions League e le conseguenze in casa Milan. Dopo l'azzeramento dei vertici societari e l'esonero di Allegri, i rossoneri si preparano a un cambiamento radicale.
2: Una dirigenza da rifare e un allenatore da trovare. La rivoluzione rossonera comincerà dalla panchina. Ibrahimovic, l'unico risparmiato da Gerry Cardinale e rimasto al suo posto in società, potrebbe avere un ruolo decisivo nel nuovo Milan. Una delle poche certezze per ora, la ricerca di un tecnico dal profilo internazionale e moderno che prediliga un gioco propositivo. Due nomi in lista, entrambi spagnoli, Xavi da calciatore icona del Barcellona e fermo da un paio di stagioni dopo l'esperienza tra alti e bassi proprio in Blaugrana. E poi l'emergente Iraola, basco, ex terzino, una vita all'Athletic Bilbao. Da allenatore ha appena chiuso la sua esperienza con il Bournemouth che ha portato in Europa League. Sesto posto alle spalle del Liverpool, miglior piazzamento da quando nel 2023 Iraola è arrivato in Premier League. Tra lui e Cardinale ci sarebbe già stato un primo contatto. La nuova linea della proprietà sembra comunque chiara. Squadra e tecnico giovani, risultati frutto di un gioco efficace. L'esempio del resto è vicino, il Como di Fabregas. Manuela Collazzo, GR1.
0: L'Aquila, capitale della cultura, accoglierà questa sera Dito nella Piaga in un concerto gratuito per la data inaugurale del tour estivo 2026. È il primo ciclo di concerti dal vivo della cantatrice romana dopo il ritorno al Festival di Sanremo con Che fastidio e l'uscita dell'album Miss Italia pubblicata lo scorso.
3: Rai Radio 1 Sport.
4: ...1976, l'anno del toro. Lo scudetto Granata 27 anni dopo Superga, di Nico Forletta.
5: I gemelli del gol, Pupi e Ciccio, idoli della maratona.
6: A Torino al 19esimo, Torino in vantaggio sul Verona per una rete a zero segnata da Graziani appunto al 19esimo. A Torino al 26esimo ha segnato ancora per il Torino Graziani e sempre su passaggio di Sala. Situazione al 27esimo, Torino 2 Verona 1. A Torino il parziale è cambiato, sempre il Torino in vantaggio questa volta per 4 reti a 2. Aveva al 36esimo accorciato le distanze per il Verona Macchi su azione di contropiede e quindi quarta rete al 42esimo per il Torino ad opera di Pulici. Situazione Torino 4 Verona 2.
7: La formazione di quel Torino, Graziani se la ricorda?
8: Se non mi ricordo quella formazione vuol dire che sono passato in osteria prima di parlare con te. A voglia se me la ricordo, certo che me la ricordo.
7: E recitiamola, va.
8: Allora, Castellini, Santin, Salvatori, Patrizio Sala, Mussini, Caporale, Claudio Sala, Pecci, Graziani, Zaccarelli e Pulici.
7: In panchina?
8: Gigi Radice.

0: La stagione dello scudetto, 21 reti in 30 presenze, 1 Paolo Pulici con 4 rigori, 15 in 29 l'altro Francesco Graziani, senza tiri dal dischetto. Così li aveva descritti Gigi Radice.
1: Graziani e Pulici traducevano, realizzavano. Graziani stava al centro, gran destro, gran sinistro, ottimo colpo di testa, ma soprattutto tornava, dava una mano, il più moderno dei centravanti italiani. Pulici? Eccezionale forza fisica, colpi improvvisi, lo hanno chiamato Puliciclone, giusto, era un vero ciclone, partiva da sinistra, attirato dalla rete e in rete andava, aveva il gol nel sangue e dici tutto.
0: Ciclone, come l'aveva ribattezzato Gianni Brera, o Pupi, come lo chiamavano compagni e tifosi, al Toro dal 1967 al 1982. 335 presenze, 134 gol. Il secondo, Ciccio, come lo chiamavano e chiamano ancora tutti, dal 1973 al 1981. 222 presenze e 97 gol. In quegli 8 anni passati fianco a fianco in campo, fecero sfracelli. La coppia più temuta in Serie A, i gemelli del gol.
2: Rete segnata da Graziani al decimo del primo tempo.
3: Il 27esimo pareggio a Granata di Pulici su rigore.
2: Pulici raccogliendo, in stacca al volo.
3: Il Torino è ancora in vantaggio grazie alla rete messa a segno da Francesco Graziani.
4: Le reti al 25esimo Pulici su azione di calcio d'angolo e raddoppia ancora Pulici. Rete segnata appunto al primo minuto da Graziani.
0: Pupi, lombardo, nato il 27 aprile del 1950 a Roncello, in Brianza. Ciccio, laziale, nato il 16 dicembre del 1952 a Subiaco, 70 chilometri est di Roma. In comune il gol, l'abbiamo detto, ma non solo. Graziani racconta la coppia partendo proprio dalle doti in comune e dalle caratteristiche complementari.
5: Ma oltre al gol, la qualità tecnica, la stima, il rispetto. Io sono stato la sua fortuna e lui al contrario. Noi siamo stati una coppia perfetta anche come caratteristiche. Quindi il fatto di avere caratteristiche diverse, lui un po' più punta, un po' più attaccante, io un pochino più attaccante di manovra, chiamiamolo così, ci siamo sempre completati molto bene. E questa è stata la nostra forza.
0: Tanto simili in campo quanto diversi fuori.
5: Completamente diverse. Puppi era più un introverso, viveva più un suo mondo, io invece ero un po' più guascone, un po' più scherzoso, come dire, il carattere era leggermente diverso.
0: Cosa avrebbe rubato il Graziani giocatore al gemello?
5: La freddezza in area, la freddezza sotto porta.
6: E invece qual era il difetto di Pulici?
5: Non ha difetti, era bravo in tutto, bravo in acrobazia, bravo col destro, bravo col sinistro, intuitivo, freddo sotto porta, non aveva difetti Paolo.
6: Di testa pure.
5: Fortissimo di testa.
0: Una coppia perfetta, quella formata da Graziani e Pulici, ma nel 1981, dopo 8 stagioni vissute felicemente, arriva la separazione, perché Ciccio torna indietro col pensiero e oggi, come allora, evita drammatizzazioni fuori luogo, l'ineluttabilità del corso della vita.
5: Ma era una logica conseguenza di un ciclo di società, di squadra finito. Lo sapevamo tutti che a fine stagione io sarei andato via, ne avevamo già parlato con la società e di conseguenza è venuto via anche l'Aldo Pecci. Eravamo arrivati alla fine di una storia. Come tutte le storie hanno un principio e una fine, anche lì è uguale. E con un po' di dispiacere, ma anche con la consapevolezza di aver scritto una pagina importante in quegli 8 anni. E poi dopo, l'anno dopo andò via anche Paolo. Poi guarda caso, no, 2 anni dopo Paolo andò via, anche lui alla Fiorentina, pensa
6: sì,
5: un po'.
6: Nell'82 andò via, andò all'Udinese prima.
5: Prima all'Udinese e poi l'anno dopo andò all'Udinese e poi venne alla Fiorentina.
6: Quando lei andò via dalla Fiorentina per andare alla Roma.
5: Esatto, esatto.
6: Quindi vi siete sfiorati alla Fiorentina.
5: Sì, ci siamo sfiorati anche a Firenze, sì.
0: 36 gol in 2 in quella stagione 75-76. A quale dei suoi 15 Graziani è più legato?
5: E adesso non me lo ricordo bene, ma se non vado errato mi sembra vincemmo 1-0 contro la Roma, feci con io di destra, sì. Quello è stato un gol importante, anche perché insomma io essendo laziale di nascita, insomma quando giocavo con la Roma o con la Lazio era sempre una partita speciale per me, perché al mio paese c'erano tanti tifosi sia della Roma che della Lazio e quindi era per me un orgoglio fare bene con quelle squadre.
6: E lei di Subiaco, ma lei da piccolo per chi tifava, per la Roma o per la Lazio?
5: Nessuna delle due, ero simpatizzante di tutte e due. Perché una volta venne a giocare a Roma, a Subiaco, c'era Losi, Carpenesi, c'era Del Sol, c'erano rimasti estasiato da quella squadra lì. Dopodiché venne anche la Lazio. Mi ricordo quel giorno avevo 12 anni, mi misi dietro la porta della Lazio, c'era Bob Lovati come portiere. Ed era una cosa meravigliosa vedere quel portiere così alto, così forte. Ma io ero simpatizzato di tutti e due. Mio fratello era laziale, ma io non ho mai, come dire, questo con i ragazzi, una volta eravamo dell'Inter, poi della Juve, poi della Roma, poi della Lazio, ma non avevo una vera e propria squadra del cuore. Mio fratello era della Lazio.
6: E come l'ha presa suo fratello quando poi lei è andato a giocare con la Roma?
5: Bene, tanto è vero, la prima partita che ho giocato in campionato mi ha detto: ma me ne hai presi i biglietti per me? Come i biglietti per te? Ma se sei della Lazio che viene a fare? A gufarmi? No, mi ha detto: ma stai scherzando? Oh, prendimi i biglietti, io voglio andare a vedere la partita io, E di fatto lui sarà andato quegli anni, sarà andato 3 volte a vedere la Lazio quando io giocavo fuori casa, ma se no veniva sempre a vedere la Roma. E io andavo scherzando e dicevo: oh, se vieni a gufare mi fa incazzare, E lui invece diceva: ma stai scherzando? Poi quando facevo gol era super contento.
7: È in corso l'intervallo a Torino. Il Torino è andato al riposo in vantaggio per 1-0 sulla Roma. Il gol granata al 32esimo sugli sviluppi di una serrata combinazione sulla sinistra ispirata da Pulici, tiro ravvicinatissimo di piatto destro di Pecci, miracolosa respinta di Conti e prontissimo colpo di testa di Graziani, sul quale il portiere romanista non aveva scampo.
6: Era il difensore più ostico, quello che la faceva soffrire di più.
5: Francesco Morini, difensore della Juventus.
6: Detto Morgan.
5: Morgan, bravo. Ci davamo tante di quelle botte in partita, però alla fine ci abbracciavamo sempre. Era molto leale lui e molto leale io.
6: Ma vi frequentavate?
5: No, assolutamente no.
6: Era vietato frequentarsi
5: no,
6: a Torino?
5: No, assolutamente no, ci mancherebbe altro. No. Però sai, noi avevamo un ristorante tutto del Toro, loro avevano un altro ristorante tutto juventino, quindi non ci incontravamo quasi mai.
0: Così come per i difensori, anche per gli attaccanti il confronto tra quelli di ieri e quelli di oggi è impietoso. Graziani e Pulici, gemelli del gol in granata, ma non in azzurro.
5: Paolo è stato sfortunato perché aveva davanti all'inizio Gigi Riva, poi si è trovato Bertega. Tutti giocatori di altissimo livello, di altissima qualità, e quindi lì è stato un po' più sfortunato. Io un pochino più fortunato, a dire la verità, nel ruolo di centravanti.
6: Beh, insomma, a un certo punto c'era Boninsegna prima, poi...
5: Ma Boninsegna poi, nel momento che lascia Boninsegna, entro io.
6: Sì.
5: C'era Chinaglia, però Samondi. Quando c'era Chinaglia, io giocavo alla destra e Chinaglia centravanti. Poi andò via Giorgio Chinaglia e mi sono appropriato del ruolo di centravanti. Poi c'era Beppe Savoldi, ma Beppe ha giocato poco in nazionale. Preferivano me anche perché magari dialogavo un po' di più con la squadra rispetto a Beppe. E da lì poi mi sono preso il ruolo. Io per 8 anni sono stato, per la totalità quasi degli anni, sempre centravanti titolare della nazionale.
6: Assolutamente, fino a diventare campione del mondo nell'82.
5: Esatto.
6: Poi
5: esatto.
6: C'era Paolo Rossi, ma insomma...
5: Poi c'era Paolo Rossi, ma c'era Giordano a un certo punto, c'era Abruzzo. Erano giocatori bravi. Però io sono...
6: Chiamiamoli bravi, in quegli anni c'erano dei fenomeni in attacco in Italia.
5: Sì, come no. Infatti, quando c'erano le convocazioni devi sempre stare un po' attento, perché c'era Giordano che era bravissimo, Paolo Rossi, c'era Pruccio, insomma, i giocatori bravi ce n'erano tanti davanti, c'era Bettega, c'era Pulici, insomma, c'era tanta roba in giro.
6: Chi era quello più forte, secondo lei, di tutti i suoi colleghi in attacco in quegli anni, fine anni 70, inizi 80?
5: Nella completezza devo dire che Pulici e Bettega sono stati due attaccanti formidabili, perché avevano tutto. Se tu prendi Giordano, aveva tante cose, però nel gioco aereo non era uno brillante. Pruccio nel gioco aereo era fantastico, però magari nel movimento perdeva un po'. Paolo Rossi anche lui, bravissimo, fortissimo, rapido, veloce, tecnicamente bravissimo, però anche a Paolo come attaccante gli mancava il colpo di testa. Ecco, io dico io, Bettega, Pulici, Chinaglia, eravamo un pochino più completi in tutto.
6: Giocavate lei e Pulici col Torino, Bettega e Anastasi, ecco, dimenticavamo Anastasi pure.
5: Certo.
6: Le coppie erano formidabili, oggi pare una bestemmia far giocare due attaccanti insieme.
5: È l'unica, una delle poche, l'Inter che gioca con Lautaro e Thuram, poi gli altri giocano tutte con un 4-2-3-1, gli attaccanti esterni, il centravanti. Oggi sono meno propensi a sfruttare il doppio attaccante.
6: Ma oggi Ciccio Graziani quanti gol farebbe in Serie A?
5: Non lo posso dire, è antipatico fare questi discorsi perché non lo possiamo quantificare.
6: Vabbè,
5: però
6: lo dico io, 30.
5: Io dico, parlo per gli altri, tanti. Oggi Pulici, Bettega, questa gente qui, Pruzzo, fanno 35 gol all'anno, anche considerando che le difese oggi sono meno attente. Oggi giochi tra le due linee dei due centrali, come sbaglia una cosa va in porta. Una volta c'avevi lo stopper, poi c'era il libero, c'erano delle marcature ferree. Quindi non lo so, io rispetto a quanti ne ho fatti nel mio periodo, ne avrei fatti molti, molti di più, secondo me.
0: Le storie, diceva Ciccio Graziani, hanno un inizio e una fine. L'inizio del connubio con Paolo Pulici ha una data ben precisa, 3 febbraio del 1974. Torino-Cesena, ancora una volta il Cesena, 2-1. Al 57esimo Pulici su rigore, al 75esimo Graziani. La prima volta in gol insieme nella stessa partita.
4: A Torino eravamo sul risultato di Torino 0 Cesena 1, il Torino in questo momento ci informano ha pareggiato con Pulici, quindi questa è la situazione: Torino 1 Cesena 1. A Torino al 30esimo Torino in vantaggio, Torino 2 Cesena 1 con una rete di Graziani alla mezz'ora.
0: Eppure è una prima volta dimenticata, almeno da parte di Ciccio.
5: Io non me la ricordo, ma mi ricordo per esempio quella del 5-1 contro la Lazio, 2 con lui, 2 io e uno non mi ricordo chi.
0: In realtà l'altro lo fece sempre Pulici, era il 6 aprile del 1975 e Pupi all'Olimpico ne fece addirittura 3 a fronte dei 2 firmati da Ciccio.
7: Al quarto minuto della ripresa all'Olimpico il Torino è in vantaggio per 2-0 avendo segnato con Graziani al 13esimo e al 40esimo. Sulla panchina biancazzurra siede l'allenatore in seconda Bob Lovatia, Tommaso Maestrelli, che dovrà osservare una degenza in clinica di circa un mese. Vadano i nostri più affettuosi auguri di pronta guarigione. Proprio nella giornata in cui la squadra campione d'Italia deve rinunciare alla sua consueta guida tecnica, le è venuta a mancare anche la possibilità di utilizzare Garlaschelli, il che costringe i biancazzurri a giostrare con un'unica punta autentica, Chinaglia, il che rende ovviamente molto prevedibile la loro manovra.
4: 0-0 a Terni tra Ternana e Internazionale dopo il primo tempo, calci d'angolo in favore della Ternana, prego Ciotti.
7: Ecco, all'Olimpico Chinaglia ha ridotto la distanza al 13esimo, situazione pertanto al 13esimo della ripresa, Torino 2, Lazio 1 a terra linea.
4: Ricordato.
7: Scusa Ferretti, sono Ciotti dall'Olimpico. Il Torino ha portato a 3 i suoi gol con un contropiede solitario di Paolino Pulici. Siamo giunti a Roma al 27esimo, Torino 3, Lazio 1 a terra linea.
4: Sempre 0-0 tra Fiorentina e Roma, soltanto un'azione da segnalare al 38esimo, discesa
7: Ferretti.
4: Di caso.
7: Sì. Scusa Ferretti, sono Ciotti dall'Olimpico. Pulici ha fatto il terzo gol personale e il quinto per il Torino. Situazione pertanto a 4 minuti dal termine, Torino 5, Lazio 1 a terra linea.
5: Poi con Paolo diverse volte abbiamo giocato insieme vincendo, facendo gol tutte e due. Mo statisticamente non me lo ricordo.
6: Vabbè, ma c'è mai stata una coppia forte come quella composta da Pulici e Graziani?
5: No, perché i numeri ci dicono che non ce n'è stata più nessuna, perché in 8 anni abbiamo fatto 200 gol precisi, 102 lui e 98 io. Trova oggi una coppia con questa realtà e ti rendi conto che non esiste.
0: Il Granata, Francesco Graziani, se lo sente ancora addosso.
5: La maglia Granata ha una storia che ha un senso di appartenenza che non hanno avuto più altre squadre in cui ho giocato. Io ho giocato a Roma, è stato benissimo, ho giocato a Firenze magnificamente, ma quando giochi in quella società c'è un senso di appartenenza che non hai uguali. La maglia Granata la senti addosso, la vivi proprio con te stesso, perché c'è una storia, il grande Torino, le disgrazie, le rinascite, quella è una società che ti mette i brividi.
6: Oggi è ancora così?
5: Credo di no, perché gli stranieri che arrivano a volte non si rendono conto di dove sono e la vivono in maniera diversa, ma non possiamo manco fargli una colpa. A volte è una società che deve mantenere uno status particolare. Io dico sempre, al presidente: presidente, quando comprate un calciatore, acquistate un calciatore, la prima cosa che dobbiamo fare è dargli un opuscolo, dargli un libro e dirgli qual è la nostra storia. Ma non so se poi lo fanno o se la leggono.
0: Il presidente di allora, Orfeo Pianelli, Graziani lo ricorda così:
5: un papà, un uomo di cultura, un uomo di lavoro, un uomo abituato, nonostante le grandi soddisfazioni del lavorative, si alzava la mattina alle 6 e andava a letto la sera alle 10. Poi con noi era sempre stato un bonaccione. A volte noi diciamo: presidente, i contratti li vogliamo fare con lei. No, lui diceva: fateli controversie, perché se no mi levate tutto quello che ho in tasca, perché io vi voglio troppo bene. E allora li faceva traverse i contratti o il dottor Bonetto. Ma lui era un bonaccione, persona di cuore, meravigliosa.
6: E come si diceva, eravate veramente una famiglia in quel Toro.
5: Certo, la forza di quella squadra era il gruppo, la coesione, la stima, il rispetto che avevamo uno dell'altro, non c'erano gelosie, ci allenavamo sempre con grande gioia e quindi siamo arrivati ad avere dei risultati importantissimi in quel periodo.
6: Graziani, qual è il compagno di squadra di quel Toro con cui era più legato all'epoca?
5: Con Eraldo Pecci e Salvatori. Erano i miei due punti di riferimento. Poi c'era Zaccarelli, eravamo un bel gruppo.
6: Allora, abbiamo detto che eravate una famiglia, e in ogni famiglia c'è uno scapestrato di casa. In quel Toro chi era?
5: Lo scapestrato di casa? No, non ce n'erano. Forse un po' Caporale. Caporale viveva un mondo tutto suo. Viveva tutto per un particolare. A volte finivamo l'allenamento e andava via senza manco fare la doccia. Andava a casa a fare la doccia. No, non era uno scapestrato, era un po' particolare nei modi, nei comportamenti, sempre molto professionale, però stava molto sulle sue.
0: L'ultimo ricordo su quella domenica di 50 anni fa, Ciccio Graziani.
5: La domenica storica perché riportavamo il Torino allo scudetto dopo 27 anni dal grande Toro, dal mitico Torino degli invincibili, e quindi una soddisfazione enorme.
6: Fece notizia all'epoca, 27 anni dopo la tragedia di Superga, no?
5: Esatto.
6: L'ultimo scudetto del Torino, e pensare che dal 76 adesso ne sono passati 50 di anni.
5: Esatto, e quest'anno faremo il cinquantennale, quindi ci dispiace tanto, perché avremmo voluto vedere, mi sarebbe piaciuto rivedere il Torino tricolore, ma così non è.
6: E lo sarà?
5: Ma me lo auguro, spero. Io ho l'impressione che morirò senza vederlo.
4: Le note di cronaca rapidamente via Torino.
8: Sì, la partita via Torino ha avuto inizio con un 4-5 minuti di ritardo e anche il secondo tempo deve iniziare. È stato consegnato il premio a Paolino Pulici prima dell'inizio dell'incontro, 18 gol in 23 partite l'anno scorso. Gli sportivi granate naturalmente si augurano che quest'anno si ripeta. Intanto per il momento Paolino Pulici a quota 5 ha segnato il gol con cui il Torino sta conducendo sull'Inter per una rete a 0. Doverose congratulazioni a Pulici. Dunque permetteteci anche di rivolgere una volta tanto da questo nostro microfono, gentili ascoltatori, un caro saluto agli italiani che nel mondo ascoltano tutto il calcio minuto per minuto, con un ringraziamento alle emittenti straniere che, come la venezuelana Radio Tropical, curano la diffusione di questa nostra trasmissione. E veniamo alla partita. L'incontro si svolge su un terreno scivoloso, il tempo è brutto ma non piove. Il Torino segna al 17°. Patrizio Sala serve Graziani solo in aria. Il numero 9 ferma la palla con il petto, la fa scivolare a terra e poi scaglia un tiro violento verso la porta di Vieri, che appare subito battuto. Il palo destro però si incarica di respingere, irrompe Pulici e segna con un fortissimo raso terra.
9: Dunque siamo qua, allora diamo i risultati per cominciare subito dell'ultima giornata del campionato di Serie A.
10: A Bologna, Inter batte Bologna 2-1, Como e Lazio 2-2, Fiorentina e Verona 2-2, a Milano Cagliari batte Milan 3-2, Perugia batte Juventus 1-0, Roma e Ascoli 1-1, Sampdoria batte Napoli 2-1, Torino e Cesena 1-1.
9: Classifica: Torino 45, campione d'Italia, Juventus 43, Milan 38, Inter 37, Napoli 36, Bologna e Cesena 32, Perugia 31, Fiorentina 27, Roma 25, Sampdoria e Verona 24, Lazio e Ascoli 23, Como 21, Cagliari 19. Retrocedono in B Cagliari, Como e Ascoli, l'Ascoli nei confronti della Lazio per una peggiore differenza reti. Per i cannonieri vince Pulici la classifica finale, 21 gol, 15 Bettega Graziani, 14 Savoldi, 13 Calloni.

0: Ore 13.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: La Premier Meloni, da crisi effetti pesanti, difenderemo le famiglie, ma l'Europa smetta di soffocare l'economia, e agli industriali dice siate coraggiosi, lo farò anch'io. Il presidente di Confindustria Orsini, fermiamo la burocrazia di Bruxelles e puntiamo sul nucleare, servono 20 miliardi per la crescita, sanità e scuola.

0: Ucraina. Trattative in stallo tra Stati Uniti e Iran. Washington colpisce sito di missili e navi. Israele intensifica gli attacchi in Libano. In Belgio un treno investe uno scuolabus a un passaggio a livello. 4 vittime, 2 sono ragazzini. Boom del turismo in Italia. L'Istat certifica aumento di arrivi e presenze. Sempre più stranieri visitano il bel paese. Benvenuta estate, temperature record al nord, termometro fino a 37 gradi, ma l'ondata di caldo sta investendo tutta l'Europa. I miei primi 80 anni, buon compleanno Nicola Piovani, il pianista, il premio Oscar, festeggia la sua lunga carriera e l'amore per la musica. Il Giro d'Italia sconfina in Svizzera e comincia a salire. Tennis al Roland Garros, è il giorno del debutto di Sinner. Buongiorno da Alice Andreoli a Roma, l'Assemblea Generale di Confindustria, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dei Presidenti delle Camere e della Premier Giorgia Meloni, che ha parlato di Europa come gigante burocratico da riformare e non solo. Allora linea, Federica Ionta.
1: Eh sì, l'avvertimento all'Europa è arrivato subito, Europa che deve fare meno ma meglio, sono state le parole di Giorgia Meloni, che ha accolto l'invito al cambio di passo del presidente di Confindustria Orsini, e sulla competitività ha rilanciato la storia ha bussato alle nostre porte, mostrando che la fragilità dell'Europa è oggi la sua stessa configurazione. Sentiamo.
2: Riaffermare un principio banale della democrazia: il compito della burocrazia è accompagnare e attuare gli indirizzi della politica, non è sostituirsi alla politica.
1: Sburocratizzazione per Giorgia Meloni è dunque la parola chiave. In Europa l'Italia può contare sulla sponda della Germania, ha sottolineato la Premier, che in casa si è rivolta a Confindustria proponendo un cantiere comune per arrivare ad una riforma comune della burocrazia. Sentiamo.
2: Tutto quello che non è espressamente vietato per un interesse superiore già tutelato deve essere consentito.
1: Energia, il dossier centrale per il governo, ha detto Giorgia Meloni, governo che vuole difendere famiglie e imprese. La Premier ha rinnovato la richiesta a Bruxelles di allocare meglio le risorse, ha detto, fra spese per la difesa e spese per l'energia. La ripresa della produzione di energia nucleare è alla nostra portata, ancora le parole di Giorgia Meloni, che ha annunciato entro l'estate una legge delega. È tutto.
0: Dal palco dell'Assemblea di Confindustria il presidente Emanuele Orsini propone un piano per rimettere le imprese al centro e sottolinea che servono 20 miliardi per crescita, sanità e scuola.
3: La parola con cui il presidente di Confindustria Orsini sceglie di aprire e chiudere la sua relazione è coraggio. Ci vuole coraggio per fermare la deindustrializzazione dell'Europa, che ha perso 1 milione di occupati nella manifattura e nell'indotto in pochi anni. Questo a causa degli alti costi dell'energia sul banco degli imputati di ETS, della mancanza di investimenti e delle regole asfissianti che hanno spalancato la porta alla concorrenza cinese. Questa è la ricetta del numero uno degli industriali.
4: Noi non vogliamo un'Europa ridotta solo a un mercato per altri paesi. Noi vogliamo un'Europa che abbia un vero mercato unico dell'energia, un vero mercato unico dei capitali e del risparmio e un debito comune per finanziare una vera politica industriale europea.
3: Per quanto riguarda l'Italia, bene la prudenza sui conti pubblici, ma sul fronte energetico è necessario accelerare sul ritorno al nucleare.
4: Continuare a sostenere che il nucleare sia inutile perché servono 10-15 anni per attivarlo è falso. Inutile è ogni anno e ogni mese che si perde.
3: Per Orsini, infine, bisogna aumentare i salari, ma da soli, avverte, non possiamo farlo. Collaborazione tecnica di Massimiliano Savino, Gelsomina Testa, GR1.
0: I risultati all'indomani del voto per le elezioni amministrative: il centrodestra si conferma a Venezia e riconquista Reggio Calabria, il centrosinistra vince a Prato e strappa gli avversari Pistoia. Facciamo il punto.
5: Al primo turno il centrodestra conquista 3 capoluoghi, compreso l'unico di regione, e si aggiudica le sfide più importanti. Venezia innanzitutto, dove Simone Venturini si impone a sorpresa con il 51% sul Dem Andrea Martella, che, forte del sostegno di tutti i leader del campo largo, sperava di strappare la città agli avversari dopo 11 anni di Brugnaro. Più attesa ma più larga del previsto la vittoria a Reggio Calabria, dove il forzista Francesco Cannizzaro supera il 65% e pone fine all'epoca di Giuseppe Falcomatà dopo 12 anni. Coalizione di maggioranza vincente anche a Crotone, strappata a un civico con Vincenzo Voce. Il centrosinistra si consola riconquistando Pistoia dopo 9 anni con Giovanni Capecchi di AVS, confermando Prato, Mantova, Andria, Vellino.

0: è nel Salerno. In questi ultimi due casi però senza il simbolo del PD. Menzione speciale per Vincenzo De Luca, primo cittadino di Salerno per la quinta volta, la prima nel 93, eletto con oltre il 57% dei consensi. Prevalgono due liste civiche a Fermo e Messina. Al ballottaggio il 7 e l'8 giugno Macerata, Lecco e Arezzo, dove è avanti il centrodestra. Chieti, Trani e Agrigento, dove invece è in testa il centrosinistra. Daniele Petraroli, GR1.
1: E sull'esito del voto alle amministrative verte il confronto politico tra i partiti. La maggioranza esulta soprattutto per il voto di Venezia, mentre le opposizioni sottolineano i successi in Toscana e Campania.
2: Il centrodestra gode di buona salute anche nel voto amministrativo, dove è storicamente più debole. E questo, dice l'azzurro Antonio Tajani arrivando all'assemblea di Confindustria, vuol dire che il referendum non ha nulla a che vedere col voto politico. La vittoria a Venezia è un segnale forte, rivendica il ministro Nordio da Fratelli d'Italia, Marco Scurria.
3: Gli italiani si fidano di Giorgia Meloni e hanno premiato il suo buon governo. Una sconfitta per il campo largo di Schlein e Conte, tutto tasse e immigrazione incontrollata.
2: Mentre dalla Lega si guarda già alle amministrative di Milano, si lavori a un candidato che unisca, dice il Carroccio. Il governo rimane in difficoltà, ribatte il PD. Questo un test locale che ha rafforzato l'alleanza tra le forze progressiste, sostiene Francesco Boccia da Verdi Sinistra, Nicola Fratoianni.
4: Questo risultato conferma che la partita è apertissima, non c'è più un centrodestra imbattibile, tutt'altro, c'è una partita apertissima, si tratta di però guadagnarsi il consenso degli elettori.
2: Meloni ora si intesta la vittoria a Venezia? In campagna elettorale però non c'era andata, ironizza da Italia Viva Matteo Renzi. Gianluca Ruggirello, GR1.
1: Rai Radio 1, le 13:07, siamo alle trattative tra Stati Uniti e Iran. L'accordo sembra allontanarsi e ripartono gli attacchi.
5: Il cessate il fuoco viene incrinato prima da un attacco americano nel sud dell'Iran e contro imbarcazioni che avrebbero tentato di posare mine nello stretto di Hormuz, poi dall'abbattimento, rivendicato dai Pasdaran, di un drone spia americano. Dalle forze armate di Teheran avvertono che nuovi attacchi contro l'Iran riceveranno una risposta oltre i confini della regione. Schermaglie di fuoco che avvengono mentre Iran e Stati Uniti concordano almeno su un punto: un'intesa non è vicina. Il negoziatore iraniano Galibaf riconosce progressi nei colloqui con i mediatori qatarini, tesi a discutere lo sblocco di 24 miliardi di dollari di fondi congelati, ma irrisolti restano i nodi di Hormuz e dell'uranio arricchito, che Donald Trump vorrebbe consegnato a Washington o distrutto in loco. E intanto a Trump, che ieri aveva chiesto ai paesi medio orientali di unirsi agli accordi di Abramo, risponde la guida suprema Khamenei, rivendicando la vittoria su Stati Uniti e Israele, invita i paesi islamici a cooperare contro di loro. Nonostante i proclami trionfanti, però, l'economia iraniana è in caduta libera ed è forse proprio per ridarle respiro che Teheran ha disposto la riapertura di internet dopo 87 giorni di blackout. Valeria Fraschetti, GR1.
1: Israele intensifica gli attacchi in Libano, scontri tra esercito di Tel Aviv ed Hezbollah, nord del fiume Litani. E intanto la scena politica israeliana registra un complessivo rifiuto per il possibile accordo USA-Iran, così come si va delineando la corrispondente.
6: Sotto pressione per gli attacchi che riceve anche all'interno della sua maggioranza di governo per non essere più al tavolo delle trattative sulla questione Iran e di non aver colpito abbastanza in Libano, come anche da parte dell'opposizione, il premier Netanyahu ha annunciato che sul fronte libanese non si torna indietro, anzi si deve aumentare la pressione militare. Ho chiesto un'accelerazione delle operazioni per schiacciare Hezbollah, ha detto il premier in un messaggio. Siamo in guerra contro di loro, nelle ultime settimane abbiamo eliminato più di 600 terroristi, ma non dobbiamo abbassare la guardia. E così, dopo l'annuncio, è partita un'ondata di attacchi pesanti sul sud del Libano, ma anche nella valle della Bekaa. Qui 12 persone sono rimaste uccise, per l'esercito israeliano erano combattenti di Hezbollah. In tarda mattinata nuovi ordini di evacuazione per la città di Nabatieh, nel sud del paese. È la risposta al lancio intenso di droni che tiene sotto scacco tutte le comunità del nord di Israele. Alcune di queste, lungo il confine, sono state dichiarate zona militare, vista la pericolosità, ma aumenta il malcontento tra la popolazione, che accusa il governo israeliano e l'esercito di non aver fatto ancora abbastanza per mettere al sicuro tutte le comunità. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
1: Rientreranno oggi in Italia, forse con voli di linea, i 7 italiani della flottiglia di terra al momento presenti in Libia. Rassicuriamo le famiglie dei partecipanti al convoglio con aiuti umanitari che tentava di raggiungere la striscia di Gaza. Tutti i membri stanno bene, sono al sicuro, ha fatto sapere un portavoce della flottiglia. Tragedia in Belgio, dove uno scuolabus è stato travolto da un treno a un passaggio a livello. Il corrispondente da Bruxelles, Donato Bendicenti.
7: Il tragico impatto è avvenuto alle 8.08 di questa mattina a Beginhout, un paese nelle Fiandre, a circa 30 chilometri da Bruxelles. Uno scuolabus con a bordo 7 minori e 2 adulti è stato travolto ad un passaggio a livello da un treno regionale ad appena un chilometro della stazione di arrivo. Secondo le prime informazioni, l'attraversamento pedonale era chiuso al momento dell'impatto e il treno stava già rallentando, ma il macchinista non ha avuto il tempo di azionare i freni di emergenza. Lo scuolabus era dedicato all'insegnamento specializzato, che è quello applicato qui in Belgio alle persone con disabilità. La polizia è sul posto, ovviamente arrivano i messaggi di cordoglio da tutte le autorità e ovviamente anche dalle istituzioni europee. La prima a parlare è stata Ursula von der Leyen, presidente della Commissione, che ha detto oggi siamo in lutto.
1: Torniamo in Italia con la cronaca. Lite familiare a Napoli, 12enne accoltellato dal padre che poi ha tentato il suicidio.
8: Tragedia sfiorata durante una lite familiare. Un ragazzino di 12 anni è stato ferito con 2 fendenti al polmone sinistro che gli hanno perforato l'organo. Secondo quanto emerso è stato il padre che poi si è ferito gravemente con lo stesso coltello alla gola e al volto. La moglie intervenuta per difendere il figlio è stata colpita anche lei ad una mano. È successo in un'abitazione del rione Sanità dove sono intervenuti i carabinieri allertati dai vicini di casa. Quando è arrivata l'ambulanza, l'uomo ha aggredito anche un'infermiera. Il 35enne è stato arrestato per tentato omicidio e lesioni personali, reati aggravati dall'uso di un'arma, oltre che per lesioni a esercente la professione sanitaria. L'uomo è ancora ricoverato in condizioni stabili, ma la prognosi resta riservata. Il figlio è stato stabilizzato e trasferito all'ospedale pediatrico Santo Bono. Simona Decina, GR1.
1: Il caso Garlasco, depositate le memorie da parte dei legali di Andrea Sempi, ora si attende la decisione della Procura Generale sul rinvio a giudizio dell'indagato. Intanto questa mattina prima udienza del processo a carico dell'avvocato Massimo Lovati, ex legale di Sempi, imputato per diffamazione.
9: Una manciata di minuti e il Tribunale di Milano rigetta la richiesta della difesa di Massimo Lovati, che aveva chiesto la sospensione del procedimento. Va avanti dunque il processo a carico dell'ex legale di Sempio, accusato di diffamazione dagli avvocati dello studio Giarda, ex difensore di Alberto Stasi, unico condannato a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi. Prossima udienza il 14 settembre.
10: Parte dell'indagine del 2017 è stata riversata nel processo di oggi, quindi c'è una certa continuità.
9: Lovati nel marzo del 2025 aveva definito l'indagine a carico di Andrea Sempio una macchinazione della difesa di Alberto Stasi, che avrebbe clandestinamente prelevato il DNA del nuovo indagato. Ieri la difesa di Sempio ha depositato le perizie per smontare gli indizi raccolti dalla procura di Pavia contro il 38enne. Riguardano l'impronta 33 e le impronte delle scarpe. Non sono le sue, dicono i legali. I soliloqui non sono una confessione, aggiungono, ma nessuna richiesta di interrogatorio davanti ai PM è stata avanzata. Si attende la decisione della Procura Generale sul rinvio a giudizio. Eleonora Fioretti, GR1.
1: L'inchiesta sulla morte dei 5 sub italiani alle Maldive, oggi le ultime autopsie sui corpi di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacale, di Muriel Odenino, effettuate ieri quelle sugli altri 2 sub. Per conoscere le cause della loro morte bisognerà attendere qualche giorno per l'esito degli esami tossicologici. Per ottenere invece le telecamere e le attrezzature indossate dalle vittime ci vorrà più tempo. L'Italia deve chiedere una rogatoria. A Torino è ancora in terapia intensiva il tifoso juventino gravemente ferito durante gli scontri di domenica pomeriggio prima del derby con il Toro. 2 le inchieste aperte dalla procura.
11: Condizioni gravi ma stabili. I medici che hanno operato Marco Basoccu alla testa ancora non si sbilanciano su eventuali danni neuronali. La procura di Torino indaga per lesioni aggravate, un fascicolo separato dall'inchiesta sugli scontri pre-derby che hanno visto il ferimento di 6 agenti e 8 ultras arrestati, più altri 11 DASPati. Per chiarire cosa abbia colpito il tifoso juventino, gli investigatori stanno visionando centinaia di filmati. Uno mostrerebbe il momento successivo al ferimento, con Basoccu che si accascia al suolo all'ingresso dello stadio. stadio, ma la nebbia di fumogeni e lacrimogeni non chiarisce se a colpirlo sia stata una bottiglia o un sasso che in quei momenti gli juventini stavano lanciando contro quelli del Toro, come ipotizza la polizia, o se sia stato un lacrimogeno sparato ad altezza d'uomo, come denunciano i tifosi bianconeri, versione sposata dal padre della vittima.
12: Una bottiglietta non ti sfonda la calotta cranica. Non voglio far polemiche, però non voglio neanche sentire minimizzare.
11: Non siamo stati ostaggi degli ultras che volevano impedire che la partita si giocasse, afferma il questore di Torino Massimo Gambino, che su Basocco assicura indagini in ogni direzione. Simone Zazzera, GR1.
1: Avvio positivo per il turismo italiano nel 2026, in aumento, dice l'Istat, sia gli arrivi che le presenze, grazie soprattutto agli stranieri. Avanti così, restiamo ottimisti, il commento del ministro Mazzi.
13: Parte di slancio la stagione turistica italiana del 2026. Nel primo trimestre dell'anno l'Istat rileva 23 milioni di arrivi e 71,6 milioni di presenze, con un aumento su base annua del 4,2% per i primi, cioè le registrazioni nelle strutture ricettive, e del 7,5% per le seconde, cioè il numero di notti trascorse, trainate soprattutto dalla componente straniera, che rappresenta il 54,6% del totale. Crescono, anche se in misura più contenuta del 2,2%, le presenze della clientela italiana. Spicca anche il dato sulle strutture ricettive. Gli alberghi mantengono la quota più alta, ma l'incremento maggiore, il 15%, è appannaggio degli altri esercizi, compresi appartamenti e case per gli affitti brevi. I dati, ha commentato il ministro Gianmarco Mazzi, mostrano che si va verso il turismo tutto l'anno, con una stagione sola, la stagione del turismo italiano, che dura 12 mesi. Fabio Comini, GR1.
1: Ancora bel tempo e temperature sopra la media. Sentiamo le previsioni del primo maresciallo Antonio Sequino dell'Aeronautica Militare.
14: Bel tempo sul nostro paese, lo farà anche nei prossimi giorni, saranno pochissime le nubi, se non nelle ore pomeridiane, quando ci saranno degli acquazzoni o dei temporali che interesseranno i rilievi alpini, e nelle giornate successive anche l'Appennino, con temperature che restano elevate. Oggi arriveranno intorno ai 36 gradi in alcune città del nord, domani 35 gradi, pian piano perderanno qualche grado nel corso della settimana.
1: Il jazz per me significa libertà, speranza in un mondo migliore, parole di Sonny Rollins. Il colosso del sax, come era soprannominato, si è spento a 95 anni. Compositore e sassofonista, ha scritto la storia del jazz.
15: Questo brano, uno dei più celebri della storia del jazz, è come una firma. Si intitola St. Thomas e racconta molto di Sonny Rollins. I ritmi caraibici assorbiti dalla madre nativa delle Isole Vergini, la potenza del suo sax, quel modo inconfondibile di partire da un tema e poi scomporlo in frammenti, ricamando su ogni suono, dilatandolo con un'energia dirompente, incontenibile, e infine restituendo ordine e melodia alla vertigine di note. Nato a New York nel 1930, Saxophone Colossus, come verrà chiamato più tardi, era cresciuto tra i locali di Harlem, dove suonava gente come Duke Ellington, Count Basie, e aveva cominciato adolescente a masticare jazz. Decisivi alcuni incontri con il pianista Thelonious Monk, il trombettista Miles Davis, il batterista Max Roach, il sassofonista Coleman Hawkins. Il suono robusto, ruvido del suo sax, che predilige il registro basso, lo colloca tra i maestri del hard bop, ma Sonny Rollins, con la sua incoercibile vocazione da solista, ha attraversato tutte le correnti, avanguardia compresa, da fuori classe dell'improvvisazione, senza mai dimenticare le proprie origini, dal blues al calypso, con l'eleganza, l'autorevolezza, l'ironia dei padri nobili del jazz. Claudia Fayens, GR1.
1: Buon compleanno Nicola Piovani, il pianista, compositore premio Oscar per la colonna sonora del film La vita è bella di Roberto Benigni, compie oggi 80 anni, un maestro dell'incanto misterioso della musica.
16: Nicola Piovani, il suo nome racchiude la passione per la musica, i suoi anagrammi sono vai con il piano e al pian io vinco.
17: Ma quello che più di tutti si presta allo stravolgimento delle parole è uno firmato da Roberto Benigni, me l'ha regalato lui, che è vicino al piano. Però un attore, mio amico Ugo Maria Morosi, ne ha fatto un altro che, per chi mi conosce, ben si attaglia, che è vicino a Napoli.
16: Chi le ha trasmesso l'amore per la musica?
17: Fondamentalmente mio padre e mia madre. Mio padre era un piccolissimo bravissimo commerciante, nasceva contadino ultra povero, mia madre era una massaia e quando lavorava in casa cantava in continuazione, e mio padre invece aveva suonato la cornetta in si bemolle nella banda di Corchiano, paese vicino Roma.
16: E oltre al pianoforte qual è lo strumento che l'appassiona di più?
17: Il violoncello e il clarinetto, proprio come compositore, sono quelli che più si prestano all'idea del canto, non di spicco come il violino o il flauto. In genere le melodie sono gli strumenti che preferisco, anche se nello scrivere ci divertiamo a usarli tutti.
16: Timiso Ara Pinto, GR1.
1: Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Rattiglia, coordinamento edizione Nicole Ramadori, in regia Alessandro Pazienza e Sergio Ciani. Da Alice Andreoli che ha condotto in studio, una buona giornata. Ora c'è lo sport.
18: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
19: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
20: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
21: Quanti anni hai?
20: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
22: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
23: GR1 Sport.
11: In studio Giuseppe Bisantis, pagina sportiva On Air, oggi con due collegamenti in diretta. Entriamo subito nel vivo con il Giro d'Italia che sconfina in Svizzera e comincia a salire. In collegamento uno dei nostri inviati al seguito della Corsa Rosa.
24: Tanto caldo in Svizzera, si parte da Bellinzona e si arriva in quota a Cary, 1644 metri. Dopo il giro di riposo riparte la Corsa Rosa con una frazione decisamente esplosiva, perché ci sono appena 113 chilometri ma con ben 5 gran premi della montagna, di cui uno, l'arrivo in quota a Cary, per l'appunto di prima categoria. Si parte da Bellinzona, ci sarà un circuito da ripetere per due volte, con due gran premi della montagna che dunque verranno scalati ciascuno quattro volte, quello di Torre e quello di Leontica, per poi scendere nuovamente verso la valle e salire a Cary. Ci si aspetta uno squillo probabilmente di nuovo dagli uomini di classifica, in particolare da Jonas Vingegaard, che potrebbe cercare di conquistare una tappa con la maglia rosa, lui che l'ha conquistata nella penultima tappa prima del giorno di riposo con un altro arrivo in quota, questa volta a Pila, ma potrebbe essere una tappa anche adatta alla fuga, perché non è detto che la squadra di Jonas Vingegaard decida di tenere chiusa e concentrata la fuga. Il migliore degli azzurri resiste al sesto posto, il nostro Giulio Pellizzari, a 4:22 da Vingegaard, ma non distante dal podio, occupato in una terza posizione da Felix Gall. Come dire, può succedere di tutto in questa frazione, nonostante il grande caldo ci aspettiamo un grande spettacolo. E da Cary, per l'appunto, con Danilo Ambra, a te Giuseppe.
11: Era Emanuele Codignoni in collegamento dalla corsa, che sentiremo ovviamente nel corso della programmazione di Radio 1. L'altro avvenimento in diretta è la Roland Garros, il tennis in attesa del debutto questa sera di Jannik Sinner, in campo anche altri italiani. Facciamo il punto in diretta.
25: Buongiorno, buongiorno a voi tutti, proprio così, in attesa di Jannik Sinner, stasera il debutto ufficiale contro la wildcard francese Tabor. Fa caldo, tanto caldo a Parigi, a Roland Garros. Jannik ai blocchi di partenza, stasera debutterà dunque sul centrale, non ci sarà il caldo che invece c'è in questi minuti, il caldo che sta provando sulla propria pelle Matteo Arnaldi contro l'olandese Griekspoor, situazione di un set pari, primo parziale 11-9 al tie break per l'olandese, con tantissime occasioni non sfruttate da Arnaldi, un problema al piede anche per Griekspoor, e poi l'azzurro che invece ha impattato 6-3 nel secondo, si gioca un mini torneo, per così dire un mini match 2-3 adesso per decidere chi passerà il turno tra Griekspoor e Arnaldi. Più tardi ci sarà Luciano Darderi contro l'austriaco Hofner, campo numero 7, Hofner affrontato da Jannik Sinner. Agli internazionali d'Italia ci sarà anche Elisabetta Cocciaretto, un'altra lunghissima giornata, fa tanto caldo, ieri ha rischiato di collassare Casper Ruud, finalista a Roma, e davvero sono giornate caldissime, in attesa poi della seconda giornata, della seconda settimana, quella decisiva del Roland Garros. Per il momento non c'è altro, linea allo studio.
0: Il calcio, con la gioia o la delusione dell'ultima giornata di campionato, ancora vive, le squadre sono già al lavoro per la prossima stagione. Molte panchine cercano un nuovo titolare. Dopo la rivoluzione del Milan, i tifosi rossoneri hanno preso una posizione forte contro la società, esponendo striscioni davanti alla sede ed esprimendo solidarietà agli esonerati Tare e Allegri, e forte contrarietà a Zlatan Ibrahimovic, di fatto l'uomo del patron Jerry Cardinale. Poco più di due settimane al mondiale, buone notizie per Lionel Messi. L'infortunio rimediato nei giorni scorsi nel campionato non sarebbe grave, ma si tratta solo di un affaticamento. La sua presenza con l'Argentina non è in dubbio. Basket in fine, stasera si decidono le due squadre semifinaliste nei playoff scudetto, dopo Brescia e Milano già qualificate. Alle 20 la bella tra Virtus Bologna e Trento e Venezia e Tortona. Le due sfide sono sul 2-2. Tutto in diretta su questa rete Radio 1 Rai all'interno di Zona Cesarini. Sono le 13:26 minuti, 52 secondi, è tutto. Dalla redazione sportiva l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
2: Radio 1, un mondo da sentire. In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
3: Meteo Radio. In serata ampi rasserenamenti su tutta la penisola, salvo residui addensamenti lungo la fascia alpina. Nelle prime ore della notte, transito di innocue velature a partire dalle regioni settentrionali. Domani, mercoledì 27 maggio, l'alta pressione inizierà a cedere il passo a correnti più fresche e instabili di origine atlantica. Nel pomeriggio assisteremo a un rapido sviluppo di rovesci e temporali sparsi su Alpi e Prealpi, in locale estensione alle pianure adiacenti. Sul resto del paese resisteranno condizioni di tempo stabile e ampiamente soleggiato, pur con qualche nube in più sull'Appennino. Le temperature subiranno una prima flessione al nord, mentre resteranno stabili al sud, con punte di 32-33 gradi in Puglia e Sicilia. I venti soffieranno deboli o moderati dai quadranti occidentali, con decisi rinforzi nelle aree colpite dai temporali, generalmente poco mossi o mossi i bacini occidentali, poco mossi o quasi calmi i restanti mari. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
4: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
5: Io.
4: E la multa dell'altro giorno?
5: Io.
4: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
5: Io.
4: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
5: Io! Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io, la pubblica amministrazione a portata di app. Scaricala ora.
21: Pago PA e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
26: Non mancate alla terza edizione della CyberSec Expo, la mostra convegno dedicata alla sicurezza informatica, alla protezione dei dati e delle infrastrutture critiche. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, cybersec-expo.it.
27: Un giorno da pecora, caro il mio simpatico Giorgio Lauro.
28: Io al primo posto del programma di centrodestra ho chiesto che ci fosse
27: la puntata di Un giorno da pecora.
28: Vabbè? Oh.
2: Rai Radio 1 Sport.
6: Extra Time, puntata del 24 aprile 2022. Extra Time, lo sport si racconta. Somebody once told me the world is gonna
7: roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. Avanti ancora il Chievo con Birsa. Il taglio di Pellissier, il tiro Posavec. Stavano per essere 100 i gol di Pellissier. Posavec anticipato dal centesimo gol di Pellissier. Incredibile cos'ha combinato il Palermo in difesa. Sono 100 per Pellissier, scatta la festa. Hey now, you're an all-star. Get your game on,
8: go play. Alla festa partecipano anche i tifosi avversari con l'applauso di tutto lo stadio, il Barbera di Palermo, perché il calcio sa riconoscere il valore dei grandi anche quando indossano un'altra maglia. Era l'11 dicembre del 2016, 100 gol in Serie A che alla fine diventeranno 112, tutti con la stessa squadra, bandiera e capitano, recordman di presenze in 17 stagioni consecutive dal 2002 al 2019. La storia di Pellissier è la storia del piccolo e miracoloso Chievo, la squadra di un quartiere di Verona che compete con le grandi e arriva ad affacciarsi sui palcoscenici della Coppa UEFA e della Champions League. Un sogno lungo 20 anni che rischiava di tramontare definitivamente la scorsa estate con il fallimento societario, ma un sogno così bello non può morire, ha pensato il capitano Sergio Pellissier. Presidente di un nuovo club, la Clivense, è ancora protagonista in campo a 43 anni per ripartire dalle categorie minori.
9: Di De Pani ha già rinviato però in mezzo, qui va giù,
10: è rigore.
9: Il rigore c'è stavolta, il Latini va infatti a dirgli tira tu, ed eccolo, tutti glielo dicono, Memedi addirittura insieme a Facciolo, a Izza, l'Aldo Olivieri che risponde. Siamo al 33esimo, amici sportivi. Sergio Pellissier sul pallone, parte Sergio Pellissier con il destro, il capitano si prende l'abbraccio di tutta la sua panchina, di tutto lo stadio.

0: La prima delle due reti segnate da Pellissier, presidente almeno per una sera anche giocatore della FC Clivense, che la scorsa settimana ha vinto con una giornata di anticipo il campionato di terza categoria. Il sogno di Chievo che non muore mai e che vuole tornare nel grande calcio con Sergio Pellissier. Buongiorno Sergio.
1: Buongiorno a voi.
0: L'emozione di tornare in campo a 43 anni e segnare una doppietta nella partita della promozione. Partiamo da qui.
1: Ma è sempre emozionante scendere in campo perché vai a rivivere tutto quello che hai fatto in una carriera. La paura, al contrario di quando avevo esordito da giovane, non era quella di scendere in campo e affrontare gli avversari, ma era quella di non deludere tutte quelle persone che sono venute alla partita o che ti hanno guardato in televisione. La paura di far brutta figura e deludere quelle persone era forse superiore dell'emozione di ritornare in campo.
0: Però un Pellissier che torna in campo a 43 anni e segna anche due gol è simbolo che tutto è possibile, perché Pellissier, dopo il fallimento del Chievo Calcio quest'estate, ha deciso di fondare un nuovo club, la Clivense. Cosa ti ha spinto, Sergio, a creare dal nulla un progetto così ambizioso e impegnativo, al di là dell'affetto che immaginiamo per i tifosi di Chievo che ti hanno dato tanto?
1: Ma credo di essere stato anche egoista, perché per una volta nella mia vita ho fatto una cosa che volevo fare. Io volevo poter trasmettere quello che il Chievo allora aveva trasmesso a me, che mi ha insegnato a crescere, mi ha dato l'opportunità di diventare quello che sono diventato, però con le mie idee, con la mia passione, con il mio rispetto delle persone, con l'onestà che mi ha sempre contraddistinto e che forse mi ha fatto allontanare da quel Chievo prima che fallisse. Quindi ho creato questa società per poter dare a tutte quelle persone che avevano visto in me o comunque in quei valori che tifavano prima o che amavano prima, una società nuova che portasse avanti quelle tradizioni.
0: Ed è una società che riparte dai simboli di quei valori. Pellissier presidente, Enzo Zannin ex portiere del Chievo vicepresidente, per accogliere chi ama il calcio a Chievo. È un calcio più per passione che per professione, possiamo dire questo?
1: Ma diciamo che questa è la nostra professione, l'abbiamo sempre fatta ed è quello che io volevo intraprendere, no? Fare il direttore sportivo rimanendo nel mondo del calcio. Non è stato possibile perché purtroppo in questo calcio moderno dipendi molto sempre da chi c'è sopra di te e non sempre le idee, i progetti che hai possono essere accettati. Quindi quando parti da un progetto nuovo parti con le tue idee e sei te che le decidi. Certo, noi abbiamo avuto tanta ma tanta passione per rimanere sempre in una società e magari rinunciare anche a contratti economici più importanti, però la passione credo che è l'unica cosa che non ti costa niente, è una delle tante cose che ti può dare la forza per raggiungere traguardi importanti e difficili, quei sogni che magari credi di non poter mai raggiungere. Se hai la passione e la determinazione, a volte vai anche a sopperire alle qualità.
0: Ed è una passione, Sergio, che vuole crescere, diventare più grande, perché nell'ambito del vostro progetto innovativo avete lanciato un crowdfunding per cui chiunque può comprare una quota societaria con un investimento minimo, è così?
1: È così, perché noi non lo facciamo per un puro fattore economico, perché abbiamo dato le quote ad altri e non ce le siamo tenute, ma solamente per dare l'opportunità a tutte quelle persone che magari avrebbero voluto avere un progetto importante o avrebbero voluto far parte di una società di calcio e che non hanno mai avuto l'opportunità. Ecco, io ho voluto aprire a tutti per dare apposta la possibilità a tutti di partecipare anche personalmente, anche se solo con il minimo, però tu potrai dire: io vado a vedere la mia squadra, e finalmente lo possono dire, perché quando vai a dire io vado a tifare la mia squadra, non è la tua squadra, è la squadra del presidente o del consiglio di amministrazione o di chi che sia, ma non è la tua. Tu vai a tifare una squadra che tifi, e invece certo, qua potresti dire io vado a tifare la mia squadra ed è vero, e poi partecipare dando una mano in qualsiasi modo anche alla società.
0: Ed è un progetto ambizioso e dichiarato, questa è una cosa molto bella, eh? Arrivare in Serie C in 2 anni e puntare alla B in 5 anni, e con la speranza magari di arrivare anche nella massima serie verso il 2028.
1: Ma allora non è presunzione, tu quando fai un business plan devi dare delle date, devi mettere tutto sul piano. Ho fatto 23 anni la carriera da calciatore, so perfettamente che anche se fai tutte le cose nel modo giusto non è detto che tu vinca il campionato, però quello che credo che sia importante è il fatto che tu ti poni degli obiettivi, crei una società sana che non deve spendere di più che quello che incassa, devi avere dei professionisti all'interno, delle persone che ci tengono, e essere partiti dalla terza categoria ci hanno fatto trovare delle persone fantastiche, le persone sono venute a costo zero solo solo per passione, perché credevano in questo progetto. E quando hai queste persone potresti riuscire a fare anche quei passi enormi, perché passare dalla terza categoria alla Serie A in 5 anni, in 6 anni, non è una cosa da tutti, e sappiamo in quante persone ci stanno provando.
2: Gilardino, l'uomo più affamato di gol, non è riuscito a sbloccarsi e con lui non è stata neppure generosa la sorte. Amica invece nel primo quarto d'ora di un Chievo presentatosi a San Siro sulla scia di una media di 2 gol a partita nelle ultime 6 esibizioni, e incoraggiato dalla difesa del Milan sempre munifica nel dispensare soddisfazione agli avversari sui calci piazzati. Stavolta è Pellissi a beneficiarne e Serginho e Cafu perdono i loro duelli sulla punizione. I tifosi del Chievo, relegati per la prima volta nel nuovo settore ospiti al terzo anello, ringraziano.
3: Pellissi è un rompiscatole, ha giocato 1000 volte, se quelli ti fanno 15 tagli a tempo dietro le spalle, di correre sempre indietro e fanno far gol, era duro, duro, molto duro
0: era. Era la voce di Alessandro Nesta, grande difensore del Milan e della Nazionale, che in quella partita a San Siro, era il 2006, segnò la rete del pareggio dopo il vantaggio del Chievo con Pellissier. Nesta dice: Pellissier era antipatico perché è difficilissimo da marcare per la velocità di inserimento e di movimento. Sergio, la velocità è sempre stata la tua arma, immagino che la difficoltà di tornare in campo a 43 anni per giocare una partita con la Clivense sia stata proprio la tentazione di provare a riprodurre quegli scatti senza conseguenze drammatiche, vista la mancanza di allenamento.
1: Esatto, io ho basato tutta la mia carriera sugli scatti. Alessandro era anche veloce, quindi era veramente una bella lotta quando giocavo contro lui. Dopo 3 anni che non fai niente, se avessi scattato nello stesso modo mi sarei strappato completamente tutta la parte posteriore in una frazione di secondo, quindi a volte sembrava un po' impacciato, ma lo facevo apposta per non rischiare di farmi male.
0: Nesta diceva che eri antipatico fra virgolette. Chi erano invece i tuoi difensori antipatici, sempre fra virgolette, quelli che ti facevano penare?
1: Se parliamo di Nesta, credo che facesse penare la maggior parte degli attaccanti di quei periodi. Ecco, credo che sia uno dei giocatori difensori più forti al mondo. La sua qualità, ed era una qualità che avevano in tanti in quel periodo, era l'intelligenza anche in testa. Cioè riusciva a capire la qualità del giocatore e modificare il suo modo di giocare per impedire che quel giocatore toccasse palla. Lui sapeva che io ero un po' più veloce di lui e quindi tendeva sempre a farmi perdere il passo. Lui mi si metteva davanti e non riuscivo più a superarlo. Che perché in Italia si facesse così pochi gol era perché avevamo i difensori più forti al mondo.
0: Sergio, tu sei cresciuto nelle giovanili del Torino e viaggiavi per gli allenamenti da Aosta a Torino tutti i giorni, ma è vero che dopo una convocazione nella squadra nazionale juniores volevi lasciare il Torino?
1: Avevo deciso di lasciare il Torino e l'avevo anche fatto perché purtroppo mi avevano convocato gli allievi nazionali, io ero allievo regionale, per giocare contro il Genoa perché erano tutti infortunati. Io ero titolare inamovibile nella mia categoria. Sono andato a fare quella partita e non ho fatto bene, un po' perché non mi passavano la palla, un po' perché comunque l'emozione, un po' perché giocavo con quelli più grandi, ho fatto male. Si vede che l'allenatore di quella squadra ha detto al mio allenatore di non farmi più giocare, che non avevo la qualità. E da allora io facevo 1 minuto alla fine, a volte entravo, fischiava alla fine, quindi era inutile spendere i soldi per continuare ad andare avanti e indietro, quindi ero tornato al mio paese. Poi la fortuna è stata che l'allenatore dell'anno dopo degli allievi nazionali ha voluto a tutti i costi farmi tornare. Ho fatto un amichevole dove ho fatto addirittura 4 gol nella partita contro di loro e quindi mi hanno fatto ritornare. Da allora sono rimasto sempre a Torino fisso, ecco, non andavo più avanti indietro.
4: Vantaggio del Chievo al 25esimo minuto di gioco con Pellissier che ha dribblato Buffon e ha messo in rete. Ribadiamo dunque: Juventus 0, Chievo 1. Attenzione, fermo. Interviene ancora Torino per il raddoppio del Chievo al 43esimo, ancora Pellissier. Dunque cambia il parziale: Juventus 1, Chievo 2. Attenzione, interviene Torino per segnalare il pareggio del Chievo ancora con Pellissier, esattamente allo scadere del 45esimo. 3-3 tra Juventus e Chievo.
0: Era il mese di aprile del 2009, Sergio Pellissier segnava una tripletta storica e il Chievo otteneva 1 punto in casa della Juventus finalmente. Pellissier anche in quel caso ha messo la firma su un record suo personale e della squadra. Sergio, potevate anche vincerla quella partita perché siete andati in vantaggio 2 volte.
1: Sì, potevamo vincere se fossimo riusciti a tenere il vantaggio, ma io credo che in quella partita, il secondo tempo soprattutto, la Juventus avrà avuto 10 occasioni da gol. Ha fatto un miracolo miracolo sorrentino, un po' hanno sbagliato loro. Ci siamo ritrovati sul 3-2 e dopo all'ultimo secondo abbiamo fatto gol, ecco, è esploso un po' la felicità, anche se non mi ero ancora reso conto di aver fatto tripletta alla Juventus, e addirittura è rimasta l'ultima e l'unica tripletta che ho fatto in carriera, quindi quella me la ricordo ancora di più.
0: Un paio di mesi dopo poi è arrivata la convocazione in nazionale e hai segnato anche un gol all'esordio contro l'Irlanda del Nord, ma anche lì fu la prima e l'ultima convocazione. Forse hai scontato il fatto di giocare con una piccola squadra, che in quella stagione eravate neopromossi dopo un anno di Serie B?
1: Può essere che venendo da una piccola società difficilmente avevo possibilità di diventare almeno allora giocatore da nazionale, ma la cosa più sicura era che io non ero il più forte giocatore italiano come attaccante, e quindi era giusto che in nazionale ci andassero i più forti. In quegli anni avevamo un fior di attaccanti che hanno tutti superato i 150 gol in Serie A, tutti hanno fatto carriere straordinarie, tutti erano giocatori, attaccanti veri. Ecco, fosse successo adesso, io fossi stato più giovane, forse avrei avuto più chance di giocare in nazionale, ecco, questo sicuramente, ma allora io credo che Lippi mi abbia fatto proprio il regalo di un'ottima carriera, però è un regalo comunque perché non ero da nazionale. Ecco.
0: Però è anche vero che di gol ne hai segnati tantissimi e ti voleva il Napoli e tu hai preferito rimanere a Chievo, allora volevo chiederti le motivazioni di questa decisione e poi se è vero che anche Marcello Lippi, che allora era a CT, ti aveva consigliato di andare in una squadra più grande.
1: Sì, mi aveva consigliato perché comunque se vuoi fare il salto di qualità dovevi andare in una grande squadra, questo è stato un consiglio che non ho preso in considerazione perché sono un abitudinario, stavo bene a Verona. Però la cosa vera è stata che il Chievo comunque sia non ha voluto prendere in considerazione l'offerta del Napoli e io non ho mai pensato di dover andare a bisticciare con una società che mi ha dato tanto per voler andare via a tutti i costi, ecco, e sono contento così perché poi alla fine tutti i record che ho fatto li ho fatti perché sono rimasto nella stessa società e perché comunque lì giocavo quasi sempre io titolare.
0: Sono stati 17 anni di Chievo con traguardi storici come la Coppa UEFA, la Champions League. C'è stato anche un anno di defaillance in Serie B, ma una pronta risalita l'anno successivo in Serie A. Che cosa porti con te di tutta questa lunga esperienza nella nuova esperienza, nel nuovo progetto della Clivense?
1: Porto quello che io ho imparato. Io mi sono sentito in famiglia, avevo persone che credevano in me, avevo persone che mi rispettavano e mi hanno sempre dato quella fiducia che serve a un giocatore per fare la differenza. Quello che ho voluto creare è non la società di Pellissier o di Zanin, ma la società di tutti quelli che vogliono bene a questa società e tutti quelli che credono nei sogni e vogliono ottenere un qualcosa di importante con le proprie forze e col rispetto degli altri.
5: Con l'autorità conferitami dalla Villaggi Vacanze, sotto l'alto patronato di Paolo Rossi e con la benedizione di Maradona, dichiaro ufficialmente aperti gli allenamenti. Dai, dai, su, su! Ma cosa fai, Cova? Dai, Ciccio! Scatenati sulle fasce laterali, dai!
6: Era 20 anni che non mi riuscivo a far giù!
5: Madonna, che squadra! Ma cosa fai, Eddie, il portiere di notte?
0: Era Gerry Calà, le prese con una sgangherata partita di calcio in professione vacanze. Gerry Calà che è un grande amico di Pellissier e Sergio, a vedervi siete due personaggi agli antipodi, però una cosa in comune l'avete sicuramente, siete entrambi veronesi di adozione perché lui è siciliano di nascita e ha vissuto l'infanzia a Milano mentre tu sei di Fenis in provincia di Aosta. Cos'altro avete in comune voi due?
1: Non lo so, io l'ho conosciuto per fortuna perché il figlio era tifoso del Chievo, io sono cresciuto con i suoi team e poi siamo rimasti amici perché comunque ha una famiglia fantastica, è un figlio straordinario che ci ha sempre seguito e quindi abbiamo avuto più possibilità di stare in compagnia.
0: Dicevamo che sei ormai veronese d'adozione, anzi direi clivense a questo punto. E Chievo è un quartiere particolare, qual è la peculiarità?
1: È un quartiere piccolo dove è come se si conoscesse tutti. Io vengo dalle montagne e quando ti conosci tutti è una cosa bella per me.
0: E siete comunque una squadra di calcio con una tifoseria molto accesa, uno zoccolo duro che vi segue pure in trasferta, tifoseria calorosissima, l'abbiamo visto nell'ultima partita, quella che valeva la promozione. Noi ti ringraziamo per essere stato con noi, ci auguriamo di rivederti in campo magari l'anno prossimo all'ultima partita per un'altra promozione.
1: Basta che non conti il risultato perché altrimenti farei brutta figura. No, adesso penso proprio di aver chiuso col calcio giocato, mi auguro che non ci sia bisogno che entri in campo.
0: Grazie Sergio Pellissier per essere stato con noi, in bocca al lupo per tutto.
1: Crepi il lupo e grazie mille a voi.
0: extra. Emiliano Graziani si chiude qui con la regia di Umbretta Conti, Andrea Boccia in redazione, Alessandro Campanella alla realizzazione tecnica. Se volete riascoltarci c'è il sito RaiPlay Sound. Da Massimiliano Graziani, buona giornata e buon proseguimento di ascolto.

0: Ore 14.
1: GR1.
2: Alice Andreoli in studio. L'assemblea annuale di Confindustria, hanno partecipato il presidente Mattarella e Giorgia Meloni. Dalla crisi effetti pesanti, ha detto la premier nel suo intervento, difenderemo le famiglie, ma l'Europa smetta di soffocare l'economia. Serve un cambio di passo, ha aggiunto Meloni, che poi si è rivolta agli industriali, siate coraggiosi, lo sarò anch'io. Dal palco dell'Assemblea degli Industriali il presidente Emanuele Orsini sottolinea serve un grande atto di responsabilità e coraggio che riguarda istituzioni e forze politiche, associazioni di imprese e sindacati e scelte che siano fondamenta per tornare al 2% di crescita l'anno. Orsini lancia una proposta sul fisco, riallocare 20 miliardi su crescita, sanità e scuola senza aumentare il debito e avanza la richiesta di puntare in prima battuta sull'energia. Sono 4 le vittime del tragico incidente avvenuto stamattina nelle Fiandre, in Belgio, dove un treno regionale ha investito uno scuolabus a un passaggio a livello. 2 delle vittime avevano 12 e 15 anni. Con loro hanno perso la vita l'accompagnatore.

0: cacciato da una pressa all'interno di un'azienda di prodotti farmaceutici. Inutili i soccorsi dei colleghi e i tentativi di rianimazione del personale sanitario. È stato arrestato il padre del 12enne accoltellato stamattina a Napoli. L'uomo avrebbe inferto al figlio 2 coltellate a un polmone per poi tentare di togliersi la vita colpendosi alla gola e al volto. Ferita anche la madre alla mano. Il 35enne è accusato di tentato omicidio e di lesioni. Sia il padre sia il figlio sono ricoverati. Il 12enne è stato trasferito all'ospedale Santo Bono. Ondata di caldo non solo sul nostro paese, dove il picco arriverà mercoledì con punte fino a 36-37 gradi. In Francia 7 decessi legati alle temperature record. Allerta caldo anche in Olanda con lo stop a esercitazioni militari, mentre Londra ha registrato una rara notte tropicale in cui la temperatura non è scesa sotto i 20 gradi. Ed è tutto, prossimo GR1 alle 15.
1: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
2: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
3: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
2: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su Rai Play Sound o scarica l'app.
4: Non mancate alla seconda edizione della Nuclear Power Expo, la prima mostra convegno italiana dedicata al comparto dell'energia nucleare. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni nuclearpower-expo.it.
5: Il caffè di Radio 1 Sport.
6: Pronti a partire anche oggi per una nuova puntata, 3 minuti dopo le 14 inizia il nostro caffè di Rai Radio 1 Sport fino alle 16.30 insieme in compagnia di Emanuele Granelli al microfono, Danilo Gionta in regia e Francesco Pionaglieri alla parte tecnica. Torniamo nella nostra versione allungata fino alle 16.30 appunto per accompagnarvi fino ai chilometri conclusivi della tappa di oggi del Giro d'Italia, perché dopo il giorno di riposo di ieri è ripartita la Corsa Rosa in una tappa interamente in territorio elvetico, partita pochi minuti fa, in realtà poco meno di 20 minuti fa, da Bellinzona con arrivo a Cali, e tra pochissimo ci collegheremo con la nostra squadra del Giro per il primo di numerosi aggiornamenti che vi accompagneranno durante queste ore e mezza fino appunto all'appuntamento delle 16.30 sulle strade del Giro, anche con Giovanni Scaramuzzino in studio. Quindi la settimana dei verdetti per il Giro d'Italia, li hai messi invece in campionato l'ultimo turno, l'ultimo weekend, con poi relative conseguenze e ripercussioni, in particolare in casa Milan. Ieri il durissimo comunicato del club in cui praticamente la società e non solo è stata quasi totalmente azzerata, licenziati allenatore, direttore sportivo, direttore tecnico, anche amministratore delegato. In queste ultime ore, secondo l'insider di mercato, risalgono le quotazioni di Iraola, il tecnico basco che ha portato in Europa il Bournemouth, ha portato in Europa League, ovvero la stessa competizione europea che giocherà l'anno prossimo il Milan. Ne parleremo con un ex rossonero, ha indossato per 3 stagioni proprio i colori milanisti di tutt'altra epoca per quanto riguarda il Milan, ha indossato anche la maglia biancoceleste della Lazio. Una delle ultime notizie delle ultime ore è ormai il probabile arrivo di Gennaro Gattuso proprio sulla panchina biancoceleste. Ovviamente come ogni martedì è tempo anche di parlare di Serie C, perché siamo alla vigilia delle semifinali playoff, quindi ci avviciniamo sempre di più a scoprire quale sarà la quarta squadra a salire in Serie B dopo Vicenza, Arezzo e Benevento, rispettive vincitrici dei gironi. Faremo un quadro con Pietro Scognamiglio della Gazzetta dello Sport. Spazio anche al canottaggio con un relativo record del mondo, in particolare per quanto riguarda riguarda l'indoor rowing e ovviamente gli aggiornamenti dal Roland Garros, perché oggi si chiude la prima giornata dedicata alle partite di primo turno. In campo c'è Matteo Arnaldi che sta battagliando contro l'olandese Griekspoor, un set pari nel terzo set, è avanti 5-4 però senza break. In questo momento va al servizio proprio l'olandese. Anche Medvedev in campo, obbligato e costretto a giocare il quinto set contro l'australiano Walsh.

Hamilton è avanti di un break nel quinto e decisivo set. Notizia invece che fa scoprire quella che è una delle grandi speranze del tennis transalpino, ovvero Moise Kwame, ha battuto in tre set Marin Cilic, il classe 2009, il primo classe 2009 a vincere una partita a livello Slam. Insomma, si parla già di un predestinato per il tennis francese in questa sfida generazionale contro Marin Cilic. Quindi tantissimi argomenti, come sempre, nel nostro caffè di Radio 1 Sport. Tra poco sulle strade del Giro ci arriviamo con Barry White.

0: You Are the First, The Last, My Everything di Barry White, quando sono le 14:10 nel nostro caffè di Rai Radio 1 Sport. Allora andiamo subito sulle strade del Giro. Dopo l'ultimo giorno di riposo si è ripartiti una ventina di minuti fa da Bellinzona, in questa tappa interamente in territorio elvetico, con arrivo a Cari, tappa breve ma particolarmente intensa. Ci racconta tutto la nostra squadra: Cristiano Piccinelli, Manuel Codignoni, Massimo Ghirotto e Giovanni Visconti. Buon pomeriggio ragazzi e buona ultima settimana di Giro a voi.
1: Grazie Emanuele, ovviamente un saluto a chi ci ascolta, un saluto a voi dagli studi di Roma. Allora sì, tappa davvero breve, 113 km da Bellinzona a Cari, con un circuito iniziale, poi ovviamente con la salita conclusiva che porta sul traguardo. Si riparte con ancora Jonas Vingegaard in maglia rosa, che vedremo se avrà intenzione magari di provare subito a conquistare una tappa con il simbolo del primato indosso, se magari si concentrerà sulla tappa con arrivo ad Alleghe, dove c'è anche la cima Coppi, ovvero il passo Giau. Però oggi la metto lì, la butto là, è anche il compleanno di Federico X di Danimarca, il sovrano danese. Chissà che non voglia provare anche a fare questo regalo al suo reale Jonas Vingegaard in questa giornata, in cui al momento, quando siamo appena partiti, mancano 104 km al traguardo, una bella fuga lì davanti, ma con pochi secondi ancora di margine rispetto al gruppo. Manuel.
2: È così, buon pomeriggio anche da parte mia. In 10 là davanti, anzi in 11, il migliore piazzato in realtà è un corridore anche interessante, Marker Belocchi, che è in classifica generale 11 minuti e 33 dalla maglia rosa. Assieme a lui Emanuele Tarozzi, Johan Jacobs, Teutenberg, Simone Gualdi, Oliveira, Juli Jensen, Van der Broek, Crescioli, Morgado e il nostro Diego Ulissi. Hanno un vantaggio di una trentina di secondi nei confronti del gruppo della maglia rosa, che in questo momento viene guidato dagli uomini del team Lidl Trek. E mi viene da pensare che proprio la presenza in questo gruppetto in avanscoperta di Markel Belocchi, che in classifica come detto è a 11 minuti, non piaccia particolarmente alla Lidl Trek, perché c'è Derek G che in classifica è nono a 5 minuti, che potrebbe essere insidiato da questo corridore. Questo è il motivo magari per cui la Lidl Trek là davanti si mette al lavoro e, diciamo, non lo fa la squadra della maglia rosa, ovvero sia la Visma Lisa Bike di Jonas Vingegaard, che come ricordavi tu quest'oggi magari potrebbe voler fare un regalo alla testa coronata del suo paese, il re di Danimarca, e dal re pescatore al re di Danimarca un passaggio ideale di consegne. Chi lo sa? Vi segnalo che questa mattina non si è presentato al foglio firma e non è partito Pascal Ackermann, il velocista del team Jai Qualula, che non ha mai timbrato il cartellino, in vero non è mai stato neanche particolarmente, diciamo così, incisivo in questo Giro d'Italia. Non ci sono più tante tappe per velocisti, la scelta del velocista tedesco della Jai Qualula, immagino concordata con la squadra, è stata quella di non ripartire. Cristiano.
1: E davanti invece c'è un velocista nel gruppo che insegue, ovvero Jonathan Milan, Lidl Trek, che cerca di evitare che la fuga possa prendere corpo. Giovanni Visconti.
3: Sì, buon pomeriggio anche da parte mia. C'è davanti Jonathan Milan, ma in questo momento sta succedendo qualcosa di strano. Sulle sue ruote si sono portati i corridori della Visma Lise Bike, Campenaerts per la precisione, che ha fatto il buco, ha praticamente fatto guadagnare dei metri di vantaggio a Milan, facendogli capire: non abbiamo voglia di starti dietro, di tirare, la fuga è andata, ormai è finita, spostati. E così è, perché in questo momento si sono spostati tutti, il gruppo è appallato come si suol dire, sono larghi sulla sede stradale e la fuga comincia a guadagnare da adesso.
1: E con magari chi pensava potesse anche provarci Ciccone, forse anche questo è un obiettivo della Lidl Trek nel tentativo di stare lì davanti, Ghiro?
4: Sì, si può stare questo ragionamento, intanto buon pomeriggio. Certo che questi 11 corridori, insomma, sono anche ben assortiti. Sì, è vero, c'è Belocchi che è 11:33, però 5 minuti di vantaggio su chi lo insegue in classifica, insomma, ci possono anche stare, c'è tanto margine, quindi si può anche lasciare andare la fuga. Certo che il percorso è un percorso brevissimo, quindi se questa fuga andrà a 3, 4, 5 minuti la cosa comincia a essere più interessante. Lo abbiamo visto l'altro giorno, una fuga che non è andata oltre i 2 minuti e mezzo e per poche centinaia di metri sono riusciti ad arrivare.
1: Gruppo che però adesso in questa fase si allunga con l'avanzata di un corridore della UAE, subito seguito da Decathlon, Bahrain e Visma Lise Bike. Si tratta di Mikkel Bjerg, chissà che non sia un indizio per un eventuale tentativo di Christen, che è svizzero e che magari conosce bene le zone di questa tappa numero 16 del Giro d'Italia. Voi?
0: Perfetto, perfetto ragazzi, poi torneremo tra praticamente un quarto d'ora verso le 14.31 per il primo aggiornamento appunto sulle strade del Giro per questa tappa che inaugura l'ultima settimana della Corsa Rosa interamente in terra svizzera. Arnaldi ancora a battagliare contro l'olandese Griekspoor nel primo turno del Roland Garros, un set pari, 5 pari invece nel terzo set, 15 pari con servizio per Arnaldi dopo un tie break del primo set particolarmente lungo in cui Arnaldi ha avuto anche 3 set point. Alla terza palla set poi ha commesso 2 doppi falli che hanno cambiato un po' l'inerzia di quel tie break, ha a sua volta annullato altre 3 set point, al quarto poi si è dovuto arrendere, perso per 11-9, 6-3 invece nel secondo set, 5 pari in questo momento, grande veramente equilibrio in attesa ovviamente di Jannik Sinner questa sera 20-15 contro la wildcard francese Tabor, attesa anche per Luciano Darderi dopo la strepitosa semifinale dell'Internazionale d'Italia al Foro Italico contro l'austriaco Hofner, in campo femminile e attesa anche per Elisabetta Cocciaretto contro la russa Kornieva. Tra poco invece parleremo di canottaggio e in parte anche di ciclismo, tra poco capirete. Intanto Gaia, Bossa Nostra.

0: Bossa nostra di Gaia, quando sono le 14:20 minuti in punto. Vi dicevo prima il caffè di Radio 1 Sport, vi dicevo poco prima canottaggio, ma non solo, anche ciclismo e molto altro, perché il nostro primo ospite è uno sportivo a tutto tondo, è soprattutto un collezionista di record mondiali, l'ultimo arrivato pochi giorni fa nel cosiddetto indoor rowing, quindi parliamo di canottaggio, a che fare con il remo ergometro, ovvero l'attrezzo che simula fedelmente il gesto del canottaggio, proprio del canottaggio. Ha segnato un nuovo record del mondo nella sua particolare categoria e nella sua fascia d'età. In più lo ha fatto anche nella sua città natale, nella sua città a Genova, al Porto Antico, durante la festa dello sport. E allora abbiamo in diretta con noi Gianfilippo Mirabile. Buon pomeriggio e grazie per essere con noi.
1: Buon pomeriggio a tutti e grazie a voi.
0: Allora, è veramente l'ennesimo primato e l'ennesimo record, in questo caso nella mezza maratona. Lo ha fatto anche davanti alla festa dello sport, davanti a praticamente 150.000 persone. Ci può raccontare questa giornata, questa ennesima impresa, e nella sua classifica, nel suo ranking dei vari primati, questo nuovo record, dove lo inseriamo?
1: Questa qui lo inseriamo insieme agli altri che ho fatto. Non è la prima volta che faccio il record sulla mezza maratona. L'avevo fatto la prima volta che l'ho fatto durante il Covid, e adesso durante alla festa dello sport a Genova. E che ogni volta che ci sono questi eventi qua, sia l'anno scorso all'Open Day sempre a Genova, ho fatto 9 record del mondo in distanze diverse. Questa volta qui mi sono cimentato sulla mezza maratona, i 21 km e 97 metri, sotto un caldo fotonico sono riuscito a fare questo record qua.
0: Come si
1: record? I record sono fatti persi e battuti, e aspettiamo che qualcuno me lo batta e poi vediamo di riprendercelo.
0: Oltre alla preparazione fisica, ovviamente, che ha da Gianfilippo Mirabile, c'è anche una preparazione ovviamente mentale per questo tipo di prove estreme. Ci si rende conto durante la prova che si sta andando verso un record, o lo scopre direttamente dopo?
1: No, sì. C'è tutta la preparazione, sia fisica che mentale. Questo devo ringraziare anche il mio allenatore Melegari, Stefano, della Murcarolo, che è la società dove io sono, dove gareggio. Sì, no, si vede, perché durante chiamiamola la remata, c'è il monitor davanti che ti indica la velocità che tu stai facendo, il numero di colpi che fai e il risultato finale, il tempo finale di quello che stai facendo. Cioè, dunque, tu sei consapevole se sei sopra, se sei sotto. Dunque, se hai la testa abbastanza lucida, riesci a calcolare tutto quanto.
0: Beh, è una sensazione che credo conosca molto bene Gianfilippo Mirabile, visto che ha collezionato veramente una marea di record. Come si è avvicinato al canottaggio? Quando è che l'ha scoperto e cosa l'ha fatto innamorare subito di questo sport?
1: Allora, io canottaggio l'ho scoperto così per caso, perché io prima del canottaggio ero un atleta della nazionale del paratriathlon. Nel 2017 sono riuscito a vincere il mio primo mondiale a Rotterdam. Poi un giorno, così casualmente, mi allenavo al campo di atletica di Genova, qua di Villa Gentile di Genova, e il presidente dell'epoca di dove correvo nell'atletica leggera e anche presidente della società del Murcarolo mi ha proposto di provare il canottaggio. Io, il canottaggio per me era soltanto il fratello a bagnare, mai salito su una barca, neanche sapevo che esistesse il remo ergometro. Mi hanno fatto fare questa prova su 2000 metri, che è la distanza olimpica, ed ero arrivato a 15 secondi al record italiano. Allora che hanno chiamato l'allenatore nazionale paralimpica del canottaggio, che all'epoca era Sant'Agnello, che lui da Napoli è venuto su a Genova, mi ha fatto rifare nuovamente il test, e per fortuna sono andato ancora più forte, è arrivato a 10 secondi. Mi ha detto: guarda, forte sei forte, se impari a remare in acqua puoi avanti della soddisfazione, perché il remo ergometro non galleggia. Uno può essere forte indoor e non forte in acqua.
0: E poi ci sono state proprio la soddisfazione, credo più grande sia stata poi la partecipazione, non solo la partecipazione, anche l'arrivo alla qualificazione fino alla finale nelle Paralimpiadi di Tokyo.
1: Sì, è stato, io come sportivo, diciamo che per uno sportivo la cosa più bella è partecipare alle Olimpiadi. Noi siamo riusciti, sia io che la mia compagna Chiara Nardo, perché io nella mia categoria che è la PR2, cioè non usiamo le gambe, usiamo braccio e busto, nella mia categoria la barca olimpica è il doppio misto. Siamo riusciti a qualificare la barca, a partecipare alle Olimpiadi, Abbiamo fatto una finale A, cioè dunque eravamo delle prime 6 barche delle Olimpiche e siamo arrivati a un 5º posto.
0: Complimenti veramente a Gianfilippo Mirabile, è una storia veramente, spesso lei ha parlato anche proprio di resilienza, di cosa le ha trasmesso lo sport e le tante poi discipline sportive che è riuscito, diciamo, in un certo senso ad attraversare. La Paralimpiade di Tokyo certamente uno dei momenti più alti. C'è un altro episodio che ricorda con particolare piacere, che le rimane, diciamo, come prima immagine sportiva della sua immensa carriera?
1: Diciamo che c'è stato il 15 settembre del 2017, me lo ricordo perché ho vinto il mio primo mondiale di paratriato ed era il giorno del compleanno di mio figlio che mi aspettava all'arrivo. Quella è stata, secondo me, l'emozione più grande, e poi l'altra emozione più grande è stata quando abbiamo qualificato la barca per le Olimpiadi. Secondo me la differenza delle Olimpiadi con le altre gare è il pubblico, perché per gli sport, diciamo, chiamiamoli minori, che non è il calcio, che non si è abituati ad avere 10-15 mila persone che urlano e ti incitano, nelle Olimpiadi ci sono. Purtroppo Tokyo era periodo del Covid, per me è stata una gara come le altre.
0: Mi posso immaginare, anche perché poi questo record comunque adesso poi a Genova è arrivata davanti a tantissime persone, quindi è una soddisfazione ancora maggiore. Prima di salutare Gianfilippo Mirabile e ringraziarlo per essere stato con noi, le chiedo la prossima missione, la prossima avventura che ha in mente. Ce n'è una che partirà veramente a breve, a partire da giugno, giusto? In compagnia di Fabrizio Salvati, suo compagno di viaggio.
1: Sì, è Fabrizio Caselli, sì, questo qui è una pazzia che ci è venuta in mente già l'anno scorso. Io e Fabrizio e un altro ragazzo che è Tommaso Schettino, anche lui è un atleta paralimpico, abbiamo fatto il giro dell'Austria e un pezzo di Germania fino a Monaco di Baviera. Quest'anno abbiamo deciso di fare il giro della Spagna partendo da Genova. Noi il 17 di giugno partiremo da Genova, saremo Genova, tutta la costa francese, tutta la Spagna fin giù allo stretto di Gibilterra, tutto il Portogallo, tutta la Spagna del Nord, tutti i Pirenei, Francia, Italia, e arrivo nuovamente a Genova. Sono circa 5.600 chilometri e colgo anche l'occasione perché faremo anche una raccolta fondi per la Gigi Chirotti, che è un'associazione di Genova che tratta e fa l'assistenza domiciliare gratuita ai pazienti che hanno bisogno di cure palliative, pazienti affetti di SLA, sclerosi. E invito tutti quanti, se volete aiutare la Gigi Chirotti in questa cosa qui, che è veramente...
0: E quindi anche, diciamo, un'impresa a sfondo solidale, quella di Gianfilippo Mirabile e Fabrizio Caselli. Ringrazio Gianfilippo Mirabile per essere stato con noi, grazie mille, alla prossima, ancora in bocca al lupo e complimenti.
1: Grazie a voi. Grazie.
0: Allora noi andiamo subito sulle strade del Giro per il nostro primo aggiornamento e poi arriviamo direttamente, ritorneremo a parlare di calcio con il nostro primo ospite.

0: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Sulle strade del Giro.
2: Ben trovati da Carisa, dall'arrivo di questa 16ª frazione tutta elvetica del Giro d'Italia, partenza da Bellinzona, 113 km totali, ne mancano 89 al traguardo, stanno per cominciare però le salite. Davanti sono in 11, tra cui Ulissi, Crescioli, Gualdi, per quanto riguarda ovviamente gli italiani, e Tarozzi, hanno però soltanto 14 secondi sul gruppo Magliarosa. Monaco Dignoni.
3: Gruppo Magliarosa che non intende lasciar fuggire la fuga che ha avuto un vantaggio massimo di una quarantina di secondi. Adesso nel gruppo dei migliori ci sono gli elementi della Lidl Trek, che è la squadra di Derek G, che non in classifica generale, ma soprattutto è la squadra di Giulio Ciccone, corridore che quest'oggi voleva probabilmente andare in fuga, non è riuscito a prendere la fuga giusta, nella quale curiosamente si è infilato il suo compagno di squadra Teutenberg, che però è un passista e non uno scalatore, e questo è il motivo per cui la squadra sta cercando in questo momento di tirare per riavvicinarsi e magari poi chissà innescare un nuovo tentativo di fuga con lo stesso Giulio Ciccone. Fatto sta che si va molto forte mentre si sta per entrare nel circuito che verrà percorso due volte, dove ci sono due Gran Premi della montagna che diventeranno quattro proprio perché per l'appunto si farà due volte. Cristiano.
2: Ricongiungimento ormai prossimo, perché dietro al gruppo di testa arriva il gruppo della maglia rosa di Jonas Vingegaard. Visconti.
4: Sì, la fuga invece sta arrivando nel circuito che ripeteranno due volte, con le due salite, Torre e Leontica, due salite. La prima non molto impegnativa, intorno al 6%, la seconda 3 km all'8%, e lì potrebbe formarsi la fuga definitiva. Sembra chiaro ormai che Ciccone voglia entrare in fuga, in quanto la Lidl Trek si è messa a tirare, e anche la UAE, alla UAE non va bene la situazione con Morgado davanti, e ci sta provando in questo momento a chiudere Narvaez per lanciare l'attacco Jan Christen.
2: E prova dunque a ricucire lo strappo la formazione emiratina di Mauro Gianetti, ma oggi insomma Vingegaard ha detto più volte: voglio provare a vincere anche con la maglia rosa. Oggi, che è anche il compleanno del re di Danimarca tra le altre cose, oppure la tappa simbolo, quella di Halle, Ghiro?
5: Ma ci sta, l'occasione può essere anche quella di oggi, visto che in questo momento stanno tirando le altre squadre, quindi stanno offrendo alla squadra di Vingegaard così una situazione che è più favorevole a lui. Andatela voi a prendere questa fuga, a me non interessa, non ci sono uomini pericolosi, e queste sono le dinamiche che capitano in queste tappe così un po' intermedie. Certo, il grande corridore, il grande campione, io mi ricordo Stefan Roche, per fare un nome, ha sempre puntato il dito su quello che poi rimane la storia, no? È la tappa di Halle con il passo Giao Cimacopi, potrebbe essere veramente il trampolino di lancio finale per Vingegaard.
2: 87,5 alla conclusione, davanti sono in 11, ma con la miseria di 15 secondi di margine sul gruppo Magliarosa. Linea un giorno da pecora, noi ci risentiamo alle 15.05.
1: Radio 1 Sport lo puoi ascoltare in DAB sul canale 711 del digitale terrestre e sul sito Rai Play Sound da smartphone e da computer. Rai Radio 1 Sport.

14:36 minuti, questa era Shakira con She Wolf. Aggiornamenti dal Roland Garros. Oggi si chiudono le partite di primo turno. Matteo Arnaldi ha vinto il terzo set contro Tallon Grigspur al tiebreak per 8-6 e questo momento quindi il tennista ligure è avanti 2-7-1. Aveva perso il primo set al tiebreak dolorosissimo per 11-9, poi 6-3-7-6, una partita che è già oltre le 3 ore di gioco e siamo solamente adesso all'inizio del quarto set. Ma la notizia che arriva da Parigi è l'eliminazione di Daniil Medvedev subito al primo turno in 5 set contro la wild card australiana Walton, 6-2 1-6 6-1 1-6 6-4, e quindi il russo, che era considerato uno dei principali antagonisti ed avversari di Jannik Sinner soprattutto dopo quella partita all'Internazionale d'Italia, quella semifinale durissima poi spalmata anche su 2 giorni con l'interruzione per pioggia, ecco, esce fuori subito di scena dal Roland Garros e quindi ancor più sembra strada spianata per Jannik Sinner, che farà il suo esordio questa sera contro la wild card francese Tabor. Tra pochissimo invece ci occupiamo soprattutto di Milan e in particolare di tutte le ripercussioni che ci sono state dopo la disastrosa per i rossoneri ultima giornata di campionato.

0: Viaggio intorno al sole di Tommaso Paradiso, quando sono le 14:41 minuti al caffè di Rai Radio 1 Sport. Tommaso Paradiso è un grande tifoso della Lazio e biancoceleste, e proprio alla Lazio ha mosso i suoi primi passi il nostro prossimo ospite. Poi una bellissima e meravigliosa parentesi a Cagliari, 3 stagioni in rosso-nero. È un grande piacere avere di nuovo in diretta con noi l'avvocato Mario Ielpo. Buon pomeriggio e grazie per essere di nuovo con noi.
1: Ciao, buongiorno, grazie a voi. Innanzitutto grazie per l'introduzione. Di passi ne ho fatti tanti nella Lazio. 13 anni di passi ho fatto, non so, il giro del mondo.
0: Esatto, praticamente il giro del mondo. Parleremo ovviamente anche della Lazio con Mario Ielpo, perché è stata una stagione veramente tribolatissima e adesso la società biancoceleste sembra ormai indirizzata su Gennaro Gattuso come prossimo allenatore della Lazio. Però vorrei partire inevitabilmente dal Milan, perché le conseguenze della disastrosa partita contro il Cagliari. Beh, innanzitutto volevo chiedere a Mario Ielpo come ha vissuto la serata di domenica. Immagino sarà stato felice per il Cagliari del ritorno alla vittoria a San Siro contro il Milan dopo quasi 30 anni. Però il Milan ha buttato alle ortiche un vantaggio non solo in quella partita, ma negli ultimi 2 mesi, che sembrava non si potesse perdere. Aveva veramente in mano la qualificazione Champions e l'ha buttata in un modo ancora inspiegabile.
1: Ma no, sinceramente non sono stato felice della vittoria del Cagliari, nonostante insomma le mie 200 e passa presenze nella squadra, nonostante adesso torno in vacanza lì, però non serviva a nulla quella partita al Cagliari.
0: Era già salvo.
1: Quindi, per il Milan invece era un bivio importantissimo, perdere in quel modo è una ferita che non so quando e come si rimarginerà, quindi ovviamente merito al Cagliari, un'impresa memorabile, come giustamente hai sottolineato, ma d'altro canto in quel momento era più importante che, insomma, fosse Milan, che invece non è riuscita in una squadra mia rossonera nell'impresa.
0: Mario
1: non dovrebbe essere un'impresa, via.
0: No, esatto. Ma Mario Ielpo si è dato una spiegazione di questo crollo del Milan delle ultime settimane. Molti hanno sottolineato che quando non è stato più raggiungibile l'obiettivo scudetto, soprattutto dopo quella sconfitta a Roma contro la Lazio, il Milan ha perso qualsiasi tipo di motivazione, si è sgretolato partita dopo partita. Però qui c'era un obiettivo importante in gioco. Anche la spiegazione è il rendimento della squadra, anche il gioco che ha messo in mostra anche negli ultimi 90 minuti con il Cagliari, è difficile soluzione, ecco.
1: Ma sicuramente lì è cominciato un po' qualcosa, poi dopo se appunto la sola questione emotiva delle società o cioè della squadra o qualcos'altro, questo non lo sappiamo, però non basta, diciamo che nessuno si è reso conto di dove si stava andando a finire finché non ci si è trovati invischiati, no, in questa palude che risucchiava giù in Milan da un vantaggio impossibile da colmare. E quando ci si è resi conto, poi ci sono state qualche reazione isterica, magari con qualche fallo, così non contro il Cagliari, ma in altre partite, eccetera. Ma sempre dopo che il guaio era stato fatto e si cercava di mettere una toppa. Questo è stato un po' il problema. E tutto poi è partito dal infortuni dei due giocatori più importanti davanti, Leao e Pulisic, che hanno avuto infortuni parziali, diciamo così, per dirla in maniera impropria, cioè erano in grado di giocare ma non erano al meglio della loro condizione. Lì una squadra che insomma non è che fa della fase offensiva il massimo, non avendo il singolo che risolve, è andata in crisi.
0: È andata assolutamente in crisi. Secondo Mario Ielpo, quanto c'è di Massimiliano Allegri, di questa delusione, di questo fallimento? Più che altro è una parola che utilizza lo stesso club, lo stesso Gerry Cardinale, il proprietario di Redbird, il fondo di investimento alla guida del Milan, ha parlato ieri in questo comunicato di fallimento inequivocabile. Molti hanno detto è anche la fine di un certo tipo di calcio particolarmente pragmatico, mentre in questo momento il calcio internazionale sta andando in un'altra direzione. Qualcuno ha detto è la fine dell'allegrismo. Lei è d'accordo?
1: Ma non lo so se è la fine dell'allegrismo, cioè ogni allenatore ha il suo ciclo. Evidentemente, secondo me, Max, con cui ho avuto anche l'onore di fare una tournée insieme una volta con il Milan, lui si è aggregato, ci siamo sentiti, insomma, quindi che conosco anche abbastanza bene personalmente, potrebbe essere arrivato un po' alla fine del suo ciclo, questo può essere, e secondo me ha sbagliato molto nella partita di domenica con il Cagliari, cambi tutti insieme, tutte le, cioè Leao, Pulisic, Modric insieme, tenendo dentro tutti gli attaccanti, ha dato soltanto possibilità al Cagliari di fare altri gol, poi ha tenuto ancora il Milan sul 2-1, però in generale la squadra qualche problema lo aveva, veniva da, non so, settimo, ottavo posto dell'anno precedente, e, insomma, venendo meno davanti i giocatori più importanti, i problemi ci sono. Che sia la fine di un ciclo invece di non lo so che cosa si voglia intendere, ma io non sono un pratico, quindi secondo me, poi c'è una dichiarazione di Velasco, io ho poca memoria, però rispetto a quello che può essere il gioco, il bel gioco eccetera, che certo, secondo me va ripresa da chi invece è più sul pezzo, se la ricorda, che io condivido, però secondo me non esiste il gioco, esiste il gioco attraverso il quale si vince, quindi questo è il sistema. Se questo vuol dire andare tutti avanti o stare tutti dietro, questo, come dire, si può discutere, certo, però che uno debba giocare per giocare per il bello è sinceramente uno sport, certo,
0: non vincere. Ha senso, non ha senso.
1: Bolt, il più grande 100-200 velocista, insomma, della storia, quando correva non era bellissimo, no? Nonostante desse mezza pista agli altri, perché era tutto indietro con la scheda Bolt o quell'altro prima, non mi ricordo, insomma, c'era un velocista che correva con le spalle indietro, cosa che dicono di non fare mai, no? Eppure era un campione, no?
0: Certo, no, tutto molto relativo, poi coniugare, diciamo, la bellezza al risultato, ecco, sì, riprendendo proprio le parole di Velasco in questo senso, ecco, ha dato proprio questa idea. Però in questo momento adesso per il Milan c'è proprio da ricostruire innanzitutto tutto un quadro dirigenziale, perché ieri si è concluso ufficialmente il percorso sia dell'amministratore delegato, del direttore sportivo, del direttore tecnico. Quale potrebbe essere il primo segnale da parte della società anche per cercare in qualche modo di ricostruire un rapporto con i tifosi, che sembra veramente in questo momento ai minimi termini? Forse la mossa più semplice è riportare Paolo Maldini, che è una figura che mette d'accordo tutti, però visto il modo con cui si sono separati è praticamente impossibile. Qualche tipo di segnale quale potrebbe essere?
1: Beh, il segnale è prendere gente importante,
0: competente,
1: competente, chiaramente chi fa le scelte sicuramente cercherà di prendere gente competente, però insomma deve anche apparire formalmente competente all'esterno. Uno può essere una persona che non ha mai fatto nulla e può essere il migliore di tutti. Sacchi, quando fu scelto da Berlusconi, penso che su Sacchi non ci scommettesse nessuno. Sappiamo che poi, dopo qualche risultato altalenante all'inizio, fu lo stesso Berlusconi a dover intervenire nello spogliatoio e dire: guardate, questo allenatore rimane, e dice lui, se no è peggio per voi. Però ecco, non è facile in questa situazione invece presentare, tra virgolette, uno che, non dico un carneade, ma insomma uno che è poco conosciuto. Ci vorrebbe qualcuno con un nome che possa, come dire, subito soddisfare le esigenze della piazza, e non è facile, ecco, perché è un mondo difficile quello del calcio, e già siamo in ritardo, ecco, questo è il punto.
0: Eh sì, perché siamo veramente all'inizio, diciamo, dell'ennesima rivoluzione. Come oggi è come se fosse il giorno 1 dell'anno 0 per il Milan dopo il comunicato di ieri. Questo discorso vale per la diligenza ma anche per la panchina, cioè sarebbe magari un rischio puntare su un allenatore magari che conosce poco il calcio italiano. Si parla adesso tanto di Iraola, questo tecnico basco che ha avuto particolarmente fortuna in Premier League con il Bournemouth, l'ha portato per la prima volta in Europa. Potrebbe essere una scommessa un po' troppo rischiosa per quello su cui deve puntare il Milan in questo momento?
1: Ma innanzitutto bisogna essere convinti, e bisogna che questa convinzione nella scelta, qualunque sia, sarà, appaia a tutti. Cioè l'apparenza in questo mondo di comunicazione eccetera è sostanza alla fine, quindi bisogna essere convinti della scelta e poi farla apparire come una scelta veramente ponderata e fatta con il cuore e con la mente da chi l'ha fatta. Quindi è questa immagine che va data a prescindere dal nome di quello che sarà il prescelto, che va sicuramente un incarico difficilissimo, perché il Milan è arrivato veramente sulle ginocchia e non sarà molto facile risollevarlo.
0: Si dovrà prendere una bella patata bollente, come del resto forse se la prenderà anche Gennaro Gattuso, che sembra ormai poter diventare il nuovo allenatore della Lazio. Idee molto chiare da parte del presidente Rotito per il ruolo di successore di Maurizio Sarri. Faccio una doppia domanda a Mario Ielpo: è l'uomo giusto Gattuso per provare forse la missione più impossibile in assoluto, cioè ricompattare l'ambiente biancoceleste dopo tutto quello che ha vissuto durante questa annata in cui Sarri ha fatto praticamente da parafulmine, e se per Gattuso è rischioso poter tornare in panchina così a stretto giro pochi mesi dopo la delusione con la nazionale?
1: Ma no, insomma, rischioso, poi vengo all'ultima domanda, rischioso no, anzi secondo me prima rinizia e prima dimentica questa bruttissima parentesi per tutti noi, che insomma poi dopo è dipesa in maniera piccolissima dal suo comportamento, ecco, proprio l'Italia che fa fatica e il regolamento che è fuori di testa.
0: Meglio rimettersi in gioco subito, ecco.
1: Diciamo sì, così. Sì, meglio rimettersi in gioco subito sicuramente. Quindi questa è la prima cosa. Dopodiché io gli auguro il meglio, perché è veramente persona che conosco e che considero una grandissima persona, a prescindere, come dire, dalla qualità di allenatore, e quindi gli auguro il meglio, spero faccia bene. Ovviamente va in una polveriera, perché fra tifosi e presidente c'è una guerra continua e la squadra e gli allenatori stanno in mezzo e soffrono, e quindi non è facile far bene. Insomma, sappiamo anche le qualità di Sarri qui è riuscito a portare con dignità a termine una stagione che insomma è stata incredibile dal punto di vista del mercato,
0: è successo di tutto.
1: È successo di tutto, esattamente.
0: È letteralmente successo di tutto in questa stagione biancoceleste. Quindi Gennaro Gattuso non avrà un compito semplicissimo. Prima di salutare Mario Ielpo per ringraziarlo per essere stato con noi, beh, non posso non chiederle un bilancio finale sulla prima stagione da allenatore in Serie A di Fabio Pisacane. L'ha chiusa anche con la vittoria a San Siro, quindi anche ciliegina sulla torta. Credo che ci siano tutti i presupposti anche per confermarlo e comunque andare avanti in questo tipo di progetto. La sorpresa, si aspettava questo prima stagione di Fabio Pisacane così positiva?
1: Ma guarda, mi hanno fatto questa domanda all'inizio del campionato, ho detto, la risposta mia è stata una scommessa per il Cagliari, specialmente per un Cagliari che negli ultimi anni ha sempre faticato a salvarsi, e invece poi dopo, diciamo che ha fatto il giro d'andata in maniera veramente fenomenale, poi dopo si è un po' incartato, ma dopo invece
0: è uscito alla distanza.
1: Ha avuto l'ultimo sussulto importante per, ecco, salvarsi con una certa tranquillità, quindi ha fatto benissimo, io mi auguro che rimanga. Però insomma non è mai facile, perché purtroppo le squadre come il Cagliari, quando fai bene, poi diventano una squadra un po' di passaggio, quindi speriamo non ci siano sirene, ho sentito un po' dire, no? Lo vogliono da altre parti, ecco.
0: Giustamente hanno visto il buon lavoro che ha fatto a Cagliari, qualche altra squadra, qualche altra società ci vuole puntare.
1: Dunque,
0: effettivamente sì.
1: Fammi dire, scegliere alla fine l'allenatore della primavera quando questo fa bene, Chivu nell'Inter, esatto. Pisacane nel Cagliari, che ha vinto, l'ho visto vincere a Milano all'Arena la Coppa Italia primavera, alla fine si rivelano scelte giuste, perché sono già nella società, sono gente che tu conosci ed è un usato sicuro, diciamo, interno.
0: È vero, gli allenatori giovani, quarantenni, hanno avuto particolarmente fortuna in questo tipo di campionato, da Chivu, anche lo stesso Questa, alla fine Grosso, penso anche a De Rossi che ha risollevato il Genoa. Magari è un'indicazione anche per il futuro. Noi ringraziamo Mario Ielpo per essere stato con noi, come sempre gentilissimo. Alla prossima.
1: Grazie a voi, un abbraccio.
0: Grazie mille a Mario Ielpo, noi siamo in chiusura della nostra prima ora, adesso l'appuntamento con l'informazione GR1 e poi torniamo anche sulle strade del Giro e noi ci ritroviamo subito dopo.

Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.

0: Ore 15.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Nicole Ramadori in studio, l'assemblea annuale di Confindustria a Roma, la presenza del presidente Mattarella e di Giorgia Meloni, la premier ha parlato di Europa come gigante burocratico da riformare, ma anche degli effetti della crisi su famiglie ed imprese.
4: Subito l'avvertimento all'Europa che deve fare meno e meglio. Le parole di Giorgia Meloni, che accoglie l'invito al cambio di passo del presidente Orsini, e sulla competitività rilancia la storia ha bussato alle nostre porte, mostrando che la fragilità dell'Europa è la sua stessa configurazione.
5: Riaffermare un principio banale della democrazia. Il compito della burocrazia è accompagnare e attuare gli indirizzi della politica, non è sostituirsi alla politica.
4: Sburocratizzazione per Giorgia Meloni è la parola chiave. In Europa l'Italia può contare sulla sponda della Germania. In casa la premier si rivolge a Confindustria proponendo un cantiere comune per arrivare, dice, a una riforma della burocrazia.
5: Tutto quello che non è espressamente vietato per un interesse superiore già tutelato deve essere consentito.
4: Energia, dossier centrale per il governo che vuole difendere famiglie e imprese, ricorda la premier, che rinnova la richiesta a Bruxelles di allocare meglio le risorse, afferma, fra spese per la difesa e spese per l'energia. La ripresa del nucleare è alla nostra portata, sottolinea Giorgia Meloni annunciando entro l'estate una legge delega. Federica Ionta, GR1.
3: E dal palco dell'Assemblea di Confindustria il presidente Emanuele Orsini.

0: Noi non vogliamo un'Europa ridotta solo a un mercato per altri paesi. Noi vogliamo un'Europa che abbia un vero mercato unico dell'energia, un vero mercato unico dei capitali e del risparmio e un debito comune per finanziare una vera politica industriale europea.
1: Sono ricoverati in gravi condizioni 5 ragazzini superstiti dell'incidente tra il loro scuolabus e un treno nel Belgio settentrionale, morti invece 2 compagni di scuola, l'autista 49enne e un accompagnatore di 27 anni. Il veicolo ha attraversato un passaggio a livello chiuso con il semaforo funzionante che indicava il rosso mentre passava un treno regionale che lo ha investito. Ancora ignote le cause dell'incidente. La cronaca italiana: incidente mortale sul lavoro in un'azienda di prodotti farmaceutici ad Altopascio, in provincia di Lucca. Da una prima ricostruzione, un operaio trentenne sarebbe rimasto schiacciato da una pressa. L'uomo è stato soccorso dai colleghi che hanno iniziato le manovre rianimatorie e poi proseguite dai sanitari, ma ogni tentativo è stato vano. È stato arrestato per tentato omicidio e lesioni personali aggravati dall'uso di un'arma l'uomo che stamattina a Napoli ha ferito il figlio 12enne, la madre del ragazzo, e che poi successivamente avrebbe aggredito un'infermiera.
2: Dramma familiare a Rione Sanità. Un 12enne è stato ferito con 2 coltellate al polmone sinistro dal padre. Il minorenne si trovava nella sua abitazione in via Vergini quando l'uomo, affetto da problemi mentali, lo ha colpito. Forse rendendosi conto di quanto compiuto, il papà ha tentato di togliersi la vita autopugnalandosi alla gola e al volto. I 2 sono stati ricoverati inizialmente all'ospedale Pellegrini di Napoli. Il ragazzino ha un polmone perforato, è stato stabilizzato e successivamente trasferito a Santo Bono. L'aggressore è in prognosi riservata in codice rosso. Nella colluttazione tra padre e figlio è intervenuta anche la mamma del 12enne, a sua volta ferita alla mano e medicata dal personale del 118. In evidente stato di alterazione, l'uomo ha anche aggredito un'infermiera del soccorso sanitario. Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia Stella per ricostruire le esatte dinamiche dell'accaduto.
3: Da Napoli, Daniele Meloni, GR1.
1: Fino a pochi mesi fa faceva il pizzaiolo a Lucca, dove è cresciuto dopo essere arrivato dallo Sri Lanka. Ora è la star della nazionale italiana di cricket.
4: Parlare del mondiale in India per me, rappresentare l'Italia in una competizione mondiale, significa parlare di un sogno che è diventato realtà.
5: È stato l'azzurro che si è messo più in mostra ai mondiali di cricket in India lo scorso febbraio. Krishanka Lugamage, 34 anni, nato in Sri Lanka, è arrivato in Italia a 16 anni, ha corso anche con Marcel Jacobs prima di tornare al suo sport preferito. La sua, anche una bella storia di integrazione.
4: La mia famiglia è arrivata qua, mia mamma e papà, e poi dopo siamo arrivati io, mio fratello e sorella. Quindi loro hanno lasciato Sri Lanka per dare un futuro migliore per noi figli. Hanno lavorato duro, poi quando sono arrivato qua mi sono sentito sempre bene, sempre come casa, ho molti amici, atletica. Quindi non ho avuto tante difficoltà ad integrare qua in Italia.
5: Per anni ha coniugato il cricket con il lavoro da pizzaiolo. Ora ha trovato un contratto in Inghilterra, anche se ci dice:
4: sto cercando un part-time come lavorare comunque. La vita è molto cara in Inghilterra.
5: Il suo sogno, ovviamente,
4: è durissima, però speriamo un giorno l'Italia vince il mondiale.
5: Federico Mello, GR1.
1: Linea di Gorà, buon ascolto, prossimo giornale radio alle 16.
6: Le strade del giro.
7: Nuovo trovati da Karin, Svizzera, dove arriverà quest'oggi la tappa numero 16 del Giro d'Italia. 68 chilometri alla conclusione con Giulio Ciccone, che prova a sfruttare lo sprint per la Rio sulla GPM. Adesso fase di discesa per lui, ha distanziato gli ormai ex compagni di fuga. Temanuel.
8: Situazione estremamente fluida da quando la tappa è partita, via velocissimo, in tanti hanno cercato di prendere la fuga, tanto che si era formato un plotoncino di una decina di unità che è stato poi ripreso tra i contrattaccanti. Giulio Ciccone, che come dicevi tu Cristiano Piccinelli, adesso è in fuga da solo ad inseguirlo. C'è un altro plotoncino con Van der Lee, Rubio, Harper, Zana, Van der Broek, Narvaez e Ulissi dietro il gruppo a un minutino, ma la fuga non possiamo ancora dire che è andata, perché dietro la Visma controlla e potrebbe voler tentare un forcing. Cristiano.
7: Sei d'accordo con Manuel Giovanni Visconti sul controllo della Visma, la squadra della maglia rosa, Vingegaard?
9: Totalmente d'accordo con voi, perché la fuga a un minuto è segno che Vingegaard oggi in maglia rosa vuole provare qualcosa, vuole provare a vincere in maglia rosa, e dispiace vedere un po' Ciccone così che ci sta provando in tutti i modi. Adesso trovarsi da solo al comando quando mancano 67 chilometri all'arrivo con ancora molta salita è sbagliato, non è la cosa giusta. Ha preso il GPM, ha tirato dritto, e questo è dovuto anche un po' a,

0: al nervosismo di questo giro, perché ci sta provando da tanto e ancora non ci è riuscito.
1: E forse un po' anche la rabbia per quella maglia rosa tenuta soltanto per un giorno, Ghino.
2: Sì, certo, un po' di frustrazione lo ha dimostrato anche nelle precedenti tappe. Io sinceramente non sono proprio d'accordo sull'analisi fatta poco fa, perché secondo me la maglia rosa invece piano piano la sta lasciando andare questa fuga. Certo, c'è Harper che è a 8 minuti dalla maglia rosa, ma sono tanti, quindi se ci sarà una buona combinazione dei corridori là davanti, la maglia rosa non ha nessun interesse di sfiancare i propri compagni di squadra, anche perché se fossi intelligente, attenzione, qualcosa lasciare agli altri è sempre un buon interesse.
1: Anche perché poi soprattutto è cominciata la settimana decisiva, quella che ci porterà sul traguardo finale di Roma, dove ovviamente saliranno sul podio i migliori, e al momento il migliore è quello che è in maglia rosa, Jonas Vingegaard. Il suo gruppo però è 1.11 da Giulio Ciccone, che comanda la corsa con 65 km ancora da percorrere. Torniamo a Roma e ci risentiamo alle 15.31 sulle strade del Giro.
3: Podcast Original.
4: C'è qualcosa nella voce che ci precede. Prima ancora di essere visti, veniamo ascoltati.
5: È uno degli strumenti più potenti che abbiamo, anche quando non ce ne accorgiamo.
4: Un podcast che non vuole insegnare a parlare meglio, ma a conoscere se stessi.
3: Ascolta il podcast Voice Art su Replay Sound o scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
6: Non mancate alla quinta edizione della Hydrogen Expo, la più grande mostra convegno italiana dedicata alla filiera tecnologica per lo sviluppo dell'idrogeno. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, hydrogen-expo.it.

0: il caffè di Radio 1 Sport.
1: 15:09, buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto di Rai Radio 1 Sport. Continua il caffè di Radio 1 Sport dopo il GR1, dopo le ultime dal Giro d'Italia. In studio con voi c'è Giorgio Matteoli, buon pomeriggio da me, buon pomeriggio dalla nostra squadra di Là dal Vetro, con Danilo Giunta in regia, Francesco Piona ieri in console. Uno spazio calcistico, quello che si aprirà tra poco, come ogni martedì, legato alla Serie C, alla terza serie del nostro pallone, in un momento decisivo della stagione per quello che riguarda appunto la Serie C. Parleremo di questo, parleremo di ciclismo non solo in chiave Giro d'Italia, ma anche in chiave alternativa, in chiave popolare, in una chiave che vede l'Europa attraversata da appassionati di ciclismo. E poi più avanti spazio ovviamente anche al tennis. Tennis oggi, come sempre in questi giorni, protagonista inevitabilmente. Ci sono le emozioni parigine sul rosso del Roland Garros. In campo c'è Matteo Arnaldi per l'Italia in questi minuti contro l'olandese Griekspoor, avanti 2-1 Arnaldi, una sfida combattutissima, già due tie break, una sfida non solo combattutissima, aggiungerei anche lunghissima. Sono in campo da ormai Arnaldi e Griekspoor da ormai quasi 4 ore, però per fortuna Arnaldi è avanti 5-3 al quarto set, la potrebbe chiudere qui. Vedremo se riusciremo tra poco a raccontarvi questo momento positivo appunto di Matteo Arnaldi. Le ultime però appunto arrivano anche dal mondo del calcio tra poco. Per quello che riguarda la Serie C noi ci arriviamo tra pochissimo, adesso torniamo alla musica sempre su Rai Radio 1 Sport.

0: 15-14 minuti con Fulminacci su Rai Radio 1 Sport al caffè. Ovviamente abbiamo promesso quello che è il momento, come ogni martedì a quest'ora, per andare a parlare del campionato che attraversa lo stivale in tre gironi interessanti per tutto l'anno. Siamo arrivati alla fase dei playoff, ne parliamo subito qui al caffè di Radio 1 Sport.
1: Fattore C, tutto il calcio di Lega Pro.
0: 15:15 su Radio 1 Sport, il fattore C è quello che ha attraversato appunto questa stagione. Sono arrivate in quattro a giocarsi il tutto per tutto e nel momento decisivo, la cosiddetta Final Four dei playoff. Ne parliamo con il collega che ne scrive anche oggi sulla Gazzetta dello Sport. Buon pomeriggio Pietro Scognamiglio. Se c'è. Pietro?
2: Sì, io mi sento.
0: Eccoci, buon pomeriggio, ben ritrovato ovviamente a te. Come sottolinei anche tu, chiaramente l'Ascoli ha già la finale in tasca alla luce del 4-0 della gara di andata, molto più equilibrio nell'altra sfida, quella che è in arrivo tra Salernitana e Brescia. Io faccio un piccolo antipasto appunto con Ascoli-Catania. Possiamo dire che sicuramente il Catania ha fatto un'ottima stagione, non ci aspettavamo, no? Va bene dare delle favorite o meno, i gusti soggettivi o meno nel calcio ci stanno, Pietro, ma un 4-0 come questo, un Ascoli che ipoteca la finale così, era davvero difficile da immaginare.
2: Hai ragione, era difficile aspettarselo, anche perché ci si attendeva secondo me anche in quella semifinale l'equilibrio che poi abbiamo visto nell'altra, in quella tra Salernitana e Brescia. Invece l'Ascoli ha dimostrato di avere probabilmente anche nelle gambe qualcosa di più, e mi sento di dire pure nella testa, perché sull'Ascoli si pensava potesse pesare il contraccolpo dell'aver perso il campionato, quindi la promozione diretta al rush finale, è l'unica delle tre seconde che ha letteralmente lottato spalla a spalla per il primo posto. Invece no, è stato bravo l'allenatore Tomei a far resettare la squadra, a farla connettere con i playoff, che sono davvero un campionato a parte, lo abbiamo imparato nelle ultime stagioni, e a presentare già dai quarti contro il Potenza e poi nelle semifinali contro il Catania una squadra che è sembrata una macchina perfetta. E quindi mi sento di dare più meriti all'Ascoli onestamente, sì, che demeriti, certo, al Catania, per un risultato che, come dicevi giustamente, indirizza l'esito.
0: Hai sottolineato sulla Gazzetta oggi anche un aspetto curioso, no? Tomei sicuramente era il meno titolato al via di questa Final Four, è partito alla grandissima, lui che in passato è stato il vice a lungo di Eusebio Di Francesco, è stata una domenica soddisfacente per entrambi, possiamo dire, no? Tra Serie A e Serie C.
2: Sì. Sì, sì, esattamente, a distanza di credo 500 e qualcosa chilometri la festa del Lecce e la mezza festa dell'Ascoli, mettiamola così, perché c'è comunque il ritorno da giocare, e Tomei è soltanto alla terza stagione da primo allenatore, perché è stato appunto nello staff, direi anzi proprio il braccio destro di Eusebio Di Francesco fino alla stagione di Verona, e si sta dimostrando un allenatore con idee chiare, un gioco offensivo, ma che allo stesso tempo gli ha fatto avere quella che a lungo è stata la difesa più solida e meno perforata dei campionati professionistici. Anche i bookmaker, ho visto che si spingono a indicare l'Ascoli come favorito, però su questo aspettiamo, perché poi chiaramente la finale può raccontare una storia diversa da quello che si è visto finora.
0: A proposito di finale, quello che poi sarà il momento chiave, primi di giugno, per chi approda in Serie B, si giocano tutto davvero nella gara di ritorno Salernitana e Brescia dopo l'andata appunto finita 1-1. Ti sei fatto un'idea alla luce insomma di questo match, Pietro, cosa può arrivare? Perché anche l'andata, no, è stata una partita finita 0-0 nel primo tempo, nella ripresa subito avanti la Salernitana, chissà che non sia poi decisivo alla fine di questo doppio confronto quel gol arrivato nel recupero della partita da parte del Brescia.
2: Un gol meraviglioso, tra l'altro, perché ne ricordo pochi di belli quanto la rovesciata di Crespi, che probabilmente è l'attaccante più in forma di questi, sì, di questi playoff. Allora, molte volte parliamo di partita equilibrata un po' come luogo comune. Io credo che Salernitana-Brescia sia stata davvero una partita equilibrata, sulla scia di due squadre che tutto sommato in due gironi diversi ma hanno fatto anche gli stessi punti e che giocano in una maniera abbastanza speculare, quindi faccio fatica a individuare una favorita. Come tratto distintivo ti dico che la Salernitana ha dimostrato di essere una squadra che quando decide di attaccare, quando decide di far male, ha cattiveria, incisività e qualità lì davanti, il gol lo trova quasi sempre. Il Brescia al contrario, pur avendo un attaccante molto importante come Crespi, che da gennaio ha segnato tanto, è secondo me una squadra un po' più solida. Quindi sono curioso di capire quale sarà la trama della partita di ritorno, se il Brescia cercherà di trarre spinta dal giocare in casa o comunque se invece le squadre saranno accorte, perché a differenza dei turni precedenti nelle semifinali e nella finale ci sono anche eventuali supplementari e rigori, quindi la sfida si può allungare.
0: Certo, andandola a vedere ai punti, diciamo così, ci sta, no, che tanti addetti ai lavori, i bookmakers, diano l'Ascoli per favorito, perché ci sono, penso, nel passato recente tante sono riuscite a vincere anche un girone magari con i 77 punti dell'Ascoli, ci è andato vicinissimo ma ha fatto diversi punti in più delle rivali di questi playoff.
2: Sì, se l'è giocata con l'Arezzo con una straordinaria rimonta che poi è fallita soltanto all'ultimo atto. Tra l'altro dicevi giustamente anche delle squadre che hanno vinto con quei punti, ma io vorrei fare una riflessione sulle seconde. Dal 2021 una seconda non riesce ad andare in B, probabilmente una tendenza che non è casuale, perché queste squadre, le seconde, con la formula attuale dei playoff entrano in gioco più tardi delle altre e quindi a volte fanno fatica a trovare ritmo contro avversari già rodate. Quest'anno non sta accadendo, perché comunque su quattro semifinaliste ci sono tre seconde e potrebbe essere l'anno buono in cui chi ha ottenuto la migliore posizione da ranking, definiamolo così, in campionato, sì, poi riesce anche ad andare effettivamente in B.
0: In tutto questo, per delle squadre come potrebbero essere Salernitana o Brescia tra le altre, insomma, che sicuramente hanno una storia importante alle spalle, per loro un ritorno in Serie B, c'è anche chi scende dalla Serie B, penso al Bari, sicuramente un Bari che anche un po' a sorpresa, se vogliamo, rispetto alle aspettative dell'inizio, è andato a scendere in C all'ultimo, proprio nella fase finale di questo del campionato cadetto. Tornano in C anche la Reggiana, lo Spezia e il Pescara. Da questo punto di vista, almeno, ecco, si ritrova ancora più valore, no, nel terzo campionato d'Italia.
2: Sì, abbiamo nominato tra quelle che partecipano adesso ai playoff e quelle che sono retrocesse dalla B, tutte squadre che tra l'altro hanno un ricco passato anche a livello di Serie A. Il calcio sta cambiando, la Serie B secondo me è il campionato più spietato, in cui davvero gli errori non vengono perdonati. Infatti è capitato spesso nelle ultime stagioni che delle squadre anche retrocesse dalla A poi abbiano dovuto fare i conti con la doppia retrocessione, ultima la Salernitana. Il Bari non arrivava dalla A, però ha chiaramente sbagliato la programmazione della stagione, gli era già successo di recente perché ha giocato il secondo play-out nelle ultime tre,
0: sì.
2: Poi il play-out si può vincere e perdere, stavolta è andato davvero tutto male al Bari.
0: E allora l'appuntamento con la storia per la Serie C, almeno per le gare di ritorno delle semifinali, è per domani sera alle 20 Brescia-Salernitana, alle 21 Catania-Ascoli. Sono certo che leggeremo di tutto e di più al riguardo, con delle piazze importanti e delle tifoserie caldissime che sono pronte per questo mercoledì da Leoni, con Pietro Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport. Grazie Pietro come sempre e a presto su Radio Uno Sport.
2: È un piacere, grazie a voi.

15:26 minuti con Upside Down, capolavoro di 20 anni fa esatti, quando il nostro Francesco Pionaieri andava ancora alle elementari. Ebbene, questa era la hit di quell'anno storico per lo sport italiano. L'Italia campione del mondo di calcio nel 2026, nel 2006, nel 2026 c'era solo un lontano ricordo. Noi però con lo sport andiamo all'immediatezza, quella che vede la vittoria di Matteo Arnaldi alla competizione più attesa in questi giorni, ovviamente per quello che riguarda il tennis, ovvero il Roland Garros. A Parigi Arnaldi alla meglio sull'olandese Griekspoor in 4 set, una rimonta davvero complicata per Arnaldi, che cede 7-6 al tie break, 11-9 il primo set, poi vince il secondo 6-3, combatte davvero punto a punto il terzo set, di nuovo 7-6 al tie break, e poi il 6-3 decisivo da numero 104 del ranking, batte il numero 33 sulla terra transalpina. Non era affatto scontato, così come arriva un'altra sorpresa, una sorpresa che vede un protagonista davvero inatteso, Adam Walton, che ha la meglio su Daniil Medvedev, eliminato il russo Medvedev dal Roland Garros in 3 ore e 22 minuti, 6-2, 1-6, 6-1, 1-6, 6-4, 5 set davvero sul filo del rasoio a favore dell'australiano, che riesce ad avere la meglio su Medvedev. Ricordiamo che poi più tardi sarà il momento di Luciano Darderi per l'Italia, tra pochissimo Elisabetta Cocciaretto contro la russa Korneva, e poi la serata, quella del numero uno al mondo con l'esordio di Sinner in questo Roland Garros, l'ultimo slam che manca all'azzurro contro il francese Tabor, ovviamente favoritissimo Sinner. La serata, i riflettori saranno tutti per l'Alto Atesino. Ovviamente non dimentichiamo tutti gli altri temi di giornata, l'abbiamo detto, c'è il Giro d'Italia con 5 corridori in fuga, tutti hanno vinto almeno una tappa al Giro in carriera, questo è qualcosa di sorprendente, spesso c'è chi cerca la gloria della vita, tra loro invece ci sono 2 italiani, Diego Ulissi e Giulio Ciccone, facciamo il tifo per loro, e tra pochissimo andremo a scoprire le ultimissime direttamente dalla Svizzera, direttamente dal Giro d'Italia con questa 16ª tappa, e poi torneremo a parlare sì di ciclismo, ma in una chiave diversa, quella che vedrà l'Europa tutta in bicicletta per passione, per divertimento. Arriviamo però subitissimo alle strade del Giro, ci arriviamo con un trio di qualche anno fa, Mecna, Coco e San Giovanni, la canzone si chiama Tilt.

0: collaborazione con il CIS.
1: Dalla purezza delle Alpi, leggera come un fiocco di neve. Acqua lauretana, leggera per natura, consigliata a chi si vuole bene.
0: Sulle strade del Giro.
2: Ben trovati da Carino, dove arriverà quest'oggi la tappa del Giro d'Italia numero 16, partenza da Bellinzona, circuito da ripetere per due volte di 20 km, poi l'ascesa finale verso il traguardo. 50 km, 300 metri alla conclusione per i battistrada. Giulio Ciccone, Rubio, Harper, Narvaez e Ulissi, tutti già vincitori almeno di una tappa al Giro d'Italia nella loro carriera. A 1:19 il gruppo Maglia Rosa, che ha recuperato anche nel frattempo Van der Lee, Zana, Van der Broek e Christen, che facevano parte della fuga iniziale. Manuel Codignoni.
3: Prosegue l'azione dei cinque davanti che ci credono, evidentemente animati da un Giulio Ciccone che ha una grande gamba, è stato l'iniziatore, diciamo, di questo tentativo, e adesso sta conducendo i propri compagni di fuga nell'ascesa verso Leontica. Qui mancano 2 km e 600 metri, lui ad averli messi in fila indiana: Ciccone, Rubio Reyes, Harper, Narvaez e Ulissi. Ma il gruppo continua a controllare, vantaggio che era arrivato anche intorno al minuto e 40, adesso è sceso intorno al minuto e 15, e questo potrebbe essere un segnale. Cristiano.
2: Anche se forse il segnale più chiaro lo darà la strada Ghirotto, perché prima dell'attacco all'ultima salita, insomma, lì se il gruppo lascia fare o meno si capirà davvero, per vedere se poi sarà lo stesso Vingegaard a provarci ad andare a conquistare la vittoria.
4: Sì, perché ci saranno più di 20 km, diciamo, di falso piano, e lui, e lì capiremo veramente se la maglia rosa Vingegaard metterà la sua squadra per chiudere questo minuto e 14, che è molto poco, diciamolo chiaramente. Pensavo che la fuga potesse piano piano prendere il largo, in questo momento i fuggitivi hanno pochissime possibilità di poter arrivare sotto allo strappo finale. Anzi, la salita finale, che è lunga, è 11 km e 700 metri, quindi ci vorrebbero 4 minuti più o meno per riuscire a pensare a vincere la tappa. Quindi è tutto ancora in divenire.
2: Con evidentemente la volontà anche da parte dei big di non lasciar fare, di non lasciare spazio a controattaccanti, anche se nel gruppo di testa c'è Harper, che è il più vicino, a oltre 7 minuti però dal leader della classifica generale, Visconti.
5: Sì, anche Harper secondo me non sta facendo la mossa giusta oggi, in quanto è un corridore che va molto forte in salita. L'anno scorso ha vinto la 20ª tappa su Sestriere al Giro d'Italia, e proprio per questo, perché ti trovi a 8 minuti in classifica, io avrei pensato piuttosto di rimanere con il gruppo e provare a fare una bella prestazione e avvicinare la top 10. In questo modo sta consumando tante energie. Quando verrà ripreso, perché questa fuga verrà ripresa, ormai è chiara la lettura della gara, probabilmente non avrà più le stesse forze e quindi potrebbe perdere la possibilità di avvicinarsi alla top 10, che è il suo obiettivo.
2: Meno di 50 km alla conclusione, con il gruppo guidato dalla Visma che inesorabilmente va a recuperare su tutti gli ex fuggitivi. Manuel.
3: Con i fuggitivi attuali invece, che continuano nella loro azione, tratto in ombra, nonostante sia una giornata molto calda in questo momento, stanno scalando la montagna dal lato in ombra, e questo può dare un po' di refrigerio. Abbiamo visto dissetarsi a lungo i corridori perché oggi è una giornata molto calda nonostante si arrivi in quota, e questo tratto in ombra potrebbe magari cercare, insomma, di dare un po' di sollievo. Davanti a tutti in questo momento c'è proprio lo stesso Harper, che cerca di alimentare l'azione, alle sue spalle Narvaez, in terza ruota Ciccone, poi Ulissi e Rubio. Da capire quanto intenderanno ancora insistere in questa azione, se magari si rialzeranno oppure se invece ci continueranno a crederci e inizierà questo tira e molla con il gruppo.
2: Anche se Ciccone poco fa ha chiesto proprio a una delle moto della giuria quanto abbiamo, nel senso per quantificare effettivamente il vantaggio sul gruppo Maglia Rosa.
4: Sì, lo abbiamo letto nel labiale, anche se bisogna dire che i corridori sono sempre informatissimi, perché tramite la propria ammiraglia hanno la radiolina, quindi possono in qualche modo anche chiedere informazioni dirette. Certo, ce l'aveva lì a portata di mano la moto, gliel'ha chiesta, così è un po' così anche un modo per riuscire a passare quei momenti un po' di difficoltà che, insomma, ci stanno in una tappa impegnativa.
2: E allora mancano 49 chilometri alla conclusione, prova a resistere Morgado, ma saprà essere ripreso anche lui dalle maglie gialle della Visma Lise Bike, la squadra di Jonas Vingegaard, che ha trattato a Milano per avere una neutralizzazione più ampia, ottenendo anche il congelamento dei tempi prima dell'ultimo giro del circuito finale. Così è andata domenica sera, 48.9 alla conclusione. Davanti c'è il gruppo con Ciccone Ulisse a 1 minuto e 22, il gruppo Maglia Rosa. Ci risentiamo alle 16.31 sulle strade del Giro.
0: Radio 1, un mondo da sentire. Radio 1 Sport lo puoi ascoltare in DAB sul canale 711 del digitale terrestre e sul sito Rai Play Sound da smartphone e da computer. Rai Radio 1 Sport.

0: 15:40 su Rai Radio 1 Sport con Madonna e Sabrina Carpenter qui al caffè di Radio 1 Sport. Bring your love, portate il vostro amore, sembra quasi l'invito fatto dal BAM a tutti gli appassionati della bicicletta che si ritroveranno dal 5 al 7 giugno a Villa Contarini, una cornice incredibile a Piazzola sul Brenta. Siamo nel Veneto degli appassionati delle due ruote a pedali e tra i cofondatori, tra chi crede in questa avventura del BAM, Bicycle Adventure Meeting, c'è sicuramente la nostra ospite Eleonora Bugliatti. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutte e a tutti e grazie.
0: Adesso è qualche anno che portano l'amore per la bicicletta e non solo al BAM, gli appassionati, diciamo che state iniziando a prenderci gusto.
1: Stiamo iniziando a prenderci gusto, sì, sono 12 anni d'amore e di ruote che girano, quindi sì, siamo molto contenti perché effettivamente questa comunità cresce sempre di più. Non pensavo quando abbiamo iniziato che ci sarebbe stato tanto amore intorno alla bicicletta, non solo da parte delle persone, ma devo dire anche da parte dei territori che ci vedono delle buone occasioni.
0: Occasione incredibile per parlare appunto di passione per la bicicletta a 360 gradi. Noi, Eleonora, come puoi immaginare, siamo nei giorni in cui la bicicletta è al centro dei nostri pensieri, per quelli che vanno un po' più forte e che non lo fanno solo per passione ma lo fanno per vincere. Parlo del Giro d'Italia, che come sempre, come ogni anno, precede di qualche giorno l'appuntamento col BAM. Sembra quasi un modo di dire: adesso facciamo il Giro d'Italia, andiamo a mille, c'è la competitività, si va per le salite, si va davvero a cercare di ottenere un risultato nella competizione e poi dopo ci rilassiamo con il BAM.
1: Esatto, è sempre la bicicletta, ma sono due modi molto diversi di viverla, anche se naturalmente non incompatibili. Diciamo che al giro si va più veloce e da noi si va più lontano.
0: Da voi si guarda il paesaggio, no? Se vogliamo, è come i treni dell'alta velocità e i regionali, se vogliamo fare un confronto.
1: Sì, esatto, è proprio così.
0: Dal 5 al 7 giugno, allora, significa, lo ricordiamo per chi ci ascolta, dalla prossima settimana, dal venerdì alla domenica in Veneto, Villa Contarini. Intanto, allora, proviamo a far capire a chi ci ascolta, è praticamente un posto assurdo, perché è una villa che ovviamente appartiene a quel patrimonio storico di qualche secolo fa, in cui il Veneto era una realtà architettonica illuminata, e adesso invece è patrimonio di tutti, se vogliamo, no? C'è la possibilità anche di dormire, non solo di vivere l'emozione ogni giorno e ogni sera di questo festival della bicicletta, ma anche di dormire nei giardini di questa villa.
1: Tu sei troppo bravo e troppo preparato, quindi io non servo. È proprio così. Nel parco monumentale, nel parco storico della villa, è l'unica occasione in cui la villa ha concesso alle persone di dormire in tenda. E quindi sì, è successo già l'anno scorso ed è stata veramente una bellissima atmosfera, una bellissima esperienza. In generale il BAM porta le persone a stare insieme, perché è un raduno, sì, per 3 giorni e 2 notti, 24 ore su 24, quindi condividere la birra, i racconti, la musica, la passione e anche le stelle.
0: La Woodstock della bicicletta, se vogliamo, non me ne volere, ma è chiaro che quando dici, la prima parola che hai detto è stata birra, e quindi hai anche attirato l'attenzione di là dal vetro del nostro tecnico Francesco Pionaieri, che verrebbe anche senza bicicletta. Il benvenuto chiaramente è per tutti, ma per chi insomma un po' ci tiene la bicicletta. Sono 3 giorni di viaggi raccontati, di incontri, di musica. Sottolineavi la musica, perché poi sono anche dei DJ set interessanti, per dirne uno c'è Saturnino, che gli amanti di Giovanotti conoscono bene, ma c'è chi della bicicletta ha fatto l'avventura della propria vita. Io leggevo ad esempio che tra gli ospiti più attesi c'è sicuramente Monica Consolini, una che ha fatto il giro del mondo in bicicletta, 31.000 chilometri, Europa, Asia, America. Io 31.000 chilometri forse non li faccio nemmeno in macchina, quindi insomma mi viene impressione solo a immaginare un'avventura simile.
1: A dire la verità, anche a me, nonostante ne incontri tanti, perché veramente 31.000 chilometri per questa ragazza che è veramente la voglia di vivere che pedala. Quindi sì, questo è un bellissimo, è una bellissima ospite, e ce ne sono tanti di cicloviaggiatori che hanno fatto grandi imprese, tutte con il gusto proprio del viaggio e dell'incontro. E quindi è un posto in cui si possono conoscere delle storie e anche essere ispirati da queste storie, però anche chi ama solo la birra e non va in bicicletta è assolutamente il benvenuto, perché il BAM è a porte aperte, quindi in effetti sì, in qualche modo c'è questo spirito di raduno, questo spirito di festa, e ci piace anche l'idea che persone che non hanno ancora questa passione possano comunque condividere il nostro, chiamiamolo così, movimento, che è un movimento a 360 gradi, perché riguarda non solo uno stile di viaggio, ma in qualche modo anche uno stile di vita.
0: Chi ha attraversato l'Asia, chi ha attraversato l'Africa, questo attraversare paesi, luoghi, c'è anche nella quantità di persone che accorrono ogni anno al BAM, che si chiama non a caso BAM Europe, perché possiamo dire che di sicuro si arriva da tutta Europa, non solo, ma insomma è proprio una sorta di festival europeo questo della bicicletta.
1: È proprio come dici tu, e 12 anni fa quando abbiamo inventato questo nome siamo stati un po' ambiziosi, perché poteva andare male e invece è andata bene e ci abbiamo azzeccato. Quindi sì, c'è gente veramente che viene da tutta Europa, e la cosa bella è che noi diciamo sempre il BAM inizia quando prendi la bicicletta a casa, e ognuno fa la sua strada, noi condividiamo tutte le strade di tutti, perché ci si può aggregare per fare il viaggio insieme in un format che si chiama Road to BAM, che si può trovare sul nostro sito. Chi vuole, da qualunque parte si parte, da parte si parta, si può trovare qualcuno con cui fare il viaggio.
0: BAMEurope.it, invitiamo tutti ad andare a scoprire questa avventura con la direzione artistica di Eleonora Bugliatti. Eleonora, ci sono un paio di elementi prima di salutarti che ci tengo a sottolineare. Una è quella fondazione Michele Scarponi, che noi di Radio Rai da anni abbiamo spesso ospite, raccontiamo libri, avventure, appuntamenti, perché poi la sicurezza stradale è qualcosa di fondamentale, no? Anche e soprattutto per chi ne fa una passione. Alla fine chi va al Giro d'Italia, che citavamo prima, tendenzialmente dovrebbe essere sicuro, quelli meno sicuri sono proprio gli appassionati. E poi una sorta di protagonismo femminile, un po' più del solito se vogliamo, in questa edizione 2026. Un tempo si diceva donne e motori, stavolta mi viene da dire, Eleonora, donne e pedali, perché ci sono collettivi femminili, dai nomi che lascio a te, che saranno protagonisti di questa edizione.
1: Sì, ci sono molte donne, ci sono le Vaigine, le Bike Boobs, ci sono anche appunto la Monica, ci sono Ilaria Fiorillo, ci sono davvero tante donne, ma... mi viene da dire che è quasi una cosa naturale, no? Fa sempre un po' effetto in un mondo che nasce apparentemente più come maschile di vedere tante donne che si mettono in gioco, ma in realtà ormai insomma siamo vicini a una parità, per cui non mi fa neanche più effetto che ci siano così tante donne.
0: E allora alle 15.48 non posso che dare appuntamento a tutti dal 5 al 7 giugno a Piazzola sul Brenta, Villa Contarini, per questo BAM Europe. Eleonora, prima di salutarti, ma di che numeri parliamo? Facciamolo un po' capire, abbiamo detto si arriva da tutta Europa, da tutto il mondo, ma sono numeri in crescita quelli del BAM Europe.
1: Ma speriamo di no, nel senso che siamo arrivati ad un numero che è sufficiente, nel senso che
0: non ci entra se no nei giardini di Villa Contarini,
1: No, ma perché poi è bello viverla senza caos. Comunque in realtà l'evento è gratuito e aperto a tutti. L'anno scorso ci sono state circa 10.000 presenze, e insomma se il tempo ci assiste penso che ci sarà tanta gente a divertirsi con noi.
0: E allora di questo ne siamo certi, ringraziamo e facciamo un in bocca al lupo per questa edizione 2026. Grazie. Del BAM, la cofondatrice Eleonora Bugliatti, grazie, a presto.
1: Grazie mille a tutti voi, grazie.

Mancano pochi minuti alle 16:15:52 che scoccano in questi istanti su Rai Radio 1 Sport al caffè di Radio 1 Sport. Poi abbiamo parlato di biciclette e tra poco torneremo a farlo con quelle che in Svizzera sono protagoniste quest'oggi al Giro d'Italia. I nostri inviati ci racconteranno se la fuga di Giulio Ciccone e gli altri riuscirà ad avere successo in questa tappa numero 16 del Giro d'Italia. Intanto è una giornata importante anche nel mondo del calcio per quello che riguarda il pallone di Serie A. Archiviato il campionato 2025-2026 con tutti i verdetti della domenica e tempo di bilanci, ieri è arrivata la grande cacciata in casa Milan e tra i protagonisti per il futuro potrebbe esserci un tecnico innovativo per quelli che sono stati gli ultimi anni rossoneri. Parliamo di Andoni Iraola, lo spagnolo è tra i nomi con più consensi in queste ore in casa Milan. Di Aldo Rossi si cerca un'alternativa a Max Allegri. Il futuro è oggi in qualche modo in rossonero. Ovviamente Allegri non resterà a mani vuote, a quanto pare, perché si è parlato sì di nazionale, ma si è parlato anche di Napoli. C'è la possibilità per Massimiliano Allegri di essere il dopo Antonio Conte. Resiste l'alternativa Vincenzo Italiano, che è quel nome che piacerebbe a Aurelio De Laurentiis. C'è anche la terza via, si parlava di terza via nella politica europea qualche anno fa, ebbene vale anche per il calcio italiano, vale anche per il Napoli. Il nome è quello di Thiago Motta, a spasso, ma sempre piace sempre a molti dirigenti di Serie A. Sono quasi due minuti quelli di fuga, della fuga sono quattro in questo momento in fuga: Giulio Ciccone ed altri quattro avventurosi. Si è staccato Diego Ulissi, quindi con Ciccone al Giro d'Italia ci sono Jonathan Narváez, Einer Rubio e Chris Harper. Sono i quattro che cercano di tenere distante il gruppo in questa tappa numero 16, però ne mancano ancora troppi di chilometri per essere sicuri che questa fuga vada in porto. Lo scopriremo più avanti, perché dalle 16:30 ovviamente riprenderà il live del Giro d'Italia sulle strade del Giro con tutte le ultimissime notizie. Intanto, tornando al calcio, è arrivato un ottimo esordio per l'Italia Under 17 agli europei di categoria. Ha segnato l'attaccante dell'Empoli Perillo, 1-0 per l'Italia. Battuta addirittura la Francia, annullato il pareggio dei rivali transalpini nel finale per un fuorigioco, ed è chiaro che diventa fondamentale questa sfida anche nell'ottica del pallone italiano in crisi, perché se i giovanissimi ci fanno ben sperare e battono i parità della Francia, allora possiamo sperare che tra loro ci sia qualche buon piede, qualcuno che possa risollevare anche l'Italia dei grandi. Tornando però agli altri sport, c'è il tennis protagonista in questi minuti, si scalda, è pronta ormai a entrare in campo, o meglio in campo c'è già ma si scalda per dare via al proprio match, Elisabetta Cocciaretto contro la russa Korneva. Davvero importante questa sfida per i colori italiani del tennis al Roland Garros. Lo ricordiamo, ha vinto invece tra gli uomini Matteo Arnaldi una combattutissima sfida 6-7, 6-3, 7-6, 6-3 contro l'olandese Griekspoor. Nel tardo pomeriggio toccherà Luciano Darder contro l'austriaco Hofner e poi Jannik Sinner. Davvero attesissima la serata d'esordio del numero uno al mondo al Roland Garros contro il qualificato francese Tabour. Siamo però a pochissimi minuti ormai dal GR1 dalle 16. Subito dopo arriverà come sempre sulle strade del Giro tutto quello che vi racconteremo. Avremo spazio però per parlare proprio del Roland Garros, proprio le ultime notizie del tennis subito dopo il GR1 qui a Radio 1 Sport. Vi abbiamo deliziato dell'ultima uscita pochi giorni fa di Francesco Gabbani con Summer Funk. Adesso vi deliziamo stavolta davvero con un capolavoro della storia della musica, Love is in the Air.

0: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.
1: Ore 16.
2: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
3: GR1.
4: In studio Alice Andreoli, apriamo con un'ultima ora dagli esteri. L'esercito israeliano ha iniziato a operare via terra in Libano. Soldati israeliani sono entrati oltre la linea gialla della tregua armata. Vi daremo poi ulteriori dettagli. La circolazione è fortemente rallentata sulla linea dell'alta velocità Milano-Bologna per la presenza di una persona con disagi psichici sui binari vicino a Reggio Emilia. Lo rende noto Trenitalia, precisando che il traffico, seppur rallentato, è ripreso, ma si sono accumulati ritardi fino a 120 minuti. In Belgio è di 4 morti il bilancio del grave incidente che questa mattina ha visto uno scuolabus scontrarsi con un treno.
5: Secondo le prime informazioni, il passaggio a livello dove è avvenuta la collisione fra il treno e il pulmino era chiuso. Accade alle 8:15 del mattino nella cittadina di Buchenholt, 30 km a nord di Bruxelles, e la scena appare subito grave. Il pulmino ribaltato sul lato dall'impatto a qualche metro dai binari. Le vittime tutte a bordo dello scuolabus, confermeranno dalla procura, l'autista, l'accompagnatore, due ragazzini di 12 e 15 anni, ricoverati ma stabili gli altri 5 ragazzi presenti. Nessun ferito invece tra i passeggeri del treno. È il peggiore incidente mai avvenuto ad un passaggio a livello in Belgio, ha dichiarato il gestore delle ferrovie del paese. Ma per la ministra fiamminga della mobilità, Annie Kreider, è troppo presto per attribuire responsabilità. Messaggi di solidarietà intanto sono arrivati anche dai vertici dell'Unione Europea. L'Europa è in lutto con il Belgio, ha dichiarato von der Leyen. Valeria Fraschetti, GR1.
4: L'Assemblea di Confindustria, la presenza del capo dello Stato Mattarella, dei presidenti delle Camere, della Premier Meloni, che ha parlato di Unione Europea come di gigante burocratico che sacrifica la crescita sull'altare di ideologia e tecnocrazia. Il numero uno degli industriali, Orsini, chiede un nuovo grande patto, obiettivo crescere del 2% annuo con 20 miliardi da riallocare senza aumentare il debito su crescita ma anche su sanità e scuola. Nel 2026, sulla base dei redditi del 2025,

0: la parità in una giornata segnata in negativo dal titolo Ferrari, ci colleghiamo in diretta con Luigina Venturelli.
1: Sì, al mercato, come avete detto, sembra non piacere la svolta elettrica di Maranello. A Piazza Affari il titolo Ferrari cede quasi l'8%, non convince gli investitori il nuovo modello luce, la prima rossa tutta elettrica. E cedono terreno anche gli altri titoli del lusso come Moncler e Cucinelli, mentre in controtendenza ci sono i petroliferi come Saipem, più 2,7%. Tornano del resto a muoversi a rialzo i prezzi del petrolio dopo gli ultimi attacchi delle forze statunitensi nella zona dello stretto di Hormuz. Le quotazioni del Brent europeo con consegna a luglio tornano sui $99 al barile, mentre quelli del WTI americano superano i $93. Intanto prosegue in territorio negativo la seduta delle principali borse europee, con l'unica eccezione di Londra, più 0,7%, perché ieri era chiusa per festività. Invece, dopo il record storico di ieri, Milano riduce le perdite, si riporta a ridosso della parità, più pesanti Francoforte e Parigi, sotto di oltre mezzo punto percentuale. Wall Street invece ha aperto in verde, Dow Jones di pochi decimi di punto, il Nasdaq invece oltre dell'1%. A voi.
0: Ennesimo incidente mortale sul lavoro ad Altopascio in provincia di Lucca. Un operaio di 30 anni ha perso la vita rimanendo schiacciato da una pressa all'interno di un'azienda di prodotti farmaceutici. Inutili soccorsi dei colleghi e i tentativi di rianimazione del personale sanitario. I sette attivisti italiani del convoglio di terra della flottiglia sgomberati ieri sera dal campo vicino Sirte in Libia dovrebbero arrivare domani mattina all'aeroporto di Roma Fiumicino. Dalla missione internazionale fanno sapere invece che non si hanno ancora notizie certe di Domenico Centrone e Dina Alberizia, i due italiani del gruppo di volontari fermato in Libia. Ora andiamo al Giro d'Italia, che sconfina in Svizzera. Arrivo tutto in salita, sentiamo uno dei nostri inviati.
2: E la corsa procede veloce perché siamo a 25 km e 900 metri dal traguardo. Davanti c'è una fuga, sono in quattro, una fuga importante perché c'è Einer Rubio, corridore della Movistar, Chris Harper del team Pinarello Q365, Jonathan Narváez della UAE, ha già vinto 3 tappe a questo Giro d'Italia, e soprattutto il nostro Giulio Ciccone, Lidl Trek, che ha avuto anche una giornata in maglia rosa e che è in avanscoperta per cercare di conquistare un successo di tappa, di una tappa che termina all'insù, si è partiti da Bellinzona e si arriva a Cari, 1600 metri. Il vantaggio però non è ancora rassicurante nei confronti del gruppo della maglia rosa, perché il plotone della Visma di Jonas Vingegaard insegue a 1 minuto e 40 circa in questo momento, e dunque non è ancora certo che questi quattro possano arrivare, anche perché da qui in poi è sostanzialmente tutta salita, da prima più dolce poi più dura, e dunque è probabile anche aspettarsi qualche attacco da parte dello stesso Vingegaard e degli uomini di classifica. Quindi un finale tutto quanto da scrivere. 1,56 l'ultimo vantaggio che ci viene segnalato dalla radio corsa del gruppo della maglia rosa quando mancano 25 centimetri al traguardo di Cari. A te.
0: Grazie Emanuele Codignoni, e noi ridiamo la linea al pomeriggio di Radio 1.
3: Il caffè di Radio 1 Sport.
4: 16 e 6 minuti, ancora da prendersi un bel caffè fino alle 16.30 circa su Radio 1 Sport con il meraviglioso Francesco Pionaglieri e i suoi dolori del tifo calcistico di là dal vetro. Purtroppo per noi c'è anche Danilo Gionta in regia. Da Giorgio Matteoli ancora un buon pomeriggio, tra poco ci tufferemo come promesso nel tennis, le ultime notizie dal mondo dello sport, ovviamente, perché c'è da seguire, l'avete sentito, la 16ª tappa del Giro d'Italia. C'è una maglia rosa, quella di Jonas Vingegaard, che nel giorno evidentemente del compleanno del re di Danimarca vuole fare un regalo di tappa al suo sovrano e vuole crederci, vuole andare a vincere. Aveva detto: vorrei anche vincere una tappa in rosa, vedremo se sarà quella di oggi, lo scopriremo tra poco. Il successo di Arnaldi oggi, che avanza al Roland Garros, sta iniziando proprio in questi istanti la sfida di Elisabetta Cocciaretto, mancano pochissimi minuti, contro la russa Korneva. Tutte le ultime notizie vi aggiorneremo ancora più avanti. Ovviamente sono arrivate quest'oggi, tra le altre, le parole di una delle delusioni del nostro campionato di calcio, parliamo di Rafael Leao, che su Instagram è voluto entrare nei dettagli di questo disastro rossonero, il mancato approdo alla Champions, un Milan che era addirittura secondo, a tratti aspirava quasi allo scudetto, poi un girone di ritorno davvero tragico per la formazione di Max Allegri.

ho detto, una stagione che mi ha messo alla prova a livello fisico e mentale. Solo chi ha vissuto tutto questo da vicino con me sa quanto sia stato difficile per me. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno fatto il possibile e l'impossibile affinché questa stagione prendesse una direzione totalmente diversa da quella che abbiamo avuto. E poi dice che il Milan possa tornare nella prossima stagione a vivere momenti di gioia e di trionfo. Non so se i tifosi rossoneri a questo punto, diciamo, si augurano che le parole di Leao siano per un suo futuro ancora a Milanello, o chissà se possa cambiare. Vedremo se Leao sarà protagonista magari anche al mondiale, non lo sappiamo. In tutto questo, alle 16:08 minuti siamo pronti per lanciarci al Tour de France, ma lo facciamo con un artista importante che in questi anni ha regalato tante belle canzoni, direttamente dalla Scozia, con The Hudson, Amy MacDonald.

0: 16 e 12 minuti dalla Scozia, torniamo a Saxarubra, da Amy MacDonald ci spostiamo alle emozioni transalpine, un tennis che continua a farci sognare, lo sa bene chi questi sogni ce li fa vivere con le sue radiocronache, il nostro uomo del tennis, Emilio Mancuso, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, ciao a tutti, buon Roland Garros, buon inizio di Roland Garros perché siamo ancora all'inizio di questo torneo. Parigi fa tanto tanto caldo, anche a Roma diciamo che non scherziamo, però a Parigi mi dicono quelli che sono sul posto che fa davvero davvero tanto caldo, basta guardare Ruud ieri che ha rischiato davvero tantissimo.
0: E ha sudato sette camicie il nostro Matteo Arnaldi oggi per avere la meglio su Grixpo, diciamo che per i bookmakers non era il favorito, ma Arnaldi ha deciso di fare l'impresa con dei tie break davvero sudatissimi.
1: Guarda, è stata una partita molto molto complessa, molto dura per Matteo Arnaldi contro l'olandese Talon Grigsburg, che è un bel giocatore, un giocatore di livello, e Arnaldi, dopo aver ceduto un primo set nel quale ha avuto tantissime opportunità e poi oggettivamente avesse vinto quel set avrebbe chiuso in tre, però ha lasciato il primo set al suo avversario che ha accusato anche un problema al piede, set vinto da Grigsburg 11-9 al tiebreak, poi Matteo è riuscito a imporsi nei tre set successivi con un doppio 6-3 in mezzo, un altro tiebreak a suo favore, poi il tiebreak del terzo set che ha fatto la differenza, ha vinto 8 punti a 6 da Matteo Arnaldi, che di sicuro sta cercando di ritrovare le antiche sensazioni, gli antichi splendori, era scivolato, era andato ben oltre il numero 100 del mondo, poi la vittoria nel Challenger di Cagliari, ATP 175, una bella vittoria, prima degli internazionali, e anche il percorso degli internazionali tutto sommato non è stato malvagio, e dunque una vittoria, quella di oggi, che pesa tanto contro la testa di serie numero 29, l'olandese Talon Grigsburg, una vittoria dunque in tre set che ci lascia ben sperare in vista del prosieguo del torneo. È rimasto in campo 4 ore, dalle 11 del mattino alle 3 del pomeriggio, con la calura di Parigi che è davvero piuttosto intensa in queste giornate, dunque fisicamente è molto duro giocare in quell'orario lì, dove davvero fa tanto tanto tanto caldo. È stato bravo Arnaldi, come detto, dopo aver perso un primo set nel quale ha avuto tante tante occasioni, e poi quello che ha fatto la differenza è stato il tiebreak del terzo set, con Arnaldi che, non ci dimentichiamo, è risalito da 2 a 6 a 8 a 6, quindi ha compiuto davvero un'impresa pazzesca nel tiebreak del terzo set, quello oggettivamente, come detto, ha fatto la differenza. Adesso al secondo turno se la vedrà contro un ex top 10, un ex re della terra battuta come il greco Stefanos Tsitsipas. Tsitsipas, finalista a Parigi, giocatore di straordinario talento con quel rovescio meraviglioso ad una mano, un giocatore che sulla terra battuta, lo Tsitsipas vero, era un avversario difficoltoso, difficile per chiunque. Pensate, proprio 2 anni fa aveva interrotto il percorso slam di Arnaldi negli ottavi di finale. Stefanos Tsitsipas, una delle versioni migliori di Arnaldi, quella di due anni fa, e adesso c'è questa sfida con Stefanos Tsitsipas, che è di sicuro una sfida molto molto intrigante. Vedremo se ci sarà un Arnaldi ancora combattivo come quello che abbiamo ammirato appunto nella sfida di oggi, che è insomma una vittoria per lui molto importante, è una vittoria di sicuro che gli dà la carica giusta per continuare l'avventura in questo torneo, cosa che invece, come Avete immagino visto sì. Per quanto riguarda i risultati
0: non è la sorpresa del
1: Daniel Medvedev. Daniel Medvedev evidentemente Parigi per lui si conferma una sorta di tabù. Daniel Medvedev che aveva costretto Sinner a giocare in due giorni a Roma in quella partita durissima, complicatissima per Jannik sul centrale del Foro Italico. Invece Daniel Medvedev che pensate per la settima volta su 10 partecipazioni esce al primo turno a Roland Garros e quindi evidentemente non è il suo torneo. Se 7 volte su 10 esci al primo turno alla Roland Garros e perdi oggi contro l'australiano Adam Watson che è quasi numero 100 del mondo, insomma ragazzi può capitare
0: una volta ma non tutti gli anni, come dice il nostro Emilio Mancuso. Emilio, tu dicevamo di Gesta ne raccontate tante in questi anni di crescita esponenziale del nostro tennis, non ultimo il trionfo dopo 50 anni di Jannik Sinner agli internazionali e prima i suoi slam, le Davis azzurre e le coppe al femminile. Ti manca ancora un tassello, che è quello che manca anche a Jannik Sinner, un'avventura che inizia stasera.
1: Più di un tassello, ragazzi.
0: Sì,
1: di un tassello.
0: Però insomma, diciamo che l'avventura che deve portare a compimento Sinner in queste settimane di Roland Garros inizia stasera, sottolineo stasera perché magari di sera fa un po' meno caldo, speriamo per lui.
1: Di sicuro farà meno caldo alle 8, passate le 8 sul centrale del Roland Garros, sul Philippe Chatrier. Sai, questi primi turni sono i turni più complicati, sono i turni più difficili perché devi metterti in moto, devi cercare di come dire, costruire il rapporto giusto con il Roland Garros, con questo torneo che, come ha sottolineato più volte Jannik, anche lo ha detto pubblicamente anche al Foro Italico durante la conferenza stampa di post trionfo nel torneo, per lui l'appuntamento più importante della stagione è il Roland Garros. Dunque per Jannik Sinner questo è un appuntamento straordinariamente importante che fagocita tutto il resto, no ragazzi, perché ha un valore enorme. D'altra parte, sai, è un torneo che Jannik è stato vicinissimo dal vincerlo l'anno scorso, ha avuto quei 3 match point famosissimi ormai contro Carlos Alcaraz, non è riuscito a chiuderlo, e per lui davvero questo è qualcosa di estremamente importante.
0: Vedremo. È rimasto un po' il suo pallino, no? Perché poi come te li ricordi tu che eri a raccontarceli quei match point, immaginiamo che lui, non dico che ci pensi ogni giorno dall'anno scorso, però ce l'ha fatto capire più volte anche quando l'ho intervistato, ricordo ti ha detto quanto conta per lui quest'anno, quanto sia l'obiettivo stagionale. Ma ti sei fatto l'idea, vedendolo giocare dal vivo, che sia davvero così arrivato, davvero così stanco come si dice? Perché poi è vero, tanta stanchezza, però ad esempio a Roma lui alcune partite le ha vinte anche diciamo in un'ora o anche meno, e magari è riuscito un po' a recuperare un po' di energie, no? da mettere in campo a Parigi.
1: Ma guarda, è una stanchezza fisica ma anche una stanchezza mentale, perché il torneo di Roma Jannik lo ha giocato perché erano gli internazionali, altrimenti quel torneo non l'avrebbe giocato, perché aveva veramente le batterie completamente scariche, ed è riuscito in un modo o nell'altro, anche miracolosamente se vuoi, a vincerlo il torneo. Adesso arriva il Roland Garros, si gioca 3 su 5 e naturalmente è un altro sport rispetto ai tornei normali, ai Masters 1000 dove si gioca 2 su 3. È tutta un'altra storia, ragazzi. Intanto vedremo stasera contro questo qualificato francese Clément Tabour, come se la come se la caverà Yannick Sinner sul centrale, anche per il francese, insomma, sul centrale contro il numero uno del mondo sarà un appuntamento
0: particolarmente... C'è un po' di pressione.
1: Pieno di pressione. Poi scorrendo un po' i vari incroci degli altri turni, dovrebbe vedersela con Fernley oppure con il fratello, quello meno forte di Francisco Cerundolo.
0: Sì.
1: Il fratello meno forte, quindi sicuramente è meglio affrontare Cerundolo, quello meno forte rispetto a Francisco. E poi
0: Juan Manuel. Sono andato a cercarlo perché devo dire che anch'io ricordavo, Emilio, solo il nome del fratello forte, diciamo così.
1: Juan Manuel, sì, JM Cerundolo. Poi Mouté, che è istrionico, un altro francese capace di tutto nel bene o nel male. Olandaluz, lo spagnolo che così tanto bene ha fatto agli internazionali, un giocatore che vedrete nel giro di qualche anno arriverà molto in alto in classifica. Poi ottavi di finale, noi ci auguriamo di vedere un ottavo tutto azzurro con Luciano Darderi,
0: sì.
1: C'è anche Matteo Berrettini da quella parte. È un tabellone veramente molto molto molto intrigante per Yannick Sinner, perché è uscito anche Medvedev, quindi l'avversario che probabilmente era quello più pericoloso, che avrebbe potuto affrontarlo soltanto in semifinale. Invece, come abbiamo detto, Medvedev è stato appena eliminato subito al primo turno al Roland Garros. Forse ai quarti di finale uno tra Bublik e Shelton, anche se sulla terra è un altro, come dire, un altro match rispetto al cemento, però uno tra Bublik e Shelton magari può creare qualche problema a Yannick Sinner. Poi vedremo l'eventuale semifinale, l'eventuale finale. Naturalmente ci auguriamo che questo torneo, dove ci sono tantissimi italiani, non è una novità, possa regalarci grandissime emozioni, come ci ha appena regalato grandissime emozioni gli internazionali d'Italia, insomma. E quindi torneo del Roland Garros che è appena cominciato, ragazzi, e naturalmente ci sarà tanto da seguire, e speriamo, come detto, che ci possano essere tante note liete per quanto riguarda gli azzurri. Ricordiamo che più sì. tardi ci sarà anche Luciano Darderi contro l'austriaco Hofner, che è stato appena battuto da Yannick Sinner agli internazionali. Poi ricordiamo sempre l'appuntamento di stasera, Yannick Sinner contro Clément Tabur. Questo per quanto riguarda il tabellone del singolare maschile. Più tardi ci sarà anche in campo la nostra Elisabetta
0: eh sì.
1: Poccioretto. Sul centrale invece la Goff ha appena vinto il primo parziale contro la Townsend con il punteggio di 6-4, poi ha vinto anche la testa di serie numero 1 la bielorussa Zabalenka. Tutte le altre sfide in questa giornata, naturalmente molto molto lunga per quanto riguarda il torneo del Roland Garros, che sta entrando nel vivo, che incomincia ad entrare nel vivo. E poi naturalmente ci saranno tanti altri incontri da seguire nei prossimi giorni. Guarda, se abbiamo tempo, perché mi andava di sottolinearlo.
0: Vai.
1: Se abbiamo tempo, mi permetto di mandare un plauso al nostro Federico Cina, che domani affronterà l'olandese Jesper De Jong, però a 19 anni e 55 giorni.
0: Incredibile, sì.
1: Sì, ha vinto il primo match per quanto riguarda un torneo del grande slam. Federico Cina, Yannick Sinner vinse il primo incontro in un torneo dello slam a 18 anni, 157 giorni. Invece Federico Cina ci è riuscito a 19 anni e 55 giorni. Precede in questa speciale classifica anche Lorenzo Musetti. Ne sentiremo parlare, insomma, bravissimo ad entrare nel tabellone principale, a vincere, a vincere il match d'esordio, e domani affronterà, come detto, al secondo turno l'olandese Jesper De Jong, e vedremo come se la caverà domani il nostro Federico Cina.
0: E allora 16:27, le ultime dal tennis le sentiremo con il nostro Emilio Mancuso alle 19 qualcosa, nel GR1 delle 19 ovviamente. Grazie Emilio, tanto buon lavoro.
1: Grazie a voi.
0: Arriva tra pochissimo l'appuntamento con Sulle strade del Giro, perché il Giro d'Italia sta vedendo emozioni sempre più ricche in questa tappa numero 16. Ciccone, purtroppo Giulio Ciccone si è avventurato nella fuga, è stato ripreso dal gruppo principale, stanno per riprendere anche gli altri. Il caffè di Radio Uno Sport arriva a conclusione in questi istanti, salutando e ringraziando ovviamente Danilo Giunta in regia, Francesco Pionaglieri in console. Chiudiamo come sempre in musica per collegarci con Sulle strade del Giro, i nostri uomini in Svizzera, per le emozioni del grande ciclismo del Giro d'Italia, e chiudiamo con Cesare Cremonini e la sua ultima, Ragazze facili.
2: Lo schiavventure sentimentali, nate in un angolo della città.

ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili, facili.

0: Programma Suzuki 10 e Lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
1: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
0: Suzuki è passione per il riciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
2: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
3: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
4: Quanti anni hai?
3: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
5: Sulle strade del Giro, il racconto della Corsa Rosa.
6: Ore 16 e 31 minuti da Saxarubra vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino, puntata questa dedicata alla Corsa Rosa che come sempre si avvale della regia di Ombretta Conti. Oggi inizialmente la parte tecnica è affidata a Stefano Catini, 335-699-2949 per i vostri WhatsApp ed SMS, una volta questa per il chilometraggio. Beh, si sarebbe definita poco più che una semitappa, ma i 116 chilometri all'interno del Canton Ticino in Svizzera sembrano tutt'altro che banali, a cominciare dalla salita finale da Bellinzona a Cary, con la recente novità non proprio inattesa al vertice della classifica generale della presenza di Jonas Vingegaard, maglia rosa, da due giorni. Primo collegamento perciò subito con i nostri inviati Cristiano Piccinelli, Manuel Codignoni, Massimo Ghirotto, Giovanni Visconti. Buon pomeriggio, buon lavoro a voi, buon ascolto a chi ci segue. Linea al Giro fino allo spot pubblicitario delle 16.45.
7: 10 km in tondi tondi alla conclusione di questa tappa numero 16 del Giro d'Italia. Ci hanno provato in tanti Rubio, Ciccone, anche Harper, che è l'ultimo a resistere perché dietro incombe il gruppo della maglia rosa che ha fatto danni soprattutto per Pellizzari, ma sembra fuoco amico Manuel Codignoni.
8: Diciamo di sì, diciamo che al momento la Visma sta continuando ad attaccare, sta continuando a condurre il proprio plotone per cercare di andare a riprendere la fuga, e Giulio Pellizzari ha fatto un po' le spese di questa situazione, considerato che a un certo punto anche i propri compagni di squadra si sono messi là davanti. Visma che ha trovato anche la collaborazione nel corso di questo inseguimento della Decathlon di Felix Gall, e insomma si pensava che la fuga potesse essere lasciata stare, in realtà così non è stata, e adesso il gruppo dei migliori è ridotto praticamente in minimi termini. Davanti continua ad esserci Harper, ma Giulio Pellizzari sta perdendo tanto e temiamo che il distacco del Duca di Camerino possa essere misurato non con il cronometro ma con la clessidra al termine di questa tappa, perché paga già una quarantina di secondi dal gruppo della maglia rosa, e oggi insomma giornata da dimenticare per Giulio. Cristiano,
7: i segnali non sono incoraggianti, anche vedendo, no, come pedala Pellizzari. Visconti.
9: Beh, è finita per Giulio Pellizzari la possibilità di lottare per la classifica generale, finisce qui, finisce oggi nell'arrivo di Cary. Indecifrabile la mossa della Red Bull Bora, perché è stata la prima squadra a prendere la salita e a tirare da subito forte con quattro uomini al comando, tanto che tutti ci aspettavamo che Giulio Pellizzari fosse ripresa, e invece così non è stato, è stato proprio fuoco amico, e l'unico a staccarsi, il primo a staccarsi è stato Pellizzari, che adesso alza proprio bandiera bianca.
7: Con Harper che viene ripreso, e allora il nostro Ghirotto aveva detto che poteva starci la fuga, così non è stato. Jonas Vingegaard vuole tutto, anche la tappa di oggi.
10: Evidentemente sì, vuole tutto, la squadra ha lavorato bene, ha trovato anche degli amici, la Decathlon di Gall per esempio, poi è arrivata anche così nei primi chilometri la squadra di Vlasov, la squadra di Hindley e di Pellizzari, che purtroppo ha alzato bandiera bianca come dice il nostro Giovanni. Certamente stanno facendo un forcing molto importante, perché hanno Carpenaez, hanno Kuss e poi hanno ancora Piganzoli, che sarà probabilmente ancora oggi l'ultimo uomo per Vingegaard. questo punto noi aspettiamo solamente di capire quando scatterà la maglia rosa.
7: Problemi per Eulalio, ma anche per Ben O'Connor, Manuel.
8: Perché si sale forte il ritmo di Victor Campenaerts, apro e chiudo parentesi, lo preferiamo nel ruolo di uomo di fatica piuttosto che nel ruolo di sindacalista, dopo la grossa trattativa che c'è stata domenica per la neutralizzazione della frazione milanese. Insomma, Campenaerts dimostra di valere molto di più, diciamo, come atleta, secondo me, che come sindacalista sta imprimendo un ritmo molto importante. Sono rimasti una quindicina, non di più, quattro uomini del team Visma Lisa Bike, in tre uomini della Decathlon, la squadra di Felix Gall, in due mi pare per quello che riguarda la Bora Red Bull. Ci sono anche uomini della Ineos Net Company, c'è Egan Bernal, c'è Tim Enaresman, sono in quattro addirittura quelli della Ineos, c'è Storer, c'è Hindley che pedala là dietro, ma si sta salendo ai 23-24 all'ora e sono velocità importantissime, Cristiano.
7: Con ovviamente Giulio Pellizzari che paga dazio, si stacca e rischia di essere definitivamente fuori dalla questione classifica quest'oggi il Duca di Camerino, con Jonas Vingegaard che anche oggi fa lavorare la sua squadra, che anche oggi non concede spazio alla fuga, Giovanni.
9: E che anche oggi mette davanti a sé come ultimo uomo Piganzoli, il nostro Piganzoli sempre più in forma, davanti a lui Kuss, adesso Campenaerts sta facendo un passo davvero importante, sono già rimasti circa 15 corridori, anche meno, tra poco sarà il momento di Kuss e ci aspettiamo presto anche l'attacco di Vingegaard, perché dai meno 7 ai meno 4 ci sono 3 km con una pendenza media intorno al 10%, sarà lì che potrà attaccare Jonas Vingegaard.
7: 8 km 6 al traguardo, il forza in della Visma Lise Bike. Com'è questa salita finale? Un po' ce l'ha anticipato Visconti, Chiro.
10: Allora, la lunghezza era 11 km 700 metri, c'è un dislivello di 932 metri da percorrere al 7,9%, con il picco finale a quando mancherà circa 1500 metri all'arrivo del 13%. Regolare, una salita regolare, diciamo.
7: Con Harper che prova a rimanere agganciato anche e non solo per risalire in classifica generale, Manuel.
8: È così, intanto si sposta Victor Campenaerts, adesso davanti a tutti c'è Sepp Kuss che potrebbe anche magari provare ad aumentare ulteriormente il ritmo, secondo le indicazioni che gli darà ovviamente Savo Sandir, il proprio capitano Jonas Vingegaard. Alle spalle Eulalio ha trovato come estemporaneo compagno di viaggio Ben O'Connor, da dire che la pedalata di Eulalio sembra quasi più efficace rispetto a quella di Ben O'Connor, che sta facendo un giro deludente considerato che aveva ambizioni di podio, ma che evidentemente ha trovato anche lui, diciamo, una situazione fisica non particolarmente efficace. Resiste, non naufraga Eulalio perché paga appena 25 secondi ma mancano ancora 8 km. Sta accelerando invece là davanti Sepp Kuss, alla sua ruota Piganzoli, in terza ruota c'è Jonas Vingegaard. Da vedere adesso se Chris Harper, che sembra al momento riuscire a tenere la coda di questo gruppettino, pagherà quello che ha diciamo speso, perché ha speso tanto nel tentativo di fuga di precedente con Rubio, con lo stesso Giulio Ciccone, con il corridore del team UAE Narvaez, se pagherà questo e diciamo pagherà dazio anche lui nella salita. Cristiano.
7: Allora, oggi Vingegaard vuole mettere, diciamo, in chiusura la pratica, o è soltanto, insomma, la voglia di andare a conquistare la quarta tappa, la prima in maglia rosa, secondo te?
9: Per me è più la voglia di vincere in maglia rosa. Si è presentata questa possibilità perché una tappa corta, alla fine dei conti breve da controllare anche per la sua squadra, perché tra i tentativi di fuga iniziali e tutto sono circa 50 km, 60 che la squadra si è trovata a dover controllare, e quindi è venuta lì molto facile da poter provare, ed è giusto che lo faccia. In maglia rosa è sempre bello.
7: Si stacca Sepp Kuss, Manuel.
8: E davanti adesso c'è Piganzoli, deludente anche in questa tappa, dobbiamo dire, l'azione di Sepp Kuss, così come non era stata irresistibile neanche nella tappa del Blockhouse, quando doveva essere lui l'ultimo uomo, ma in realtà la trenata più importante l'ha fatta Piganzoli. E adesso si sale ancora ai 20 all'ora in un tratto dove la salita è tra il 9 e il 10% ed è tanta roba, e c'è Jonas Vingegaard che sta parlando con la propria ammiraglia, sta parlando con i propri direttori sportivi, ha proprio pigiato il pulsante della radiolina. Da dire che in questo momento la Visma è in inferiorità numerica perché sono in due i Bruni, Davide Piganzoli e Jonas Vingegaard, mentre gli uomini del team Groupama del team Decathlon sono in tre assieme a Felix Gall. Ci sono anche due compagni di squadra, in due sono quelli della Ineos, c'è Aresman e c'è Egan Bernal. Dunque una dimostrazione di forza un po' così da parte della Visma, ma è chiaro che avere un gregario come Davide Piganzoli è comunque tanta roba, Cristiano.
7: Problemi intanto per il dorsale 186, si tratta di rondella francese della Tudor, 7 km 4 al traguardo. 36 secondi Elalio, paga tantissimo invece il nostro Giulio Pellizzari, forse paga anche Giro il giorno di riposo.
10: E il giorno di riposo a volte può anche fare questo effetto, non è mai così scontato che sia un giorno di riposo, perché bisogna, come dire, stare attenti a certi equilibri dell'alimentazione, bisogna fare un giro in bicicletta, probabilmente qualcuno sarà anche venuto a vederla questa salita finale, e spero che sia venuto anche, insomma, Giulio, e per capire che cosa poteva in qualche modo aspettarsi. È certo che se la sua squadra all'inizio ha cominciato a tirare un po', aveva probabilmente avvertito i suoi compagni che non è giornata.
7: Sono rimasti in pochissimi lì davanti, Manuel.
8: Sono in 8 appena. Il forcing di Davide Piganzoli è stato micidiale, ci sono tutti quanti più forti, perché c'è Felix Gall, c'è Bernal, c'è Arendsman, c'è Hindley, c'è Vingegaard, Sava Sandir, c'è Piganzoli, c'è Storer che cerca di restare attaccato con le unghie e con i denti là dietro, ma è chiaro che da un momento all'altro, nel momento in cui si sposterà sulla sua destra o sulla sua sinistra Davide Piganzoli, ci sarà l'attacco di Jonas Vingegaard. Si stacca anche Derek G, dorsale numero 63, campione canadese, corridore del team Lidl Trek. Mi ricordo che dopo aver vinto la sua ultima tappa, Jonas Vingegaard disse: devo ringraziare i miei compagni di squadra, in pratica anche Piganzoli, perché più che scattare, a un certo punto quando si sono spostati mi sono voltato indietro e non c'era più nessuno. Sta succedendo la stessa cosa.
7: Grande lavoro di Piganzoli, che è diventato sul campo l'ultimo uomo del repescatore, Visco.
9: Sì, e che anche oggi ha sostituito il lavoro di Sepp Kuss, che anche oggi ha tirato per soli 500 metri e poi si è spostato. Piganzoli è in condizione nettamente superiore a Sepp Kuss e a tutti gli altri della sua squadra. Questo lo sa bene Jonas Vingegaard, che lo mette davanti già a fare un gran ritmo. Sono rimasti già in 5-6, ma tutte le facce dietro Vingegaard sono tutte davvero al limite.
7: Pagano Derek G e Storer, 6,8 km al traguardo, davanti Piganzoli, poi Vingegaard, Gall, Bernal, Arendsman e Hindley. Potrebbe essere anche questo, e ci siamo fatta magari per almeno due, il podio finale a Roma, Ghiro?
10: Credo proprio che qua ci sia il podio, ma vorrei anche far notare la giornata e la forma che Bernal sta continuando a ritrovare, perché è qualcosa di straordinario. Ecco,
7: attenzione, ti fermo perché parte il repescatore! E lo insegue soltanto Felix Gall, subito bloccati, incapaci di reagire. Arendsman, Hindley non riescono a reagire, ma nemmeno Gall ce la fa. 6,5 km, vola via il repescatore, il danese in maglia rosa, vuole conquistare il successo in Svizzera, Manuel.
8: E tra teste coronate ci si capisce, il repescatore vuole fare un regalo di compleanno al re di Danimarca. È scattato Felix Gall, ha provato a stargli dietro per 3-4 pedalate, non di più, poi ha alzato anche lui bandiera bianca, mentre è stato veramente emblematico lo sguardo che si sono dati gli altri quattro. È partito Vingegaard, Gall è provato ad andargli indietro, si sono guardati gli altri tre in realtà, perché poi Piganzoli si è staccato, della serie che facciamo, chi ha il coraggio di andargli dietro? Nessuno. Ha fatto il vuoto Jonas Vingegaard, vuole conquistare il suo quarto successo di tappa. Ogni qualvolta c'è stato un arrivo in salita, Jonas Vingegaard fino a questo momento ci ha messo la sua firma, e sarà così anche oggi.
7: Ghiro, chissà che non voglia anche cercare di pareggiare i conti col suo grande rivale, ovvero Tadej Pogačar, che il giro l'ha vinto sì, ma anche ha vinto 6 tappe.
10: Oggi probabilmente si porterà a casa la quarta, ma devo dire che veramente Vingegaard è cresciuto anche nella sua forma, che oggi sta indossando casco rosa, pantaloncini rosa, calzini rosa e ovviamente maglia rosa. È anche bello vedere l'azione del rosa al Giro d'Italia.
7: 6 km 100 metri al traguardo, già 15 secondi il ritardo di Galla, 24 gli altri inseguitori con Jonas Vingegaard, che si conferma. Non c'erano dubbi, ma così anche oggi si conferma il dominatore di questo giro, Visco.
9: È il più forte in assoluto, e gli basta uno scatto. Quattro arrivi in salita, quattro scatti per andare a conquistare la tappa. Probabilmente sarà così anche oggi. È grandissimo lavoro anche oggi da parte di Piganzoli, che ha tirato per circa 1,5 km e ha fatto una selezione incredibile, ha apparecchiato la tavola a Vingegaard e adesso sta cercando di recuperare. Tra l'altro per lui buone notizie, perché a 4 km dall'arrivo ci sarà 1 km più leggero al 5%, potrebbe recuperare e provare ad accodarsi gli inseguitori, perché potrebbe anche saltare 2-3 posizioni in classifica.
7: 5,7 km al traguardo, al comando, cioè manco a dirlo, Jonas Vingegaard, il più vicino è Felix Gall a 18 secondi, poi tutti gli altri sono ad arrancare dietro nel tentativo di non affondare, come invece purtroppo sta facendo Giulio Pellizzari. Torniamo allo studio.
4: Pubblicità. anche il meglio per i tuoi amici animali. Ma vai da Conad. Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Sulle strade del Giro.
6: Con la regia di Ombretta Conti e con Maximilian Gambino alla console, ritorniamo subito dai nostri inviati.
7: 5,4 km al traguardo di Cari per Jonas Vingegaard, che a 26 secondi su Felix Gall, 32 sugli altri inseguitori, a 44 secondi Cestore, era 1,5 minuti Eulalio. Come va Piganzoli, Visconti? Perché è risalito, è tornato su Aresman e Bernal.
9: Ormai stiamo finendo le parole per lui e va fortissimo, ha recuperato un po', adesso è subito dietro gli immediati inseguitori che sono già vicinissimi a Gall, che oggi ha provato a inseguire Vingegaard, ma ci ha provato per 50 metri, poi ha capito che sarebbe stato un fuorigiri inutile e lui che ha esperienza ha subito mollato e sta cercando di andare su del suo passo. Intanto rientra anche Derek G sugli inseguitori e oggi la differenza sembra che sia maggiore tra Vingegaard e tutti gli altri.
7: Con Felix Gall che viene raggiunto, Manuel.
8: Felix Gall che viene raggiunto e ci piace sottolineare il grande lavoro che sta facendo Egan Bernal. Egan Bernal sta letteralmente tirando su Timen Aresman e Jay Hindley, si è piazzato là davanti, adesso prende una borraccia dal proprio massaggiatore, si va a bagnare il coppino, come si dice, così come lo stesso Timen Aresman. Stanno per raggiungere Felix Gall che adesso si volta ed è, immagino, contento di trovare collaborazione perché si è fatto tanti metri da solo ed ha pagato probabilmente quel tentativo di inseguire. È rientrato anche dai RG, segno che l'andatura di Egan Bernal non è evidentemente così potente, ma segno che di questi qua è quello che sta meglio, perché è lui che sta conducendo l'inseguimento e ripetiamo, nonostante a questo punto l'uomo di classifica del team Ineos sia Timen Aresman, che è molto più meglio piazzato rispetto a Egan Bernal, ci fa sempre piacere sottolineare come il colombiano, che ha vinto il Giro d'Italia nel 2021 e che è ancora alle prese con il recupero dal tremendo incidente in cui ha rischiato la vita, ha rischiato la possibilità di tornare a camminare e solo successivamente da ritornare a correre, stia ancora migliorando le proprie prestazioni, e questo è un corridore a cui bisogna fare comunque sempre l'applauso.
7: Ma non è che adesso Piganzoli fa anche classifica?
10: Ma è una domanda questa qua che non ha da parte mia una risposta, perché se deve essere l'ultimo uomo di Vingegaard deve anche cercare di recuperare certe energie, sono energie sprecate tutto sommato, altrimenti c'è un'altra lettura, e cioè tieni duro il più possibile che se dovesse succedermi un problema la mia bicicletta è pronta. Ma sappiamo che le ammiraglie di solito quando c'è un certo distacco arrivano lì dietro ai primi, diciamo, che stanno percorrendo la che sono all'avanguardia, che sono davanti. Potrebbe essere un'altra lettura.
7: 4,6 km per Jonas Vingegaard, a 50 secondi il gruppo dei primi seguitori, poi a 1 minuto Storer, a 1,55 minuti Eulalio, oltre i 4 minuti viene segnalato adesso il ritardo di Giulio Pellizzari. Giornata assolutamente no per lui.
9: Sì, ma si è capito da subito, ha fatto un cenno con la testa come a dire basta, il mio giro almeno per quanto riguarda la classifica finisce qui. Chi lo sa che possa recuperare energie fisiche ma soprattutto mentali, perché la parte più difficile sarà quella, recuperare mentalmente, rimettere, resettare tutto e provare a vincere una tappa, perché se lo merita. Giulio si è allenato tanto, ha fatto tantissimi sacrifici per arrivare in forma a questo giro e purtroppo ha avuto anche un po' di sfortuna, vedremo.
7: Eh sì, perché c'è stato anche, insomma, quei giorni passati ovviamente a cercare di superare un virus, e quindi con le forze che ti mancano, con la necessità però di rimanere sempre lucido e focalizzato sull'obiettivo, e focalizzato invece sull'obiettivo vittoria, la quarta al Giro d'Italia. Jonas Vingegaard, Manuel Codignoni,
8: che continua a salire, ha portato il proprio vantaggio a lambire il minuto 57 secondi, l'ultimo rilievo che ci comunica Radio Corsa per il repescatore nei confronti degli inseguitori che sono sempre capitanati da Egan Bernal. Sono Egan Bernal, Timen Aresman, Felix Gall che si è fatto riassorbire, Jay Hindley, Derek G e Davide Piganzoli. L'altra lettura che ci può essere è la caccia alla maglia bianca, perché noi abbiamo spesso parlato del duello tra Giulio Pellizzari ed Afonso Eulalio per quello che rimanda alla maglia bianca, ma in questo momento Piganzoli sta guadagnando più di un minuto a Eulalio. Dando uno sguardo alla classifica generale, Piganzoli era 6,13 da Vingegaard, Eulalio a 2,26, che vuol dire che era 3 minuti e 50, quest'oggi guadagnando un altro minuto che potrebbe diventare di più avvicinerebbe quello che comunque è un alloro prestigioso, anche quello.
7: 3,9 km per Jonas Vingegaard. Girotto, sai quanti danesi hanno vinto il Giro d'Italia?
10: Credo che siano zero, nessuno. Probabilmente Vingegaard sarà il primo, però c'è un altro danese, Bjarne Riis, che ha vinto il Tour de France. Quindi sono due i danesi che hanno vinto il Tour.
7: Ma anche lui ne ha vinti due, ha vinto anche la Vuelta e vuole provare ad arrivare a quota tripla corona, ovvero conquistare tutti e tre i grandi giri. Jonas Vingegaard, 3,6 km per il capitano della Visma Lise Bike, a un minuto il gruppo Bernal, Aresman, Hindley, Derek G e Felix Gall, a 1,19 Storer, a 2,12 Eulalio, che non molla, bravo comunque il portoghese. Questa è la situazione, adesso fase un pochino più tranquilla per Vingegaard al comando della tappa numero 16 del Giro d'Italia.
9: Sì, siamo nel tratto che spiana un chilometro circa al 5,5%. Sta cominciando anche a piovere, piovigina, niente di che. Penso che sia una pioggerella che fa quasi piacere ai corridori, perché sono partiti con un caldo tremendo anche oggi. È dietro Bernal, che fa piacere ritrovarlo così ad alti livelli, che fa un passo che va bene un po' a tutti i pretendenti per il podio. Vedremo se tra di loro in finale ci saranno delle scaramucce.
7: Con Eulalio Woodpols, il veterano della Unibet Rose Rockets, che oggi aveva anche magari terreno per provarci, ma non è stato concesso da parte della Visma Lise Bike. Monaco Dignoni.
8: Visma Lise Bike in modalità cannibale, diciamo così, quest'oggi. Woodpols che sta cercando di dare una mano ad Eulalio, ovviamente sta cercando di salire del suo passo, non gli ha dato grandi cambi, ma è chiaro che anche psicologicamente avere un qualcuno con sé può essere un qualcosa di importante. Peccato che con Eulalio, peccato per lui ovviamente, non ci sia Damiano Caruso, che quest'oggi veramente non è riuscito a tenere il ritmo dei più forti e dunque in questo caso non può dare una mano al proprio di fatto capitano, come in precedenza aveva fatto in tutte quante le altre tappe di montagna, una su tutte quella di Pila. Rilancia la sua azione, adesso si alza sui pedali Jonas Vingegaard, c'è anche un tifoso danese con una vestito con una sorta di parannanza con la bandiera danese in questo tornante, vedremo se gli passerà vicino. Esulta il tifoso danese, gli concede uno sguardo abbastanza freddo, perché comunque è preda di concentrazione il repescatore, che adesso curva verso sinistra, si alza nuovamente e rilancia nuovamente l'azione a 2,8 km dal traguardo, sopra il minuto il suo vantaggio.
7: E in ammiraglia della giuria, tifoso d'eccezione per Jonas Vingegaard, una bella foto alla danese della Visma da parte di Vincenzo Nibali, un altro insomma che di grandi giri se ne intende.
10: Sì, è l'ultimo italiano che ha vinto il Giro d'Italia, ma ha vinto anche il Tour, ha vinto anche la Vuelta, quindi fa parte della tripla corona. Però bisogna veramente dire bravo a Bernal, che sta facendo, come dire, un lavorone per il suo compagno Aresman, che probabilmente questa sera ci si troverà lì sul podio o forse a pochi secondi dal podio. E ci stanno regalando una tappa importante. Questi corridori stanno salendo, in particolare Vingegaard, in modalità proprio scientifica, perché notando, si vedono spesso, guardano il loro computerino, guardano le frequenze cardiache, guardano i watt e guardano soprattutto quanto manca anche all'arrivo.
7: 2,4 km, glielo diciamo noi, se tante volte ci sente, diciamo, per magari un problema con la radio dell'ammiraglia, potremmo inserirsi nella frequenza del danese. 2,3 km, 1:08 sui primi inseguitori, 1,40 su Storer, 2,29 su Eulalio Visconti.
9: Sì, in questo momento non sta guadagnando tantissimo, si sta gestendo, come diceva Massimo, è un corridore che lavora più in maniera scientifica, matematica, però il ciclismo non è matematica, questo lo sappiamo. Ci vogliono le gambe, lui ce l'ha, può piacere o no, ma questo corridore è davvero forte. Quando fa qualcosa la fa per raggiungere il massimo.
7: Più che altro possiamo definire il secondo numero uno dietro al numero uno Pogacar, lo possiamo definire così.
9: Direi proprio di sì.
7: 2 km per Jonas Vingegaard, Monaco Dignoni.
8: Veni vidi Vingegaard, potremmo dire, parafrasando l'azione di Jonas Vingegaard, che ogni volta che la strada sale ha voluto mettere il suo sigillo, si rialza ancora sui pedali, adesso torna a sedersi, siamo sotto lo striscione dei 2 km al traguardo, inizia ad esserci anche un po' più di pubblico, tutto molto disciplinato, del resto siamo in Svizzera e proverbialmente da queste parti, diciamo, la disciplina è un uso e un costume decisamente diffuso. Sta facendo tanta fatica dietro nel Gambernal per tirare su il proprio compagno di squadra Aresman e con sé anche tutti quanti gli altri compagni di retroscoperta, se così vogliamo dire, ovvero sia Gall, Hindley, Piganzoli e Derek G. Piganzoli che continua a mantenere la ruota di questo gruppo e in questo momento sta guadagnando 1:25 nei confronti di Eulalio nella lotta, se così dovesse essere, per la maglia bianca. Da dire che così facendo Egan Bernal potrebbe rientrare nella top 10 della classifica, lui che al momento momento ne è fuori, ma ci sono corridori che stanno perdendo tanto, come Eulalio, come Pellizzari, come Storer e anche come O'Connor, perché se Storer sta tenendo, adesso è 1,50, non abbiamo segnalazioni riguardo O'Connor, segno che lo scalatore australiano del team già è qualule. Mi dispiace per Giovanni Viscotti che lavora per quella squadra, quest'oggi sta avendo un'altra giornataccia.
7: Eh sì, evidentemente non una giornata positiva per lui. 1500 metri intanto per Jonas Vingegaard, 1,11 sui primi inseguitori, adesso paga un po' le fatiche Piganzoli che si stacca dal gruppo Aresman alla pari di Bernal, restano soltanto Derek G, affaticato, ma soprattutto Aresman, Gall e Hindley. Ghiro,
10: beh, mi pare che è una bella terzetto questo qua, attenzione perché Hindley è sempre alla ruota di tutti quanti, no? Poi magari nel finale lo vedremo andarsi a guadagnare quegli secondi di abbono come ci ha fatto vedere in altre occasioni, però la personalità di Aresman in questo momento, che si prende carico dell'inseguimento per limare il più possibile lo svantaggio su Vingegaard, che ormai sta facendo un'altra corsa.
7: 1300 metri, un minuto, quanto può ancora guadagnare sui primi inseguitori il danese secondo te, Ghiro?
10: Ma qualche secondo, non di più, insomma ormai siamo quasi addirittura d'arrivo, però sta andando a 22 km all'ora su un tratto del 9%, grande velocità.
7: Manuel,
8: si ingobbisce un po' in questo momento Jonas Vingegaard con la testa che oscilla in quel movimento, l'abbiamo detto che i fiamminghi chiamano TikTok, con la faccia che si gira da una parte e dall'altra, segnalazione che si inizia a fare un po' fatica, ma l'azione è comunque sempre abbastanza elegante e soprattutto efficace. Il vantaggio resta costante nei confronti di quelli dietro, ma va detto che quelli dietro si danno cambi regolari, perché adesso nel terzetto che insegue c'è Hindley là davanti, in seconda ruota Aresman, che ovviamente ha dovuto rilanciare l'azione una volta che Gambernalla si è spostato anche per andare, diciamo, a ringraziare il proprio compagno di squadra della sua azione, e Felix Gall. Sarà interessante vedere chi lotterà, perché ci sono in ballo anche gli abbuoni, dunque anche i secondi potrebbero fare la differenza, mentre Jonas Vingegaard intravede in questo momento la Flamme Rouge, lo spazio dell'ultimo chilometro. Cristiano,
7: triangolo rosso per Jonas Vingegaard, 1 minuto e 10 sui primi inseguitori che sono Gall, Hindley e Aresman. Uno è di troppo per il podio.
9: Sì, uno di troppo per il podio, ma la lotta è lì. Questi corridori sono rispettivamente terzo, quarto e quinto in classifica oggi, due di loro saliranno sul podio. Niente, la lotta si racchiude a questi tre corridori. Come dicevamo, Bernal prima ha fatto un passo che ha fatto recuperare un po' tutti, ed c'era da aspettarsi l'attacco di Aresman, ma quello che sembra più fresco in questo momento, più brillante, è Hindley, che è anche tra i più veloci.
7: Mentre Vingegaard è pronto a distruggere un altro record, il tempo di questa salita è di 32,35 a 700 metri, siamo a 28,30, quindi diversi minuti prima.
10: Sì, diversi minuti prima, anche se quei tempi lì sono riferiti a qualche anno fa, quando le biciclette, le preparazioni, l'alimentazione era quasi totalmente differente. Però un Vingegaard che oggi guadagna 1 minuto e 23 sui suoi inseguitori e tanta roba, non lo avevamo mai visto così, con un'azione così potente, e guadagnare così tanto rispetto ai suoi inseguitori.
7: Nel gruppo rientra Derek G, quello che insegue ovviamente Manuel.
8: Eh sì, perché dietro si sono un po' piantati, Hindley si è spostato a chiedere un cambio a Aresman, il quale si è messo davanti ma di fatto è quasi rimbalzato all'indietro, e allora lo stesso Hindley si è rimesso davanti a cercare di limare lui stesso, anche nella speranza magari di staccare qualcuno, perché anche lo stesso Felix Gall non mi pare abbastanza brillante rispetto a quanto fatto vedere nelle altre salite. Attenzione perché parte addirittura Derek G, rientra da dietro e parte, prova il rimbalzo Derek G, gli va dietro Hindley, lo segue poi anche Aresman, a rimorchio Felix Gall. Cristiano,
7: 400 metri per giungere sotto il traguardo ancora una volta da primo, quarta vittoria per Jonas Vingegaard, 1 minuto e mezzo sui primi inseguitori, 2,15 su Storer, 2,57 su Eulalio, ultimi 400 metri per il danese che comincia anche lui ad avere un po' di calo fisico, ma insomma la quarta vittoria ormai in ghiaccio. Può vincere anche le altre due salite secondo te, Giovanni?
9: A questo punto direi proprio di sì. È vero che ha un lieve calo fisico in questo momento, però perché non è il Vingegaard al 100% del Tour de France, perché lui ci ha abituato in questi giorni a fare lo scatto forte, a prendere quel vantaggio e poi non dilaga il vantaggio, quindi sì, in questo momento è leggermente calato, sta anche controllando, però rimane il super favorito anche per le altre due tappe, anche se in maglia rosa potrebbe decidere di fare un regalo e lasciare andare una fuga un giorno.
7: Vedremo se effettivamente sarà così. Intanto ultimi metri per lui, ultimi metri di pedalate per la maglia rosa Jonas Vingegaard, simbolo del primato che verrà ritoccato ancora da parte del danese, del capitano della Visma Lise Bike, che si appresta ad andare a conquistare per la quarta volta un successo di tappa, e lo ricordiamo sempre, è al debutto al Giro d'Italia. Solito bacio sul manubrio alla moglie, ai due figli, e festa grande per la Danimarca, perché vince ancora Jonas Vingegaard. Il quarto arrivo in salita vede sempre e solo lo stesso protagonista, il capitano della Visma, il padrone del Giro d'Italia. Torniamo allo studio.
6: Grazie per ora a Cristiano Piccinelli e agli altri inviati. Io do il benvenuto in trasmissione perché parliamo delle notizie, le notizie praticamente del GR1 delle ore 17. Giorgio Schiavoni, da dove iniziamo?
11: Partiamo dalla guerra in Medio Oriente. L'esercito israeliano ha intensificato gli attacchi in Libano, nel sud del paese, oltre il fiume Litani, la linea gialla, ordine di evacuazione per due villaggi, 28 i morti, tra cui due bambini nei re di Tel Aviv nelle ultime 24 ore. Intanto è stallo nelle trattative per un accordo tra Stati Uniti e Iran. E circa 50 stati membri dell'ONU, tra cui l'Italia, denunciano le minacce della Russia contro i diplomatici a Kiev. Lo hanno affermato in una dichiarazione letta dall'ambasciatore ucraino, appunto, alle Nazioni Unite, Melnyk. Sono in corso indagini per capire la dinamica del grave incidente di stamattina in Belgio, dove un treno regionale ha travolto uno scuolabus a un passaggio a livello, 4 le persone morte, 2 studenti di 12 e 15 anni, l'accompagnatore 27enne, l'autista 49enne, ricoverati in gravi condizioni gli altri 5 ragazzini a bordo. È in via di graduale risoluzione il rallentamento della circolazione ferroviaria in Emilia con ritardi ai treni, dovuto a ripetute segnalazioni di una persona vista camminare vicino ai binari nella zona di Campeggine in provincia di Reggio Emilia. La persona, che avrebbe problemi psichici, non sarebbe ancora stata trovata, ma nel frattempo da oltre un'ora il traffico sta riprendendo inizialmente a velocità ridotta. Restiamo in Emilia-Romagna. La procura di Modena ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El Kudri, il 31enne fermato per strage e lesioni aggravate dopo che sabato 16 maggio ha travolto 7 persone sulla via Emilia e ha tentato di accoltellarne una. L'avvocato Gianelli, difensore dell'indagato, accoglie con favore e soddisfazione l'iniziativa dei PM. Non come un modo per sottrarre El Kudri alle sue responsabilità, spiega, ma come accertamento necessario per valutare le sue reali condizioni e i moventi che possono averlo spinto. E in chiusura è caldo record in Italia e in Europa. Nel nostro paese il picco è previsto per domani, con punte fino a 36-37 gradi tra Lombardia e Piemonte. Temperature decisamente estive in tutto il centro-nord. E per ora con informazione è tutto.
6: E grazie naturalmente a Giorgio Schiavoni. Io aggiungo una notizia di tennis, riguarda gli internazionali di Francia. Matteo Arnaldi ha superato il primo turno al Roland Garros. Il tennista ligure, che occupa attualmente la posizione numero 104 delle classifiche mondiali, ha avuto la meglio sull'olandese Talon Griekspoor. Tutto questo in 4 set con il punteggio di 6-7, 6-3, 7-6, 6-3. Il tutto ha significato 4 ore e un minuto di gioco. Ora al secondo turno Arnaldi affronterà il greco Stefanos Tsitsipas, che è avanzato invece approfittando del ritiro del francese Alexandre Muller, avvenuto nel secondo set. Eliminato il numero 8 al mondo Daniel Medvedev, il russo, in 5 set dall'australiano Adam Walton, 27 anni, numero 97 delle classifiche mondiali. Oggi, o per meglio dire stasera, attorno alle 19, Luciano Darderi affronterà l'austriaco Hofner, e dopo le 20:15 toccherà a Yannick Sinner affrontare il francese Clément Tabour, che invece occupa il numero 171 delle classifiche. In meno di un minuto l'aggiornamento per ciò che

0: come secondo e terzo per quanto riguarda in termini di secondi. Quinta piazza per Derek G, splendido. Sesto Piganzoli a 1.34 dal danese, e al suo arrivo Piganzoli anche esultato per la vittoria di squadra. Poi Bernal settimo, Storer ottavo, Rundell nono, decimo uno splendido Wout Poels, Eulalio Harper, O'Connor che perde 3 minuti e 48, ancora deve arrivare Giulio Pellizzari che sprofonderà in classifica generale in una giornata che ha visto ancora una volta il predominio assoluto del re pescatore, ma direi anche del re delle salite, del re del giro. A te.
1: E a proposito di salite, Cristiano, vi vorrei coinvolgere, magari ecco Giovanni, Massimo, che probabilmente possono avere una risposta, perché io ho solamente una domanda e non riesco a capire, no? Spesso lo avete fatto giustamente, tra l'altro, riferito a diverse salite del giro, no? Il record si prospettava, record quasi sempre abbattuto, di scalate eccetera, ma oggettivamente che significato ha parlare di record su una salita se ci sono, secondo me, dico la mia, posso sbagliarmi per carità, troppe variabili? Cioè una salita che è stata affrontata magari 5 anni fa a inizio giro, adesso la affronti a metà oppure alla fine. Maltempo, cielo sereno, cosa c'era del clima quando è stata affrontata l'ultima volta? La tappa quanto era lunga? 116 chilometri come oggi o 200? La salita era a metà percorso oppure coincideva col traguardo finale? Non lo so, ne dico un'altra. C'era una fuga che non disturbava magari i grandi oppure è stata corsa vera? Cioè, secondo voi, per farmi capire, perché io non saprei veramente cosa pensare, hanno un valore effettivo questi ragionamenti relativi al record di scalata?
0: Giovanni.
2: Beh, un valore comunque ce l'hanno, perché anche se un tempo del genere, un record su una salita arriva alla fine di un grande giro, anche se di poco rispetto magari a un tempo che ha stabilito un amatore, perché magari è andato lì e ha fatto solamente una cronoscalata, ha dato il massimo, ecco, quel tempo lì va sicuramente elogiato ancora di più, perché appunto si arriva da 2-3 settimane di Giro d'Italia col brutto tempo, però alla fine sono sempre professionisti che fanno una differenza assurda. Tornando proprio al record di oggi, non vorrei sbagliarmi, ma mi sembra di aver capito che il tempo apparteneva a Domenico Pozzovivo, che non abita molto lontano da qui e che l'avrà fatta tutta in allenamento, e quindi è un tempo che ha un valore. E oggi il tempo stracciato completamente da Vingegaard ci fa capire di che tipo di corridore stiamo parlando e che gara che sta facendo.
0: Intanto è arrivato anche Damiano Caruso a 4.48, ancora non si vede purtroppo Giulio Pellizzari. Ghiro.
3: Ma sì, concordo con quanto ha detto Giovanni, sono statistiche semplicemente che vanno interpretate nei periodi e nelle modalità in cui Giovanni, intendo dire Scaramuzzino, hai corso. Quello che tu hai esposto è corretto, anche questo, perché non è detto che una tappa, una salita fatta dopo 100 km sia paragonabile a una tappa fatta dopo 200, però danno anche un senso a quello che è il vincitore, che oggi ha fatto qualcosa di straordinario, è partito e si è visto che insomma gli altri non hanno avuto nessuno spazio per poterlo inseguire, gli altri hanno fatto un tempo inferiore, se vogliamo così metterla.
0: Nuova classifica generale con Vingegaard al comando, 4.03 su Galla, 4.27 su Aresman, 5 netti su Hindley, 5.40 su Eulalio, 7.09 su Derek G che è sesto, 7.14 su Storer, Piganzoli da decimo va ottavo a 7.57, O'Connor è nono a 9.20, Bernal è decimo a 9.44, Caruso tredicesimo a 13.47, Manuel Codignoni, ma non è che gli tocca fare ancora una volta classifica?
4: La domanda non è peregrina e la risposta è insomma insita in quella che è la voglia che avrà questo ragazzone, questo professionista, insomma, di voler comunque far vedere di esserci. Ma secondo me la risposta è un po' anche nelle gambe di Eulalio, capire se effettivamente Eulalio vorrà lui a sua volta cercare di fare classifica e provare in questo senso a resistere all'interno della top ten, nel qual caso Damiano Caruso potrebbe magari cercare di dargli una mano anche sacrificando quelle che sono le sue ambizioni personali. Riguardo invece alla questione dei tempi di scalata e delle statistiche, volevo portare anch'io un contributo agile relativo al fatto che le statistiche vanno comunque sempre prese con il beneficio di inventario. Faccio un paragone per esempio con l'automobilismo, con la Formula 1. Lì si contano spesso e volentieri le vittorie, si contano i mondiali e si contano quelle che sono le pole position e tutte quante le altre cose, senza considerare che però per esempio uno come Manuel Fangio, che ha vinto 5 mondiali, ha corso in un'epoca in cui spesso e volentieri

0: si moriva, in cui l'età media dei piloti era più bassa, non anagraficamente ma agonisticamente, proprio perché c'erano gli infortuni e c'erano un problema. Uno come Lewis Hamilton, che ha vinto più di 100 gare, corre in un periodo in cui ci sono 25 gare all'anno. Uno come Jim Clark, che ne ha vinte 27, correva in un'epoca dove si moriva e di gare ce n'erano 10 all'anno. Tutte le statistiche hanno un senso solo se prese con grano salis, e così secondo me vale anche per quello che riguarda i tempi di scalata. Cristiano.
1: A te Giovanni Scaramuzzino.
2: Pubblicità.
3: Programma Suzuki 10 e lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
4: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
3: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
5: Strade del Giro.
2: Alle 17.09 con Ombretta Conti in regia, Maximilian Gambino invece alla console. Tappa tutta Svizzera, tutta ticinese, già successo nella storia del Giro, e c'è una data particolare, quella che coincideva con il penultimo giorno della Corsa Rosa, anno di grazia 1998, quello che vide il successo finale di Marco Pantani grazie al cronometro conclusiva appunto in quella edizione proprio del Giro d'Italia. 34 chilometri contro il tempo da Mendrisio a Lugano. Radio Cronaca di Roberto Collini.
6: Grandissima impresa di Marco Pantani. Soltanto 500 metri separano Marco Pantani dal traguardo di Lugano.
7: E allora eccolo qui, quello che i francesi avevano battezzato l'elefantino per le sue grandi orecchie, Dumbo l'avevano chiamato, è indubbiamente un omino di ferro, un grande uomo che con la sua maglietta rosa sta per arrivare al traguardo. Una grande impresa quella di Pantani, l'uomo di Cesenatico, che ha ripreso più volte dopo grandi problemi, ha avuto anche un incidente ed ora sta coronando un grande sogno. Sta arrivando al traguardo, ultimi colpi di pedale per Marco Pantani. Ormai il giro è suo, il trionfo è suo, non conta più il tempo, l'applauso esulta, può chiudere, ha spinto fino in fondo, una grandissima impresa, chiude in terza posizione Marco Pantani.
2: E questo era il ricordo anche sulle frequenze di Radio 1 Rai. In moto c'era Antonello Orlando al traguardo. La radiocronaca di Roberto Collini, do il benvenuto in trasmissione a Moreno Argentine. Buonasera Moreno.
8: Buonasera a voi. Ciao Giovanni.
2: Ciao Moreno. Ho visto che la tappa è arrivata presto, no? Il fantaciclismo, credo, può anche farci volare un po' di fantasia, ma restando con i piedi per terra. E tu sei in questo senso, credo, l'intervistato ideale, no? Perché io oggi ascoltavo proprio con interesse il resoconto cronistico dei nostri amici inviati proprio a Cari, e mi è venuta in mente una cosa, anche in questo caso non so quanto peso possa avere, però se personalmente io dovessi pensare a un assente da rimpiangere, no, in questa edizione del Giro, io non direi né Pogacar, né Evenepoel, tantomeno Van der Poel. A me personalmente manca, ma davvero tanto, Isaac Del Toro, soprattutto su un percorso come quello odierno. E ne sono ancora più convinto, al di là della tappa di oggi che secondo me era disegnata apposta per lui, dopo aver assistito ai primi due terzi di corsa, alla vigilia quindi di quella che possiamo definire la settimana conclusiva. Su questo percorso qualche carta l'avrebbe scombinata l'uomo che l'anno scorso il Giro, a detta di tutti, l'ha buttato via. Che ne pensa Moreno Argentin?
8: Sì, sono perfettamente d'accordo, se ovviamente rientrava nei suoi programmi. Lui ha dimostrato di avere le qualità di poter vincere una grande corsa, è ancora giovane, l'anno scorso lo ha, come hai detto, buttato via evidentemente per una tattica così folle, guidato male anche dalla squadra. E quest'anno evidentemente viene impiegato al Tour in supporto a mi sfugge il nome, al grande campione che ha vinto tutto, Pogacar, sì, al grande Pogacar. E questo dimostra, diciamo, l'interesse dello sponsor, perché io credo che queste scelte vengano fatte un po' dalla squadra, no? E quindi Pogacar ha vinto tutto, dove è partito alle gare ha vinto tutto, e quindi sarà un bel cliente anche per Vingegaard. al Tour de France. Come sappiamo bene, il Tour è la corsa numero uno al mondo, è quella che gratifica budget, finanziamenti, investimenti agli sponsor e di conseguenza è una scelta che ha fatto la squadra. Mettermi nei panni di Del Toro, avrei preferito riprovare il Giro d'Italia e vincerlo magari, ecco, che magari essere di supporto al Tour. Magari sai, i giochi sono anche strani qua nelle corse a tappe di 3 settimane, può anche darsi che vada in difficoltà a Pogacar e lui riesca a vincere anche il Tour, non è che sia da escludere questa cosa.
2: Moreno, io ti lascio a un gruppo di amici, oltre che di colleghi, che sono sul traguardo di Cari. Do la linea a Cristiano Piccinelli, a Manuel Codignoni, a Massimo Ghirotto e a Giovanni Visconti.
1: Ovviamente un grande saluto al bicampione del mondo, al campione del mondo, no, 4 volte vincitore della Liegi, però tutte le medaglie al mondiale, perché c'è argento e bronzo.
8: Ricordiamolo che fa bene al morale, no? Fa bene al morale questo.
1: Sta per arrivare sul traguardo qui di Cari, un Giulio Pellizzari che oggi insomma finisce definitivamente fuori classifica, oltre un quarto d'ora di ritardo, però... Moreno, mi sembra che oggi, in questo giro perlomeno, Pellizzari, oggi è finito fuori giri, però ci sono dei ragazzi interessanti. C'è questo Piganzoli che sta un po' stupendo tutti, abbiamo visto alcuni in fuga. Ecco, il movimento italiano, secondo il tuo giudizio, come sta?
8: Insomma, visto questo tour, come hai detto tu, questo giro, scusa, come hai detto tu, Piganzoli e Pellizzari sono due ragazzi giovani. Metterei anche Ciccone, anche se vedo che corre, non ha dimostrato di non avere una condizione a questo giro, perché è sempre lì che battaglia, sempre nelle fughe, però qualcosa deve aver sbagliato anche lui, però... Piganzoli e Pellizzari, a parte la gestione odierna Piganzoli a servizio di Vingegaard è stato fantastico, non solo in questa tappa ma magari anche in altre tappe, chissà che magari in futuro la squadra lo possa utilizzare al meglio anche su altre corse, diciamo a tappe, e soprattutto le corse di 3 settimane. Pellizzari evidentemente nell'era delle radioline le comunicazioni dovrebbero essere talmente veloci, ma anche nel dire lui stesso non ho la gamba per poter affrontare quella salita lì. Hanno fatto diciamo che la Red Bull ha eliminato i due capitani, perché ha fatto un po' di forcing e però è anche vero che sia il suo compagno che mi sfugge il nome, per Hindley, e Pellizzari dovevano loro dire ai propri compagni rallentate oppure non ho la gamba ideale per poter affrontare un arrivo come quello di oggi, anche se sono 3 ore di corsa, però diciamo che questi corridori vengono da 16ª tappa, vengono da oggi, sono entrati nella terza settimana e diciamo che le corse di adesso non si risparmia più nessuno, ogni giorno c'è una gran battaglia, poi il caldo che è sbocciato in questi ultimi giorni sicuramente pagheranno dazio, insomma un pochino, e quindi alla fine vedi che arrivano tutti stanchi e quello che si sta gestendo meglio di tutti forse è Vingegaard, anche perché è una squadra fantastica. Io credo che per lui questo Giro d'Italia gli faccia più che bene per preparare al meglio un Tour de France, perché insomma Pogacar credo che abbia qualcosa in più di lui in questo momento, però un Giro d'Italia fatto così, 4 vittorie sulle 4 arrivi in salita, fa ben sperare che lui possa essere un buon avversario per Pogacar.
1: Intanto 18 minuti in ritardo di Pellizzari. Ghirotto, non so se conosci, argentino Moreno.
9: Lo Lo conosco molto bene ed è un onore sentirlo. Ciao, anche ciao, ciao Moreno. Allora,
8: mi
9: guarda,
8: manca
9: hai parlato...
8: il tuo Paico, però sai, mi manca il tuo Paico. Non sento più a voi Paico.
9: Va bene, senti, allora tu hai parlato del ciclismo di adesso, studi sempre, lo sappiamo, io ti sento anche spesse volte, ma è giusto anche fare memoria del passato, perché tu sei veramente un monumento del nostro ciclismo italiano e mondiale, perché oltre a quello che ha citato Cristiano, va anche aggiunto che hai vinto tappe al Tour, al Giro d'Italia, sei stato campione italiano, però adesso ti tocco un nervo un po' scoperto, e ti dico...
8: Dai,
9: ti dico Sean Kelly, perché tu hai fatto alla Milano Sanremo hai fatto terzo nell'82 e nel 92 sei arrivato secondo, quando sul Poggio sei passato con 7 secondi di vantaggio e poi è successo che l'irlandese ti ha battuto. Ecco, questo è il nervo scoperto. Ti manca la Sanremo?
8: Ma sì, nel palmarès mi manca, però ho aggiunto una quarta Liegi inaspettata, no? Quindi certo è stato un grande shock, perché per un italiano vincere la Sanremo, insomma, anche se non hai i percorsi delle altre classiche, è sicuramente una cosa, diciamo, fantastica. Però insomma, dai, tutto sommato... Certo, se c'era meglio avrei mollato anche una Ligi, ma direi di no, anche perché una Ligi in più vale, secondo me, dal punto di vista del percorso, è un po' più impegnativa della Sanremo, anche se la Sanremo è difficile da vincere tante volte, perché è un percorso dove si fanno fatica a staccare gli avversari, diciamo. E poi non sono stato battuto da uno sconosciuto, insomma, Kelly sappiamo bene. Il grande rammarico di quella Sanremo è stato che lui ha fatto una Tirreno Adriatico che prendeva 15 minuti, 10-15 minuti a ogni tappa, e quindi lo davamo tutti per morto, diciamo, alla Sanremo. Ha avuto quei 2-3 giorni di recupero ed è resuscitato, come succede ai grandi campioni come lui. E poi sappiamo bene che in certi arrivi è più veloce di me, io tante volte l'ho battuto nei finali di gara, però questa volta, diciamo, c'è stato anche un crollo psicologico mio quando me lo sono visto all'ultimo chilometro a ruota, e è ovvio che ci ho messo qualche mese a recuperare, sai, perché non è facile quando sei convinto a 5-6 chilometri di aver vinto e poi all'arrivo ti trovi battuto, insomma, non è facile. Comunque, dai, sopravviviamo ancora.
1: Manuel Codignoni per Moreno.
0: Saluto anch'io Moreno Argentina con tanto affetto e volevo tornare su quanto è successo oggi, ma più in particolare volevo fare un ragionamento su Vingegaard e Tadej Pogacar. Tadej Pogacar è venuto al Giro 2 anni fa, nel 2024, ha corso, come se lo ricordiamo tutti, attaccando ogni volta che poteva, dando spettacolo e conquistando 6 tappe. Di Jonas Vingegaard si dice che corra in maniera diversa, più chirurgica, più scientifica, teleguidato, anche quest'oggi ha fatto un lavoro un po' alla Team Sky dei tempi d'oro, no? Metti davanti tutti quanti i tuoi aggregari e poi nell'ultimo momento prendi scatti e guadagni. Eppure questo ragazzo ha comunque conquistato 4 successi di tappa a questo Giro d'Italia. Ogni volta che si è andato in salita è andato in avanscoperta ed ha conquistato. Che cos'è allora che differenzia l'entusiasmo che circonda Tadej Pogacar rispetto alla, non voglio dire freddezza perché magari sarebbe ingeneroso, ma un entusiasmo più ridotto nei confronti di Jonas Vingegaard anche da parte del pubblico?
8: Ma sai, sono due personaggi diversi. Un atleta lo distingue anche dall'approccio che ha coi tifosi, no? Vingegaard evidentemente è un po' meno personaggio del Pogacar, però sottolineerei due cose differenti, che il Pogacar è partito nella stagione ed ha partecipato a poche corse, le ha vinte mi pare quasi tutte dove è partito, no? Tranne una mentre il Vingegaard l'ho visto quando ha vinto la prima tappa del Giro, che era il più forte ma non era brillantissimo. Adesso è già la quarta tappa che vince sempre in salita, quindi vuol dire che era già superiore alla prima tappa che ha vinto agli altri, ed è sempre più brillante. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che lui chirurgicamente sta crescendo piano piano, sta trovando autoconvinzione, autostima sua, che è fondamentale. Magari l'anno scorso l'aveva persa con l'incidente che ha avuto. E per un corridore che ha già vinto il Tour, perché lui ne ha già vinti due, ha già battuto anche il Pogacar a quell'epoca, è molto importante. Io credo che Pogacar quest'anno abbia bisogno del toro, proprio come si diceva con Giovanni prima, per essere supportato al meglio e poter eventualmente sconfiggere il Vingegaard. Comunque lo vedo molto positivo, questo ragazzo sta crescendo, diciamo, è brutto dirlo, ma insomma utilizza il giro per preparare il Tour, c'è poco da fare.
1: Giovanni Visconti.
10: Ciao Moreno, un onore incredibile parlare con te, per me sì, scambiare due chiacchiere con un campione simile, davvero.
8: Non ti faccio una domanda secca. Troppo difficili però.
10: No, una domanda secca e sono sicuro che ti piacerà. Io faccio scouting adesso, vado in giro, cerco giovani e mi rendo conto che in Italia ne abbiamo di giovani forti. Due li abbiamo qui, Pellizzari purtroppo in crisi, ma è un corridore che ci farà gioire. Piganzoli, c'è Finn che viene su davvero, davvero bene. Perché non riusciamo ad avere una squadra nostra in Italia e a tirarci su questi ragazzi con la nostra mentalità? Perché poi il problema è che sono forti ma si trovano in delle strutture così grandi e con un'altra mentalità rispetto a noi italiani che a volte si perdono. Secondo te quale può essere la ricetta per avere una squadra italiana?
8: Giovanni, il ciclismo italiano e i tecnici italiani hanno insegnato a tutto il mondo come si gestiscono le squadre, no? Perché questo basta vedere come sono smistati in tante squadre e come vengono anche presi certi direttori sportivi. E noi credo abbiamo vissuto negli anni passati negli allori, perché avevamo 10, 12, 13 squadre professionistiche. Certo, non erano squadre che costavano, avevano questi budget, no? E secondo me una cosa che ha influito molto è anche la situazione economica del nostro paese, che non è più, diciamo, florida come tanto tempo fa. Ed è difficile trovare risorse per poter essere competitivi. Poi ovviamente ha influito molto anche i cambiamenti dei regolamenti dell'UCI, che non li ha fatti contro l'Italia, li ha fatti anche perché quei tavoli noi eravamo presenti con la nostra politica. E quindi ci sono tanti fattori che non funzionano. Io credo che sia anche l'aspetto economico, basta vedere che non riusciamo a mettere insieme un budget da 20 milioni di euro per poter essere l'ultima squadra del World Tour. Questo la dice lunga. Non vedo, si può dire, dei miglioramenti in prospettiva, perché le altre nazioni sono troppo forti, hanno cambiato i regolamenti per poter assecondare anche le squadre del World Tour, vedi le Continental, vedi le Development, e ovviamente il soldo comanda anche nei regolamenti. Noi dobbiamo con i nostri politici ovviamente cercare di trovare dei rimedi per poter tutelare, diciamo, la filiera dei nostri giovani, che parte dai giovanissimi e affinché li accompagna, diciamo, al mondo del professionismo. Per il momento è per tanti anni, ma ho paura anche per un po'. Dobbiamo accontentarsi di vedere il Piganzoli alla Disabike e il Pellizzari alla Bora, e il Finn mi pare lo stesso alla Bora, e di conseguenza non possiamo sperare altro, c'è poco da fare. Noi è inutile che speriamo i miracoli, anche una squadra di World Tour non ci risolve il problema, perché cosa fai? Fai una squadra di italiani dentro il World Tour, una squadra italiana? Lì servono delle politiche lungimiranti con dei cervelli fini che non vedo all'orizzonte, perché il lavoro che fa la politica è solo conservare il proprio potere e consolidarlo, cioè, tentando di eliminare tutti gli outsider, no? Senza fare il controllo antidoping, perché questi qui utilizzano sistemi politici, no? Che come si può dire, vanno a eliminare, diciamo, qualche pensiero diverso del proprio, e avanti così. Basta, insomma, vedere un po' le lotte che ci sono adesso tra la Federazione e la Lega del Ciclismo, che dovrebbero essere i massimi organismi che dovrebbero discutere a un tavolo unico e un progetto adeguato per poter come dici te, garantire ai giovani. Poi direi federazione ciclistica in primis, perché è lei che comanda, diciamo, il che dà le carte, no? E poi io, è inutile nasconderlo, far finta di niente, voi magari siete un po' più in difficoltà, magari lo pensate, non potete dirlo, ma io direi lo strapotere di RCS Sport, che utilizza una fetta di ciclismo per gli interessi propri, che è giusto che li faccia, non sto dicendo che non è giusto, però cosa vuoi che ti dica? Io ogni volta che accendo la televisione mi pare di essere in Friuli Venezia Giulia. Un giorno la tappa del Brocklaus mi sembrava di essere a Livigno, per dirti, no? Perché vanno a raccattare risorse da tutte le parti e sull'arrivo del Brocklaus in Abruzzo vedo la pubblicità di Livigno. Ogni giorno che vedo la tappa penso di essere in Friuli Venezia Giulia, perché c'è il main sponsor. Quindi, cioè, ci sono tante cose da sistemare. Chi le può sistemare? Le può sistemare solo una federazione forte, una federazione senza compromessi, che fino adesso, diciamo, non siamo riusciti a vedere. E mi fermo qui, sono stato molto politico nella risposta.
1: Giovanni, a te.
2: Giovanni Scaramuzzino, ecco, penso di essere io, sai, Moreno, perché qui Cristiano è cum grano salis, anche qua va preso, perché chiama Giovanni, il 90% delle volte il Giovanni che risponde è ovviamente Visconti, no? E allora, certo. Però adesso vedrai che prima della fine del giro, senti, ci sono tanti messaggi per te, e quindi per esempio Roberto ricorda il tuo aiuto a Berzin quando nel 94 il russo riuscì a vincere il giro. E senti Jonathan Sisco, la cosa impagabile di Moreno Argentin è che parla delle sue gare, lo hai fatto poco fa riferendoti alla Sanremo del 92, come se fossero oggi, al presente, e ancora un corridore si sente. Tanti saluti anche da lui. Insomma, Moreno, è sempre un piacere avere a che fare con le tue opinioni. Grazie per essere stato con noi.
8: Grazie Giovanni e a tutti voi.
2: E noi ci fermiamo per la pubblicità.
11: Dalla purezza delle Alpi, leggera come un fiocco di neve. Acqua lauretana, leggera per natura, consigliata a chi si vuole bene.
12: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio, case e imprese più efficienti, telemedicina a domicilio e città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
14: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
15: Fuori giro, il dopo tappa.
2: Sono le 17.32, una mezz'oretta ancora assieme ai nostri inviati, ai nostri ospiti, e tra poco saluteremo chi passa qualche minuto con noi, e anzi ce l'abbiamo già, mi fa capire la nostra regista Umberta Conti. Maximilian Gambino invece è ancora con noi per la mezz'ora conclusiva della nostra trasmissione, per cui io saluto il commissario tecnico della nostra nazionale Roberto Amadio. Ciao Roberto!
16: Buongiorno a tutti, ciao.
2: Allora, Roby, guardando un pochino anche gli altri sport, no? Magari andiamo forse fuori pista, ma non troppo, sì. Secondo me, no? Allora, prendiamo il caso del tennis, lasciando stare Sinner però, no? Che lui è, voglio dire, uno di quei predestinati con i quali neanche osiamo avvicinarci troppo, no? Però c'è stata la scelta della federazione qualche anno fa, più tornei in Italia su terra battuta per contenere i costi dei singoli atleti, rendendo l'attività sportiva diciamolo, più sostenibile, evitando troppi voli intercontinentali magari e tutto quanto segue, no? Ecco, sì. Allora, questo ha avuto indubitabilmente anche dei riflessi sulla classifica, perché al di là di Sinner ci sono diversi italiani che sono entrati tra i primi 100 e si è avuto il record. Ecco, questo può valere anche per il ciclismo, mi spiego. Coppa Italia delle Regioni serve anche a non gettare alle ortiche la tradizione di corse italiane che hanno fatto la storia, ma a te che sei commissario tecnico della nostra nazionale, al di là di quelle che possono essere le diatribe della politica sportiva, questa è una cosa della federazione, questa è una cosa della Lega, è sufficiente questo? Oppure avresti da suggerire, magari, e avendone la forza, dei cambiamenti per ritornare ad avere una possibilità di scelta il più possibile ampia, perché i nomi, già durante il giro bisogna cominciare a scremare, credo, no? Non sono poi tantissimi.
16: Ah, indubbiamente, sì. Il paragone ci può stare. Diciamo che a livello giovani, se vogliamo parlare dalla categoria juniores, logicamente, fino alle continentali, ai professionisti, non siamo messi malissimo, lo dimostrano anche i risultati, insomma gli ultimi risultati alla Corsa della Pace Juniores, dove ha vinto Pezzo, figlio di Rosola e di Paola Pezzo, è un grande risultato che non veniva da tantissimo tempo. Quello che ci stiamo rendendo conto è il passaggio, diciamo, dal passaggio juniores under 23 ai professionisti, che perdiamo diversi talenti. Forse questo su quel punto lì bisogna ragionarci, però il Piganzoli, il Pellizzari, il Fin, c'è un gruppo di corridori, il Magagnotti, che è passato al primo anno nelle Continental, così hanno dimostrato di avere delle qualità. Quindi io credo che in un anno o due riusciamo ad avere una rosa di corridori competitiva. Mi dispiace per Giulio Pellizzari, che oggi ha pagato un po' la sua indisposizione di inizio giro, però voglio dire anche una cosa: non è facile recuperare durante una corsa a tappe, dove ogni tappa c'è un record delle medie e la corsa è tiratissima, insomma, sempre siamo anche a Milano 52 di media, tappe con dislivelli importanti dove vanno a fare i 43-44 di media, è difficile recuperare una indisposizione come ha avuto quella di Giulio, perché secondo me poteva essere veramente uno dei protagonisti del giro. Va benissimo Piganzoli, però è nella squadra del leader e deve lavorare per la squadra, quindi anche questo ci sta.
2: Anche questo è un discorso vecchio, Roberto, e noi ci trasferiamo, sì. Sulla linea d'arrivo o nelle vicinanze, diciamo, perché oggi era una tappa tutta ticinese, da colleghi che ben conosci come Cristiano Piccinelli e come Manuel Codignoni e insomma con gente che qualche garetta l'ha fatta, come Massimo Ghirotto e Giovanni Visconti. Prego, Roberto Amadio è a vostra disposizione. Cristiano, magari se non ti dispiace, per 30 secondi ci riepiloghi l'ordine d'arrivo.
1: Assolutamente, visto che è passato un po' di tempo, la vittoria, la quarta in questo giro, in altrettante salite per Jonas Vingegaard, che vince per distacco su Felix Gall e su Jay Hindley, con la nuova classifica generale che vede sempre però il comando il danese della Visma, con 4 minuti e 0,3 su Gall, 4,27 su Arensman. Il migliore degli italiani è Davide Piganzoli, ottavo a 7 minuti e 57. Visto che il nostro CT ha parlato i Pellizzari, ve lo vorremmo far sentire, Manuel.
0: Eh sì, vi facciamo ascoltare Giulio Pellizzari, che siamo riusciti a recuperare grazie alla meravigliosa squadra che anche quest'oggi ci manda in onda. Le parole all'insegna, come dire, di un certo fatalismo, mi verrebbe da dire, riguardo alle sue condizioni e a quello che potrà essere proprio il suo giro da qui adesso in poi al servizio di Jay Hindley. Ascoltiamo Giulio Pellizzari.
17: So solo che ho tenuto duro anche troppo, credo. No, mancavo troppo all'arrivo, ero tutto al primo chilometro, basta, mi sono rialzato, speriamo di di poter recuperare questi due giorni, poi vediamo le ultime due.
18: C'è già che è lotta per il podio e faremo di tutto per portarlo sul podio a Roma.
1: Insomma, abbiamo sentito Pellizzare, ovviamente dispiaciuto per la gara di oggi. A questo punto però l'obiettivo può essere provare magari a vincere uno dei due ultimi arrivi in salita, secondo lei, Amadio?
16: Ma sì, però credo sia difficile, perché ripeto, anche le prossime tappe che non sono facili, come si vede, insomma, i ritmi sono sempre altissimi. Oltretutto è scoppiato il caldo, quindi i tempi di recupero possono sono un po' più complicati, direi. Oltretutto hanno Hindley che si può giocare il podio, quindi chiederanno sicuramente un sacrificio in più. Io mi auguro, al di là se può vincere o non vincere, che fisicamente si metta a posto e stia bene, soprattutto. Poi le qualità le ha dimostrate.
1: Ghiro.
9: Ciao Roberto, ben ritrovato.
16: Ciao Massimo.
9: Sì, vorrei dare un dato, ma è una statistica, attenzione. L'Italia non vince un campionato del mondo dal 2004 a Varese con Ballan.
1: Sette.
9: Ripeto, quattro? Sì, mi pare, non so, forse mi sbaglio. Sì, però comunque,
1: 2007.
10: No, 2007.
9: Ecco. Quindi è una statistica, per carità. Tu sei stato team manager, diciamo, dei commissari tecnici, quindi hai fatto un bel lavoro, i risultati sono arrivati. Adesso però sei commissario tecnico della nazionale maggiore. Cioè, noi abbiamo un ricordo, no? Abbiamo Martini, che è stato per noi una guida fondamentale e soprattutto certo. Aveva una personalità veramente stravolante, cioè era uno forte. Adesso tu lo sei. E la vita del commissario tecnico com'è? Bella? Meno bella, impegnativa? Dici qualcosa, insomma.
16: Ma allora, dal ruolo precedente, diciamo che è una cosa diversa. Ho riscoperto il colloquio con i corridori direttamente, che logicamente era una cosa che da molto tempo non facevo, e questo mi dà molti, molti stimoli. Vabbè, poi insomma il discorso di Martini è ineguagliabile, come quello di Ballerini. Sono stati due commissari tecnici incredibili, con un carisma, come hai detto te, importantissimo. Ma quello che posso dire io è che ci credo in questi giovani. Parlo di Pellizzari, Piganzoli, Fin, che dall'anno prossimo potrà essere disponibile anche nelle categorie elite, anzi forse già anche quest'anno. Dobbiamo avere un po' di pazienza, ma in un paio d'anni torneremo sicuramente protagonisti. Poi è chiaro che andare a vincere un mondiale con questi fenomeni che abbiamo in questo momento e che continuano a uscire, l'ultimo Seix As, che danno come un talento proprio importante, non è facile. Però vedo un po' di luce per per i prossimi anni, insomma. Ecco, io di questo ne sono convinto, e anche i corridori sanno quali sono i programmi della nazionale già da adesso per arrivare alle Olimpiadi, e poi con l'aiuto dei corridori più esperti sicuramente riusciremo a imbastire una nazionale competitiva.
1: Visconti per il nostro ospite.
10: Ciao CT, ciao Roberto.
16: Ciao,
10: piacere
16: ciao.
10: Sentirti. Senti, tornando alla luce di cui hai parlato per il futuro, la vedi un po' di luce anche per i prossimi mondiali? Montreal è un percorso adattissimo a corridori che qui stanno facendo benissimo, è un nome su tutti in questo momento, mi viene in mente proprio Piganzoli, poi c'è Pellizzari, Ciccone stesso. Credo che si possa andare in Canada con un bel morale, cosa ne dici?
16: Metterei anche Bettiol, perché la vittoria, esatto, che ha fatto questo giro d'Italia non è una vittoria cercata e voluta. Sì, sono d'accordo. Diciamo che con questi ragazzi ho già parlato a inizio anno, anzi l'anno scorso, per dire che secondo me potevano essere in questa rosa allargata, che poi avvicinandoci ci sarà la selezione degli otto corridori che parteciperanno, ma su di loro conto moltissimo. Secondo me già essere protagonisti, riuscire a essere sul podio potrebbe essere un grande risultato, perché il percorso di Montréal, diciamo, è disegnato su misura ancora per Pogačar, se arriva in condizione, e questo tipo di corridori, insomma, ecco. Quindi però sai, io ho sempre una filosofia mia, che anche quando avevo le squadre inculcavo nei corridori, dicendo che fino sulla linea d'arrivo bisogna crederci e tutto può succedere, no? Quindi noi ci crediamo e ci proveremo sicuramente. Come hai detto te, questi sono i nomi su cui io ho molta fiducia e credo che potremo impostare sicuramente un bellissimo mondiale.
1: Giovanni Scaramuzzino, a te.
2: Allora, io ringrazio Roberto Amadio, commissario tecnico della nostra nazionale. L'in bocca al lupo per Montréal forse è prematuro, visto che manca ancora qualche mese, però ci si sta lavorando, appunto. Grazie Roberto.
16: Esatto, grazie a voi e crepi il lupo.
2: Qui funziona, grazie davvero. Qui funziona che, insomma, sono in molti adesso che al 335-699-2949 ci invitano a ricordare quello che è stato l'ordine d'arrivo della tappa tutta svizzera, o per meglio dire tutta ticinese, 116 chilometri da Bellinzona a Chiari, e noi la riviviamo nel racconto di uno degli inviati, Cristiano Piccinelli.
1: Ultimi metri per lui, ultimi metri di pedalate per la maglia rosa Jonas Vingegaard, simbolo del primato che verrà ritoccato ancora da parte del danese, del capitano della Visma Lise Bike, che si appresta ad andare a conquistare per la quarta volta un successo di tappa, e lo ricordiamo sempre, è al debutto al Giro d'Italia. Solito bacio sul manubrio alla moglie, ai due figli, e festa grande per la Danimarca, perché vince ancora Jonas Vingegaard.
2: Tutto questo alle 17:45 minuti. A proposito di messaggi, Vincenzo San Giovanni vi chiede: al Tour ci sarà pure Seixas a Pellizzari, servirà da lezione questo giro, anche se Hindley ha dimostrato dall'inizio che stava molto meglio di lui e che quindi era giusto puntare sul vincitore del giro del 2022. Ma puntare per cosa a questo punto? Perché è chiaro che non con lo strapotere di Pogačar, ma mi sembra di capire che Vingegaard, mattoncino dopo mattoncino, insomma, e senza, non so, punto di domanda, sprecare più di tanto, questa edizione della Corsa Rossa se la stia portando a casa in relativa tranquillità. Cristiano e naturalmente gli altri inviati.
1: Più che altro dobbiamo dire che ha sempre attaccato lui e non è mai stato attaccato Ghiro, sostanzialmente.
9: Sì, qualche volta ha provato a tenere la sua ruota Felix Gall, che insomma sta facendo un bel giro, ma credo che sta crescendo. Dobbiamo anche dire che in un grande giro l'ultima settimana è sempre quella più difficile, perché agli altri come dire, calano veramente le energie, ai grandi campioni invece riescono a tenere quel recupero costante, e anche psicologicamente bisogna saper gestire una maglia rosa, e lui si è abituato, ha vinto due tour, ha vinto una vuelta, insomma c'è poco da fare, i campioni sanno gestire tutto alla perfezione, qualche volta può andare male. Purtroppo cosa può andare male? Che ti prendi un raffreddore, un virus, quelle robe lì, che a Pellizzari pare sia successo.
1: Però insomma è anche un'esperienza, no, che ti porti dietro e che ti aiuta per quello che verrà dopo, no, Giovanni Visconti?
10: Beh, direi proprio di sì. Alla fine Pellizzari fino ad oggi è stato autore di un'escalation, no? Sempre meglio, fino ad arrivare a farci sperare al podio al Giro d'Italia, però l'inconveniente è sempre dietro l'angolo, purtroppo per lui quest'anno. Troppi ostacoli, un po' di sfortuna, si è anche ammalato e il giro è andato così. Bisogna resettare immediatamente, in questi casi logorarsi e ripensare a quello che poteva essere non serve a niente, bisogna pensare a quello che può essere ancora. Lui può ancora vincere una tappa e può ancora pensare di vincere il giro nei prossimi anni, quindi questa è sicuramente una bella lezione che si porta a casa.
1: Torniamo allo studio.
2: Io saluto e ringrazio per la sua disponibilità Francesco Gavazzi, uno dei direttori sportivi del team Polti Visit Malta, all'esordio tra l'altro, Francesco, perché insomma questa è la tua prima stagione da responsabile, da dirigente, diciamolo pure, come ti stai trovando?
19: Sì, buonasera a tutti, sono entrato in una galleria quindi non vorrei che salta la linea, però mi sto...
1: E allora abbiamo perso il contatto con il nostro ospite, evidentemente la galleria ha bloccato la trasmissione. Ricordiamo ancora una volta il successo quest'oggi di Jonas Vingegaard, la quarta vittoria per lui in questo Giro d'Italia, primato consolidato con 4.03 su Galla, 4.27 su Aresman. Manuel Codignoni, so che hai recuperato un altro protagonista di questa giornata in Svizzera.
0: Allora, per introdurre il protagonista che poi vi faremo ascoltare, volevo fare un rapidissimo ragionamento relativo al fatto che la Visma Lisa Bike, che è la squadra di Jonas Vingegaard, si è trovata anche nel corso di questo Giro d'Italia tanti alleati estemporanei di cui probabilmente non avrebbe avuto neanche bisogno. Nelle prime due settimane raramente ha lavorato, anche perché la maglia rosa è stata sulle spalle spesso e volentieri di altri corridori, e anche in questa tappa all'inizio della salita si è trovata la Decathlon e la Bora Red Bull a tirare all'inizio, quasi a volergli dare una mano e volerli sgravare. In realtà poi non si capisce bene perché sia i corridori della Red Bull Bora, Pellizzari che ha naufragato, Hindley che comunque non ha tenuto il passo di Vingegaard, che quelli della Decathlon, e qui parliamo di Felix Gall, non hanno tenuto il passo. Così facendo, lavorando così, però spesso e volentieri si è frustrato quello che è stato l'obiettivo dei tanti corridori che sono andati in fuga. Uno su tutti, Giulio Ciccone, che anche quest'oggi non è riuscito a coronare il sogno di vincere una tappa a questo Giro d'Italia, lui che aveva conquistato anche la maglia rosa, ma che poi l'è andata a perdere nella famosa tappa di Potenza in cui la sua squadra non l'ha assistito. E anche oggi Giulio Ciccone è andato all'attacco molto generosamente, non è arrivato a conquistare il successo, è stato raggiunto e poi è arrivato con Giulio Pellizzari, ed ascoltiamo tutta quanta la sua frustrazione, se così vogliamo chiamarla, proprio nelle sue parole.
20: C'è poco da raccontare, alla fine è un giro un po' così, però dai, l'importante è stare bene e continuare a provare. Ripeto, mi dispiace un po' perché alla fine le tappe dove bisogna andare in fuga con le gambe sono quelle che non hai più chance, ecco. Quindi vediamo, dai, domani e dopodomani abbiamo altre due giornate che sulla carta a me non fanno troppo impazzire, non è che si addicono troppo a me, quindi magari proverò a recuperare per il fine settimana.
0: E dunque l'obiettivo potrebbe essere quello di cercare di mettere il suo sigillo, visto che la gamba ad ogni modo c'è, anche se non la tattica spesso e volentieri non ha aiutato Giulio Ciccone, così come non ha aiutato lo scalatore abruzzese lo svilupparsi delle dinamiche di gara di cui abbiamo parlato poc'anzi. Chissà che da qui al finale ci sono ancora tante montagne e non possa metterci lui il suo sigillo. Cristiano?
1: Sì, però abbiamo sentito ovviamente come la tappa di domani non sia particolarmente convincente per le qualità del nostro Giulio Ciccone. Perché che tappa c'è domani, Ghiro? Come la vedi?
9: Allora, 17ª tappa, Casanodad Andalo, 202 km, quindi tappa lunga, e insomma, se ci saranno dei coraggiosi, forse questa è la tappa giusta, perché Vingegaard ovviamente non ha un arrivo in salita, perché ce n'erano 4, li ha vinti tutte e 4, e pertanto non c'è nessun interesse di far tanta fatica e tirare per 200 km. Ci deve essere la componentistica di quei corridori che hanno minuti di svantaggio, cioè che sono in ritardo, e quindi tanto coraggio, Cristiano.
1: E tante gambe, ma abbiamo visto come a volte la fatica e il coraggio vengono premiati, perché la tappa di Milano lo conferma, tappa disegnata per una volata, arriveremo allo sprint, arrivano in 4 alla fine e si giocano la vittoria.
10: È vero, a volte accade l'impensabile, però tornando a Giulio Ciccone, purtroppo penso che abbia sempre sbagliato il giorno per provare la fuga, perché è vero che quando è andato in fuga lo ha fatto di gambe perché ha una gran gamba, però per esempio da domani per me ci saranno 3 tappe dove arriverà la fuga, 3 tappe consecutive. Adesso che è un po' più sazio Vingegaard alla maglia rosa, ha vinto una tappa in maglia rosa, da domani ci volevano energie fresche, oggi ha consumato ancora, sapendo tutto il giorno che il gruppo era lì a un minuto e oggi doveva la fuga sarebbe stata ripresa per forza, perché un minuto con un finale come quello di oggi è impossibile pensare di poter arrivare. Quindi dispiace un po', perché l'abbiamo detto tante volte, Giulio ha una grande gamba, forse doveva essere proprio guidato, stoppato, anche la sua voglia stoppata di provarci, perché le occasioni ancora ci sono.
1: Abbiamo sentito dunque le impressioni di Giulio Ciccone, di Giulio Pellizzari, ovviamente il corridore marchigiano che oggi ha detto addio a qualunque sogno di gloria, di podio, perché è arrivato con 18 minuti di ritardo e adesso è 19esimo a 22 minuti e 38 dalla maglia rosa Jonas Vingegaard, che è andato a conquistare per la quarta volta un arrivo in salita, che adesso ha più di 4 minuti sul secondo. mondo. È aperta, apertissima, però direi, la lotta per il podio, perché tra Galle e Aresman ci sono circa 30 secondi, tra Hindley e Aresman lo stesso 30 secondi, insomma tutto è ancora possibile per quanto riguarda seconda e terza posizione, considerando che questo Vingegaard sembra assolutamente imbattibile. Giovanni Scaramuzzino, a te.
2: Sì, grazie Cristiano. Allora, noi abbiamo fatto questo ragionamento insieme alla regia, siccome sono già le 17.53 e ci sono tante montagne, diceva giustamente Manuel in Svizzera, e ci sono evidentemente anche tante gallerie, abbiamo deciso di procrastinare e quindi di rinviare magari ai prossimi giorni l'intervista che era poc'anzi cominciata con il direttore sportivo del team Polti, Francesco Gavazzi. Continuano ad arrivare i messaggi al 335-699-2949. Vi chiede Giuseppe d'Arezzo se Jonathan Milan è arrivato e se c'è stato problema oggi per i velocisti a rientrare nel tempo massimo. Che notizie abbiamo?
1: No, assolutamente è arrivato, no, oggi problemi pochi, anche perché la tappa era abbastanza breve, sicuramente non è arrivato tra i primi, è arrivato con relativa tranquillità, però è arrivato, anche perché Giovanni Visconti, con i nuovi parametri è molto complicato uscire fuori, cioè arrivare fuori tempo massimo. Ha rischiato Blikra l'altro giorno, anzi è andato proprio fuori tempo massimo di un minuto e mezzo, però non stava bene, insomma aveva qualche problema fisico, è diciamo così, deve esserci una giornata in cui si combinano tanti fattori. Milan è arrivato tranquillamente.
10: Sì, oggi tra l'altro il tempo massimo era stato aumentato al 22%, perché in tappe così brevi viene aumentato appositamente, quindi stando al tempo di gara era circa 40 minuti, l'ultimo gruppetto è arrivato a 33 minuti, Milan è arrivato ancora più avanti, ma direi che oggi è proprio difficile andare fuori tempo massimo, perché anche il livello dei velocisti in salita è aumentato tanto rispetto a qualche anno fa.
1: E allora ricordiamo ancora una volta la vittoria di Jonas Vingegaard davanti a Felix Gall quest'oggi e a Jay Hindley, ma in classifica generale Vingegaard ha dietro di sé lo stesso Gall a 4.03, Aresman a 4.27, poi Hindley a 5 minuti, Piganzoli, migliore degli italiani, ottavo a 7.57. Tre maglie, la maglia ciclamino è sempre sulle spalle di Paul Magnier, ma ci sarà un bel duello con Jonathan Narváez, che ha vinto tre frazioni in questo Giro d'Italia. Maglia azzurra degli scalatori, e non potrebbe essere altrimenti, sulle spalle di Jonas Vingegaard. Afonso Eulalio invece è l'attuale maglia bianca, quella dei giovani. Ti affido, Massimo Ghirotto, la sintesi di quello che abbiamo visto finora. Il Giro alla tappa numero 16 ci dice che cosa?
9: Ci dice che Vingegaard insomma è il padrone del vapore, lo ha fatto gradatamente senza strafare, ma mano a mano che sono arrivate le tappe, quelle sue, quelle che lui puntava, le ha portate a casa tutte. Ci dice che un Felix Gall comunque è un bel avversario, lo ha fatto vedere l'anno scorso al Tour de France arrivando quinto, e pertanto sarà un podio ancora tutto da completare, perché l'abbiamo detto prima, Gall, Aresman, Hindley e Eulalio, una bella sorpresa. Speriamo che Piganzoli possa mantenere una top 10, che sarebbe veramente in proiezione futura qualcosa di straordinario. Andando sui nostri velocisti, purtroppo stiamo penando, perché Milan, che ci ha regalato delle il Giro, qua sta penando.
1: Magari vince all'ultima, Manuel.
0: Ce lo auguriamo, sarebbe bello. Lui, che quando ha vinto la maglia ciclamino non è riuscito ad alzare le braccia al cielo proprio sul traguardo di Roma, l'ultima volta mi ricordo che ruppe la catena all'ultimo giro, per dare un'idea insomma della Iella, riuscì anche a rientrare ma non disputò la volata, proprio perché insomma aveva speso tanto per cercare di rientrare. Sarebbe insomma uno zuccherino per quelle che erano le sue aspettative di questo Giro d'Italia, ma anche per la propria squadra, la Lidl Trek, di cui abbiamo parlato in lungo e in largo. Sta salvando la classifica generale con Derek G, che è risalito con questa frazione al sesto posto, ma probabilmente, anzi sicuramente, ci si aspettava di più dal team americano. Volevo solo sottolineare una cosa prima di darti la linea, Cristiano: se dovessimo togliere Vingegaard dalla classifica, è chiaro che è un gioco che lascia un po' il tempo che trova, sarebbero tutti gli attaccati, perché Gall sarebbe la maglia rosa con 24 secondi di vantaggio nei confronti di Aresman, Hindley sarebbe a meno di un minuto e mezzo ci sarebbe Eulalio, poi G e tutti quanti. C'è il cannibale Vingegaard, dobbiamo possiamo, diciamo, godercelo, ma dobbiamo anche considerare che da qui alla fine potrebbe voler raggiungere il record di 6 vittorie di Tadej Pogacar, laddove record sta per registrazione, non record assoluto, per cercare di eguagliare lo sloveno anche nel cuore dei tifosi italiani.
1: Assolutamente, vi ricordo le pagelle dei nostri Visconti e Ghirottolo alle 18.40 18.45 sulla pagina Facebook di Radio 1 Rai. Grazie a Manuel Codignoni, Giovanni Visconti, Massimo Ghirotto, Danilo Ambra, Carlo Boninsegna, Jacopo Teodoro, Albert Solari, Giuliano Travaglia e il sottoscritto Cristiano Piccinelli, la piccola fiatata squadra Radio Rai al Giro d'Italia. Ci sentiamo domani da Andalo.
2: E grazie, grazie a tutti voi, siamo in chiusura. Io ricordo però quello che sta avvenendo per il tennis agli internazionali di Francia con Matteo Arnaldi, che ha superato il primo turno al Roland Garros, il tennista ligure, 104 delle classifiche mondiali, ha avuto la meglio sull'olandese Talon Griekspoor in 4 set con il punteggio di 6-7, 6-3, 7-6, 6-3, tutto questo dopo oltre 4 ore di gioco. Ora Arnaldi al secondo turno sarà impegnato contro il greco Stefanos Tsitsipas, che ha approfittato del ritiro del francese Alexandre Muller, eliminato invece il numero 8 al mondo Medvedev. Stasera zona Cesarini a partire dalle 21:05 il grande basket, perché ci sarà la radiocronaca diretta di Bologna-Trento, gara 5 dei quarti di finale, con aggiornamenti per l'altra gara 5 sempre per i quarti, Venezia-Tortona, già in semifinale. Dall'altra parte del tabellone si sono qualificate Brescia e Milano. Quindi grazie a tutti voi per il cortese ascolto e naturalmente adesso la linea passa ai colleghi dell'informazione.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
21: Programma Suzuki 10 e Lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
22: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
21: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.

0: Ore 18.
1: GR1.
2: In studio Nicola Tedeschini, in primo piano all'Assemblea di Confindustria a Roma con l'intervento di Giorgia Meloni. La Premier ha ribadito la massima attenzione del governo su tutto ciò che possa permettere alle imprese di superare le sfide attuali, soprattutto il caro energia. E dunque ritorno al nucleare al più presto, ha detto la Presidente del Consiglio, tornando a chiedere a Bruxelles flessibilità e un taglio alla burocrazia.
3: Chiediamo che l'Europa faccia meno e lo faccia meglio. Chiediamo l'applicazione del principio di sussidiarietà, che significa l'Europa si occupi di quello che gli stati non possono fare da soli e non di quello che gli stati fanno meglio da soli.
2: All'Assemblea di Confindustria anche l'allarme del presidente associativo Emanuele Orsini. L'Europa è ormai un deserto industriale, ha detto. Le 72 condizioni di Bruxelles per il via libera al decreto bollette sono l'ultima conferma di quanto sia lunare la burocrazia europea. Fermatela. Quindi la rinnovata richiesta di ridurre i costi dell'energia, accelerando sul nucleare. In Italia bisogna aumentare i salari, ma non possiamo farlo da soli, precisa Orsini, che chiede una spending review da 20 miliardi per crescita, scuola e sanità. Medio Oriente, in Libano l'esercito israeliano ha esteso le operazioni di terra oltre la linea gialla che delimita la zona di sicurezza nel sud del paese. Nel mirino ci sarebbero le aree in cui Hezbollah mantiene infrastrutture e basi operative. I raid delle scorse ore hanno provocato 28 vittime libanesi, tra cui alcuni bambini, mentre nel nord di Israele sono risuonate le sirene d'allarme per un lancio di droni dal paese dei Cedri. Ed in Medio Oriente è tornato a parlare il ministro degli esteri italiani durante la terza conferenza nazionale sulla cooperazione e lo sviluppo in corso a Roma.
4: Continuare a dialogare, accelerare per raggiungere un accordo con l'Iran. Speriamo che cessino i bombardamenti, ma anche le minacce dell'Iran di distruggere Israele. Così il ministro degli esteri italiani a margine di Coopera, la conferenza sulla cooperazione internazionale a Roma. Il ministro torna sul tema delle violenze contro gli attivisti della flottiglia marittima.
5: Si è visto come sono stati trattenuti, come sono stati trattati di fronte al ministro da persone che dipendono da lui, essendo lui il ministro della sicurezza nazionale. Tutto è stato fatto su sua disposizione, quindi deve essere sanzionato e faremo di tutto perché lo sia.
4: Le sanzioni europee verranno discusse nel Consiglio di metà giugno. Tajani si dice contrario a sanzionare l'intero governo israeliano. Netanyahu, il presidente Herzog e altre figure istituzionali si sono dissociati. Nei fatti, Ben-Gvir unico responsabile. La linea rossa è stata superata, aveva detto il capo della Farnesina, e sulle altre linee rosse in Libano e a Gaza ribadisce no ai bombardamenti sui civili. Alba Arcuri, GR1.
2: Tra Stati Uniti e Iran permane lo stallo nelle trattative, mentre torna ad alzarsi la tensione nell'area dopo gli attacchi americani nella notte contro siti missilistici nel sud dell'Iran e contro imbarcazioni posamine nello stretto di Hormuz. Washington li definisce azioni di autodifesa, ma gli iraniani ritengono violato il cessate il fuoco e minacciano una risposta oltre i confini della regione. Abbattuto dai Pasdaran un drone statunitense sui cieli iraniani e torna a parlare la guida suprema, Mojtaba Khamenei, in un messaggio per l'inizio del pellegrinaggio alla Mecca, rivendicando la vittoria su Israele e America e invitando i paesi islamici a cooperare contro Washington e Tel Aviv. Ricoverati in gravi condizioni 5 ragazzini sopravvissuti all'incidente di questa mattina tra il loro scuolabus e un treno nel Belgio settentrionale, a una trentina di chilometri da Bruxelles. 4 i morti, l'autista, l'accompagnatore e 2 ragazzi tra i 12 e i 15 anni. Il veicolo ha attraversato un passaggio a livello chiuso.

0: Milano-Bologna.
1: È stato intercettato dalla polizia ferroviaria l'uomo visto camminare vicino ai binari nella zona di Campegine in provincia di Reggio Emilia, per il quale è stata sospesa alle 13.30 la circolazione ferroviaria sulla linea dell'alta velocità a Milano-Bologna. Si tratta di un quarantenne di origini pakistane in stato confusionale. Non è chiaro se con problemi psichici, potrebbe essere stato vittima di un colpo di calore, ora è sotto accertamenti medici. Dopo l'allontanamento dell'uomo, le forze dell'ordine hanno dato il via libera alla ripresa del transito dei convogli nel primo pomeriggio. La situazione sta lentamente tornando alla normalità, fa sapere Trenitalia, che aveva avvisato di possibili ritardi anche superiori alle 2 ore. Le ripercussioni a catena non si sono fatte attendere tra rallentamenti e variazioni, decine di treni in coda gli uni dietro agli altri, una giornata nera per il trasporto su rotaia e per i numerosi viaggiatori esausti e spaesati da nord a sud. Controllare l'evoluzione dei percorsi e ogni aggiornamento all'indirizzo web cerca treno, si legge sul portale ufficiale della società. Elena Baiocco, GR1.
0: Ed è tutto, ancora buon ascolto su Rai Radio 1.
2: Podcast Original.
3: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste.
2: Ascolta il podcast Follow the Money su Rai Play Sound o scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Rai Radio 1 Sport. Tempi supplementari.
4: 18.06, benvenuti a Tempi Supplementari, Rai Radio 1 Sport. Subito l'attualità del tennis. Al Roland Garros avanza Arnaldi, supera in 4 set Griekspoor, e poi fra poco in campo Luciano Darderi, e questa sera entra in scena Jannik Sinner. Al Giro d'Italia, 16ª tappa, 4ª vittoria per Vingegaard, sempre più vicino al successo finale. Un Tempi Supplementari che presenta, vi offrirà la consueta puntata sulle grandi partite della nostra nazionale, il podcast Azzurro Mondiale, ideato e curato da e realizzato da Massimiliano Graziani. Questa sera vi proponiamo un'altra vittoria azzurra, Italia-Uruguay, era il 1990, ottavi di finale i mondiali di Totò Schillaci. E naturalmente parleremo anche dell'attualità del calciomercato, ieri l'epurazione in casa Milan, oggi manovre soprattutto sul fronte allenatori. E come sempre la musica, la buona musica che vi offre Rai Radio 1 Sport.

0: E con le note di una delle più celebri canzoni degli Eurythmics, colonna sonora peraltro di un film al cinema del regista Lanthimos, entriamo nel vivo di questi tempi supplementari. Buon pomeriggio dunque da Giorgio Germanò, Ombretta Conti, Francesco Pio Naglieri. Vi abbiamo detto in apertura del successo di Arnaldi, 25enne sanremese, sulla Terra Rossa di Parigi in 4-7 contro Griekspoor. È arrivata invece poco fa, durante il brano che stavamo ascoltando, la sconfitta di Elisabetta Cocciaretto, piegata dalla russa Korneva, che arriva dalle qualificazioni 6-3-6-3 per la giovane russa. A breve in campo invece Darderi contro Hofner. Calcio mercato per voi, e allora intanto l'invito a leggere sul web Calcio Mercato Report, perché ci sono gli aggiornamenti in tempo reale, ci sono interviste importanti, belle fotografie. Noi abbiamo il piacere questo pomeriggio di chiacchierare con il direttore Attilio Malena. Direttore, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Allora, intanto facciamolo il passo indietro a ieri, più o meno a quest'ora, quando è arrivato il comunicato della Red Bird con, insomma, la lettera di licenziamento per tutto o quasi il Milan. Ti aspettavi un'epurazione così totale? Ti aspettavi, Attilio, questa tempistica?
1: Beh, è chiaro che il risultato del campo ha fatto la differenza, perché siamo passati dalla settimana in cui Cardinale provava a convincere Max Allegri a non fare un passo indietro all'esonero di Max Allegri. Questo è l'esito del campo, Max Allegri ha fallito, però è chiaro che quello che colpisce è anche il ruolo di Zlatan Ibrahimovic, che fino a una settimana fa era marginale, ora si ritrova con Giorgio Calvelli ad essere il fulcro del nuovo progetto del Milan. Quindi è chiaro che questa eventualità non era stata paventata, però è anche, se vogliamo, il modus operandi di proprietà americane che non hanno ancora capito che il calcio italiano è un qualcosa di a sé stante, di completamente diverso. Oggi ci ritroviamo in Milan dunque senza Max Allegri, con Ibrahimovic e l'asse Vienna Milano Londra sempre molto calda, perché il Milan aveva già sondato il terreno in caso di addio di Max Allegri, perché bisogna dirlo, qualche settimana fa Max Allegri stava meditando sul suo futuro, non era sicuro anche in presenza di una conferma di voler rimanere al Milan. Adesso si ritrova ad essere esonerato. Il Milan ha scelto una strada, anzi ha scelto due strade, sia per quanto riguarda la direzione sportiva, sarà una direzione sportiva estera, sia per quanto riguarda la panchina. Per la panchina il nome più caldo è quello di Anthony Iraola, reduce da un'ottima stagione al Bournemouth. C'è stato già un primo incontro che è andato molto bene. Il Milan ha valutato anche il nome di Xavi, ex centrocampista del Barcellona, così come ex tecnico del Barcellona. Ma in questo momento il Milan ha rotto gli indugi, tutto su Anthony Iraola. Non caldeggiata la pista Conte, semplicemente chiariamo un dubbio, non perché il Milan non abbia voglia, eventualmente non sia tentato da un eventuale ingresso in società di Antonio Conte, ma semplicemente perché Antonio Conte non valuta proposte dall'Italia.
0: La moda degli allenatori spagnoli dunque sembra contagiare anche il Milan. Per quanto riguarda invece i due che quest'anno così bene hanno fatto nella nostra Serie A, ovvero Fabregas con il Como e, insomma, tutto quanto ha riguardato il Parma con questa, il giovane allenatore arrivato fra lo scetticismo generale e poi, insomma, alla fine una stagione positiva, questi due invece saldamente nelle loro panchine, direttore.
1: Assolutamente sì, su Cesc Fabregas inutile spendere altre parole, perché quello che ha fatto il Como negli ultimi 7 anni è un qualcosa di clamoroso, e ha dimostrato che un progetto, se si ha il coraggio, si può tranquillamente anche ragionare in maniera utopistica, perché ragionare 7 anni fa con un Como in Champions League sembrava utopia, invece l'utopia è diventata realtà. Cesc Fabregas, inutile negarlo, ha avuto dei sondaggi importanti anche nelle ultime settimane, ha rifiutato il Chelsea, poteva essere anche un nome spendibile per quanto riguarda il Milan, ma Cesc Fabregas è veramente il fulcro del progetto Como e non ci sono dubbi nemmeno su questa, però consentimi, anche perché questa spesso e volentieri si è italianizzato a grande esperienza, ma entrambi hanno dimostrato di poter essere veramente grandi protagonisti nella nostra Serie A.
0: Precisazione giusta riguardo, insomma, anche ad una squadra che di italiani in campo il Como ne ha schierati pochi o niente. Gli allenatori, ovviamente questo è il periodo in cui le panchine, insomma, sono alla ricerca di titolari, spesso le dinamiche sono un po' particolari. Sorpresa nella capitale quando si fa e si sta facendo in queste ore il nome di Gattuso. Qual è la strada che potrebbe portare l'allenatore calabrese sulla panchina della Lazio? È stata un'idea di chi? Anche perché poi la società biancoceleste, lo sappiamo, ha un presidente che decide per tutti, insomma, quando si parla di direttore generale, direttore sportivo, eccetera, al di là della parentesi tare, poi insomma non è che ci sia molto.
1: È una precisazione doverosa, è un'idea, inutile dirlo, di Claudio Lotito. Dopo, nelle prossime ore si consumerà la fine del rapporto con Maurizio Sarri, che firmerà un contratto triennale a 3,5 milioni, diventando il nuovo tecnico dell'Atalanta, accettando l'Atalanta e rifiutando il Napoli. La Lazio, dopo aver sondato il terreno per un paio di allenatori senza fortuna, ha trovato un accordo di massima con Gennaro Gattuso, contratto biennale da 1,5 milioni a stagione, quindi ingaggio anche molto contenuto per l'ex tecnico del Milan, ma è di fatto un'idea di Claudio Lotito, una trattativa definita, manca solamente la firma, manca solamente l'ufficialità, ma la Lazio ha scelto il suo futuro condottiero, anche perché Rino Gattuso aveva una grande voglia di rimettersi in gioco subito dopo l'eliminazione bruciante, il non aver portato la nazionale ai mondiali, e avrà l'opportunità di poter ritornare in Serie A. Certo, i tifosi della Lazio stanno continuando ad insultare chi che sia sui social, come giusto che sia, perché credo che in questo momento la Lazio meriti altro. Sul mercato è una Lazio che si sta già muovendo col direttore sportivo Angelo Fabiani, si proverà a ricostruire una Lazio più italiana, appunto, con Rino Gattuso in panchina, quindi contratto biennale a 1,5 milioni di euro a stagione.
0: Sorpresa però anche per Sarri all'Atalanta, non tanto per le qualità del tecnico toscano, che sappiamo, insomma, garantire alle sue squadre sempre un andamento se non brillante, comunque dignitoso, e lo ha fatto anche con la travagliata Lazio di questa stagione, l'ho fatto all'estero in alcune belle parentesi anche in Premier League, però diciamo che l'Atalanta, che ha sempre fondato gli ultimi anni su una connotazione tattica particolare, ovvero la difesa a tre, tanto che poi dopo il ciclo Gasperini si scelse Juric, adesso si troverebbe con un allenatore che, insomma, non ha mai giocato con la difesa a tre, anzi fa del suo 4-3-3 un marchio di fabbrica quasi obbligato.
1: Sì, è una strada che chiaramente è stata scelta dal nuovo chiaramente uomo sportivo, che è Cristiano Giuntoli, ed è proprio quella che ha fatto la differenza, perché Maurizio Sarri non ha deciso di replicare il suo grande percorso che lo portò a quel famoso campionato da 91 punti al Napoli. Il Napoli aveva offerto un contratto biennale a 2,5 milioni, 2,8 milioni a stagione. L'Atalanta, dall'arrivo di Cristiano Giuntoli, ha rilanciato triennale a 3,5 milioni. Maurizio Sarri ritrova una sicurezza, ritrova una comfort zone, e poi chiaramente l'Atalanta è una società che investirà secondo i dettami di Maurizio Sarri, tra l'altro incasserà 50 milioni di euro dal Manchester United, perché è addirittura d'arrivo il passaggio di Ederson ai Red Devils, ma quei soldi verranno reinvestiti immediatamente su profili indicati da Maurizio Sarri per il centrocampo, per cui è un Maurizio Sarri che ha deciso di accettare un progetto più che accettare l'eredità di Antonio Conte, che dal suo punto di vista poteva essere rischiosa, ma in questo caso ha fatto la differenza, inutile negarlo, Cristiano Giuntoli e la sua decisione e la sua tempestività di inserirsi tra Maurizio Sarri e Napoli.
0: Non solo allenatori, c'è curiosità per il destino prossimo di due giocatori offensivi del nostro campionato. Uno è il serbo Dusan Vlahovic, centravanti puro, sembra sulla rotta di Madrid, richiesto da José Mourinho, e l'altro è Nico Paz, fantasista del Como, per il quale, insomma, c'è stato anche un diverbio dialettico fra la società lombarda e l'Inter.
1: Io sono Nico Paz, sono onesto, nelle ultime ore è arrivata una sorpresa quasi clamorosa, perché Nico Paz ha fatto sapere al suo agente di voler rimanere a Como e tra l'altro patron Artono durante la festa per l'approdo del Como in Champions League ha più volte spiegato a microfoni spenti avendo la certezza della permanenza di Nico Paz nella prossima stagione. Tutto questo con un'altra certezza che era arrivata in precedenza, ovvero che Real Madrid avrebbe riscattato Nico Paz. Però ribadisco, in questo momento è uno scenario aperto, perché Nico Paz e la volontà del calciatore potrebbe fare la differenza, anche perché Cesc Fabregas ha parlato in quella maniera così decisa, secondo me anche fuori luogo, perché non credo Aviezzanetti abbia detto chissà che cosa riguardante Nico Paz, semplicemente un apprezzamento tecnico nei confronti di un grande calciatore, per cui il Como sta lavorando per blindare quello che sarebbe il primo acquisto per la Champions League, ovvero la permanenza di Nico Paz. Su Vlau c'è un discorso aperto, perché la Juventus incontrerà, ricordiamo, il papà di Dusan Vlahovic, che al momento assiste il figlio, che ha chiuso i rapporti col suo vecchio agente Darko Ristic. È vero, c'è un sondaggio dell'Atletico Madrid, c'è un sondaggio del Real Madrid. La Juventus senza Champions farà fatica a proporre gli 8 milioni che Vlahovic chiede per la permanenza, però attenzione, perché su Vlahovic è veramente tutto aperto. Io non dispenserei certezze, perché da quanto mi risulta Dusan Vlahovic sarebbe ben felice di rimanere alla Juventus alle giuste condizioni.
0: Non dimentichiamoci della Napoli sotto il Vesuvio, sempre incertezza. Ogni anno, ogni estate c'è qualche nodo da risolvere, qualche rebus che tiene con il fiato sospeso gli appassionatissimi tifosi partenopei. Quest'anno di nuovo il problema panchina.
1: Eh sì, anche perché andando con ordine il quartiere generale azzurro in questo momento è Roma, è la capitale, gli uffici di Aurelio De Laurentiis, andando con ordine. Allora, al Napoli è stato proposto anche il nome di Endoni Raola, ma il Napoli l'ha scartato. Un altro allenatore di cui si sta parlando molto è Thiago Motta. Thiago Motta era stato proposto al Milan, ma il Milan non ha approfondito la sua eventuale candidatura. Oggi il Napoli, a proposito di Induci, li ha rotti. Vincenzo Italiano è la prima scelta. Il Napoli ha due profili in testa, uno è quello di Vincenzo Italiano, l'altro è quello di Max Allegri. Dovendo fare delle percentuali, darei percentuali molto alte a Vincenzo Italiano, perché quest'oggi alla presenza dell'agente di Vincenzo Italiano, Francesco Caliandro, è andato in scena un incontro con Aurelio De Laurentiis e Giovanni Manna. Da quello che mi risulta l'incontro è andato bene, c'è la volontà totale di Vincenzo Italiano di sposare il progetto Napoli, ricordiamo che è un vecchio pallino di Aurelio De Laurentiis. Si tratta su una base triennale, per cui il Napoli dovrebbe incontrare anche Max Allegri. Adesso arriveranno 48 ore in cui Vincenzo Italiano dovrà incontrare il Bologna per ratificare il suo addio, Bologna che a sua volta per il dopo Vincenzo Italiano punta con grande convinzione Raffaele Pallastino. Però ritornando al Napoli, oggi Vincenzo Italiano è il nome più caldo e l'incontro di oggi tra il Napoli e Italiano è andato molto bene.
0: E insomma, direttore, è cominciato per voi addetti ai lavori dal punto di vista ovviamente giornalistico il periodo più caldo, più intenso. Non mi resta che ringraziarti per aver partecipato a Tempi Supplementari e augurarti buon lavoro per questi giorni a perdifiato in un qualche modo, e insomma vi seguiamo, vi leggiamo e aspettiamo da voi, come tutti i tifosi delle squadre di Serie A e non solo, lumi anche un po' per sognare con il calciomercato. Buon pomeriggio e buon lavoro.
1: Grazie a voi, alla prossima, un saluto.

cane. Quale? Vendo un monolocale, free da redare, qui nel torace. Quante smancerie fai? Mangi, caghi, respiri, bugie, sai. Walk contro

E allora andiamo subito a Parigi perché Luciano Darderi è già in campo, il suo match contro l'austriaco Hofner, numero 112 del mondo. Al momento i due tennisti hanno ottenuto il proprio turno di battuta 2-2 nel corso del primo set. Ricordiamo Luciano Darderi, autore protagonista di un ottimo torneo al Foro Italico di Roma, 24enne italo-argentino, insomma anche in uno slam sulla terra, 5 set ovviamente da eventualmente giocare, la fisicità di Darderi può portarlo lontano e anche il suo spirito combattivo, un tennista che non si arrende mai. Vi ricordo poi il match successivo, quello che attende Jannik Sinner, numero 1 del mondo, entra in scena a Parigi, il torneo che lui stesso non ha insomma celato come obiettivo della sua stagione. Ha detto Sinner: il torneo che maggiormente voglio vincere in questo 2026 è il Roland Garros. Ovviamente non c'è in competizione Carlos Alcaraz, il suo rivale per eccellenza, frenato dai noti problemi al polso, però la strada di Sinner ovviamente è accidentata come in un qualsiasi slam. Questa sera si comincia contro un francese padrone di casa, si chiama Tabour, il numero 171 del mondo, è arrivato al French Open con una wild card a 26 anni. Insomma, questo primo turno sulla carta agevole per Jannik. Ricordiamo velocemente che oggi abbiamo mandato al turno successivo, l'Italia ha mandato al turno successivo Darderi, 4 set contro Griekspoor, e invece ha perso, lascia il torneo di Parigi Elisabetta Cocciaretto, sconfitta dalla Corneva. Adesso è il momento di tornare al calcio, ma voltandosi al 1990, ottavi di finale del mondiale, Italia contro Uruguay. Buon divertimento, grazie per averci ascoltato.

0: Azzurro Mondiale, le grandi partite che hanno fatto la storia d'Italia. Roma, 25 giugno 1990, Italia-Uruguay, ottavi di finale dei campionati del mondo.
1: Formazioni, per l'Italia Zenga, Baresi, Bergomi, De Agostini, Ferri, Maldini, Berti, De Napoli, Giannini, Baggio, Schillaci, allenatore naturalmente Azeglio Vicini, che porta con sé in panchina Tacconi, Biarcova, D'Ancelotti, Serena e Vialli. Baresi quest'oggi ha ricevuto il pallone di platino come miglior giocatore mondiale, pallone di platino messo in palio attraverso referendum dal TV Radio Corriere. Uruguay, Alves, Gutierrez, De Leon, Dominguez, Saldana, Perdomo, Ostolaza, Francescoli, Rubén Pereira, Aguilera, Fonseca. L'allenatore è Tamarez, che, come dicevo, ha fatto una stretta pretattica, ha portato alcune modifiche alla formazione, Mazzola.
2: Sì, effettivamente, soprattutto penso che l'assenza di Paz sia importante per capire il modulo tattico di questo Uruguay. Solitamente che giocavano due difensori, Francescoli e Paz, è stato eliminato Paz anche perché aveva un piccolo infortunio, è stato inserito Pereira che è un giocatore più difensivo. Da questo si può capire come l'Uruguay baderà soprattutto a difendersi, e poi è cambiata la coppia di attacco invece del vecchio Alzamendi e di Rubén Sosa, che dopo una buona partenza non era riuscito.
0: Azzurro Mondiale, le grandi partite che hanno fatto la storia d'Italia. Roma, 25 giugno 1990, Italia-Uruguay, ottavi di finale dei campionati del mondo.
1: Formazioni, per l'Italia Zenga, Baresi, Bergomi, De Agostini, Ferri, Maldini, Berti, De Napoli, Giannini, Baggio, Schillaci, allenatore naturalmente Azeglio Vicini, che porta con sé in panchina Tacconi, Biarcova, D'Ancelotti, Serena e Vialli. Baresi quest'oggi ha ricevuto il pallone di platino come miglior giocatore mondiale, pallone di platino messo in palio attraverso referendum dal TV Radio Corriere. Uruguay, Alves, Gutierrez, De Leon, Dominguez, Saldana, Perdomo, Ostolaza, Francescoli, Rubén Pereira, Aguilera, Fonseca. L'allenatore è Tamarez, che, come dicevo, ha fatto una stretta pretattica, ha portato alcune modifiche alla formazione, Mazzola.
2: Sì, effettivamente, soprattutto penso che l'assenza di Paz sia importante per capire il modulo tattico di questo Uruguay. Solitamente che giocavano due difensori, Francescoli e Paz, è stato eliminato Paz anche perché aveva un piccolo infortunio, è stato inserito Pereira che è un giocatore più difensivo. Da questo si può capire come l'Uruguay baderà soprattutto a difendersi, e poi è cambiata la coppia di attacco invece del vecchio Alzamendi e di Rubén Sosa, che dopo una buona partenza non era riuscito a brillare in questo mondiale. Giocano Aguilera e giovane Fonseca, l'autore del gol nella partita con la Corea, un giocatore del 1969, molto giovane, deve avere anche una grossa personalità per essere buttato nella mischia in una partita così importante.
1: A quanto pare questo Fonseca giocherà in Italia il prossimo anno.
3: Si parte dalla tre quarti di campo azzurra con Giannini che cerca di rimettere in azione Di Agostini, che ha ricevuto la palla. Ecco il nostro giocatore che sostituisce Donadoni, che ha varcato la linea centrale del campo, tocca sul settore sinistra per Maldini, tentativo di scambio con Di Agostini che subito si è portato nei dintorni di Maldini, ma c'è un intervento da parte di Pintos, la palla poi in fallo laterale, la rimessa in gioco di Pintos. Bergomi in avanti ancora per Giannini e da quest'ultimo sul settore di destra ancora per Ferri. Invitata l'azione Baresi, è sempre la solita manovra della nostra difesa, mentre Baresi si è portato oltre la centrale del campo e cerca di rimettere in azione ancora Schillaci, colpo di testa di quest'ultimo tendente a servire sulla sinistra qualcuno, e poi vediamo, è stato Berti a intervenire di testa. C'è un intervento da parte di Curtini e un calcio di punizione concesso in favore della formazione italiana. Ecco Giannini pronto per battere il calcio di punizione, c'è ancora qualche attesa. Parte il tiro di Baggio, rete di Baggio sul calcio di punizione, ma l'arbitro ha annullato per il calcio di punizione a due, quindi nulla da fare. Calcio di punizione che sarà battuto all'altezza della linea centrale del campo. Ci auguriamo semplicemente che non continui così per tutto l'incontro, perché andare ai rigori sarebbe veramente un grosso guai. Intanto la palla è terminata sui piedi di Baresi, che ha superato di qualche metro sul settore di sinistra della linea centrale del campo. Cerca di mettere in azione Maldini, che è scattato, va verso il fondo, è pronto ad operare un cross, ma la palla forse è uscita in fallo laterale. Vediamo infatti che Curtin facendo di una rimessa in gioco che viene effettuato, che verrà effettuata da breve dai giocatori uruguaiani. E stiamo sempre sullo 0-0 mentre scocca il 21esimo minuto di gioco del primo tempo e passiamo la linea ancora alla tribuna stampa. Brevissimo, per cortesia, l'intervento a Telarigna Ciotti.
4: D'accordo, vorrei far intervenire Gian Maria Cazzaniga. Ci sta creando i problemi che erano in preventivo l'Uruguay, mi pare, no?
5: Sì, l'Uruguay è la squadra più pallosa che abbia mai visto, ma sapevamo che era così. Sapevamo anche che avrebbero giocato come i Mosserini, che stasera ci stanno affliggendo mica male qua. Tu prendi gli appunti, ma queste sono cose naturalmente che i nostri ascoltatori non interessano un fico secco. L'Uruguay è tutta rattruppata in 20 metri di spazio, dove è una specie di bosco dove ogni tanto spunta un randello che te lo piombano. Qui ti aspettano, sono come dei gattoni qua che cercano di innervosirti, cercano di darti delle bastonate, però se ti scontri...
3: Non riusciamo a concretizzare nessuna azione, c'è in questo momento Baresi che lancia il pallone in avanti, la palla sembra tenere a Giannini che avanza sulla sinistra, c'è Baggio che in area, fuori gioco, sbandierato dal guardialine, azione bloccata dagli azzurri. In questa poteva essere forse un'azione fortunata per noi. Calcio di punizione, la formazione del Uruguay, ma approfittiamo del fatto che il giocatore si atterra per cedere la linea a Ciotti.
4: Ecco, noi abbiamo convocato accanto a noi Alberto Cerruti della Gazzetta dello Sport, non soltanto naturalmente per una questione di stima nei suoi confronti, ma perché ha sempre portato fortuna. Il suo arrivo presso la nostra postazione agli azzurri, che proprio in quel momento, nelle occasioni precedenti, sono andate in gol. Ad ogni modo, mi pare che questo Uruguay, Alberto, si stia creando troppi problemi.
6: Sono i problemi che Vicini temeva, perché questa è una squadra sul piano individuale collettivo inferiore all'Italia, che ha un solo modo per contrastarci, quello di chiudere tutti gli spazi in maniera ossessiva aspettando i supplementari di rigori, perché fino a questo momento l'Uruguay ha dato proprio questa sensazione di puntare tutto ai calci di rigore, anche se adesso vediamo che sta battendo un calcio d'angolo.
4: Ecco, lo seguiamo attraverso la cronaca di Ameria. Enrico.
3: Sì, calcio d'angolo da parte di Aguilera, parte il tiro in aria, c'è un colpo di testa mancato da parte di un giocatore uruguaiano, poi recupera o cerca di recuperare il nostro Baggio che è arretrato, c'è un intervento da parte di Pereira, la palla è terminata fuori per la rimessa in gioco della formazione italiana. Ascoltiamo ancora la conclusione di Cerruti.
4: Ecco, quindi ci vorrà molta pazienza da parte dei nostri giocatori, cioè non farsi prendere dalla smania del gol a tutti i costi e giocare, diciamo così, in modo fluido.
6: Sì, molta pazienza, nervi saldi, perché un eventuale errore in difesa sarebbe doppiamente grave a questo punto. Io penso che l'Italia fino a questo momento ha dimostrato di avere la pazienza, anzi ha dato la sensazione di non voler quasi affondare i colpi, perché è un'Italia che attacca ma in maniera non ossessionante, come ha fatto per esempio nella partita con la Cecoslovacchia.
4: Ti ringrazio, scende Baresi, linea da Meri.
3: Tocca sulla sinistra per Maldini che ha già recuperato la palla e cerca di rimettere ancora in azione più avanti il nostro De Agostini. C'è un intervento ancora da parte dei nostri difensori che ricevono pallone dai centrocampisti azzurri e sulla destra ha recuperato Bergomi la palla e si è portato già in avanti, poi cerca di lanciare verso Baggio che manovra nella posizione di ala destra, parte, si trova in mezzo a un nucleo di difensori avversari che non riesce a superare, termina a terra, c'è ancora una munizione da parte del direttore di gara, viene ammonito Francesco Leanzi, Perdomo è stato ammonito in questa occasione, sollevando l'indignazione del giocatore appunto uruguaiano. Intanto accorre il massaggiatore della formazione azzurra e Baggio è rimasto dolorante a terra, vediamo, non credo che si tratti di cosa grave, ma comunque il giocatore viene soccorso in questo momento dal nostro massaggiatore, dal medico della formazione. La formazione azzurra sta per battere un calcio di punizione, mi sembra che anche questa sia una buona cosa, perché perlomeno con i calci di punizione possiamo rischiare di segnare un gol. Intanto il giocatore si è rialzato, c'è un calcio di punizione per la formazione italiana a circa una buona distanza da parte nei confronti della difesa e della porta avversaria. Intanto il portiere Alves è terminato in fondo alla propria rete e dà le disposizioni alla barriera, che è composta da 6 giocatori e si trova qualche metro dentro l'area. C'è Giannini che sta per toccare per De Agostini, poi invece per Schillaci parte un tiro raso terra, il pallone termina sul fondo senza impensierire minimamente il portiere Alves. Ora è Pereira che ha recuperato la sfera, c'è un tocco in direzione di Aguilera, indietro a Francescoli, ancora ad Aguilera, ancora Francescoli che cerca di difendere la palla da un attacco di Berti, cerca di aggirarlo, Berti lo mette a terra con uno sgambetto, c'è una munizione anche per Berti, ammonito Berti in questa occasione e dobbiamo dire che finiscono con l'innervosirsi i nostri giocatori, come del resto era stato detto nella presentazione di questa partita anche da noi. La formazione uruguaiana tenta con tutti i mezzi anche di innervosire gli avversari, come è accaduto in questo caso. Berti è intervenuto sul pallone
4: e purtroppo Enrico è la seconda ammonizione per Berti, quindi il prossimo turno ne dovremo fare a meno.
3: Va bene, Allora c'è un calcio di punizione adesso in favore della formazione uruguayana, mentre vediamo che Pereira si riporta ancora verso la linea centrale del campo. Siamo giunti al 39esimo minuto di gioco del primo tempo. Ricordo, per quanti si ponessero in questo momento in ascolto, che Italia e Uruguay stanno pareggiando sul terreno dell'Olimpico per 0-0. Ricordo anche che l'Eire si è qualificato per i quarti di finale dopo aver battuto per 5-4 la Romania ai calci di rigore. L'ultimo calcio di rigore è stato realizzato da Oliri per la formazione olandese. In precedenza Bonner è riuscito a parare un calcio di rigore della formazione romena. C'è uno scambio al limite dell'area di rigore da parte di Gutierrez con il proprio portiere Alves, che effettua la rimessa in gioco. La palla altissima nella sua parabola termina quasi sulla testa e infatti di Bergomi, che ribatte, recupera ancora Maldini, che si trova spostato verso il centro, rimanda verso il settore di estrema sinistra, attacca De Agostini, che dopo averlo superato la linea mediana rimette ancora all'indietro in direzione di Ferri. È un invito all'azione per Baresi, che si riporta ancora in avanti, poi in profondità in direzione di Baggio, che finta molto bene, trattenuto per le mani, riesce a portare il pallone ancora in avanti. Poi c'è la gamba di Gutierrez che allontana il pallone da Baggio e lo blocca anche a terra. Calcio di punizione concesso in favore della formazione azzurra. Ancora una volta si ripete la solita scena, ci sarà l'intervento da parte del nostro massaggiatore, che molto evidentemente sarà chiamato in campo. Mentre vediamo Baggio si sta però rialzando da solo, non c'è bisogno di massaggiatori, e si stanno scaldando frattanto altri giocatori della formazione uruguayana. C'è un calcio di punizione che sta per essere affidato alla formazione azzurra, è Schillaci che sembra incaricato di battere questo calcio di punizione. Vediamo che sul pallone ci si trovano in due, Berti e Schillaci, vicino al pallone c'è Giannini. Vedremo quale sarà lo schema di questo calcio di punizione. Berti parte un tiro altissimo oltre la traversa, è stato però un giocatore avversario a toccare la sfera nella sua traiettoria, quindi c'è un calcio d'angolo concesso in favore della formazione azzurra. Sono trascorsi 43 minuti e 40 secondi nel corso del primo tempo, c'è un fallo commesso ai danni di Napoli, quindi gioco ancora fermo e calcio di punizione concesso in favore della formazione italiana. Fino a questo momento non siamo riusciti a concretizzare, e siccome ai 45 dovremo cedere la linea al nostro studio per la consueta pubblicità, ascoltiamo intanto la tribuna stampa, ci saranno i miei interventi se del caso, e ascoltiamo Ciotti.
4: Ma in effetti si sta verificando quello che paventavamo un po' tutti, e cioè questa difesa a riccio ma anche nello stesso tempo molto elastica dell'Uruguay che sta mettendo in serie difficoltà. Seguiamo Fonseca che sta per entrare in area.
3: Entra in questo momento in area, parte un tiro, fortunatamente c'è stato più che altro da parte della nostra difesa un intervento da parte di Berti che ha bloccato l'azione del giocatore avversario, quindi ci sarà adesso un calcio d'angolo che Aguilera si appresta a battere sulla destra appunto della nostra porta. E dobbiamo dire che l'Uruguay in questa fase finale del primo tempo si fa pericoloso, c'è questo calcio d'angolo, arretra tutta la nostra formazione, parte il tiro, Zenga esce dai pali e subisce anche un'incornata da parte di Francescoli, anzi di Ostolazza, ma vediamo che nulla di grave. Cediamo la linea a Sandro Ciotti e facciamo proseguire il discorso della tribuna stampa.
4: D'accordo, ecco, mi pare, volevo in questo senso anche il conforto della opinione di Cerruti, che l'Italia dal punto di vista tattico non ha molti rimproveri da muoversi, perché le sta tentando tutte, attacca sulle fasce, cerca l'1-2 sul corto con Baggio e Schillaci, è tutto inutile.
6: No, l'Italia sta tentando con il fraseggio stretto di Baggio e Schillaci, che sono due elementi molto agili e che dovrebbero avere la meglio in spazi stretti. Per quello che può fare sta facendo tutto, senz'altro però in questa partita si sente molto l'assenza di Donadoni, uno che può andare sulle fasce e crossare sia da destra che da sinistra. Non c'è Donadoni e quindi è inutile rimpiangerlo, però sicuramente con Donadoni avremo un'arma in più che a questo punto ci manca.
4: Nel frattempo mi pare che si infittisca il mistero Sosa, perché doveva avere la febbre a 40, mi pare che invece si stia scaldando, forse mi sbaglio. Linea ad Ameri.
3: Ecco, prendiamo la linea, naturalmente attendiamo che si concluda il primo tempo prima di cedere la linea al nostro studio. Vorrei chiedere ad Amico, pensi che ci saranno delle sostituzioni nella formazione italiana o no?
7: Ma non lo so, anche perché bisognerà vedere Vicini come ha visto la partita del primo tempo. Mi sembra comunque difficile stabilire dove l'Italia abbia dei problemi, anche perché la squadra sta andando bene e come tutto previsto l'Uruguay è una brutta gatta da pelare, è una delle più brutte squadre che ci potevano capitare in questo ottavo di finale.
3: Ecco, intanto la palla recuperata ancora da Francescoli, che è ritornata all'indietro e lancia subito, sfuggendo a De Napoli, il pallone verso la nostra metà campo. Ripetiamo, non importa l'Uruguay proseguire l'azione, l'importante è allontanare la minaccia dalla propria retrovia. Sono trascorsi 46 minuti e 41 secondi e il gioco ancora prosegue. C'è una rimessa in gioco da parte dell'Uruguay, la palla è stata recuperata ancora da Francesco, il quale cerca di portare il pallone in avanti. Ancora un intervento di Curten che manda le squadre negli spogliatoi. Ricordo il punteggio 0-0 al termine del primo tempo di questo laboriosissimo Italia-Uruguay, e auguriamoci che succeda qualcosa di nuovo e di meglio nel corso del secondo tempo. Linea allo studio.

0: Mondiali 90.
1: E adesso, come di consueto, cediamo la linea a Ciotti, che la dovrà tenere fino alle 21:55. Te la linea.
2: Ti ringrazio, abbiamo accanto a noi Giancarlo Summonte, Bruno Bernardi e Roberto Renga. Per cominciare da Summonte, che ci stava dicendo una cosa molto giusta mentre attendevamo il collegamento, cioè che non c'è di peggio che avere per interlocutore una squadra che sa giocare e si difende.
3: Certo, quando si gioca con delle squadre che trattano male la palla non va bene, ma tutto si complica quando ci sono delle grosse squadre che si difendono. E quindi io non so oggi come va a finire. Certo, qualche sbocco penso che ci sarà.
2: Ma... ecco, la cosa che è abbastanza sorprendente è il cinismo, tra virgolette, degli uruguaiani, che anche quando hanno l'occasione di andare via con azione di rimessa, i due centrali, per esempio Gutierrez e De León, non avanzano di un metro.
3: Sono sempre fermi.
2: E sul microfono il collega della stampa Bruno Bernardi diceva che secondo lui un tentativo da fare era quello di utilizzare in avvio di ripresa Vialli. Vorrei sentire se Roberto Renga del Messaggero è d'accordo.
4: Sì, sono pienamente d'accordo. Ovviamente dipende dalle condizioni di Gianluca. Abbiamo visto che soltanto ieri si è allenato con i compagni, quindi è sicuramente un po' in ritardo di forma e di condizione e anche di morale, però chiamandolo in questo momento lo si aiuterebbe anche psicologicamente, cioè si ritornerebbe a far capire a Vialli che è un uomo importante in questa squadra.
2: Tutte le scelte effettuate in questa occasione da Vicini, a tuo avviso, sono da sottoscrivere?
4: Ma sai, alla vigilia ho pensato di sì, cioè ho anche detto che ero d'accordo nell'impiegare De Agostini, perché con Maldini avrebbe potuto costituire una variante sulla fascia sinistra, cioè avere un uomo sempre su quella fascia, costringere la zona dell'Uruguay ad allargarsi per poi inserire i topolini dell'attacco, Baggio e Schillaci. È dato di fatto, però mi sembra di no, probabilmente avrà impiegato Ancelotti, cioè un uomo d'ordine, uno capace di far girare la palla.
2: Ecco perché sino a pochi giorni fa tutti quanti dicevamo e scrivevamo che Ancelotti era un po' il lago della bussola azzurra, no? L'uomo cardine, quello che garantiva l'equilibrio tattico all'intero schieramento. Poi c'è stata invece questa rinuncia abbastanza disinvolta nei confronti del milanista.
4: Sì, ecco, diciamo che ieri abbiamo scoperto un altro Vicini rispetto a quello che conoscevamo, un Vicini anche cinico, se vogliamo, che comunque si disinteressa dei suoi uomini, non ha giocatori a cui deve riconoscenza, Vialli, siano essi Vialli, Zenga o Ancelotti, lui pensa soltanto al bene della squadra. In questo è esattamente l'opposto di Berzot, che invece si affezionava ai suoi fedelissimi e li difendeva sempre comunque. In questo momento però, ecco, forse il fedelissimo Ancelotti avrebbe fatto comodo.
2: Ti ha stupito l'eliminazione di Olanda e Brasile?
4: Ma direi no, il Brasile ieri, quando l'ho visto schierato, ho fatto una scommessa, gol di passaggio di Maradona e lancio a Caniggia e gol. Perché mi sembrava che il Brasile comunque con 4 o 5 come vuoi giocatori in linea nei confronti di Caniggia stava commettendo un errore, e poi mi sembra che il Brasile giochi all'inglese senza avere le torri in area per sfruttare tutti quei cross.
1: Attenzione meno... Sandro, sì. Intanto guarda sul campo, mi fa osservare giustamente l'amico, e no, stanno arrivando anche gli altri, c'erano soltanto 9 giocatori, si pensava che gli altri due li prendesse dalla panchina, mentre invece sopraggiungono anche Berti e Baggio, quindi
2: infatti,
1: è tutto regolare.
2: Dovrebbe essere confermata lo schieramento di partenza. Stavo dicendo con Roberto che sono sparite alcune stelle celebratissime come Van Basten e Careca, e soprattutto è venuta fuori questa realtà strana del Camerun, che è già arrivato dove per esempio Brasile e Olanda non sono riusciti ad arrivare.
4: Sì.
2: E dove noi stiamo stentando ad arrivare stasera.
4: Sì, e questo fa capire che comunque è un campionato del mondo per il momento abbastanza strano. Poi tra l'altro non ci sono giocatori emergenti, perché anche se pensi il Camerun per vincere ha dovuto tirare fuori Miglia, che ha 38 anni e che abbiamo visto già 8 anni fa a Vigo giocare molto bene. E poi tutti si difendono con moltissimi giocatori. Guardiamo la grande Germania, cioè la squadra che sa attaccare meglio al mondo insieme al Brasile. Ieri addirittura ha fatto giocare 3 stopper più libero più 2 laterali e di copertura.
2: Questo mi pare che sia abbastanza emblematico. Linea da Meri.
1: Sì, sta per iniziare, anzi iniziate ora il secondo tempo. Sono i giocatori dell'Uruguay a rimettere il pallone in gioco. Pereira, che ha recuperato la palla, la tocca indietro verso De León, che scambia sulla sinistra con Dominguez. Al quinto minuto di gioco, anzi quasi al sesto del secondo tempo, il punteggio è sempre fermo sullo 0-0. C'è un cambio, forse ci sembra di vedere. D'Amico ce lo dice. C'è un cambio in questo momento, D'Amico,
5: sembra,
1: no?
5: Sembra di sì, vedo Serena che si è tolto la tuta.
1: Ecco, Serena si toglie la tuta ed è pronto per entrare sul campo mentre sta attaccando la nazionale italiana. Continua a scaldarsi anche Vialli, per il momento entrerà Serena, che è pronta al centrocampo per fare il suo ingresso sul terreno di gioco. Ecco che intanto Berti sta per uscire, sta per abbandonare il campo di corsa verso la linea centrale del campo, dove esce dal terreno di gioco. Applausi della folla mentre sta per entrare Serena. Vedremo adesso cosa succederà. De Napoli tocca ancora l'indietro per Bergomi, che si avvia verso la linea centrale del campo. Ancora De Napoli sul settore di destra, ha ricevuto la palla e la spedisce ancora all'indietro indietro per Bergomi che è in possesso del pallone e lo scambia o cerca di scambiare al centro con Ferri, attaccato da Aguilera, rimette la palla all'indietro, anzi da Fonseca verso il nostro Baresi che fa qualche passo e poi cerca ancora di lanciare verso, ecco Schillaci che attacca, tiro, parata, termina a terra Schillaci dopo aver effettuato questo tiro improvviso, si è parato sul pallone sui quali i difensori della formazione uruguaiana erano stati piuttosto lenti nell'intervenire, ha anticipato tutto e ha tirato, il portiere è riuscito a parare e neutralizzare questo tiro, calcio di punizione in favore della formazione italiana e vediamo che vicino a Giannini c'è anche un altro giocatore pronto a battere il tiro, ed è Agostini, e Giannini ci sembra l'uomo incaricato di toccare il pallone, parte il tiro, la palla è stata deviata da Valdes con una grande parata, no, mi sembra D'Amico, una parata
5: stupenda,
1: strepitosa,
5: stupenda parata
1: sul
5: del
1: palo di sinistra, è stato un bellissimo calcio di punizione, una risposta altrettanto pronta da parte dell'estremo difensore, De Agostini alza le mani al cielo in segno di meraviglia per quanto è riuscito a fare l'estremo difensore, che poi è terminato a terra perché forse è andato a rimbalzare sul palo, mi sembra, in questo suo intervento, è terminato a terra piuttosto duramente. La rimessa in gioco da parte di Zenga, al limite all'aria tende Baresi, recupera e si avvia verso la linea centrale rimettendo subito in profondità in direzione di Giannini che è in possesso della palla, avanza Giannini di qualche metro, poi lancia ancora al limite all'aria, colpo di testa di Serena, e Serena che è stato messo a terra, intanto c'è un calcio da parte di un giocatore uruguaiano alla testa del nostro Serena è stato colpito alla testa vigliaccamente dal giocatore uruguaiano e a questo punto l'arbitro farà bene a prendere quei provvedimenti che si devono prendere in questi casi, è inutile le proteste dei giocatori uruguaiani. Serena, l'abbiamo visto nettamente, è stato colpito alla testa da Mico, l'hai visto anche
5: credo,
1: tu
5: ma... credo da Gutierrez che tra l'altro è già ammonito, quindi mi sembra che la conclusione
1: certamente,
5: sia
1: mi sembra
5: logica.
1: Che la soluzione sia piuttosto chiara, ecco, l'arbitro dovrebbe espellere questo giocatore, intanto vediamo, continuano ancora le discussioni, Courtney facendo ai giocatori di restare calmi, si avvicina ancora intanto a Serena, mentre molto ovviamente verranno presi dei provvedimenti nei confronti di Gutierrez, mentre Ostolazza in questo momento sta parlamentando con il direttore di gara, è uscito il massaggiatore della formazione italiana, mentre mi sembra che adesso il signor Courtney stia per prendere i suoi provvedimenti e infatti sta per estrarre il cartellino giallo nei confronti del giocatore che ha commesso l'infrazione, ma mi sembra che se fosse stata di Gutierrez, se Gutierrez dovrebbe essere stato già ammonito, mi sembrava nel corso
5: nel primo tempo sembrava
1: mi sembra che fosse stato ammonito, vuol dire che evidentemente tu hai ascoltato meglio, mi sono sbagliato, non è stato ammonito Gutierrez, molto ovviamente io facevo riferimento alla munizione che ha ricevuto il portiere che intanto ha effettuato la rimessa in gioco, ha ammonito Gutierrez per questo fallo molto grave, comunque c'è stato un risveglio della formazione azzurra. Speriamo che prosegua questo risveglio, che dia soprattutto i suoi frutti, perché sennò sarebbe un risveglio inutile. Zenga effettua la rimessa e facendo i comandi di portarsi in avanti. Rimessa che va a spiovere all'altezza della tre quarti di campo avversaria. Baggio cerca di indirizzarla verso Sereni, in avanti verso Schillaci, limite l'area, parte un tiro, rete! Rete stupenda da parte di Schillaci. Una fiondata meravigliosa, D'Amico, tu che sei stato un attaccante.
5: Grandissimo gol. Prontissimo nell'esecuzione, gol stupendo.
1: Un gol meraviglioso, pone forse fine a una partita bruttissima. Vediamo adesso come reagiranno i giocatori uruguaiani. Dobbiamo stare molto attenti perché mancano circa 25 minuti alla conclusione. De Leon sull'estremo settore di sinistra che avanza lungo la linea dell'out, poi si ferma e rimette verso il centro in direzione dei propri compagni che sono portati in attacco. Ora il pallone dalla lunga distanza calciato verso Zenga che deve buttarsi. Il tiro di Ostolazza dalla lunga distanza è stato parato da Zenga in calcio d'angolo. Vi ricordo ancora, anzi scusate, si tratta di Perdomo che ha effettuato questo tiro. Ecco intanto Schillaci che ha lanciato ancora verso la porta avversaria, entra in aria, c'è il portiere su di sé, cerca di liberarsene, ha perso già troppo tempo, tocca all'indietro, parte un tiro, la palla è deviata ancora in calcio d'angolo. Ha tirato De Agostini, è stata un'azione concitatissima sotto la porta, difesa da Alves, Schillaci era scattato, era riuscito a entrare in area, aveva superato anche il portiere che lo inseguiva per tutta l'area e Schillaci poi abbiamo visto ha perso forse un po' troppo tempo e comunque aveva subito un fallo prima di entrare in area, si trovava sbilanciato, era scoordinato e non poteva eventualmente tirare. Bjerkovud sta per entrare sul terreno di gioco e sta per entrare al posto di Baggio. È una mossa di vicini per cercare di arrestare in questi ultimi 12 minuti che ci restano ancora da giocare le iniziative offensive da parte della formazione uruguaiana che in effetti cerca a tutti i costi, ormai deve giocare il tutto per tutto, di sbilanciarsi in avanti. I minuti di gioco sono 37 del secondo tempo, 1-0 per l'Italia con rete segnata da Schillaci al 21esimo, un gran gol ripetiamo, e intanto gli azzurri cercano di portarsi ancora in attacco, dal settore di destra parte l'offensiva della formazione italiana, c'è un bel allungo che vede protagonista ancora una volta la nostra formazione sul settore di estrema destra dove Bjerkovud si era portato in avanti, aveva scambiato un settore di destra e poi è stato messo a terra. Quindi da questa azione di Vercovud scaturisce un calcio di punizione per la formazione italiana, calcio di punizione che sta per essere battuto appunto in favore dei nostri colori all'altezza grosso modo della tre quarti, ma molto vicini, saremo a una trentina di metri grosso modo dalla porta difesa dal portiere Alves. Schieramento di difensori, la formazione Uruguay arretra ma non tutta, perché mantiene Fonseca e Alcemendi in posizione avanzata. Il tiro sta per essere effettuato, i giocatori italiani sono in attacco, parte il tiro, Serena di testa, rete di testa di Serena, abbiamo messo al sicuro la nostra qualificazione per il proseguimento della nostra corsa al mondiale. Sventano le bandiere tricolori su tutte le gradinate dello stadio olimpico, grande serata per la nostra nazionale, grande davvero, perché questo è stato l'incontro più difficile, vero D'Amico?
5: Buonissima squadra che ha giocato, ha messo in difficoltà la nostra squadra. Comunque direi che a questo punto la partita è da considerarsi finita dopo questo quest'altro bellissimo gol di Serena.
1: Benissimo, quindi vicini ha diretto fino a questo momento, dobbiamo riconoscerlo, molto bene la nostra nazionale, ha saputo fare i cambi al momento opportuno, al momento necessario, ha fatto entrare Serena, lo ha preferito per molti motivi evidentemente a Vialli, e Serena col suo innesto è riuscito a risvegliare, del resto si è risvegliata tutta la nostra formazione che ha dato con molta generosità tutto quello che poteva dare, ed è pervenuta adesso alla seconda rete con Serena. Ruben Sosa, che ora si è rialzato, prende posizione la nostra barriera e Zenga dà disposizioni agli uomini che fanno parte di questo muro difensivo, che viene fatto arretrare dall'arbitro al sesto rigore, posizione centrale rispetto alla porta difesa da Zenga, un calcio di punizione molto pericoloso, se lo dovessero segnare dovremmo poi assistere a ultimi 5 minuti veramente d'inferno molto probabilmente. Il calcio di punizione sta per essere battuto da Francescoli, prende la rincorsa, parte il tiro, la palla termina sul fondo, nulla di fatto, ed è stato proprio Francescoli, abbiamo superato anche questo rischio, ritorna alla linea San Rocio.
2: E noi prendiamo la linea della tribuna stampa mentre in attacco ancora la formazione azzurra con Serena. Io vorrei far intervenire D'Amico, mi sembra D'Amico che quando avevamo previsto che l'Uruguay avrebbe potuto essere pericoloso soltanto sui calci piazzati, dicevamo qualcosa di molto vicino al vero, no?
5: L'abbiamo visto un attimo fa, Francesco le ha tirato una buonissima punizione che ha sferrato il palo, Zenga non credo avrebbe potuto fare qualcosa in quella situazione, perché il tiro era angolato e sul palo del portiere, prendendo in contropiede Zenga.
2: Ecco, ad ogni modo mi sembra che Vicini meriti molto elogi per aver allestito, Vincenzo, una panchina eccellente, perché poter inserire in una partita così tesa un uomo della vitalità di Virkwood, per esempio, o una torre della bravura di Serena, indubbiamente è un tipo di operazione che poche altre nazionali possono realizzare.
5: I risultati gli hanno dato ampiamente ragione, aspettavamo tutti quanti l'ingresso di Vialli che si stava scaldando dalla fine del primo tempo, e invece a sorpresa direi è entrato Serena. I risultati sono a favore di Vicini, anche perché Serena sta dando una grossa mano in difesa, al centrocampo e poi in fase di realizzazione.
2: In rapporto alla forza della prima squadra, della formazione titolare, nessuna nazionale forse ha una panchina di questo valore.
5: L'abbiamo detto più volte che l'Italia forse nei 22 giocatori è la più forte qui ai mondiali.
2: D'accordo Vincenzo, Zenga al rinvio, palla a Baresi in linea da Meri.
1: Bene, ecco Baresi che sta per avanzare verso la città del campo, intanto c'è ancora una deviazione in avanti da parte di Vierco, della palla termina alle nostre punte ma ritorna rapidamente verso i giocatori avversari che cercano di farsi l'attacco. Attacca Ruben Sosa che si sposta al limite, pronto per effettuare un passaggio al centro verso Pereira, bloccato dalla nostra difesa. I nostri azzurri attendono che questa partita si concluda e per noi, per il nostro cronometro, mancano circa una manciata di secondi. La palla che viene rimessa in gioco dal nostro portiere è stata colpita di testa da Gutierrez, recuperata ancora da Dominguez e ceduta ancora a Gutierrez. I giocatori scambiano all'altezza dei loro tre quarti, parlano naturalmente dei giocatori uruguagi. Bloccato un tentativo che stava per sorgere da parte di Fonseca, la palla è terminata in fallo laterale, verrà spedita al nostro Ferri, recupera Pereira, appoggia il pallone all'uomo che ha davanti a sé, cioè a De Leon, che ha marcato la linea centrale del campo, è ancora in possesso del pallone, lo segue al fianco trotterellando anche ora Pereira. C'è un lancio verso il limite della nostra area, ribatte Verdini ed è finita con l'Italia che cede ai quarti di finale della Italia 90 della Coppa del Mondo. Gentili ascoltatori, è stata una partita che ci ha tenuto veramente in trepidazione per i primi 45 minuti di gioco, poi dopo le prime battute del secondo tempo abbiamo capito che la nazionale italiana ce l'avrebbe fatta, abbiamo assistito al crescendo che c'è stato da parte del nostro 11 azzurro, e prima Schiraci con un gol strepitoso e poi Serena con un altrettanto bellissimo gol di testa, siamo arrivati a vincere sull'Uruguay per 2-0.
0: Rai Radio 1 Sport. Ore 19.
6: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate. GR1.
7: Israele allarga le operazioni di terra in Libano. In Iran attacchi americani contro siti di missili. I Pasdaran, violata la tregua, pronti a rispondere. Giorgia Meloni agli imprenditori, dalla guerra effetti dirompenti su famiglie e imprese, acceleriamo sul nucleare, e all'Europa dice faccia meno e meglio. Il presidente di Confindustria Orsini, burocrazia lunare. Morti bianche schiacciati da una pressa e da un muletto, tre operai perdono la vita a Lucca, a Catania e nel Reggiano. I sindacati, urgente un cambio di passo. Sembra già estate, caldo da record, domani bollino arancione in 12 città e giovedì 4 con allerta rossa, Firenze, Roma, Torino e Bologna. Torna la moda delle figurine, grazie ai social diventano una mania da 50 miliardi di dollari, dall'introvabile pizza balla degli anni 60 ai doppioni scambiati online. Francesco De Gregori di nuovo dal vivo in autunno con Nevergreen, viaggio intimo attraverso le canzoni meno conosciute del suo vasto repertorio. Ciclismo, il giro di Vingegaard, il danese si aggiudica anche la 16ª tappa, successo finale ormai vicino. Tennis, Super Arnaldi a Parigi, il 25enne di Sanremo piega in 4 set Grishpor e stasera entra in scena Sinner. In studio Nicola Tedeschini, apertura dedicata alla situazione in Medio Oriente, 28 morti nei raid israeliani sul Libano, dove Tel Aviv ha anche intensificato l'offensiva di terra contro Hezbollah. Stiamo prendendo il controllo di aree strategiche, dice Netanyahu, la corrispondente da Gerusalemme.
8: Il fiume Litani, considerato quel confine interno per creare una zona cuscinetto e tenere distante la minaccia di Hezbollah, ora è stato superato. Stanno penetrando i militari israeliani. Da ieri era apparso chiaro che l'ampliamento dell'operazione militare nel paese confinante non si sarebbe limitato a semplici bombardamenti. Cartini alla mano, il premier Netanyahu oggi ha avuto un lungo incontro con il ministro della difesa Katz e il capo di Stato Maggiore Zamir. Se sull'Iran Israele ora è isolata, non parte delle decisioni, sul Libano Netanyahu ha chiaramente chiesto al presidente Trump mano libera. E così dalla notte scorsa i bombardamenti sono stati incessanti. Colpito il sud del paese, ma anche la valle della Bekaa a est, qui in un villaggio, ci sono stati 14 vittime. Per l'esercito israeliano erano tutti combattenti di Hezbollah. Il Ministero della Salute libanese ha fatto sapere che in 24 ore i morti sono stati una trentina. L'insoddisfazione per l'andamento delle trattative sull'Iran, la minaccia continua dei droni. In due giorni ne sono stati lanciati oltre 70 da Hezbollah. Hanno creato un malcontento crescente verso il governo israeliano, soprattutto tra le comunità del nord di Israele. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
7: Sul fronte iraniano, Teheran denuncia una violazione della tregua da parte degli Stati Uniti.
9: Non sorprendono i nuovi bagliori di guerra. Il cessate il fuoco sembra più che altro mirato a far respirare le due economie, mentre si annaspa nella sfiducia reciproca alla ricerca di un accordo minimo almeno per sbloccare lo stretto di Hormuz. La guida suprema Mojtaba Khamenei condanna gli attacchi statunitensi vicino al porto di Bandar Abbas, principale scalo commerciale iraniano, e avverte i paesi del Medio Oriente non faranno più da scudo alle basi americane. Teheran accusa Washington di aver violato la tregua e minaccia una risposta oltre i confini della regione. Abbiamo condotto attacchi di autodifesa contro siti di lancio missilistico e contro imbarcazioni che tentavano di posizionare mine a Hormuz, dichiara il portavoce del comando delle forze armate statunitensi. I Pasdaran rivendicano di aver abbattuto un drone americano che violava lo spazio aereo iraniano e di aver aperto il fuoco contro un altro drone e contro un caccia F-35. Mentre il presidente degli Stati Uniti Trump si sottopone a visita annuale in ospedale definita di routine, il suo segretario di Stato Rubio ribadisce o si concluderà un buon accordo o non ci sarà alcun accordo. Cecilia Rinaldini, GR1.
7: E sulla questione Iran è tornato il responsabile degli esteri italiani durante la conferenza nazionale sulla cooperazione e lo sviluppo organizzata a Roma dalla Farnesina. Le parole del ministro.
10: Riteniamo che si debba continuare a dialogare.

0: Assemblea Nazionale di Confindustria a Roma, presente il capo dello Stato Mattarella e Giorgia Meloni. La premier ha parlato degli effetti della crisi su famiglie e imprese, soffermandosi anche sul rapporto con Bruxelles.
1: L'avvertimento all'Europa, che è diventata un gigante burocratico, l'appello agli industriali per aprire un cantiere comune di riforma della burocrazia, il rilancio dell'energia nucleare. Giorgia Meloni incassa gli applausi dell'Assemblea di Confindustria, con cui ammette, pur partendo da posizioni diverse, ci si può scoprire una squadra, e dunque è il momento del coraggio, le parole della premier che individua le sfide. L'Europa, la cui prima fragilità, dice Giorgia Meloni, è la propria configurazione, la burocrazia. L'auspicio non si sostituisca alla politica.
2: Chiediamo che l'Europa faccia meno e lo faccia meglio. L'Europa si occupi di quello che gli stati non possono fare da soli e non di quello che gli stati fanno meglio da soli.
1: Tutto ciò che non è vietato per interesse superiore deve essere consentito, le parole della presidente del Consiglio, che a Bruxelles torna a chiedere flessibilità sugli investimenti per l'energia e assicura: non ho cambiato idea sugli investimenti in difesa, ma vanno aiutate famiglie e imprese.
2: Noi vogliamo proseguire speditamente sulla strada per il ritorno dell'energia nucleare in Italia. Entro l'estate sarà approvata la legge delega.
1: Federica Ionta, GR1.
0: E all'Assemblea di Confindustria anche il presidente associativo Emanuele Orsini ha chiesto all'Unione Europea di cambiare direzione su burocrazia e costi energetici.
3: È un deserto industriale l'Europa descritta dal presidente di Confindustria Orsini. Il caro energia, la mancanza di investimenti e regole asfissianti hanno spalancato la porta alla concorrenza cinese. Le 72 condizioni di Bruxelles per il via libera al decreto bollette sono l'ultima conferma di quanto sia lunare la burocrazia europea. Questa è la ricetta del numero uno degli industriali.
4: Noi vogliamo un'Europa che abbia un vero mercato unico dell'energia, un vero mercato unico dei capitali e del risparmio e un debito comune per finanziare una vera politica industriale europea.
3: Quindi la rinnovata richiesta di accelerare sul nucleare, ma anche sbloccare nuove aree per le rinnovabili e sospendere gli ETS. Sul fronte italiano affronta il tema dei bassi salari.
4: Resta aperta la questione salariale. Lo dico con chiarezza. Noi da soli, con i nostri migliori contratti, non riusciremo a risolverla.
3: Infine rilancia una spending review per reperire nuovi fondi.
4: Identifichiamo 20 miliardi da ricollocare senza aumentare il debito. Un terzo alla crescita, un terzo alla sanità e un terzo alla scuola.
3: Gelsomina Testa, GR1.
0: I temi economici sono al centro del dibattito tra i partiti, assieme alle analisi sulla tornata di elezioni amministrative.
5: Il centrodestra, forte del risultato in particolare di Venezia e Reggio Calabria, parla di conferma del buon lavoro del governo. Da Fratelli d'Italia, Raffaele Speranzon.
6: Per la legge elettorale noi crediamo che sia opportuno che i cittadini italiani, così come fanno i cittadini di ogni comune in Italia che possono scegliersi il sindaco, attraverso il voto alle politiche possano scegliersi il Presidente del Consiglio.
5: E dopo l'intervento della premier all'Assemblea di Confindustria, Forza Italia sottolinea la piena condivisione di idee, specie sul nucleare, e sottolinea anche le parole di incoraggiamento rispetto all'azione di governo. La Lega ribadisce la necessità dell'acquisto dei combustibili russi. Per il Partito Democratico, su energia, Europa e salari, il governo fa solo propaganda che non produce alcun effetto immediato sulle bollette di imprese e famiglie. Il Movimento 5 Stelle, con Giuseppe Conte, ironizza sulla Confindustria molto dialogante col governo, poi torna sul risultato elettorale di ieri.
7: Sarei sempre molto prudente a trarne delle conclusioni. Ho visto che la Presidente Meloni si è sentita, come dire, ringalluzzita, ma per quanto riguarda il nostro percorso, un percorso che prosegue.
5: E il centro-sinistra unito rimarca i buoni risultati in Toscana, modello, dicono, da mutuare anche a livello nazionale. Alessandro Allegra, GR1.
0: Il leader 5 Stelle Conte parlava alla presentazione del libro C'era una volta la RAI, della presidente della commissione di vigilanza Barbara Floridia, che ha criticato duramente il ministro dell'economia Giorgetti. Il rinvio all'ultimo minuto della sua audizione sulla riforma RAI è un fatto gravissimo. Da 7 mesi il MEF non esprime il parere e tiene di fatto in ostaggio la riforma. Siamo all'emergenza istituzionale assoluta. Rispondono in una nota i capigruppo di maggioranza. Abbiamo chiesto al ministro Giorgetti di posticipare di alcuni giorni la sua audizione in attesa dei pareri della Commissione Bilancio sulla riforma della RAI, necessari per una corretta visione d'insieme. RAI Radio 1 alle 19:09. La cronaca: 3 incidenti mortali sul lavoro nel giro di poche ore, l'ultimo in Emilia-Romagna.
8: È stato schiacciato da un muletto mentre svolgeva il suo lavoro. Per l'operaio non c'è stato nulla da fare. Era impiegato in una ditta di Cavriago, provincia di Reggio Emilia, specializzata nella produzione e nella vendita di macchine per pulizie industriali. Sul

0: posto le forze dell'ordine e la medicina del lavoro, informata la procura di Reggio Emilia. Una giornata tragica anche nella vicina Toscana, a meno di 24 ore di distanza. Un'altra persona ha perso la vita sul posto di lavoro. Si chiamava Giacomo Pucci, aveva 30 anni. Sarebbe rimasto schiacciato da una pressa in un'azienda di prodotti farmaceutici di Altopascio, provincia di Lucca. I colleghi hanno provato a rianimare il giovane, poi sono intervenuti i medici del 118, ma ogni tentativo è stato vano. I sindacati tornano a chiedere il rafforzamento delle misure di sicurezza. Un terzo incidente è avvenuto nella zona industriale di Catania, all'interno di un'azienda logistica. Analogo, drammatico copione, un operaio trentenne, travolto fatalmente da un muletto. La procura indaga per omicidio colposo e dispone l'autopsia per chiarire la dinamica dell'accaduto. Elena Baiocco, GR1.
1: A Napoli è in prognosi riservata il 12enne accoltellato dal padre, tossicodipendente.
2: Tutto è avvenuto intorno alle 8 del mattino nell'appartamento dove vive la famiglia nel rione Sanità. Il 35enne ha cominciato a dare in escandescenze e ha colpito con un fendente alle spalle il figlio di 12 anni. La lama ha raggiunto il polmone. La moglie ha cercato di fermarlo, ma è stata a sua volta ferita a una mano. All'arrivo dei soccorsi il padre ha coltellato di nuovo il figlio e ha inoltre cercato di togliersi la vita colpendosi al collo e ai polsi. Quando hanno poi provato a caricarlo sull'ambulanza ha preso per il collo un'infermiera. Solo l'intervento dei vicini e dei commercianti della zona ha consentito di neutralizzarlo. Il protagonista di questa mattinata di follia è tossicodipendente e non è chiaro se si sia trattato di una crisi di astinenza o se fosse proprio sotto l'effetto della droga. Il figlio è in prognosi riservata all'ospedale pediatrico Santo Bono, mentre il padre, che non sarebbe grave, è ora in stato di arresto al Cardarelli. Le accuse per lui sono di tentato omicidio, lesioni e lesioni a esercente la professione sanitaria. Fausto Bertuccioli, GR1.
1: La nuova inchiesta sull'omicidio di Garlasco. Gli avvocati di Sempio depositano una memoria in vista della richiesta di processo da parte della procura.
3: È la contromossa della difesa di Andrea Sempio, mentre il conto alla rovescia prosegue e si avvicina alla richiesta di rinvio a giudizio che, dopo aver chiuso l'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi nell'agosto 2007, a breve la procura di Pavia dovrebbe presentare. Contromossa costituita da 5 consulenze e una memoria specifica. Gli avvocati del 38enne indagato Andrea Sempio smontano uno per uno gli elementi d'accusa. Le impronte di scarpa nella villetta dell'omicidio non sono sue, secondo i difensori, per i quali Sempio ha un piede più largo. Poi il DNA. Impossibile una precisa identificazione. La traccia 33 sul muro di casa Poggi. Il criterio utilizzato dall'accusa per le nuove analisi non è idoneo, secondo i legali di Sempio, che puntano anche sulle consulenze medico-legali. Infine i soliloqui dell'indagato in auto intercettati dagli investigatori. Nessuna confessione ma semplici commenti, scrivono i difensori di Sempio, che è deciso non si farà interrogare dai magistrati della procura. Se ne parlerà semmai davanti al giudice per l'udienza preliminare, durante la quale si dovrà decidere sul rinvio a giudizio. Bruno Sokolovic, GR1.
1: La tragedia dei 5 sub italiani morti alle Maldive durante un'immersione. Le autopsie non hanno fatto emergere nulla di dirimente sulle cause. Sarà necessario attendere l'esito degli esami tossicologici che si svolgeranno nei prossimi giorni. Lo afferma uno dei legali che assistono il marito della professoressa Monica Montefalcone e padre di Giorgia Sommacal, due delle vittime. L'avvocato spiega che è stato dato il nulla osta per i funerali, ma che la data non è ancora stata fissata. È di 4 morti il bilancio del grave incidente avvenuto in Belgio per lo scontro tra uno scuolabus e un treno sul passaggio a livello di Bechenhout nelle Fiandre orientali. A perdere la vita l'autista dello scuolabus, l'accompagnatore di 27 anni e due ragazzi di 12 e 15 anni. Feriti gli altri passeggeri del bus. In corso gli accertamenti sulla dinamica. Al momento dell'impatto il semaforo era rosso e il passaggio a livello abbassato. Un'ondata di calore precoce e intensa sta interessando gran parte dell'Europa occidentale e centrale. In Italia giovedì è previsto il bollino rosso in 4 città.
4: Temperature già roventi a fine maggio, prova generale di un'estate che si annuncia particolarmente calda e prolungata. In Italia oggi bollino arancione in 12 città che domani saliranno a 14 al centro-nord, con valori percepiti fino a 35 gradi. Il picco del termometro è previsto però giovedì, quando scatterà il bollino rosso a Bologna, Firenze, Roma e Torino, con possibili effetti negativi sulla salute della popolazione in generale. Ma il campo di alta pressione di origine subtropicale attuale porta caldo eccezionale e afa anche oltre Alpe, a partire dalla Francia, dove si registrano temperature tra i 30 e i 37 gradi contro medie stagionali di 20-22 gradi, proprio nei giorni in cui si disputa il Roland Garros. Nel Regno Unito l'eccezionalità è ancora più marcata, 35 gradi a Londra, nuovo record assoluto di maggio, con allerta sanitaria e treni soppressi. In Olanda il Ministero della Difesa ha sospeso alcune esercitazioni militari con armi ed esplosivi per l'elevato rischio di incendi boschivi. Eleonora Belviso, GR1.
1: La RAI celebra gli 80 anni della Repubblica con un ricco programma che culminerà la sera del 2 giugno con i volti della Repubblica, 80 anni dal referendum, in onda alle 21.15 su RAI 1 e su Radio 1. In diretta da Piazza del Quirinale, un lungo racconto con tanti ospiti, da Roberto Bolle ad Annalisa, da Cecilia Bartoli a Gianni Morandi, dalla musica al cinema allo sport. Ascoltiamo l'amministratore delegato della RAI, Giampaolo Rossi.
5: La RAI sceglie di svolgere appieno il suo ruolo di servizio pubblico e lo fa accompagnando l'Italia in questo grandioso racconto, un affresco bello che racconta la nostra identità, la nostra memoria e anche quello che dovremo essere in futuro, perché la memoria definisce un'identità ed è l'identità che consente di costruire il futuro, quindi la memoria è l'elemento fondamentale per guardare il futuro.
1: A Roma, in Piazza del Popolo, via alle finali nazionali dei nuovi giochi della gioventù.
6: Spero di portare la vittoria perché siamo una grande squadra. Sono felice.
7: Cosa vi aspettate?
8: Di divertirmi, conoscere nuove persone e affrontare una nuova esperienza.
7: È una festa di colori tra applausi, emozioni, voglia di esserci. Piazza del Popolo accoglie gli oltre 6.000 tra studenti, insegnanti e accompagnatori arrivati da tutte le scuole d'Italia per la cerimonia di apertura delle finali nazionali dei Giochi della Gioventù. 20 le delegazioni che hanno sfilato, una per ogni regione, 10 le discipline sportive in cui si cimenteranno nei prossimi 4 giorni, dal calcio alla pallavolo fino al nuoto. Gioco di gruppo è lo spirito di questa competizione. Il ministro dell'istruzione e del merito, Giuseppe Valditara.
9: È un'emozione vedere tanti ragazzi meravigliosi. Abbiamo lanciato un messaggio straordinario con lo sport e grazie allo sport valori importanti, il rispetto verso l'altro, la capacità con il gioco di squadra di imparare la solidarietà.
7: Presente alla cerimonia molti campioni dello sport. La Piazza del Popolo, Maria Cristina Cusumano, GR1.
1: E ora parliamo delle figurine dei calciatori e dei campioni dello sport in generale che grazie ai social, soprattutto negli Stati Uniti, sono tornate di moda.
10: Da quella introvabile di Pizzaballa, secondo portiere dell'Atalanta negli anni 60, a quelle che puntualmente mancavano per completare l'album dei calciatori, le figurine uniscono tante generazioni di italiani che correvano a comprarle in edicola e imparavano a memoria i nomi dei giocatori e le loro squadre. I doppioni si scambiavano o si mettevano in palio in epiche sfide con gli amici. Da qualche anno però la passione per le figurine tra i ragazzi era andata scemando, ridimensionata da PlayStation, telefonini e videogames. Ora però, paradossalmente, è proprio il mondo digitale a decretarne un nuovo boom per estimatori di ogni età. Le card dei campioni sono tornate di moda grazie ai social media, diventando un'industria da 50 miliardi di dollari che continua ad espandersi. Le piattaforme fanno crescere il giro dei collezionisti, disposti ad aggiudicarsi a caro prezzo le figurine più rare a colpi di click. Del resto, tecnologia fa rima anche con nostalgia. Daniele Morgera, GR1.
1: A 20 anni dall'uscita del disco A Camorra Son Ghio degli A67 arrivano una nuova incisione e un libro che raccoglie i contributi di intellettuali e musicisti per un bilancio su quello che è cambiato a Scampia. L'intervista a Daniele Sanzone, voce degli A67.
11: Questo libro significa raccontare 20 anni di resistenza in uno dei quartieri più difficili d'Europa.
12: Daniele Sanzone, scrittore e leading voice degli A67, fa il punto con un libro sul cammino percorso dal disco che aveva segnato un punto di rottura nella lotta alla camorra, dal cuore di Scampia.
11: È un tempo che ci impone anche una riflessione, capire soprattutto chi è rimasto a combattere e cosa c'è ancora da combattere.
12: Chi e che cosa è rimasto?
11: Il quartiere è cambiato tantissimo, è stato l'abbattimento delle vele, c'è la costruzione nelle nuove case. Scampia ha una grande rete associativa e questo lo rende invincibile. Siamo ancora in trincea e c'è ancora tantissimo da fare, perché come diciamo sempre, fino a quando non arriverà il lavoro, un lavoro dignitoso che potrà togliere terreno alle mafie, sarà difficile un cambiamento reale.
12: Sociologi, educatori, registi, scrittori, magistrati, musicisti ripetono quei versi: se la paura fa 90, la dignità fa 180. Sansone, come finiva?
11: Tanta voglia di cambiare.
12: Paola D'Angelo, GR1.
1: Francesco De Gregori torna live in autunno con Never Green, Perfette Sconosciute, il progetto dedicato alle canzoni meno note del cantautore. Serate intime per 200 persone, 10 a Roma dal 27 ottobre al Teatro Sala Umberto e 10 a Milano dal 25 novembre al Teatro Out Off, dove De Gregori aveva inaugurato il progetto 2 anni fa. Esperienza raccontata nel docufilm Never Green di Stefano Pistolini, che sarà trasmesso il 4 giugno in prima serata su Rai 3. Non ti picciare. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Francesca Giannini, in regia Sergio Ciani ed Emanuele Rinnaudo. Tra poco lo sport, da Nicola Tedeschini l'augurio di un buon proseguimento di serata.
13: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
14: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
15: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
16: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
17: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
18: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
19: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 euro in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
20: Non mancate alla terza edizione della CyberSec Expo, la mostra convegno dedicata alla sicurezza informatica, alla protezione dei dati e delle infrastrutture critiche. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, cybersec-expo.it.
21: GR1 Sport.
22: Buonasera da Giorgio Germanò. Giro d'Italia in apertura, 16ª tappa con il solito protagonista. Sentiamo.
23: Il sigillo del repescatore, il quarto su 4 arrivi in salita, l'imprimato sulla maglia rosa, le mani sul giro. Possiamo chiamarla in tanti modi questa vittoria in terra svizzera di Jonas Vingegaard, ma il concetto quello resta. Quando la strada sale, citando Enrico Ruggeri, sai che ci sarò. Va via la fuga, ci prova Ciccone, ma il gruppo non lascia spazio e sull'ultima erta che porta a Cari è showdown Visma con Piganzoli, splendido, che apre la strada e Jonas Vingegaard che finalizza. Vince a braccia alzate il danese, lasciando a più di un minuto Gall, Hindley e Aresman.
24: We wanted to try to win in the pink jersey.
23: Volevamo tantissimo vincere in maglia rosa, eravamo molto motivati, io e la squadra. Abbiamo scelto di provarci nella tappa di oggi perché nel caso in cui non ci fossimo riusciti avremmo avuto altre possibilità. Ora il danese ha 4.03 su Galla, 4.27 su Aresman e 5 minuti su Hindley, tanto. La buona notizia in casa azzurra è lo splendido lavoro di Piganzoli, ora ottavo nella generale. La cattiva è la crisi di Pellizzari, che cede e paga 18 minuti.
25: So solo che ho tenuto duro anche troppo, credo. Speriamo di poter recuperare questi due giorni, poi vediamo le ultime due.
23: E domani si torna in Italia, si arriva ad Andalo. Cari con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
22: E adesso il tennis, gli aggiornamenti da Roland Garros in diretta. Emilio Mancuso.
0: Buonasera, buonasera a voi tutti. Borse di ghiaccio per Luciano Darderi per contrastare la calura parigina all'esordio a Roland Garros. È in corso il match contro l'austriaco Sebastian Hofner. Poco fa si è chiuso il primo set, l'ha vinto al tie break l'italo-argentino con il punteggio di 7-5, Darderi 2-0 con un break di vantaggio anche nel secondo set. Netta sconfitta invece per Elisabetta Cocciaretto, anche lei alle prese con la fornace di Bois de Boulogne e con una condizione non ottimale, vince con un doppio 6-3 la qualificata giovane russa Kornieva. Bella vittoria per Matteo Arnaldi al termine di una partita molto tirata. Centra la qualificazione al secondo turno, battuto in 4-7 all'olandese Talon Grixpur, 6-3 al quarto. Per il Ligure, classe 2001, ora il greco Stefanos Tsitsipas, che su Sinner ha detto: difficile immaginare che sarebbe diventato così forte e un'ispirazione. E a proposito del numero uno del mondo, tra poco l'esordio affronterà non prima delle 20:15 sul centrale il francese Clément Tabour, numero 165 delle classifiche wild card di casa, in una sfida senza precedenti. Infine, per la settima volta in 10 partecipazioni, fuori al primo turno a Roland Garros, uno dei più accreditati, il russo Daniil Medvedev. Linea allo studio.
22: Parliamo adesso di calciomercato. Dopo l'annuncio dell'acquisizione a titolo definitivo del centravanti Malen, la Roma ha ufficializzato anche di avere esercitato l'opzione per il prolungamento del contratto del difensore Hermoso fino al 2027. Nazionali giovanili agli europei under 17, vittoria dell'Italia sulla Francia con il punteggio di 1-0. Ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione e buona serata.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
17: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
13: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
4: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
5: Verde, viaggiare informati.
6: Una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 19:28 minuti. Sulla 15 la Parma-La Spezia, ancora chiuso il tratto per un mezzo pesante in fiamme tra Pontremoli e Berceto, uscita obbligatoria Pontremoli. Sulla E45 abbiamo un altro tratto chiuso per un mezzo pesante in avaria tra Verghereto e Canili in direzione della Viterbo Terni. Spostiamoci per le altre notizie sulla 10, ci sono quei tratti per lavori tra Borghetto Santo Spirito e Pietra Ligure, sulla tangenziale nord di Milano code per un incidente, sono stati tantissimi gli incidenti stradali segnalati appunto sulle strade del nostro paese, dicevamo tangenziale nord di Milano code tra la Milano Meda e la vecchia Valassina. Ancora sulla A14 code per lavori tra Roseto e Pescara, sulla tangenziale in Napoli abbiamo code tra Vomero e Fuorigrotta in direzione di Pozzuoli. Questa è la situazione al momento. Da Lucio Giordano, un buon viaggio.
7: In collaborazione con il CIS.
8: Ehi, ma chi pensa a pagare la mensa della scuola?
9: Io.
8: E la multa dell'altro giorno?
9: Io.
8: E a dirmi quanti punti ho sulla patente?
9: Io.
8: E a conservare per me i documenti che non trovo mai?
9: Io. Basta un tap e a farti avere i servizi pubblici sul tuo smartphone ci pensa io. Io. La...
10: Rai Radio 1 Sport.
11: Extra Time, puntata del 24 aprile 2022. Extra Time, lo sport si racconta.
12: Somebody once told me the world is gonna roll me. The sharpest tool in the shed.
26: Avanti ancora il Chievo con Birsa.
27: Il taglio di Pellissier, il tiro Posavec. Stavano per essere 100 i gol di Pellissier. Posavec anticipato dal centesimo gol di Pellissier. Incredibile cos'ha combinato il Palermo in difesa. Sono 100 per Pellissier. Scatta la festa.
28: Hey now, you're an all-star.
29: Alla festa partecipano anche i tifosi avversari con l'applauso di tutto lo stadio, il Barbera di Palermo, perché il calcio sa riconoscere il valore dei grandi anche quando indossano un'altra maglia. Era l'11 dicembre del 2016, 100 gol in Serie A che alla fine diventeranno 112, tutti con la stessa squadra, bandiera e capitano, recordman di presenze in 17 stagioni consecutive dal 2002 al 2019. La storia di Pellissier è la storia del piccolo e miracoloso Chievo, la squadra di un quartiere di Verona che compete con le grandi e arriva ad affacciarsi sui palcoscenici della Coppa UEFA e della Champions League. Un sogno lungo 20 anni che rischiava di tramontare definitivamente la scorsa estate con il fallimento societario, ma un sogno così bello non può morire, ha pensato il capitano Sergio Pellissier. Presidente di un nuovo club, la Clivense, è ancora protagonista in campo a 43 anni per ripartire dalle categorie minori.
30: Di De Pani ha già rinviato però in mezzo, qui va giù,
31: è rigore.
30: Il rigore c'è stavolta, il Latini va infatti a dirgli tira tu, ed eccolo, tutti glielo dicono, Memedi addirittura insieme a Facciolo, a Izza, l'Aldo Olivieri che risponde, siamo al 33esimo, amici sportivi, Sergio Pellissier sul pallone, parte Sergio Pellissier con il destro, il capitano! Si prende l'abbraccio di tutta la sua panchina, di tutto lo stadio.

0: La prima delle due reti segnate da Pellissier, presidente almeno per una sera anche giocatore della FC Clivense, che la scorsa settimana ha vinto con una giornata di anticipo il campionato di terza categoria. Il sogno di Chievo che non muore mai e che vuole tornare nel grande calcio con Sergio Pellissier. Buongiorno Sergio.
1: Buongiorno a voi.
0: L'emozione di tornare in campo a 43 anni e segnare una doppietta nella partita della promozione. Partiamo da qui.
1: Ma è sempre emozionante scendere in campo perché vai a rivivere tutto quello che hai fatto in una carriera. La paura, al contrario di quando avevo esordito da giovane, non era quella di scendere in campo e affrontare gli avversari, ma era quella di non deludere tutte quelle persone che sono venute alla partita o che ti hanno guardato in televisione. La paura di far brutta figura e deludere quelle persone era forse superiore dell'emozione di ritornare in campo.
0: Però un Pellissier che torna in campo a 43 anni e segna anche due gol è simbolo che tutto è possibile, perché Pellissier, dopo il fallimento del Chievo Calcio quest'estate, ha deciso di fondare un nuovo club, la Clivense. Cosa ti ha spinto, Sergio, a creare dal nulla un progetto così ambizioso e impegnativo, al di là dell'affetto che immaginiamo per i tifosi di Chievo che ti hanno dato tanto?
1: Ma credo di essere stato anche egoista, perché per una volta nella mia vita ho fatto una cosa che volevo fare. Io volevo poter trasmettere quello che il Chievo allora aveva trasmesso a me, che mi ha insegnato a crescere, mi ha dato l'opportunità di diventare quello che sono diventato, però con le mie idee, con la mia passione, con il mio rispetto delle persone, con l'onestà che mi ha sempre contraddistinto e che forse mi ha fatto allontanare da quel Chievo prima che fallisse. Quindi ho creato questa società per poter dare a tutte quelle persone che avevano visto in me o comunque in quei valori che tifavano prima o che amavano prima, una società nuova che portasse avanti quelle tradizioni.
0: Ed è una società che riparte dai simboli di quei valori. Pellissier presidente, Enzo Zannin, ex portiere del Chievo, vicepresidente, per accogliere chi ama il calcio a Chievo. È un calcio più per passione che per professione, possiamo dire questo?
1: Ma diciamo che questa è la nostra professione, l'abbiamo sempre fatta ed è quello che io volevo intraprendere, no? Fare il direttore sportivo rimanendo nel mondo del calcio. Non è stato possibile perché purtroppo in questo calcio moderno dipendi molto sempre da chi c'è sopra di te e non sempre le idee, i progetti che hai possono essere accettati. Quindi quando parti da un progetto nuovo, parti con le tue idee e sei te che le decidi. Certo, noi abbiamo avuto tanta ma tanta passione per rimanere sempre in una società e magari rinunciare anche a contratti economici più importanti, però la passione credo che è l'unica cosa che non ti costa niente, è una delle tante cose che ti può dare la forza per raggiungere traguardi importanti e difficili, quei sogni che magari credi di non poter mai raggiungere. Se hai la passione e la determinazione, a volte vai anche a sopperire alle qualità.
0: Ed è una passione, Sergio, che vuole crescere, diventare più grande, perché nell'ambito del vostro progetto innovativo avete lanciato un crowdfunding per cui chiunque può comprare una quota societaria con un investimento minimo, così?
1: È così, perché noi non lo facciamo per un puro fattore economico, perché abbiamo dato le quote ad altri e non ce le siamo tenute, ma solamente per dare l'opportunità a tutte quelle persone che magari avrebbero voluto avere un progetto importante o avrebbero voluto far parte di una società di calcio e che non hanno mai avuto l'opportunità. Ecco, io ho voluto aprire a tutti per dare apposta la possibilità a tutti di partecipare anche personalmente, anche se solo con il minimo, però tu potrai dire: io vado a vedere la mia squadra, e finalmente lo possono dire, perché quando vai a dire io vado a tifare la mia squadra, non è la tua squadra, è la squadra del presidente o del consiglio di amministrazione o di chi che sia, ma non è la tua. Tu vai a tifare una squadra che tifi, e invece certo, qua potresti dire io vado a tifare la mia squadra ed è vero, e poi partecipare dando una mano in qualsiasi modo anche alla società.
0: Ed è un progetto ambizioso e dichiarato, questa è una cosa molto bella, arrivare in Serie C in 2 anni e puntare alla B in 5 anni, e con la speranza magari di arrivare anche nella massima serie verso il 2028.
1: Ma allora non è presunzione, tu quando fai un business plan devi dare delle date, devi mettere tutto sul piatto. Ho fatto 23 anni la carriera da calciatore, so perfettamente che anche se fai tutte le cose nel modo giusto non è detto che tu vinca il campionato, però quello che credo che sia importante è il fatto che tu ti poni degli obiettivi, crei una società sana che non deve spendere di più che quello che incassa, devi avere dei professionisti all'interno, delle persone che ci tengono, e essere partiti dalla terza categoria ci hanno fatto trovare delle persone fantastiche, le persone sono venute a costo zero solo per passione, per perché credevano in questo progetto. E quando hai queste persone potresti riuscire a fare anche quei passi enormi, perché passare dalla terza categoria alla Serie A in 5 anni, in 6 anni, non è una cosa da tutti, e sappiamo in quante persone ci stanno provando.
2: Gilardino, l'uomo più affamato di gol, non è riuscito a sbloccarsi e con lui non è stata neppure generosa la sorte. Amica invece nel primo quarto d'ora di un Chievo presentatosi a San Siro sulla scia di una media di 2 gol a partita nelle ultime 6 esibizioni, e incoraggiato dalla difesa del Milan sempre munifica nel dispensare soddisfazione agli avversari sui calci piazzati. Stavolta è Pellissier a beneficiarne e Serginho e Cafu perdono i loro duelli sulla punizione. I tifosi del Chievo, relegati per la prima volta nel nuovo settore ospiti al terzo anello, ringraziano.
3: Per di sé, per sé, non più scatole. Se giocato 1000 volte, se quelli ti fanno 15 tagli a tempo dietro le spalle, di correre sempre indietro e sanno far gol, era duro, duro, molto duro.
0: Era la voce di Alessandro Nesta, grande difensore del Milan e della Nazionale, che in quella partita a San Siro, era il 2006, segnò la rete del pareggio dopo il vantaggio del Chievo con Pellissier. Nesta dice: Pellissier era antipatico perché è difficilissimo da marcare per la velocità di inserimento e di movimento. Sergio, la velocità è sempre stata la tua arma, immagino che la difficoltà di tornare in campo a 43 anni per giocare una partita con la Clivense sia stata proprio la tentazione di provare a riprodurre quegli scatti senza conseguenze drammatiche, vista la mancanza di allenamento.
1: Esatto, io ho basato tutta la mia carriera sugli scatti. Alessandro era anche veloce, quindi era veramente una bella lotta quando giocavo contro lui. Dopo 3 anni che non fai niente, se avessi scattato nello stesso modo mi sarei strappato completamente tutta la parte posteriore in una frazione di secondo, quindi a volte sembrava un po' impacciato, ma lo facevo apposta per non rischiare di farmi male.
0: Nesta diceva che eri antipatico fra virgolette. Chi erano invece i tuoi difensori antipatici? Antipatici, sempre fra virgolette, quelli che ti facevano penare?
1: Se parliamo di Nesta, credo che facesse penare la maggior parte degli attaccanti di quei periodi. Ecco, credo che sia uno dei giocatori difensori più forti al mondo. La sua qualità, ed era una qualità che avevano in tanti in quel periodo, era l'intelligenza anche di testa. Cioè riusciva a capire la qualità del giocatore e modificare il suo modo di giocare per impedire che quel giocatore toccasse palla. Lui sapeva che io ero un po' più veloce di lui e quindi tendeva sempre a farmi perdere il passo. Lui mi si metteva davanti e non riuscivo più a superarlo. Che perché in Italia si facesse così pochi gol era perché avevamo i difensori più forti al mondo.
0: Sergio, tu sei cresciuto nelle giovanili del Torino e viaggiavi per gli allenamenti da Aosta a Torino tutti i giorni, ma è vero che dopo una convocazione nella squadra nazionale juniores volevi lasciare il Torino?
1: Avevo deciso di lasciare il Torino e l'avevo anche fatto perché purtroppo mi avevano convocato gli allievi nazionali, io ero allievo regionale, per giocare contro il Genoa perché erano tutti infortunati. Io ero titolare inamovibile nella mia categoria. Sono andato a fare quella partita e non ho fatto bene, un po' perché non mi passavano la palla, un po' perché comunque l'emozione, un po' perché giocavo con quelli più grandi, ho fatto male. Si vede che l'allenatore di quella squadra ha detto al mio allenatore di non farmi più giocare, che non avevo la qualità. E da allora io facevo 1 minuto alla fine, a volte entravo, fischiava alla fine, quindi era inutile spendere i soldi per continuare ad andare avanti e indietro, quindi ero tornato al mio paese. Poi la fortuna è stata che l'allenatore dell'anno dopo degli allievi nazionali ha voluto a tutti i costi farmi tornare. Ho fatto un amichevole dove ho fatto addirittura 4 gol nella partita contro di loro e quindi mi hanno fatto ritornare. Da allora sono rimasto sempre a Torino fisso, ecco, non andavo più avanti indietro.
4: Vantaggio del Chievo al 25esimo minuto di gioco con Pellissier che ha dribblato Buffon e ha messo in rete. Ribadiamo dunque: Juventus 0, Chievo 1. Attenzione, interviene ancora Torino per il raddoppio del Chievo al 43esimo, ancora Pellissier. Dunque cambia il parziale: Juventus 1, Chievo 2. Attenzione, interviene Torino per segnalare il pareggio del Chievo, ancora con Pellissier, esattamente allo scadere del 45esimo. 3-3 tra Juventus e Chievo.
0: Era il mese di aprile del 2009, Sergio Pellissier segnava una tripletta storica e il Chievo otteneva 1 punto in casa della Juventus finalmente. Pellissier anche in quel caso ha messo la firma su un record suo personale e della squadra. Sergio, potevate anche vincerla quella partita perché siete andati in vantaggio 2 volte.
1: Sì, potevamo vincere se fossimo riusciti a tenere il vantaggio, ma io credo che in quella partita, il secondo tempo soprattutto, la Juventus avrà avuto 10 occasioni da gol. Ha fatto un miracolo Sorrentino, un po' hanno sbagliato loro. Ci siamo ritrovati sul 3-2 e dopo all'ultimo secondo abbiamo fatto gol, ecco, è esploso un po' la felicità, anche se non mi ero ancora reso conto di aver fatto tripletta alla Juventus, e addirittura è rimasta l'ultima e l'unica tripletta che ho fatto in carriera, quindi quella me la ricordo ancora di più.
0: Un paio di mesi dopo poi è arrivata la convocazione in nazionale e hai segnato anche un gol all'esordio contro l'Irlanda del Nord, ma anche lì fu la prima e l'ultima convocazione. Forse hai scontato il fatto di giocare con una piccola squadra, che in quella stagione eravate neopromossi dopo un anno di Serie B?
1: Può essere che venendo da una piccola società difficilmente avevo possibilità di diventare almeno allora giocatore da nazionale, ma la cosa più sicura era che io non ero il più forte giocatore italiano come attaccante e quindi era giusto che in nazionale ci andassero i più forti. In quegli anni avevamo un fior di attaccanti che hanno tutti superato i 150 gol in Serie A, tutti hanno fatto carriere straordinarie, tutti erano giocatori, attaccanti veri. Ecco, fosse successo adesso, io fossi stato più giovane, forse avrei avuto più chance di giocare in nazionale, ecco, questo sicuramente, ma allora io credo che Lippi mi abbia fatto proprio il regalo di un'ottima carriera, però è un regalo comunque perché non ero da nazionale. Ecco.
0: Però è anche vero che di gol ne hai segnati tantissimi e ti voleva il Napoli e tu hai preferito rimanere a Chievo, allora volevo chiederti le motivazioni di questa decisione e poi se è vero che anche Marcello Lippi, che allora era CT, ti aveva consigliato di andare in una squadra più grande.
1: Sì, mi aveva consigliato perché comunque se vuoi fare il salto di qualità dovevi andare in una grande squadra. Questo è stato un consiglio che non ho preso in considerazione perché sono abitudinario e stavo bene a Verona. Però la cosa vera è stata che il Chievo comunque sia non ha voluto prendere in considerazione l'offerta del Napoli e io non ho mai pensato di dover andare a bisticciare con una società che mi ha dato tanto per voler andare via a tutti i costi, ecco, e sono contento così perché poi alla fine tutti i record che ho fatto li ho fatti perché sono rimasto nella stessa società e perché comunque lì giocavo quasi sempre io titolare.
0: Sono stati 17 anni di Chievo con traguardi storici come la Coppa UEFA, la Champions League. C'è stato anche un anno di defiance in Serie B, ma una pronta risalita l'anno successivo in Serie B. Con te di tutta questa lunga esperienza, nella nuova esperienza, nel nuovo progetto della Clivense.
1: Porto quello che io ho imparato, io mi sono sentito in famiglia, avevo persone che credevano in me, avevo persone che mi rispettavano e mi hanno sempre dato quella fiducia che serve ad un giocatore per fare la differenza. Quello che ho voluto creare è non la società di Pellissier o di Zanin, ma la società di tutti quelli che vogliono bene a questa società e tutti quelli che credono nei sogni e vogliono ottenere un qualcosa di importante con le proprie forze e con il rispetto degli altri.
5: Con l'autorità conferitami dalla Villaggi Vacanze, sotto l'alto patronato di Paolo Rossi e con la benedizione di Maradona, dichiaro ufficialmente aperti gli allenamenti. Dai, dai, su! Ma cosa fai, Cova? Dai, Ciccio, scatenati sulle fasce laterali, dai!
6: Era 20 anni che non mi riuscivo a far giù!
5: Madonna, che squadra! Ma cosa fai, Eddie, il portiere di notte?
0: Era Gerry Calà, le prese con una sgangherata partita di calcio in professione vacanze. Gerry Calà, che è un grande amico di Pellissier, e Sergio, a vedervi siete due personaggi agli antipodi, però una cosa in comune l'avete sicuramente, siete entrambi veronesi di adozione, perché lui è siciliano di nascita e ha vissuto l'infanzia a Milano, mentre tu sei di Fenis, in provincia di Aosta. Cos'altro avete in comune voi due?
1: Non lo so, io l'ho conosciuto per fortuna perché il figlio era tifoso del Chievo, io sono cresciuto con i suoi team e poi siamo rimasti amici perché comunque ha una famiglia fantastica, è un figlio straordinario che ci ha sempre seguito e quindi abbiamo avuto più possibilità di stare in compagnia.
0: Dicevamo che sei ormai veronese d'adozione, anzi direi clivense a questo punto. Chievo è un quartiere particolare, qual è la peculiarità?
1: È un quartiere piccolo dove è come se si conoscesse tutti. Io vengo dalle montagne e quando ti conosci tutti è una cosa bella per me.
0: E siete comunque una squadra di calcio con una tifoseria molto accesa, uno zoccolo duro che vi segue pure in trasferta, tifoseria calorosissima, l'abbiamo visto nell'ultima partita, quella che valeva la promozione. Noi ti ringraziamo per essere stato con noi, ci auguriamo di rivederti in campo magari l'anno prossimo all'ultima partita per un'altra promozione.
1: Basta che non conti il risultato perché altrimenti farei brutta figura. No, adesso penso proprio di aver chiuso col calcio giocato, mi auguro che non ci sia bisogno che entri in campo.
0: Grazie Sergio Pellissier per essere stato con noi, in bocca al lupo per tutto.
1: Crepi il lupo e grazie mille a voi.
0: Extra Time a cura di Massimiliano Graziani si chiude qui con la regia di Umberto Conti, Andrea Boccia in redazione, Alessandro Campanella alla realizzazione tecnica. Se volete riascoltarci c'è il sito RaiPlay Sound. Da Massimiliano Graziani buona giornata e buon proseguimento di ascolto.

0: Rai Radio 1 Sport.
1: ...1976, l'anno del toro. Lo scudetto Granata 27 anni dopo Superga, di Nico Forletta.
2: I gemelli del gol, Pupi e Ciccio, idoli della maratona.
3: A Torino al 19esimo, Torino in vantaggio sul Verona per una rete a zero, segnata da Graziani appunto al 19esimo. A Torino al 26esimo, ha segnato ancora per il Torino Graziani e sempre su passaggio di Sala. Situazione al 27esimo, Torino 2, Verona 1. A Torino il parziale è cambiato, sempre il Torino in vantaggio, questa volta per 4 reti a 2. Aveva al 36esimo accorciato le distanze per il Verona Macchi su azione di contropiede e quindi quarta rete al 42esimo per il Torino ad opera di Pulici. Situazione Torino 4, Verona 2.
4: La formazione di quel Torino, Graziani se la ricorda?
5: Se non mi ricordo quella formazione vuol dire che sono passato in osteria prima di parlare con te. A voglia se me la ricordo, certo che me la ricordo.
4: E recitiamola, va.
5: Allora, Castellini, Santin, Salvatori, Patrizio Sala, Mussini, Caporale, Claudio Sala, Pecci, Graziani, Zaccarelli e Pulici.
4: In panchina?
5: Gigi Radice.

0: Nella stagione dello scudetto 21 reti in 30 presenze, 1 Paolo Pulici con 4 rigori, 15 in 29 l'altro Francesco Graziani senza tiri dal dischetto. Così li aveva descritti Gigi Radice.
1: Graziani e Pulici traducevano, realizzavano. Graziani stava al centro. Gran destro, gran sinistro, ottimo colpo di testa. Ma soprattutto tornava, dava una mano, il più moderno dei centravanti italiani. Pulici? Eccezionale forza fisica, colpi improvvisi, lo hanno chiamato Puliciclone, giusto, era un vero ciclone, partiva da sinistra, attirato dalla rete e in rete andava, aveva il gol nel sangue e dici tutto.
0: Ciclone, come l'aveva ribattezzato Gianni Brera, o Pupi, come lo chiamavano compagni e tifosi, al Toro dal 1967 al 1982. 335 presenze, 134 gol. Il secondo, Ciccio, come lo chiamavano e chiamano ancora tutti, dal 1973 al 1981. 222 presenze e 97 gol. In quegli 8 anni passati fianco a fianco in campo, fecero sfracelli. La coppia più temuta in Serie A, i gemelli del gol.
2: Rete segnata da Graziani al decimo del primo tempo.
3: La 27esima pareggio a Granata di Pulici su rigore.
2: Pulici raccogliendo, intacca il volo.
3: La Torino è ancora in vantaggio grazie alla rete messa a segno da Francesco Graziani.
4: Le reti al 25esimo Pulici su azione di calcio d'angolo e raddoppia ancora Pulici. Rete segnata appunto al primo minuto da Graziani.
0: Pupi, lombardo, nato il 27 aprile del 1950 a Roncello, in Brianza. Ciccio, laziale, nato il 16 dicembre del 1952 a Subiaco, 70 chilometri est di Roma. In comune il gol, l'abbiamo detto, ma non solo. Graziani racconta la coppia partendo proprio dalle doti in comune e dalle caratteristiche complementari.
5: Ma oltre al gol, la qualità tecnica, la stima, il rispetto. Io sono stato la sua fortuna e lui al contrario. Noi siamo stati una coppia perfetta anche come caratteristiche. Quindi il fatto di avere caratteristiche diverse, lui un po' più punta, un po' più attaccante, io un pochino più attaccante di manovra, chiamiamolo così, ci siamo sempre completati molto bene. E questa è stata la nostra forza.
0: Tanto simili in campo quanto diversi fuori.
5: Completamente diverse. Puppi era più un introverso, viveva più un suo mondo, io invece ero un po' più guascone, un po' più scherzoso, come dire, il carattere era leggermente diverso.
0: Cosa avrebbe rubato il Graziani giocatore al gemello?
5: La freddezza in area, la freddezza sotto porta.
6: E invece qual era il difetto di Pulici?
5: Non ha difetti, era bravo in tutto, bravo in acrobazia, bravo col destro, bravo col sinistro, intuitivo, freddo sotto porta, non aveva difetti Paolo.
6: Di testa pure.
5: Fortissimo di testa.
0: Una coppia perfetta, quella formata da Graziani e Pulici, ma nel 1981, dopo 8 stagioni vissute felicemente, arriva la separazione, perché Ciccio torna indietro col pensiero e oggi, come allora, evita drammatizzazioni fuori luogo, l'ineluttabilità del corso della vita.
5: Ma era una logica conseguenza di un ciclo di società, di squadra finito. Lo sapevamo tutti che a fine stagione io sarei andato via, ne avevamo già parlato con la società e di conseguenza è venuto via anche l'Aldo Pecci. Eravamo arrivati alla fine di una storia. Come tutte le storie hanno un principio e una fine, anche lì è uguale. E con un po' di dispiacere, ma anche con la consapevolezza di aver scritto una pagina importante in quegli 8 anni. E poi dopo, l'anno dopo, andò via anche Paolo. Poi, guarda caso, no, 2 anni dopo Paolo andò via, lui alla Fiorentina, pensa
6: sì,
5: un po'.
6: Nell'82 andò via, andò all'Udinese prima.
5: Prima all'Udinese e poi l'anno dopo andò all'Udinese e poi venne alla Fiorentina.
6: Quando lei andò via dalla Fiorentina per andare alla Roma.
5: Esatto, esatto.
6: Quindi vi siete sfiorati alla Fiorentina.
5: Sì, ci siamo sfiorati anche a Firenze, sì.
0: 36 gol in 2 in quella stagione 75-76. A quale dei suoi 15 Graziani è più legato?
5: E adesso non me lo ricordo bene, ma se non vado errato mi sembra vincemmo 1-0 contro la Roma, feci con io di testa, sì. Quello è stato un gol importante, anche perché insomma io essendo laziale di nascita, insomma quando giocavo con la Roma o con la Lazio era sempre una partita speciale per me, perché al mio paese c'erano tanti tifosi sia della Roma che della Lazio e quindi era per me un orgoglio fare bene con quelle squadre.
6: E lei di Subiaco, ma lei da piccolo per chi tifava, per la Roma o per la Lazio?
5: Nessuna delle due, ero simpatizzante di tutte e due. Perché una volta venne a giocare a Roma a Subiaco, c'era Losi, Carpenesi, c'era Del Sol, rimasi estasiato da quella squadra lì. Dopodiché venne anche la Lazio. Mi ricordo quel giorno avevo 12 anni, mi misi dietro la porta della Lazio, c'era Bob Lovati come portiere, ed era una cosa meravigliosa vedere quel portiere così alto, così forte. Ma io ero simpatizzante di tutte e due. Mio fratello era laziale, ma io non ho mai, come dire, questo con i ragazzi. Una volta eravamo dell'Inter, poi della Juve, poi della Roma, poi della Lazio, ma non avevo una vera e propria squadra del cuore. Mio fratello era della Lazio.
6: E come l'ha presa suo fratello quando poi lei è andato a giocare con la Roma?
5: Bene, tanto è vero, la prima partita che ho giocato in campionato mi ha detto: ma me ne hai presi i biglietti per me? Come i biglietti per te? Ma se sei della Lazio che viene a fare? A gufarmi? No, mi ha detto: ma stai scherzando? Oh, prendi i miei biglietti, io voglio vedere la partita io, E di fatto lui sarà andato quegli anni, sarà andato 3 volte a vedere la Lazio quando io giocavo fuori casa, ma se no veniva sempre a vedere la Roma. E gli andava scherzando e diceva: oh, se vieni a gufare mi fai incazzare, E lui invece diceva: ma stai scherzando? Poi quando facevo gol era super contento.
7: È in corso l'intervallo a Torino. Il Torino è andato al riposo in vantaggio per 1-0 sulla Roma. Il gol granata al 32esimo sugli sviluppi di una serrata combinazione sulla sinistra ispirata da Pulici, tiro ravvicinatissimo di piatto destro di Pecci, miracolosa respinta di Conti e prontissimo colpo di testa di Graziani, sul quale il portiere romanista non aveva scampo.
6: Era il difensore più ostico, quello che la faceva soffrire di più.
5: Francesco Morini, difensore della Juventus.
6: Detto Morgan.
5: Morgan, è bravo. Ci davamo tante di quelle botte in partita, però alla fine ci abbracciavamo sempre. Era molto leale lui e molto leale io.
6: Ma vi frequentavate?
5: No, assolutamente no.
6: Era vietato frequentarsi
5: no,
6: a Torino?
5: No, assolutamente no, ci mancherebbe altro. No. Però sai, noi avevamo un ristorante tutto del Toro, loro avevano un altro ristorante tutto juventino, quindi non ci incontravamo quasi mai.
0: Così come per i difensori, anche per gli attaccanti il confronto tra quelli di ieri e quelli di oggi è impietoso. Graziani e Pulici, gemelli del gol in granata, ma non in azzurro.
5: Paolo è stato sfortunato perché aveva davanti all'inizio Gigi Riva, poi si è trovato Bertega. Tutti i giocatori di altissimo livello, di altissima qualità, e quindi lì è stato un po' più sfortunato. Io un pochino più fortunato, a dir la verità, nel ruolo di centravanti.
6: Beh, insomma, a un certo punto c'era Boninsegna prima, poi...
5: Ma Boninsegna poi, nel momento che lascia Boninsegna, entro io.
6: Sì.
5: C'era Chinaglia, però Sono quando lì. C'era Chinaglia, io giocavo alla destra e Chinaglia centravanti. Poi andò via Giorgio Chinaglia e mi sono appropriato del ruolo di centravanti. Poi c'era Beppe Savoldi, ma Beppe ha giocato poco in nazionale. Preferivano me anche perché magari dialogavo un po' di più con la squadra rispetto a Beppe. E da lì poi mi sono preso il ruolo. Io per 8 anni sono stato, per la totalità quasi degli anni, sempre centravanti titolare della nazionale.
6: Assolutamente, fino a diventare campione del mondo nell'82.
5: Esatto.
6: Poi c'era Paolo Rossi, ma insomma.
5: Poi c'era Paolo Rossi, ma c'era Giordano a un certo punto, c'era Bruzzo. Erano giocatori bravi. Però io sono...
6: Chiamiamoli bravi, in quegli anni c'erano dei fenomeni in attacco in Italia.
5: Sì, come no. Infatti, quando c'erano le convocazioni devi sempre stare un po' attento, perché c'era Giordano che era bravissimo, Paolo Rossi, c'era Bruzzo, insomma, i giocatori bravi ce n'erano tanti davanti, c'era Bettega, c'era Pulici, insomma, c'era tanta roba in giro.
6: Chi era quello più forte, secondo lei, di tutti i suoi colleghi in attacco in quegli anni, fine anni 70, inizi 80?
5: Nella completezza, devo dire che Pulici e Bettega sono stati due attaccanti formidabili, perché avevano tutto. Se tu prendi Giordano, aveva tante cose, però nel gioco aereo non era uno brillante. Bruzzo nel gioco aereo era fantastico, però magari nel movimento perdeva un po'. Paolo Rossi anche lui, bravissimo, fortissimo, rapido, veloce, tecnicamente bravissimo, però anche a Paolo come attaccante gli mancava il colpo di testa. Ecco, io dico io, Bettega, Pulici, Chinaglia, eravamo un pochino più completi in tutto.
6: Giocavate lei e Pulici col Torino, Bettega e Anastasi, ecco, dimenticavamo Anastasi pure.
5: Certo.
6: le coppie erano formidabili, oggi pare una bestemmia far giocare due attaccanti insieme.
5: È l'unica, una delle poche è l'Inter che gioca con Lautaro e Thuram, poi gli altri giocano tutte con un 4-2-3-1, gli attaccanti esterni, il centravanti. Oggi sono meno propensi a sfruttare il doppio attaccante.
6: Ma oggi Ciccio Graziani quanti gol farebbe in Serie A?
5: Non lo posso dire, è antipatico fare questi discorsi perché non lo possiamo quantificare.
6: Vabbè,
5: però
6: lo dico io, 30.
5: Io dico, parlo per gli altri, tanti. Oggi Pulici, Bettega, questa gente qui, Pruzzo, fanno 35 gol all'anno, anche considerando che le difese oggi sono meno attente. Oggi giochi tra le due linee dei due centrali, come sbaglia una cosa va in porta. Una volta c'avevi lo stopper, poi c'era il libero, c'erano delle marcature ferree. Quindi non lo so, io rispetto a quanti ne ho fatti nel mio periodo, ne avrei fatti molti, molti di più, secondo me.
0: Le storie, diceva Ciccio Graziani, hanno un inizio e una fine. L'inizio del connubio con Paolo Pulici ha una data ben precisa, 3 febbraio del 1974. Torino-Cesena, ancora una volta il Cesena, 2-1. Al 57esimo Pulici su rigore, al 75esimo Graziani. La prima volta in gol insieme nella stessa partita.
4: A Torino eravamo sul risultato di Torino 0 Cesena 1, il Torino in questo momento ci informano ha pareggiato con Pulici, quindi questa è la situazione: Torino 1 Cesena 1. A Torino al 30esimo Torino in vantaggio, Torino 2 Cesena 1 con una rete di Graziani alla mezz'ora.
0: Eppure è una prima volta dimenticata, almeno da parte di Ciccio.
5: Io non me la ricordo, ma mi ricordo per esempio quella del 5-1 contro la Lazio, 2 con lui, 2 io e uno non mi ricordo chi.
0: In realtà l'altro lo fece sempre Pulici, era il 6 aprile del 1975 e Pupi all'Olimpico ne fece addirittura 3 a fronte dei 2 firmati da Ciccio.
7: Al quarto minuto della ripresa all'Olimpico il Torino è in vantaggio per 2-0 avendo segnato con Graziani al 13esimo e al 40esimo. Sulla panchina biancazzurra siede l'allenatore in seconda Bob Lovati a Tommaso Maestrelli che dovrà osservare una degenza in clinica di circa un mese. Vadano i nostri più affettuosi auguri di pronta guarigione. Proprio nella giornata in cui la squadra campione d'Italia deve rinunciare alla sua consueta guida tecnica, le è venuta a mancare anche la possibilità di utilizzare Garlaschelli, il che costringe i biancazzurri a giostrare con un'unica punta autentica, Chinaglia, il che rende ovviamente molto prevedibile la loro manovra.
4: 0-0 a Terni tra Ternana e Internazionale dopo il primo tempo, calci d'angolo in favore della Ternana, prego Ciotti.
7: Ecco, all'Olimpico Chinaglia ha ridotto la distanza al 13esimo, situazione pertanto al 13esimo della ripresa, Torino 2, Lazio 1 a terra linea.
4: Ricordato.
7: Scusa Ferretti, sono Ciotti dall'Olimpico. Il Torino ha portato a 3 i suoi gol con un contropiede solitario di Paolino Pulici. Siamo giunti a Roma al 27esimo, Torino 3, Lazio 1 a te la linea.
4: Sempre 0-0 tra Fiorentina e Roma, soltanto un'azione da segnalare al 38esimo, discesa
7: Ferretti.
4: Di caso.
7: Sì. Scusa Ferretti, sono Ciotti dall'Olimpico. Pulici ha fatto il terzo gol personale e il quinto per il Torino. Situazione pertanto a 4 minuti dal termine, Torino 5, Lazio 1 a te la linea.
5: Poi con Paolo diverse volte abbiamo giocato insieme vincendo, facendo gol tutte e due. Mo statisticamente non me lo ricordo.
6: Vabbè, ma c'è mai stata una coppia forte come quella composta da Pulici e Graziani?
5: No, perché i numeri ci dicono che non ce n'è stata più nessuna, perché in 8 anni abbiamo fatto 200 gol precisi, 102 lui e 98 io. Trova oggi una coppia con questa realtà e ti rendi conto che non esiste.
0: Il Granata, Francesco Graziani, se lo sente ancora addosso.
5: La maglia Granata ha una storia che ha un senso di appartenenza che non hanno avuto più altre squadre in cui ho giocato. Io ho giocato a Roma, è stato benissimo, ho giocato a Firenze magnificamente, ma quando giochi in quella società c'è un senso di appartenenza che non hai uguali. La maglia Granata la senti addosso, la vivi proprio con te stesso, perché c'è una storia, il grande Torino, le disgrazie, le rinascite. Quella è una società che ti mette i brividi.
6: Oggi è ancora così?
5: Credo di no, perché gli stranieri che arrivano a volte non si rendono conto di dove sono e la vivono in maniera diversa, ma non possiamo manco fargli una colpa. A volte una società che deve mantenere uno status particolare, io dico sempre al Presidente, quando comprate un calciatore, acquistate un calciatore, la prima cosa che dobbiamo fare è dargli un opuscolo, dargli un libro e dirgli qual è la nostra storia, ma non so se poi lo fanno o se la leggono.
0: Il presidente di allora, Orfeo Pianelli, Graziani, lo ricorda così.
5: Un papà, un uomo di cultura, un uomo di lavoro, un uomo abituato, nonostante le grandi soddisfazioni del lavorative, si alzava la mattina alle 6 e andava a letto la sera alle 10. Poi con noi era sempre stato un bonaccione. A volte noi diciamo, Presidente, i contratti li vogliamo fare con lei. No, lui diceva, fateli controversie perché se no mi levate tutto quello che ho in tasca, perché io vi voglio troppo bene. E allora li faceva traverse i contratti col dottor Bonetto. Ma lui era un bonaccione, persona di cuore, meravigliosa.
6: E come si diceva, eravate veramente una famiglia in quel Toro.
5: Certo, la forza di quella squadra era il gruppo. La coesione, la stima, il rispetto che avevamo uno dell'altro, non c'erano gelosie, ce l'eravamo sempre con grande gioia e quindi siamo arrivati ad avere dei risultati importantissimi in quel periodo.
6: Graziani, qual è il compagno di squadra di quel Toro con cui era più legato all'epoca?
5: Con Eraldo Pecci e Salvatori, erano i miei due punti di riferimento, poi c'era Zaccarelli, c'era... Eravamo un bel gruppo.
6: Allora, abbiamo detto che eravate una famiglia e in ogni famiglia c'è uno scapestrato di casa. In quel Toro chi era?
5: Lo scapestrato di casa? No, non ce n'erano. Forse un po' Caporale. Caporale viveva un mondo tutto suo. Viveva tutto per un particolare. A volte finivamo l'allenamento e andava via senza manco fare la doccia. Andava a casa a fare la doccia. No, non era uno scapestrato. Era un po' particolare. Nei modi, nei comportamenti, sempre molto professionale, però stava molto sulle sue.
0: L'ultimo ricordo su quella domenica di 50 anni fa, Ciccio Graziani.
5: La domenica storica perché riportavamo il Torino allo scudetto dopo 27 anni dal grande Toro, dal mitico Torino degli invincibili, e quindi una soddisfazione enorme.
6: Fece notizia all'epoca, 27 anni dopo la tragedia di Superga, no?
5: Esatto.
6: L'ultimo scudetto del Torino, e pensare che dal 76 adesso ne sono passati 50 di anni.
5: Esatto, e quest'anno faremo il cinquantennale, quindi. Ti dispiace tanto perché avremmo voluto vedere, mi sarebbe piaciuto rivedere il Torino tricolore, ma così non è.
6: E lo sarà?
5: Ma me lo auguro, spero. Io ho l'impressione che morirò senza vederlo.
4: Le note di cronaca rapidamente via Torino.
8: Sì, la partita via Torino ha avuto inizio con un 4-5 minuti di ritardo e anche il secondo tempo deve iniziare. È stato consegnato il premio a Paolino Pulici prima dell'inizio dell'incontro. 18 gol in 23 partite l'anno scorso. Gli sportivi granate naturalmente si augurano che quest'anno si ripeta. Intanto per il momento Paolino Pulici a quota 5 ha segnato il gol con cui il Torino sta conducendo sull'Inter per 1-0. Doverose congratulazioni a Pulici. Dunque permetteteci anche di rivolgere una volta tanto da questo nostro microfono, gentili ascoltatori, un caro saluto agli italiani che nel mondo ascoltano tutto il calcio minuto per minuto, con un ringraziamento alle emittenti straniere che, come la venezuelana Radio Tropical, curano la diffusione di questa nostra trasmissione. E veniamo alla partita. L'incontro si svolge su un terreno scivoloso, il tempo è brutto ma non piove. Il Torino segna al 17°, Patrizio Sala serve Graziani solo in aria, il numero 9 ferma la palla con il petto, la fa scivolare a terra e poi scaglia un tiro violento verso la porta di Vieri che appare subito battuto. Il palo destro però si incarica di respingere, irrompe Pulici e segna con un fortissimo raso terra.
9: Dunque siamo qua, allora diamo i risultati per cominciare subito dell'ultima giornata del campionato di Serie A.
10: A Bologna, Inter batte Bologna 2-1, Como e Lazio 2-2, Fiorentina e Verona 2-2, a Milano Cagliari batte Milan 3-2, Perugia batte Juventus 1-0, Roma e Ascoli 1-1, Sampdoria batte Napoli 2-1, Torino e Cesena 1-1.
9: Classifica: Torino 45, campione d'Italia, Juventus 43, Milan 38, Inter 37, Napoli 36, Bologna e Cesena 32, Perugia 31, Fiorentina 27, Roma 25, Sampdoria e Verona 24, Lazio e Ascoli 23, Como 21, Cagliari 19. Retrocedono in B Cagliari, Como e Ascoli. L'Ascoli nei confronti della Lazio per una peggiore differenza reti. Per i cannonieri vince Pulici la classifica finale, 21 gol, 15 Bettega Graziani, 14 Savoldi, 13 Calloni.

0: ore 21.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Francesca Giannini. In Libano Israele intensifica l'offensiva di terra contro Hezbollah, che risponde con lanci di droni sulla Galilea. Netanyahu riunisce il gabinetto di sicurezza e dichiara: l'esercito sta prendendo il controllo di aree del Libano per proteggere le nostre comunità del nord. La corrispondente da Gerusalemme.
4: Stanno penetrando i militari israeliani. Da ieri era apparso chiaro che l'ampliamento dell'operazione militare nel paese confinante non si sarebbe limitato a semplici bombardamenti. Il fiume Litani, considerato quel confine interno per creare una zona cuscinetto e tenere distante la minaccia di Hezbollah, è stato superato. Il premier Netanyahu oggi ha avuto un lungo incontro con il ministro della difesa Katz e il capo di stato maggiore Zamir. Se sull'Iran Israele ora è isolata, non parte delle decisioni, sul Libano Netanyahu ha chiaramente chiesto al presidente Trump mano libera. E così dalla notte scorsa i bombardamenti sono stati incessanti, colpito il sud del paese ma anche la valle della Bekaa a est, 14 vittime. Per l'esercito israeliano erano tutti combattenti di Hezbollah. Il Ministero della Salute libanese ha fatto sapere che in 24 ore i morti sono stati una trentina. L'insoddisfazione per l'andamento delle trattative sull'Iran, la minaccia continua dei droni, in due giorni ne sono stati lanciati oltre 70 da Hezbollah, hanno creato un malcontento crescente verso il governo israeliano, soprattutto tra le comunità del nord di Israele. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
3: Lo sentivamo, è ancora a stallo nelle trattative tra Stati Uniti e Iran, mentre torna ad alzarsi la tensione nell'area dopo gli attacchi americani nella notte contro siti missilistici nel sud del paese e contro imbarcazioni posamine nello stretto di Hormuz. Washington li definisce azioni di autodifesa, ma gli iraniani ritengono violato il cessate il fuoco e minacciano una risposta oltre i confini della regione. Abbattuto dai Pasdaran un drone statunitense sui cieli iraniani, e torna a parlare la guida suprema Khamenei, che in un messaggio per l'inizio del pellegrinaggio alla Mecca rivendica la vittoria su Israele e America e invita i paesi islamici a cooperare contro Washington e Tel Aviv. Poco fa, lasciando Castel Gandolfo, il Papa è tornato a parlare dopo la presentazione ieri della sua prima enciclica di intelligenza artificiale e guerra.
5: Abbiamo visto casi oggi in Libano, per esempio, altri posti nel mondo dove la guerra si fa oggi con IA, senza pensare nelle vite umane che sono veramente vittime di tutto questo, quindi rinnovo l'appello per la pace. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari. E io vorrei rinnovare anche questo appello veramente a dire a tutte le autorità ad assistere e accompagnare il popolo di Gaza. Il popolo sta soffrendo, veramente ancora soffre tanto.
3: L'assemblea di Confindustria a Roma presenti il capo dello Stato Mattarella e Giorgia Meloni. La premier ha parlato degli effetti della crisi iraniana su famiglie e imprese, soffermandosi anche sul rapporto con Bruxelles e tornando a chiedere flessibilità e un taglio alla burocrazia. Ascoltiamo le sue parole.
6: Chiediamo che l'Europa faccia meno e lo faccia meglio. Chiediamo l'applicazione del principio di sussidiarietà, che significa l'Europa si occupi di quello che gli Stati non possono fare da soli e non di quello che gli Stati fanno meglio da soli.
3: Ora la cronaca, 3 morti sul lavoro in una sola giornata. A Catania un dipendente di un'azienda di logistica, 30 anni, è rimasto schiacciato da un muletto. Una dinamica analoga a quella che a Cavriago, in provincia di Reggio Emilia, ha portato alla morte di un operaio 47enne. L'altra vittima ad Altopascio, vicino a Lucca.
7: I colleghi hanno provato a soccorrerlo nonostante i loro tentativi disperati e quelli dei sanitari del 118 arrivati subito dopo. Giacomo Pucci non ce l'ha fatta. Aveva 30 anni, l'operaio originario di Pescia, rimasto schiacciato da una pressa nell'azienda dove lavorava da tempo, che ad Altopascio realizza prodotti per il settore farmaceutico. I vigili del fuoco sono intervenuti con un autogru, sul posto anche i carabinieri e gli ispettori della ASL. Secondo una prima ricostruzione, al momento dell'incidente Giacomo sarebbe stato da solo, le sue urla avrebbero richiamato gli altri operatori. Stando a quanto emerso finora, il giovane stava eseguendo una manovra con il macchinario, ma la dinamica esatta dell'accaduto è al vaglio dei tecnici. L'ennesima morte sul lavoro in Toscana, da inizio anno ancora una famiglia distrutta. FIM, FIOM e UILM di Lucca hanno proclamato un'ora di sciopero dei metalmeccanici. La lotta per scongiurare le morti sul lavoro, ribadiscono i sindacati, ha bisogno di una mobilitazione immediata e compatta di tutti i lavoratori. È nostro dovere fare di più perché sicurezza e prevenzione siano una priorità concreta ogni giorno, così il presidente della regione Eugenio Giani.
8: Firenze, Ilaria Esposito, GR1.
3: Gli scontri al derby di Torino sono usciti dal carcere con l'obbligo però di presentarsi alla polizia gli 8 ultra arrestati durante gli scontri a Torino. Lo ha stabilito il GIP al termine dell'udienza di convalida. I reati contestati sono resistenza pubblico ufficiale, lancio pericoloso di oggetti e rissa. Aperto un fascicolo di indagine anche sul ferimento di Marco Leonardo Basoccu, il 36enne tifoso della Juve, rimasto gravemente ferito. Per ora si procede a carico di ignoti. È tutto, la linea va ora a zona Cesarini, prossimo GR1 alle 22, buon proseguimento d'ascolto.
0: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50

0: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
2: Questa settimana alla Coop il pomodoro ciliegino a solo 1,98 € in confezione da un chilo. Conviene al tuo portafogli e alla tua voglia di primavera. Ma cosa ci fa qui una coccinella? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 31 maggio. La Coop sei tu.
3: Non mancate alla seconda edizione della Nuclear Power Expo, la prima mostra convegno italiana dedicata al comparto dell'energia nucleare. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, nuclearpower-expo.it.
4: Zona Cesarini. Buonasera, benvenuti a Zona Cesarini da Giacomo Pioreschi. Sono le 21:08 in questo istante. Siete qui su Radio 1 con la nostra squadra in regia Ambretta Conti, alla parte tecnica Maximilian Gambino e in redazione Tony Tisi. Questo martedì 26 maggio, in cui ci dedicheremo soprattutto nella prima ora principalmente a seguire tennis e basket. Fra pochissimo ci sposteremo a Bologna per gara 5 dei quarti dei playoff di Lega di basket tra la Virtus e Trento, con Nicola Zanarini al microfono. C'è anche un'altra partita che seguiremo, sempre decisiva, quella fra Venezia e Tortona. Parliamo sempre di basket. Siamo 53-46 per Venezia nel terzo quarto. All'intervallo Virtus Bologna e Trento. Fra poco andremo proprio da Zanarini per sapere di più di quanto è successo nei primi due quarti. Il tennis con l'Open di Francia, Roland Garros sulla terra battuta, gli italiani, il passaggio di Arnaldi 3-1 contro Grigspur, e poi ancora anche Darderi che batte l'austriaco Hofner in 3 set. Sta giocando Sinner, siamo già nel secondo set perché l'azzurro ha battuto 6-1 nel primo il francese Tabor, e nel secondo è già avanti 1-0 con ora Tabor al servizio sul 40-0 nel secondo game appena portato a casa dal francese. Quindi 1-1, siamo adesso nel terzo game con Sinner al servizio. E poi nel tabellone femminile invece l'eliminazione di Cocciaretto, battuta in 2 set dalla russa Korneva. Questi risultati per quanto riguarda il tennis. Notizie di calcio importanti con Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, che ha parlato ad un evento e ha aperto all'addio dell'allenatore Grosso. Ha detto vuole valutare un'esperienza diversa, quindi si prepara all'uscita Grosso dal Sassuolo. E poi la notizia che tutti i tifosi giallorossi aspettavano: Malen è ufficialmente un nuovo giocatore totalmente di proprietà della Roma. Con la qualificazione alle coppe europee della prossima stagione si è materializzato il riscatto obbligatorio dall'Aston Villa per il centravanti olandese, 27 anni, e adesso può darne conferma proprio la società giallorossa con un comunicato ufficiale che magari più tardi vi leggeremo. 20 presenze, 15 gol in giallo-rosso per lui in metà stagione, e quindi la Roma per il prossimo anno avrà il suo centravanti a titolo definitivo. Torniamo al basket e andiamo da Nicola Zanarini per un aggiornamento su Virtus Bologna-Trento.
5: Ciao Giacomo, buonasera ai nostri radioascoltatori. Non hai spoilerato il primo tempo, che è stato davvero molto equilibrato e molto all'insegna dei ritmi altissimi, delle percentuali altissime. 58-55 appena cominciato il terzo quarto, non si è ancora segnato. Adesso sbaglia un passaggio Carson Edwards, palla però persa da Maugbe. Dice uno degli arbitri che l'ultimo tocco è di un giocatore della Virtus. Non è d'accordo Momo Diouf, che chiede al suo coach Jakovlevic di chiamare l'instant replay, così sarà, gli arbitri andranno

0: A vedere, allora raccontiamo velocemente il primo tempo, soltanto più 6 per Trento e più 4 per la Virtus, scarti davvero minimi nonostante le mani caldissime da entrambe le parti, insomma 58-55 non è un punteggio da playoff, tutte e due le squadre hanno tirato benissimo, soprattutto da 3, soprattutto Trento 8 su 14 e 4 su 5 per DJ Stewart, miglior marcatore della prima metà della gara con 20 punti, 6 su 7 dal campo, davvero è stato lui a tenere a galla la Aquila Dolomiti Energia Trento, mentre la Virtus ha avuto 11 punti da Carson Edwards che ha infilato le prime tre triple tentate, poi ne ha sbagliate un altro paio, 10 punti da Alex di turno Saliu Niang. Quindi come dicevi Giacomo, questa sera è una partita da dentro o fuori, si decide tutto in gara 5, ricordiamo siamo ai quarti di finale, quindi chi vince andrà a affrontare in semifinale la vincente dell'altra bella in corso, appunto come dicevi Giacomo, tra Venezia e Tortona, già definita l'altra semifinale tutta lombarda tra Brescia e Milano. Siamo nel corso appunto di questo instant replay che tarda a arrivare al suo epilogo. Quindi ricordiamo che restano da giocare 9 minuti e 5 secondi nel terzo quarto qua alla Virtus Arena con i campioni in carica, campioni d'Italia in carica della Virtus in vantaggio 58-55 su Trento, e ci sentiamo tra poco.
1: Perfetto, grazie Nicola Zanarini. E altre partite, aggiornamento, come ci ricordava anche Nicola, Venezia Tortona si sta giocando, siamo nel terzo quarto, 57-51 per Venezia, si sta giocando anche il playoff di Serie A2 per il passaggio nella serie maggiore fra Rimini e Cividale, 31-19 questo il risultato fin qui nel secondo quarto, con la serie in parità fra le due squadre sull'1-1.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar qui a Zona Cesarini quando sono le 21, 15 minuti e 45 secondi. Torniamo ai quarti, gara 5 dei playoff di Lega di Basket, Virtus Bologna Trento, Nicola Zanarini.
1: Partita davvero vibrante, Carson Edwards entra, appoggia canestro con l'aiuto del tabellone e ridà il massimo vantaggio alla Virtus, ma è un vantaggio risicato, 5 lunghezze soltanto per i campioni d'Italia che non riescono assolutamente a scrollarsi di dosso Trento, l'Aquila che vuole assolutamente restare dentro i playoff. Ricordiamo che c'è arrivata proprio all'ultima giornata battendo in casa Milano, adesso c'è un fallo di Vildoza su Devante Jones che rischia il gioco da 3, la palla lo beffa, tocca due volte il ferro, poi esce, andrà in lunetta con due tiri liberi, il numero 3 di Trento, Trento che si aggrappa soprattutto a DJ Stewart, 22 punti per lui, davvero immarcabile, difesa della Virtus che è la migliore del campionato, della stagione regolare, mentre sbaglia il primo tiro libero in Devante Jones tra gli applausi di scherno ovviamente del pubblico della Virtus Arena. C'è un clima chiaramente elettrico, questa sera si gioca tutto in 40 minuti dopo una serie che è cominciata con una vittoria larghissima della Virtus di 32 punti qua, poi è riuscita Trento a sbancare la Virtus Arena in gara 2 per poi vincere nettamente gara 3 e perdere invece nettamente gara 4, davvero una serie dall'esito imprevedibile, sembrava molto favorita la Virtus e invece Trento è qua che se la gioca, 64-60, più 4 per la Virtus che palla in mano con Carson Edwards che si butta in mezzo, va quasi a rischiare di perdere palla, poi la butta addosso a Peyton Aldridge, un altro dei giocatori più in forma questa sera per Trento che ha segnato 9 punti nel primo quarto, 11 nel primo tempo, è l'unico altro giocatore in doppia cifra per Trento, 22 per Stewart, 11 per Aldridge. Adesso Edwards prova una tripla dall'angolo, la sbaglia, rimbalzo da parte del solito DJ Stewart, 6 minuti e 40 da giocare nel terzo quarto, Virtus Olidata 64-64, Dolomiti Energia Trento 60-60 e linea allo studio.
0: Bene, grazie a Zanarini. Dicevamo dell'ufficialità di Malen alla Roma, un giocatore interamente dei giallorossi, il bomber olandese ha firmato fino al 2030. Il comunicato della Roma, nella nota ufficiale, dice: la S Roma conferma di aver effettuato l'acquisto a titolo definitivo del calciatore Malen, il cui contratto scade il 30 giugno 2030. L'attaccante olandese è arrivato nella sessione di mercato invernale, ha collezionato 20 presenze e 15 gol in giallorosso. Congratulazioni Doniel, questo quello che scrive proprio la Roma sul suo sito ufficiale, e dicevamo appunto, arrivato nel calciomercato di gennaio, è stato capace di segnare 14 gol in 18 presenze in Serie A, una media di uno ogni 106 minuti. L'operazione è quella, è da 27 milioni di euro complessivi, 2 per l'onere del prestito semestrale, altri 25 adesso per l'acquisto a titolo definitivo del classe 99. Un affare fin qui, visti veramente i numeri di questo attaccante per la Roma di Gasperini, e tra l'altro sicuramente uno dei protagonisti che ha portato i giallorossi alla qualificazione in Champions e al terzo posto in campionato. Torniamo al basket, Virtus Bologna Trento, Nicola Zanarini.
1: 6 minuti e 14 da giocare nel terzo quarto con la Virtus sempre avanti di 4, 64-60, una partita davvero equilibratissima nonostante gli alti punteggi, nessuna delle due formazioni è riuscita a staccarsi dall'altra, ancora una volta DJ Stewart, una partita clamorosa, la sua 25 punti con questa tripla da posizione frontale e centrale. Carson Edwards fa davvero molta fatica a difendere su di lui e va anche a pasticciare in attacco perdendo palla il numero 3 della Virtus con il contropiede di Trento e la stoppata di Saliuni, l'ex di turno, su Jakimowski che potrebbe fra l'altro l'anno prossimo entrare in questa squadra, nella Virtus, e cambiare casacca, sempre bianconera sarebbe, ma in questo caso Niang è andato davvero altissimo a stoppare. Adesso ci saranno due tiri liberi per la Virtus, proprio con Niang che è rimasto a terra dopo un duro intervento falloso, quindi ci sarà la possibilità per Niang di andare in lunetta. È il secondo miglior marcatore della Virtus, Saliu Niang, ex di turno, dall'altra parte c'è suo fratello Sheikh che invece ha problemi di falli e non ha ancora segnato neppure un punto, quindi adesso andrà in lunetta per due tiri. Saliu Niang, davvero una partita al cardiopalmo che deciderà la semifinalista, una delle due semifinaliste che questa sera usciranno appunto dalla Virtus Arena e dal Taliercio di Venezia, dove c'è un sostanziale equilibrio anche lì, ma ti lascio l'aggiornamento Giacomo per quello che riguarda l'altra partita. Qua mancano 5:44 al fine del terzo periodo, 64-63 per la Virtus con Saliu Niang in lunetta, vediamo il il primo tentativo proprio qua davanti alla nostra postazione, va a sbagliare, tira lungo sul secondo ferro, si rammarica, viene confortato dai compagni come avviene normalmente nel basket, vanno a dargli il 5 sia Diarra che Smailagic, che provano a prendere il rimbalzo eventualmente in caso di un altro errore di Niang dalla linea della carità come la chiamano in America. No, questa volta soltanto Retina. 6-5 Virtus, 6-3 Trento, 5-43 da giocare nel terzo quarto, e linea allo studio.
0: Bene, grazie Zanarini. E Venezia Tortona, siamo nel terzo quarto, meno di due minuti alla fine, 63-57 per Venezia in questo altro quarto di finale decisivo dei playoff di Lega per il passaggio del turno, perché le squadre sono 2-2 nella serie. Sinner invece Tabor, questo è il tennis, siamo al Roland Garros, lo slam francese, con Sinner che è avanti anche di un break nel secondo set e quindi in vantaggio sostanziale, primo set all'azzurro 6-1 contro il francese Tabor, ricordiamolo in tabellone principale grazie a una wild card, e nel secondo siamo 3-1 per l'azzurro con Sinner al servizio sul 40 pari. Torniamo al basket, Virtus Bologna Trento, Nicola Zanarini.
1: Abbiamo appena scavallato la Virtus Arena alla metà del terzo periodo, mancano 4 minuti e 59 secondi e ci saranno adesso tiri liberi per Trento con Battle che andrà in lunetta con la situazione di perfetto equilibrio a quota 65, davvero una partita che si deciderà in volata, una serie, anzi non era in azione di tiro Battle, rimessa per Trento che quindi con proprio Battle è oltre l'arco del 6.75, va sul blocco, resta sul blocco Morgan, c'è il cambio difensivo di Arra contro Battle, è stata una delle fasi tattiche più importanti di gara 2 persa dalla Virtus in casa, va a sbagliare Trento, ma ancora 8 secondi con DJ Stewart contro Smailagic, palla sotto per Aldridge marcato da Morgan, c'è un mismatch molto più alto, Aldridge che sfrutta questa possibilità con un tiro in fade away allontanandosi dal canestro e quindi 2 punti di vantaggio per Trento, 6-5 6-7. Vediamo ancora questa azione con la Virtus, con Smailagic che va a dire fallo secondo il pubblico ma non secondo gli arbitri, da Aldridge che lo stoppa, gli sporca la palla, quindi un'altra possibilità per Trento con DJ Stewart che subisce un fallo di frustrazione di Smailagic che prende anche il tecnico perché va con fare minaccioso verso uno degli arbitri, per la precisione Beniamino Attar, e quindi ci sarà il tiro libero per DJ Stewart, per il tecnico subito da Smailagic che ha perso un po' la testa dopo essere stato stoppato. Tanta tensione alla Virtus Arena, 4 minuti e 8 secondi da giocare alla fine del terzo quarto con Trento in vantaggio di 2 punti e con la possibilità di andare a più 3 con DJ Stewart che va a segnare, molto fortunato, davvero è la sua serata, a quota 26 la palla tocca il ferro 3 volte e poi entra nel canestro della Virtus nella retina. 6-5 Virtus Bologna, 6-8 Dolomiti Energia Trento, 4 minuti e 8 secondi da giocare nel terzo quarto, linea allo studio.
0: Bene, grazie Zanarini. 66-57 Venezia Tortona, parlando sempre del basket, e siamo nel terzo quarto, a un minuto dalla fine del terzo quarto, mentre Rimini Cividale, playoff di serie A2 con le squadre sull'1-1 nella serie, 46-33 per Rimini. Il tennis con Sinner che sta facendo fatica in quello che è il quinto game del secondo set, è in vantaggio in questo momento sul 3-1, ha vinto il primo 6-1 e adesso si appresta a servire per conquistare questo game più combattuto del solito, lo ricordiamo. Sinner però è avanti di un break, lo chiude questo game con un bel servizio, difficile la risposta per Tabor che sta facendo grande fatica, quindi 4-1 per Sinner nel secondo set dopo il 6-1 in appena 32 minuti nel primo. Torniamo da Nicola Zanarini, Virtus Bologna Trento, basket playoff gara 5.
1: E Trento torna al suo massimo vantaggio di 6 lunghezze, 65-71 contro una Virtus che non riesce assolutamente a difendere su DJ Stewart. Sono cifre impressionanti, le sue 29 punti segnati in 21 minuti, 3 su 3 da 2 e soprattutto 6 su 7 da 3. Una tripla poco fa che appunto ha riportato a più 6 la squadra ospite, allenata per una delle ultime volte. Questa sera se dovesse perdere per Cancellieri sarebbe l'addio, arriverà Alessandro Rossi ex Treviso, ma chiaramente Cancellieri vuole allungare il più possibile questa presenza di Trento nei playoff, mentre il pubblico si sta davvero infuocando e sta contestando moltissimo le decisioni del trio arbitrale composto da Attar, Giovannetti e Bartoli. Fatto sta che, dicevamo, DJ Stewart è il migliore in campo di gran lunga con 29 punti, 13 ne ha Peyton Aldridge per Trento e 13 a testa ne hanno anche nella Virtus Salione Young, l'ex di turno, e Carson Edwards. Adesso davvero per coach Jakovlevic, che ha preso il posto di Ivanovic dopo l'esonero un paio di mesi fa, c'è il rebus assoluto di DJ Stewart che nessuno sta riuscendo a marcare, che sia un piccolo, che sia un lungo, davvero sta facendo quello che vuole. Vediamo questa azione prima di tornare allo studio con il pubblico della Virtus Arena, circa 8.000 persone questa sera che incitano i campioni d'Italia in carica, che hanno già rischiato di uscire anzitempo dai playoff, erano spalle al muro sotto 2-1 nella partita di due giorni fa a Trento. Morgan per Diarra, sotto per Niang che non riesce a controllare bene la palla, cerca un difficile passaggio all'indietro per Diarra che tira, non prende il ferro, scadono i 24 secondi. Adesso le difese cominciano a salire di intensità e quella di Trento riesce a evitare il canestro subito e quindi Trento resta in vantaggio di 6 punti, 71-65 in casa della Virtus Bologna a 3 minuti e 25 dalla fine del terzo quarto. Giacomo.
0: Bene, grazie Nicola. E continua invece il match a Roland Garros di tennis fra Sinner e il francese Tabor, con tra l'altro l'incognita, la problematica meteo, 27 gradi non per la pioggia ma per il grande caldo anche a Parigi, è arrivato un po' in tutta Europa ma Parigi si sta facendo sentire particolarmente, infatti sudatissimi i due tennisti che al cambio campo si sono ben idratati perché fa davvero davvero tantissimo caldo, diciamo 27 gradi, un'umidità del 39% e praticamente quasi zero vento, quindi condizioni complicate per Sinner che ne aveva parlato anche in conferenza stampa. Siamo nel sesto game del secondo set, Sinner è avanti 6-1 nel primo, 4-1 nel secondo, col francese in questo momento al servizio sul 15 pari. Le altre partite di basket che stiamo seguendo, oltre a Virtus Bologna Trento, sul finale del terzo quarto Venezia Tortona 68-63, nel finale del secondo quarto, questi sono i playoff di Serie A2, gara 3 invece, Rimini e Cividale sono sul 49-33 per Rimini. Torniamo a Virtus Bologna Trento, Nicola Zanarini.
1: E Trento adesso in vantaggio di 7 punti con l'ennesima tripla, 11 su 18 dall'arco per gli uomini di coach Cancellieri, 6-7, 7-4 per Trento. Adesso ci prova Morgan che la palla lo beffa, era una tripla, palla gira sul ferro, la recupera Diarra però con una grande grinta e va a sbagliare, ma c'è il tap-in di Saliu Niang, l'accoppiata del pivot maliano e dell'ex di turno Niang sta dando qualcosa in termini di energia e di atletismo sotto canestro, ma Trento resta in vantaggio di 5 punti ancora con il grande protagonista della serata DJ Stewart che va in palleggio, subisce un fallo molto ingenuo e contestato ancora una volta dal pubblico di casa e ci sono anche due tiri liberi perché entrambe le squadre hanno superato il bonus dei 4 falli a disposizione in ogni quarto, quindi ci saranno i tiri liberi ancora una volta per DJ Stewart che può scavallare quota 30 e siamo ancora a 2 minuti e 7 secondi alla fine del terzo quarto. Vediamo il primo tentativo del numero 1 dell'Aquila Trento in lunetta, fischiatissimo, ma se ne infischia, scusate il gioco di parole, e va a mettere la palla nella retina per il suo 30° punto personale sui 75 di Trento che avanza, comanda di 6 punti di 6 lunghezze in casa dei campioni d'Italia in carica, va a segnare anche il secondo e quindi di nuovo massimo vantaggio, 7 lunghezze per Trento, 69 Virtus, 76 Dolomiti Energia Trento, 2 minuti e 7 secondi da giocare nel terzo quarto, davvero una partita importantissima per entrambe le squadre, insomma Savassandir, chi perde questa sera è fuori dai playoff. Linea allo studio.
0: Bene, grazie Nicola. Sta cercando di tenere il servizio Tabor contro Sinner in questo match del Roland Garros, parliamo di tennis, siamo in Francia a Parigi e nel caldo parigino, 27 gradi, ma sta facendo fatica, 4-1 per Sinner nel secondo set, 6-1 nel primo e adesso siamo con Tabor al servizio su questo 4-1 nel secondo set, 40-30 per Tabor che si è fatto già annullare però un un punto game e quindi in questo momento cercherà ancora una volta di sfruttare l'ultimo che ha con fatica, però, perché Sinner continua a rispondere e, come dicevamo, nel primo set è riuscito a passare 6-1 in soli 31 minuti. Le altre partite di basket, ancora aggiornamenti: è iniziato il quarto di Venezia Tortona, 68-66 per Venezia. Siamo all'intervallo, il Rimini Cividale nella Serie A2 nei playoff di Serie A2 di basket, 49-33 per Rimini, 1-1 nella serie. Andiamo verso l'onda verde.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Onda verde, viaggiare informati.
3: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità, 21:30 minuti sulla 15 la Parma La Spezia. Continua ad essere chiuso il tratto per un mezzo pesante in fiamme tra Pontremoli e Berceto. C'è da segnalare l'uscita obbligatoria a Pontremoli. Sulla E45, altro tratto chiuso per un mezzo pesante, questa volta in avaria tra Verghirito e Canili. Sulla A4, terzo veicolo in fiamme all'incrocio con Novara Est. Sulla statale 33 del Sempione ci sono rallentamenti per fondo stradale dissestato all'incrocio con Ponte di Masone. Tangenziale nord di Milano, code a tratti tra la provinciale 44 e Monza e tra la tangenziale est di Milano e la statale 36. Infine, sulla tangenziale di Napoli ci sono code per traffico intenso tra Napoli Est e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS.
4: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
2: Zona Cesarini.
0: Eccoci ancora insieme qui a Zona Cesarini, 21:32 minuti e 15 secondi. Torniamo subito da Nicola Zanarini, gara 5 dei playoff di Lega di basket fra Virtus Bologna e Trento.
1: Partita davvero vietata ai cardiopatici. Adesso c'è un time out chiamato dal coach di Trento, Cancellieri. Trento che è avanti ma soltanto di 2, 74-76, perché poco fa c'è stata la prima tripla della serata di Matt Morgan, che è un giocatore fondamentale per la Virtus, che è stato limitato ultimamente da un autoinfortunio. Si diede sostanzialmente un calcio da solo su un polpaccio durante una partita di stagione regolare, è rimasto fuori un mese per un ematoma davvero molto esteso. Ricordiamo questa sera le assenze pesanti nella Virtus di Capitan Paiola, che domani si sottoporrà a un'artroscopia per capire le condizioni del suo ginocchio. Potrebbe eventualmente tornare in un'ipotetica semifinale o finale se appunto la situazione del suo ginocchio sarà meno grave del previsto. E poi invece Alston, che si è rotto una mano, la mano sinistra, proprio per colpa tra virgolette di Sheik Niang, il minore dei fratelli Niang, che gli diede in gara 1 una botta tremenda appunto sulla mano sinistra, fratturandogli il metacarpo. Adesso ancora Trento che è tornata in campo dopo il time out. C'è la tripla fintata da Yoghela, che poi la prende e la segna. Davvero questa sera sono infallibili dall'arco dei 6.75 gli uomini dell'Aquila Trento. Dodicesima tripla a segno per la Dolomiti Energia, che di nuovo ha più 5. Mancano 40 secondi alla fine del terzo quarto, 7-4, 7-9, Virtus in attacco con Morgan che si butta sotto, va a sbagliare e rimbalzo contestato, conquistato da Baye, tra l'altro con un cerotto sul viso dopo un colpo subito all'inizio della partita. Rimbalzo che viene conquistato proprio da Trento in attacco. Battle prova la tripla, la sbaglia. 18 secondi alla fine del quarto, teniamo la linea fino alla fine del terzo quarto, ormai 14 secondi, palla in mano, arriverà fino in fondo la Virtus, meno 5, 7-4, 7-9. Matt Morgan palleggia a centrocampo, davanti a lui c'è Sheik Niang, il minore dei due fratelli Niang. Matt Morgan adesso ha davanti a sé Yoghela, si butta dentro in terzo tempo, subisce fallo, anche se non è d'accordo Peyton Aldridge, quindi avrà due tiri liberi, si andrà un po' per le lunghe. Ha tirato a 3 decimi dalla fine dell'azione e del quarto, quindi 7-4, 7-9 per Trento sulla Virtus, che può riavvicinarsi a meno 4 o a meno 3, a seconda di cosa farà Matt Morgan tra poco in lunetta, lì nello studio.

0: Full and Again con Celebration qui a Zona Cesarini, 21:37 minuti e 45 secondi. Stiamo seguendo insieme in diretta il basket, Lega A, i playoff, gara 5, due partite entrambe decisive perché siamo 2-2 nella serie in entrambi i match. Venezia Tortona 75-72 per Venezia nel quarto quarto. Andiamo invece a sentire come sta andando da Nicola Zanarini, Virtus Bologna Trento.
1: Come sentite dagli effetti, c'è davvero elettricità totale in questa partita che vede Trento in vantaggio di 3 punti alla fine del terzo quarto. Ci eravamo lasciati con Matt Morgan in lunetta, ci sono anche insomma gli addetti qua vicino a noi che sono molto molto irritati con la decisione arbitrale. Effettivamente Diarra aveva fatto un canestro incredibile cadendo dopo aver preso un rimbalzo in attacco, aveva segnato e gli arbitri, per la precisione Giovannetti, hanno detto un canestro non buono, facendo il gesto delle braccia larghe, e quindi ci si ricomincerà con una rimessa da laterale di Daniel Hackett nelle mani di Carcinesa, che si butta dentro contro Baye e questa volta segna. E Morgan, molto intelligente, va a rubare palla sulla rimessa e quindi la Virtus è a meno uno e con due tiri liberi lucrati davvero in modo molto furbastro e furbesco da parte di Matt Morgan, che sta riportando la sua squadra sotto davvero. Ricordiamo, Morgan viene un infortunio che lo ha limitato a lungo nel terzo quarto. Verso la fine del terzo quarto ha segnato la sua prima tripla della serata e un altro paio di punti importanti, e adesso è andato Edwards a recuperare il pallone dopo il tiro sbagliato di Morgan, e avrà due tiri liberi che possono permettere alla Virtus di tornare avanti nel punteggio, mentre il pubblico continua a beccare gli arbitri che non stanno effettivamente arbitrando in modo particolarmente lucido, ma ci sta, insomma, chiaramente tutti hanno qualcosa da dire agli arbitri quando la partita conta la vita o la morte sportivamente parlando, perché questa sera chi perde va a casa. Edwards ha segnato il primo tiro libero, segna anche il secondo, la Virtus torna avanti da meno 7 a più 1, 80-79, 9 minuti e 18 secondi da giocare in questa gara 5. Vediamo soltanto questa azione tra i fischi del pubblico della Virtus Arena, se ne infischia un'altra volta Jogela, lituano precisissimo da 3, e Trento si sta tenendo assolutamente a galla grazie al tiro da 3, 13-22, quasi 60%. Davvero una partita clamorosa in attacco di Trento, che è tornata avanti di 2 con Edwards che va di nuovo a segnare e proprio sotto la nostra postazione va a chiamare l'urlo e l'incitamento del pubblico di casa. Carson Edwards sale a 21 punti personali, 31 però dall'altra parte per DJ Stewart, e quindi Carson Edwards potrà portare di nuovo avanti la Virtus sull'82 pari con un tiro libero per completare il gioco da 3. Mancano quasi 9 minuti alla fine, saranno davvero lunghissimi, molto intensi, Giacomo. A te.
0: Bene, grazie Nicola. E invece meno intenso forse, se non per il caldo, il match fra Sinner e Tabor, ovviamente ancora lungo, ma il primo set è andato all'azzurro contro il francese Roland Garros, parliamo di tennis in questo caso, esordio di Sinner nel tabellone principale dello slam francese, 6-1 nel primo in 31 minuti, ora siamo 5-3 per Sinner che sta servendo per il set sul 15-0 in questo istante, avanti di un break, come immaginerete adesso errore abbastanza banale di Sinner in questo caso. 15-15 in quello che è il nono game del secondo set fra Sinner e Tabor. Le altre partite di basket: Venezia Tortona 75-72, questo è un quarto playoff di Lega di basket, stiamo seguendo l'altro e fra poco torneremo da Nicola Zanarini. Quindi dicevo, Venezia Tortona 75-72 in questo quarto quarto, partita decisiva, chi vince passa il turno all'intervallo. Ancora in Serie A 2 il playoff fra Rimini e Cividale, le due squadre sono 1-1 nella serie in questa semifinale, 49-33 per Rimini. Torniamo a Bologna-Trento, Nicola Zanarini.
1: Grandissimo equilibrio che regna alla Virtus Arena, 83-82, 8 minuti e 25 da giocare, spalle a canestro Salihu Niang che cerca di sfruttare il vantaggio fisico su Battle ma sbaglia il tiro in allontanamento da canestro, in fade away come si dice all'americana. Adesso Jogela che si palleggia tra le gambe davanti a Carson Edwards, poi c'è il cambio difensivo di Arra, Battle ancora contro di Arra che è un pivot, 2,08 non è esattamente il suo marchio di fabbrica la difesa sui piccoli, va a tentare un tiro difficilissimo, però Battle sbaglia la tripla, rimbalzo di Matt Morgan che si butta velocemente in ripartenza, subisce un fallo che il pubblico chiede antisportivo. Effettivamente era molto duro per evitare il canestro facile di Morgan, con DJ Stewart che ha rischiato qualcosa, è proprio andato a interrompere l'azione di terzo tempo di Matt Morgan, che è decisivo questa sera con alcuni canestri a cavallo fra il terzo, alla fine del terzo e l'inizio del quarto periodo, ha riportato la Virtus da meno 7 a più 1 e adesso andrà anche in lunetta sull'83 a 82, 7 minuti e 51 secondi dalla fine di una partita che rischia di essere davvero lunghissima e determinata soltanto negli ultimi istanti. Vediamo i due tiri liberi di Morgan, che parte con il primo, sbaglia la palla, lo beffa, entra ed esce, come si dice in gergo, tocca il ferro un paio di volte, poi anche il tabellone ed esce, quindi si resta sul più 1. Virtus 83-82, 7-51 a giocare nel quarto e decisivo periodo della bella dei quarti di finale, gara 5. Va a segnare Morgan il suo secondo tiro libero, 84-82 per la Virtus, campione d'Italia contro Trento che vuole tentare l'impresa. 7 minuti e 45 alla fine della partita. Giacomo.
0: Grazie Nicola, siamo nel terzo set per quanto riguarda la sfida fra Sinner e Tabor a Roland Garros. Tennis ha vinto anche 6-3, il primo 6-1, 31 minuti nel primo set, 42 nel secondo parziale. Fin qui partita semplice per Sinner, che ora andrà ad affrontare il terzo set nel caldo parigino, 27 gradi, e Sinner è seduto con un asciugamano a mo' di salsicciotto legato con dello scotch, del nastro adesivo, e immagino del ghiaccio, qualcosa per rinfrescarsi, che si è messo sul collo. Quindi davvero tanta fatica per questa umidità e questo caldo, che saranno sicuramente un qualcosa su cui dovremo poi riflettere più tardi, e lo faremo perché poi ci raggiungerà in studio Emilio Mancuso e parleremo anche di questo, della situazione climatica e del percorso di Sinner, che fin qui sembra semplice con il francese Tabor, 6-1, 6-3 nei primi due set, ma vediamo, perché ancora bisogna giocare e le partite degli slam sono sempre complicate. Le altre partite di basket che stiamo seguendo, sempre gara 5 dei quarti di finale di Lega A dei playoff di basket, Venezia Tortona, anche qui tiratissimo il match, 80-77 per Venezia in questo momento, a 3 minuti dalla fine del quarto quarto, mentre Rimini Cividale appena ripartita, qui è una semifinale dei playoff di Lega A2, ma sono 1-1 sulla serie, quindi partita ancora non decisiva. Rimini avanti 54-36 nel terzo quarto. Virtus Bologna Trento, Nicola Zanarini.
1: Canta il pubblico della Virtus Arena, entusiasta per un canestro di Liu Diarra, che sta mettendo davvero tantissima energia, una grinta incredibile. Pivot maliano, autore di 8 punti e ha catturato anche 9 rimbalzi. Si è sentita la sua assenza, aveva un piccolo problema muscolare in gara 3, è tornato in gara 4 e davvero è stato decisivo per la vittoria che ha evitato l'eliminazione della Virtus. 86-82, 6 minuti e 50 da giocare. Yugela finta il tiro, serve in angolo, Aldridge che sbaglia la tripla e Hackett prende il rimbalzo, subisce anche fallo da Baye, e quindi sarà un'altra possibilità per la Virtus di cercare di allungare in questa partita in cui nessuno davvero riesce a prendere l'inerzia e a staccarsi dall'avversario. Al massimo 7 punti di vantaggio per Trento nel terzo periodo e 5 per la Virtus, che adesso ne ha 4, e quindi con Daniel Hackett in lunetta, visto che c'è già Trento in bonus, nonostante manchino 6 minuti e 48 alla fine, già il quinto fallo di squadra, quindi Daniel Hackett potrà andare in lunetta con il suo tiro mancino, il capitano della Virtus Bologna, in assenza di Paiola, che è il capitano titolare ma assente per un lungo infortunio, va a segnare il suo primo tiro libero. Adesso avrà il secondo viaggio in lunetta. Virtus più 5, 87-82, ma è ancora lunghissima partita, davvero equilibrata come non mai, 87-82, con gli applausi del pubblico di casa per Daniel Hackett. Vediamo la replica di Trent con Battle, questa sera un po' sottotono, soltanto 4 punti per quello che era stato uno dei migliori giocatori della serie per Trento finora. È tornato anche Toto Forrai, il capitano di Trento, gravato di 4 falli già dal primo quarto. Palla recuperata da Daniel Hackett, sentite il pubblico di casa che si esalta per questa azione difensiva, difesa che non aveva assolutamente funzionato fino adesso un granché, soprattutto sul tiro da 3 di Trento, che ha tirato con il 60% circa. Matt Morgan segna proprio da 3, e questo sì che è il massimo vantaggio e potrebbe essere un momento decisivo. 91 per la Virtus, 82-30, 6 minuti e 18 secondi da giocare. È costretto a chiamare time out il coach di Trento, Cancellieri, più 9 Virtus, 91-82, 6-18 alla fine della bella dei quarti di finale dei playoff scudetto. A te Giacomo.
0: Grazie Nicola, bella anche in Venezia Tortona e siamo sul finale, 82-79 per Venezia in questo gara 5 dei playoff di Lega di Basket, anche qui davvero molto molto molto vicine le due squadre, ripeto, Venezia 82, Tortona 79, Rimini Cividale, qui siamo alle semifinali, gara 3 dei playoff di Serie A2, con Rimini avanti in maniera sostanziale 58-42 nel terzo quarto. È iniziato anche il terzo set a Roland Garros di tennis, quindi fra Sinner e il francese Tabor, siamo con il francese al servizio sul 15 pari, ma Sinner avanti di due parziali, 6-1 nel primo, 6-3 nel secondo. Visto che davvero è un momento topico dei due match, torniamo a Virtus Bologna-Trento da Nicola Zanarini.
1: Sta terminando il time out chiamato dal coach di Trento Cancellieri, che rischia questa sera di salutare definitivamente l'Aquila, la Dolomiti Energia. Al suo posto arriverà la prossima stagione Alessandro Rossi, non è ancora ufficiale, ma l'ex di Treviso sostanzialmente per basket mercato è già l'allenatore prossimo, allenatore di Trento. Ma c'è da raccontare questi ultimi 6 minuti e 18 secondi vibranti con la Virtus che è salita al massimo vantaggio poco fa con la tripla raccontata in diretta di Matt Morgan, che adesso corre verso la nostra postazione non per salutarci ma per andare a contrastare la rimessa in gioco da parte di Trento e di Yoghela. Trento che è scivolata adesso a meno 9 dopo aver condotto buona parte della gara. Sicuramente coach Jakovlevic si era un po' pentito di non aver schierato Matt Morgan nelle fasi decisive di gara 2, che Trento aveva vinto qua 87-84. Adesso c'è Yoghela che serve sotto Maugbe, che va a subire fallo da Niang. Niang non è particolarmente d'accordo, il Niang ricordiamo della Virtus. Saliu che l'anno prossimo a meno di clamorosi dietro fronte da parte della NCAA andrà a giocare nei college americani con un contrattone da 7 milioni circa di dollari, anche se c'è ancora qualcosa da definire, potrebbe non partire, ma stiamo qui a quello che succede, la stretta attualità. Palla ancora persa da Trento che sta perdendo un po' di lucidità e quindi Virtus con palla in mano e più 9 a 5.50 dalla fine. Daniel Hackett, 91-82 il punteggio. Hackett serve sotto, palla schiacciata per Diarra che va a schiacciare invece nella retina in testa a Maube, e adesso sì che la Virtus cerca di scappare via sul più 11, 5 minuti e mezzo, 93-82 con l'ennesima schiacciata di un Diarra davvero davvero molto energico. Adesso va a recuperare il rimbalzo difensivo Saliu Niang sul tiro sbagliato da Jay Stewart, e quindi Virtus che adesso sembra avere in mano la partita, ma davvero non si può mai dire la parola fine in questa serie che sta riservando davvero tantissime emozioni, tantissimi colpi di scena. Vediamo quest'altra azione con Matt Morgan che serve ancora sotto per Diarra, scarica fuori per Edwards, finta la tripla, poi se la prende sullo scadere dei 24 secondi, ma troppo tardi, la palla non tocca neanche il ferro, quindi 5 minuti e 2 secondi da giocare in questa bella dei quarti di finale tra la Virtus campione d'Italia e la Dolomiti Energia Trento. Bianconeri di casa, tutte e due le squadre hanno i colori sociali e bianconeri, 93 Trento 82 e palla in mano a 5 minuti dalla fine. A te Giacomo.
0: Grazie Nicola. Sinner Tabor, Roland Garros, primo turno fra l'azzurro numero uno al mondo e la wild card francese. Sinner è avanti di 2-7, 6-1, 6-3 nei due parziali, e è partito bene Tabor che ha tenuto il servizio nel primo game, e ora nel secondo con Sinner al servizio siamo sullo 0-30, quindi ci sta provando a movimentare il match il francese con difficoltà, però sicuramente buona ripartenza anche se non c'è stato break, e qua Sinner trova una linea incredibile di dritto e si porta 15-30 al servizio nel secondo game del terzo set. Le altre partite di basket che stiamo seguendo, l'altra sfida decisiva, quella fra Venezia e Tortona per il passaggio alle semifinali, 85-79, anzi 85-80 per Venezia in questo momento. Rimini Cividale, Serie A2 playoff, sono sul 61-49 questa semifinale, gara 3, terzo quarto 61-49 per Rimini su Cividale, dicevo 85-83 fra Venezia e Tortona, gara davvero tiratissima anche qui per decidere chi andrà in semifinale. Dall'altra parte del tabellone ci sono già Brescia e Olimpia Milano, e allora per capire come si comporrà proprio il quadro delle semifinali torniamo da Nicola Zanarini. Virtus Bologna-Trento.
1: E questo è l'urlo della Virtus Arena per la tripla di Carson Edwards, che sale a 25 punti, non vuole sfigurare nei confronti di Jay Stewart, che ne ha fatti 31 in ogni modo, e la Virtus è a più 12, 96-84, 4-15 da giocare, ancora lunga con il tiro sbagliato da Aldridge, tripla errata, ma c'è il rimbalzo d'attacco di Shake Niang, il fratellino di Saliu. Adesso di Jay Stewart che si butta dentro contro Morgan, va a subire fallo, due tiri liberi, non è d'accordo Morgan, che tra l'altro è stato probabilmente l'uomo decisivo, a meno di ulteriori sconvolgimenti con il suo ingresso in campo. Aveva già giocato qualcosa nel primo tempo, ha segnato soltanto due punti, poi dopo ne ha segnati altri 9, davvero decisivi per completare la rimonta da meno 7. Trento era volata via a più 7 appunto nel terzo quarto, e poi soprattutto grazie a Morgan ma anche a Diarra e a Carson Edwards i campioni d'Italia hanno ribaltato l'esito dell'incontro, che è ancora lungo però, 4 minuti e 5 secondi da giocare. Jay Stewart va a incrementare ulteriormente il suo bottino, già pingue 32 punti, e con il prossimo potrebbe dire 33, tenere ancora in vita la sua squadra, che però è a meno 11 a 4 minuti e 5 secondi dalla fine. Nel basket sono un'eternità, può succedere ancora di tutto, e sicuramente adesso è a meno 10 la squadra di Trento, 96-86, tutte e due le formazioni sono in bonus già da tempo, 4 minuti da giocare, e c'è appunto un fallo molto molto ingenuo da parte di Shake Niang, che ha 17 anni, insomma qualche problema chiaramente di freschezza, lucidità mentale e di esperienza, va a regalare due tiri liberi che potrebbero essere molto importanti a Daniel Hackett sul 96-86 per la Virtus su Trento, a esattamente 4 minuti dalla fine parte Daniel Hackett, segna soltanto retina, più 11 di nuovo per la Virtus, vediamo anche il secondo tentativo, 4 minuti esattamente alla fine di questa gara 5, a meno di supplementari chiaramente, chi vince poi andrà in semifinale contro la vincente di Venezia e Tortona, che a loro volta si stanno combattendo a armi quasi pari, più 12, quindi 2 su 2 per Daniel Hackett nei tiri liberi, 98 Virtus, 86 Trento a 3 minuti e 55 dalla fine della partita. Linea studio.
0: Bene, allora Venezia-Tortona 87-83 fra le due squadre, l'altro quarto di finale, l'altro playoff di gara 5 decisivo per il passaggio in semifinale. Serie 2, i playoff, Rimini-Cividale, qui è gara 3 e siamo 66-49 per Rimini a 3 minuti dalla fine del terzo quarto. Sinner-Tabor, tennis, Roland Garros l'abbiamo detto, Sinner avanti di 2 set, ma il francese che si è un po' risvegliato in questo terzo set, ha tenuto il servizio nel primo game, sta facendo faticare Sinner nel secondo, che ora ha il servizio in vantaggio, ma diciamo sta durando quasi di più questo game che tutto il primo set. Torniamo da Nicola Zanarini, Virtus Bologna Trento basket.
1: E se prima era DJ Stewart con le mani infuocate, adesso è Carson Edwards che con un canestro difficilissimo in entrata e l'aiuto del tabellone del ferro è salito a quota 27 punti personali. E DJ Stewart cerca di replicare, questa volta sbaglia, uno dei rarissimi errori al tiro del numero uno di Trento, che a questo punto rischia di essere staccata definitivamente. 2 minuti e 42 alla fine della partita, la Virtus che ha toccato quota 100 poco fa appunto con il canestro che abbiamo raccontato di Carson Edwards in entrata, 100-88 più 12, 2 minuti e mezzo, ovviamente la Virtus non ha fretta, Daniel Hackett serve palla a metà campo a Carson Edwards che prova una tripla sporcata da Maugbe, ma la palla viene recuperata da Diarra, non in tempo però, scadono i 24 secondi, lui aveva tirato secondo Diarra entro i 24 secondi concessi dal regolamento. Fatto sta che il gioco si ferma perché c'è un time out sul 100 Virtus Unità da Bologna, 88 Dolomiti Energia Trentino, 2 minuti e 24 da giocare. Insomma, i campioni d'Italia, lo ricordiamo, erano sull'orlo dell'eliminazione un paio di giorni fa a Trento, quando hanno giocato gara 4 sotto 2-1 nella serie. Trento ha sbagliato, ha sprecato il match point. Questa sera serviva una nuova impresa. Ricordiamo che Trento ha vinto a Bologna già due volte in questa stagione, nella regular season e anche in gara 2, 87-84. Quindi Trento davvero sta facendo sudare le proverbiali 7 canotte, in questo caso alla Virtus, che però adesso è davanti abbastanza nettamente, 100-88 più 12, 2 minuti e 24 alla fine, e linea allo studio.
0: Bene, grazie Nicola Zanarini, sta facendo sudare davvero tante camicie anche Tabura Sinner in questo secondo game del terzo set, con Sinner ancora in vantaggio, però sta facendo fatica, sta durando molto questo game, non lo riesce a portare a casa Sinner, che ora ci prova con un dritto che finisce sulla rete, 40 pari in questo secondo game del terzo set, avanti l'azzurro 6-1 6-3 nei primi due, ma Tabor si è davvero risvegliato, adesso sta cercando in tutti i modi di mettere in difficoltà l'azzurro. Venezia-Tortona, e qui torniamo ai quarti di finale dei playoff di Lega di Basket, e qui andranno a comporre la semifinale chi vincerà, perché siamo in gara 5 decisiva assieme alla vincente del match fra Virtus Bologna e Trento che stiamo seguendo in diretta. Venezia avanti 89-83, torniamo a Virtus Bologna Trento.
1: 2 minuti e 16 da giocare, con la Virtus in vantaggio di 12 ancora. 188, bellissima palla di DJ Stewart, un assist per Aldridge che va a appoggiare a canestro in volo e quindi riporta esattamente a meno 10 sul 100-90, cifra tonda per entrambe le squadre. E 2 minuti esatti da giocare in questa gara 5, la bella che determinerà la terza semifinalista dopo Brescia e Milano. Carson Edwards va dentro come il burro nella difesa di Trento, che davvero questa sera non ha tenuto molto bene in le frecce della Virtus, che è andata in doppia cifra con 5 uomini, soprattutto a partire da Carson Edwards, che ne ha segnati 29 contro i 33 di DJ Stewart, che stava tenendo Trento avanti. Adesso ci sarà una palla persa per un fallo in attacco di Maub, che rischia anche il tecnico, guarda malissimo uno degli arbitri che lo grazia, perché effettivamente era stato un po' troppo, anche il suo quinto fallo, quindi esce dal campo, non poteva subire il sesto fallo, ma il tecnico sì. Fatto sta che ormai la situazione è quasi irrimediabilmente compromessa per Trento, 97 secondi da giocare con la Virtus avanti di 12, 102-90, e quindi molto probabilmente si tornerà qua per la semifinale, per gara 1 della semifinale sabato prossimo. Vedremo appunto la Virtus se giocherà contro Venezia o contro Tortona, ce lo dirai Giacomo probabilmente tra poco dallo studio. Vediamo soltanto questa azione di Bologna con l'ennesima palla gestita da Carson Edwards, che subisce un altro fallo a centrocampo da Maugbe. C'è frustrazione ovviamente per Trento e c'è anche tensione con Maugbe, che va a dire qualcosa a Vildoza. Insomma, adesso chiaramente bisognerebbe mantenere la calma e il fair play. Vildoza lo ha un po' provocato, quindi ci sta questa scaramuccia. Fatto sta che la Virtus andrà in lunetta, 1:26 dalla fine, con Carson Edwards che andrà a rimpinguare ulteriormente il suo bottino, cercando di sfidare per il titolo di miglior marcatore della serata DJ Stewart. 33 per il giocatore di Trento, 29 per Edwards, ma la Virtus ha sicuramente una formazione più lunga, più completa, con 5 uomini in doppia cifra dall'altra parte. 33 per Stewart, 17 per Aldridge e 11 per Yoghela. Adesso Carson Edwards può sostanzialmente chiudere questa gara con il tiro libero che va a segnare per il trentesimo punto, anche trentello anche per Carson Edwards, 103-90. Vediamo anche il secondo libero prima di tornare allo studio, anche perché incalza il giornale radio forse.
0: Allora quindi... Nicola sì. No, andremo avanti per seguire questi ultimi secondi. Do solo un aggiornamento: Venezia Tortona 89-83 in questo momento, sta per finire la gara, mancano 5 secondi. Torniamo a Virtus Bologna Trento per seguire fino alla fine, poi subito dopo linea allo studio Nicola Zanarini, perché andremo al GR, che quindi è posticipato di qualche minuto proprio per per seguire insieme il finale di Virtus Bologna Trento. Nicola Zanarini.
1: Benissimo, allora il basket lo raccontiamo in diretta dalla Virtus Arena, dove i campioni d'Italia in carica, dopo aver rischiato seriamente l'eliminazione, invece andranno in semifinale. Ormai 1:15 dalla fine, con 14 punti da recuperare per Trento. Servirebbe un'impresa incredibile con DJ Stewart, che cerca di migliorare ancora il suo bottino, lo fa, 35 punti, riceve ovviamente gli applausi a questo punto un po' facili della Virtus Arena, perché non c'è più partita, ma c'è stata, e come, c'è stata una serie combattutissima, equilibratissima, con Trento che non demorde, ancora Stewart che recupera una palla insieme a Yoghela, mancano 50 secondi alla fine, ancora un tiro di Stewart, ancora un canestro, insomma 37 punti e una prestazione veramente fenomenale per Stewart, che però non è bastata a Trento, che è sotto di 9 punti a 40 secondi dalla fine, e la Virtus fa passare un po' di secondi.
0: Nicola sì. Ti aggiorno dallo studio, perché Venezia ha vinto contro Tortona 89-83, quindi la terza semifinalista di questi playoff di Lega di Basket è proprio Venezia. Torniamo però a Virtus Bologna Trento da Nicola Zanarini.
1: Ho aperto gli effetti perché stava per arrivare la schiacciata della staffa di Saliu Niang, ex di turno nel basket, non è come nel calcio che quando si fa canestro, perché se ne fanno molti di più rispetto ai gol, non si esulta, e invece Saliu Niang è andato a schiacciare altissimo, ed ecco qua il pubblico della Virtus Arena che può tirare un sospiro di sollievo, perché anche questa sera Trento davvero ha meritato di rimanere in partita quasi fino alla fine. Finisce tra pochi istanti avanti. 3-2-1, ecco che arriva la sirena di fine del gara 5 dei quarti finale. I campioni d'Italia dal Virtus Bologna fanno una fatica tremenda a eliminare Trento, finisce 106-95, quindi Trento finisce una stagione in Moro in modo assolutamente dignitoso. 38 punti inutili per DJ Stewart tra Trento, 31 invece decisivi per Carson Edwards, e la Virtus andrà in semifinale con Venezia. Dalla Virtus Arena è tutto, a te la linea, Giacomo.
0: Perfetto, grazie a Nicola Zanarini. Chiudiamo quindi i collegamenti col basket, più tardi tabellone con aggiornamenti e quant'altro. Ora il GR1.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: GR1.
4: In studio Vanessa Giovagnoli. Medio Oriente, l'esercito di Israele ha esteso le operazioni di terra nel sud del Libano oltre la linea gialla che delimita la zona di sicurezza per colpire infrastrutture e basi operative di Hezbollah. Stiamo prendendo il controllo di aree strategiche, afferma il premier Netanyahu, che in serata ha sentito al telefono Trump. Raid dello Stato ebraico anche su Gaza City, attaccato il nuovo capo militare di Hamas, Mohamed Odeh, nominato la scorsa settimana dopo l'eliminazione del predecessore. Ed è stallo nei negoziati tra Stati Uniti e Iran, ma torna a salire la tensione dopo gli attacchi americani contro imbarcazioni posamine nello stretto di Hormuz. Washington parla di autodifesa, ma per Teheran è stato violato il cessate il fuoco e minaccia una risposta oltre i confini della regione. I Pasdaran annunciano di aver fatto passare 25 navi, tra cui petroliere, nello stretto di Hormuz. Sul conflitto è tornato il ministro degli esteri Tajani durante l'evento a Roma Coopera, la conferenza nazionale della cooperazione allo sviluppo. Sentiamo il ministro.
5: Riteniamo che si debba continuare a dialogare, credo che si debba accelerare per arrivare ad un accordo. Ovviamente c'è il tema del nucleare, l'Iran non può avere l'arma nucleare e deve trovare un accordo anche su Hormuz, perché la libertà di navigazione è fondamentale non soltanto a Libano, ma in parte del mondo.
4: Tre morti sul lavoro in poche ore ad Alto Palascio, vicino a Lucca. Un operaio di 30 anni è stato schiacciato da una pressa caduta da un muletto. Schiacciato da un muletto un altro trentenne, dipendente di un'azienda logistica a Catania. Una dinamica analoga anche a Cavriago, in provincia di Reggio Emilia. Sentiamo.
6: Le manovre sul muletto, il carico e lo scarico dei materiali, movimenti consueti di un turno in fabbrica, ma intorno alle 17 succede qualcosa e da lì la tragedia. Il mezzo si ribalta e schiaccia l'uomo che ne aveva la guida. Finisce così la vita di un operaio 47enne. È successo a Cavriago, provincia di Reggio Emilia, nella zona esterna di una ditta metalmeccanica, la Mazzoni di Corte Tegge. Immediata la richiesta di soccorso al 118, ma vani i tentativi di rianimazione del corpo dell'uomo. Le sue condizioni erano da subito parse di sperate. Sul posto, insieme a vigili del fuoco e carabinieri, i tecnici della medicina del lavoro, che dovranno far luce sull'esatta dinamica dell'incidente. Sotto shock i colleghi della vittima, che non risiedeva a Cavriago, comune dove nelle prossime ore potrebbe essere proclamato il lutto cittadino. Per il GR1, Francesco Tomei.
4: I 5 subitaliani morti alle Maldive si sono concluse nel pomeriggio all'ospedale di Gallarate le ultime 3 autopsie. La procura di Roma, che segue l'inchiesta per omicidio plurimo colposo al momento a carico di ignoti, ha intanto concesso nulla osta per la celebrazione dei funerali.
7: Dagli esami, come ci si attendeva, non sono emersi segni di traumi o contusioni. Fondamentali saranno invece i test tossicologici sui tessuti per capire se ci sia stata l'asfissia per mancanza d'aria nelle bombole oppure, ipotesi allo stato meno probabile, sia stata caricata aria inquinata che può aver avvelenato i sub. Le indagini intanto proseguono anche sugli altri versanti. La Procura di Roma ha inviato alle autorità maldiviane un'anticipazione di rogatoria per ottenere in tempi brevi il materiale tecnico utilizzato dalle vittime, compresa la telecamera GoPro recuperata nella grotta dai sub finlandesi. Resta al centro dell'attenzione anche il tema delle autorizzazioni a immergersi in profondità e il ruolo dell'Università di Genova. Uno dei legali

0: Vedi bollino rosso a Roma, Firenze, Torino e Bologna. 35 gradi in Gran Bretagna e in Francia, vertice di governo per far fronte a queste temperature inusuali. Il corrispondente Gavino Moretti.
1: È caldo record per il mese di maggio in Francia. Da domenica scorsa le temperature hanno superato stabilmente i 30 gradi e secondo l'agenzia Meteo France si raggiungerà in queste ore un picco tra i 33 e i 38 gradi a Parigi e in 13 dipartimenti del paese, da oggi in allarme arancione. Per la portavoce del governo Le Cornu, Mo Brejean, le temperature superiori alla media stagionale avrebbero causato 7 morti in tutta la Francia. 2 decessi sarebbero avvenuti durante la partecipazione a eventi sportivi, in un caso a Parigi e in un altro a Lione. Di fronte a questa canicule, come in Francia viene definita, un'ondata di caldo estremo, il governo ha annunciato per giovedì un vertice di emergenza. Nel frattempo le autorità raccomandano ai cittadini francesi e ai turisti la massima prudenza, limitando se possibile le uscite durante le ore più calde della giornata.
0: Ci fermiamo qui, la linea torna a zona Cesarini.
2: Zona Cesarini.
3: Eccoci ancora insieme, seconda parte della nostra trasmissione, sempre Giacomo Pririschi al microfono con voi, 22 8 minuti e 20 secondi, regia c'è Ombretta Conti, alla parte tecnica c'è raggiunto Stefano Catini e in redazione come sempre Tony Tisi. Si sta giocando fra Sinner e Tabor questo primo turno del Roland Garros tennis sulla terra battuta francese, e c'è Sinner che in questo momento è ancora una volta avanti di un break. Anche nel terzo set ha vinto i primi due 6-1, 6-3 in 31 minuti e 42 minuti rispettivamente. Nel terzo set è avanti 2-1, avanti di un break, in vantaggio al servizio in questo momento in quello che è il quarto game del terzo set appunto. E poi abbiamo seguito insieme Virtus Bologna Trento, era gara 5 dei playoff di Lega di Basket, decisiva perché nella serie le due squadre erano sul 2-2, Virtus Bologna che passa il turno vincendo 106-95 su Trento. Dall'altra parte Venezia ha sconfitto 89-83 Tortona, anche qui passaggio del turno perché nella serie erano sul 2-2 le squadre. Tabellone quindi completo con l'altra semifinale che sarà Venezia, con questa semifinale che sarà Venezia Virtus Bologna, l'altra invece Brescia Olimpia Milano. Ancora da comporre il quadro della finale dei playoff di Serie 2 di basket. Nella semifinale gara 3 fra Rimini e Cividale siamo nel quarto quarto con Rimini avanti 69-56.

0: Rolling Stones con In The Star qui a Zona Cesarini, 22:14 minuti in questo istante. Sinner, Tabor, Roland Garros, tennis, primo turno per l'azzurro con la wild card francese. Tanti tifosi parigini in questa serata caldissima, 27 gradi a tifare. Tabor, che però è entrato in tabellone con una wild card, sta facendo fatica, si è un po' risvegliato nel terzo set. I primi due li ha vinti Sinner 6-1 6-3, ora siamo 3-1 per l'azzurro con Tabor al servizio sul 30 pari. Questo per quanto riguarda il tennis. Continueremo a darvi aggiornamenti su questo match. Il nostro numero SMS e WhatsApp, però, per aprire adesso la parentesi calcistica e tutte le vostre domande e curiosità, è il 335-699-2949. Ve lo ripeto, 335-699-2949. C'è con noi l'ex calciatore e dirigente Gianluca Comotto, che saluto. Grazie per essere con noi. Buonasera.
1: Grazie a voi, è un piacere, buonasera a tutti.
0: Allora, tante squadre nella sua carriera, Fiorentina, a Torino, Regina, Ascoli, tanto per citarne alcune, ultime presenze con il Perugia. Intanto io partirei dalle notizie di giornata, e abbiamo aperto la trasmissione parlando del rinnovo, o meglio dell'arrivo a titolo definitivo di Malen, perché c'erano delle clausole contrattuali per questo attaccante della Roma, 27 anni, olandese, che ha cambiato un po' il volto dell'attacco della squadra di Gasperini nella seconda parte della stagione. Allora sono curioso di sapere cosa pensa Comotto di questo percorso della Roma e di questo attaccante che ha spostato così tanto gli equilibri in Serie A, visto che lei è un difensore di lungo corso con tanta esperienza. Sono anche un po' curioso di capire come si è riuscito a spostare così tanto gli equilibri Malen per la Roma.
1: Sì, esiste abbastanza una curiosità, direi, che poi non tutti se lo aspettavano,
0: no?
1: un giocatore che potesse far così la differenza. Io trovo che nella Roma però chi ha fatto veramente la differenza è quel grande allenatore che Gasperini, che poi una volta che ha trivato le misure con la piazza e un po' con la squadra, e devo dire che poi ha messo i giocatori al loro posto, ha messo anche nel posto giusto a Malen, con le caratteristiche giuste per poter incidere e fare la differenza in un campionato difficile come il nostro.
0: 15 gol in giallorosso, 14 in 18 presenze nel massimo campionato italiano. È così forte o c'è qualche carenza difensiva in Italia in questo periodo storico?
1: Questa è una bella,
0: sono costretto a chiederglielo, mi dispiace.
1: E poi uno in questi casi è costretto a fare sempre il rapporto con il confronto con quello
0: col
1: che
0: passato.
1: Era quando giocavo, col passato, sì. Di quando giocavo io, diciamo che devo dire la verità, le difese erano, cioè c'erano giocatori difensivamente più forti. Poi è un po' cambiato tutto, perché comunque ai tempi miei, non stiamo parlando di 100 anni fa ma di una decina d'anni fa, comunque si usavano molto di più le difese a 4. Adesso si è passati a queste difese a 3, dove i cosiddetti braccetti non sono magari nemmeno dei difensori veri e propri, ma sono dei giocatori che sanno impostare bene e talvolta anche bravi a inserirsi.
0: Sì, stavo pensando ai gol e agli assist di Di Marco con l'Inter, praticamente un attaccante a tutti gli effetti, non lo possiamo di sicuro considerare un terzino puro, no? Come ce n'erano ai suoi tempi.
1: Sì, sono spariti, diciamo, quelli che venivano detti quarti, no? I quarti di destra e di sinistra, come caratteristiche non ci sono più, perché erano i difensori, e io rientravo in quella categoria lì, che sapevano prima difendere e poi magari successivamente si spingevano in avanti. Adesso ci sono questi quinti che sono giocatori di gamba, come si suol dire adesso, e con un bel piede, come Di Marco, che è un giocatore che anche lui, dicevamo prima, che chi sposta gli equilibri, Di Marco sposta gli equilibri.
0: Ha spostato gli equilibri. Fra poco parleremo dell'Inter e di questo percorso di Chivu, perché non lo stiamo magari facendo abbastanza, Vince, visto che ha vinto con anticipo il campionato. Rimaniamo però sull'attualità: Roma in Champions, Como in Champions, e qui dobbiamo aprire una parentesi su questa squadra da pochissime stagioni in Serie A, con investimenti ingenti, però anche con tanti giovani, Comotto, messi insieme da Cesc Fabregas, insomma, anche con un investimento importante come quello del Como, perché tanti nostri radioascoltatori ce lo ricordano sempre, però hanno speso molto sul mercato. Sì, però poi per arrivare in Champions non basta solo quello.
1: Sì, infatti poi ci sono altre squadre che hanno speso altrettanto, sì, se non di più, e abbiamo visto, sì, no, diciamo, poi il difficile, devo dire, che poi è confermarsi, no? Perché poi la sorpresa c'è, quest'anno logicamente il Como a livello di Champions è stata una sorpresa, devo dire che il Como ha le carte appunto anche economiche poi per potersi riconfermare, ma non sarà facile, però diciamo è anche una bella storia, qualcosa di diverso in un campionato, diciamo la verità, che quest'anno non è che abbia riservato poi grosse emozioni, a parte questo finale in cui appunto la Roma ha fatto questa bella risalita in cui il Como è entrato in Champions. Sono per il resto devo dire un campionato appena sufficiente, visto le statistiche che sono uscite un po' dappertutto, dei pochi gol segnati, quindi poco spettacolare, però il Como è una bella favola onerosa, ma è una bella favola.
0: Favola Como, Comotto, incubo Milan, a proposito di diciamo squadre che nella seconda parte della stagione hanno fatto davvero tanta fatica, è stata completamente azzerata la dirigenza ed è stato esonerato Allegri con un comunicato ieri della proprietà Redbird. Si parla già del futuro del successore di Allegri sulla panchina rossonera, si parla di Iraola in questo momento, però qui devo chiederle un po' che idea si è fatto di questo finale di stagione del Milan, della squadra, dell'attacco così affaticato in qualche modo, della sottolineata e risottolineata indolenza di Leao.
1: Si sono andate un po', sapete, ora io poi del Milan faccio anche un po' fatica a parlare perché mio figlio è di proprietà del Milan.
0: Poi ne parliamo.
1: Quindi viene anche difficile, no? Esprimere un giudizio, ma comunque adesso, a parte gli scherzi, può essere un giudizio di uno che guarda, no? E che osserva. E ci sono stati tante parole, tanti discorsi che mi sembra che poi abbiano anche un po' portato via l'attenzione al campo, no? Sono state fatte tante parole, tante correnti di pensiero anche all'interno della società, e si è perso un po' di vista l'obiettivo, che doveva essere quello principale, ovvero quello della Champions. Poi io penso sia una cosa abbastanza nuova nel nostro calcio, un reset così completo io a memoria non lo ricordo. Di solito si sceglie il capo espiatorio, di solito è l'allenatore o il direttore sportivo, in questo caso è stato fatto proprio una tabula rasa completa, qualcosa di nuovo, e speriamo che si da qui si riparta con qualcosa di soddisfacente. Ecco.
0: Sì, è davvero un unicum per quanto riguarda il campionato italiano questo totale azzeramento. Vedremo un po' che cosa succederà, come cambieranno le pedine, quali pedine si giocherà Gerry Cardinale per continuare la prossima stagione al Milan. Altra grande delusa di questo campionato sicuramente la Juventus, e tra l'altro si fa anche un po' fatica a capire qual è la situazione qui a proposito di dirigenza e quant'altro. Come gli Spalletti sembra ci sia qualche attrito e non si riesca bene a capire in che direzione voglia andare la società, ma noi rimaniamo con Comotto sul calcio giocato, e anche qui questa è una squadra che si è buttata via nel girone di ritorno.
1: Sì, ma poi quando si osserva, ripeto, dall'esterno poi si va a capire perché l'Inter continua a vincere, no? Mi sembra che l'unica società ad alto livello in cui c'è un'unica linea di pensiero sia l'Inter, no? Dalle altre parti si vedono, come dicevo prima, tante varie correnti. Qui mi sembra che l'idea sia quella di Marotta, che ha una credibilità e una capacità dimostrata negli anni, si segue la sua linea e l'Inter vince, no? Non penso sia un caso.
0: Non ci sono misteri, mettiamola così, probabilmente.
1: Forse la linearità, forse le cose più semplici, come si dice, sono quelle che poi vanno a rendere di più, almeno questo è il caso.
0: Sì, sono d'accordo, non si capisce neanche bene come mai ci sia così tanta confusione in alcune società. Questo davvero è un qualcosa che molti nostri radioascoltatori poi non si spiegano bene. E prima parlavamo, ha citato suo figlio, e tra l'altro questo mi dà anche lo spunto per fare una riflessione su quello di cui abbiamo parlato molto, vista anche l'eliminazione per la terza volta dell'Italia dai mondiali, la questione giovani, no? 18enne Christian, di proprietà del Milan, ha giocato con lo Spezia nella scorsa stagione, le chiedo insomma che ne pensa del movimento del calcio giovanile italiano, di tutti questi problemi in nazionale e quant'altro, della auspicata rivoluzione di cui si parla ma non si sa bene da dove ripartire.
1: Ma guarda, io posso portare l'esempio, no, di mio figlio, che ha ancora tanto da fare, però un buon diciamo la carriera, diciamo, potrebbe essere avviata su buone basi. Lui era un ragazzo appassionato di sport, gli ho fatto fare tanti sport e poi lui ha scelto il calcio. Quando ha scelto il calcio, io la domanda che gli ho fatto non gli ho detto dove vuoi arrivare, io gli ho detto: vuoi fare questo? Tu devi capire a cosa sei disposto a rinunciare. E forse poi questa è la chiave per cui tanti ragazzi arrivano fino a un certo punto e poi si fermano, perché sembra tutto rose e fiori, ma fare questo mestiere comporta tante rinunce, no? Sembrano fasi fatte, o comunque magari si può dire i lavori complicati sono altri. La realtà è che sono ragazzi che poi, quando si trovano nel pieno della gioventù e dell'adolescenza, sono già costretti a fare delle scelte, a fare dei sacrifici, e in un mondo, quello in Italia, dove bene o male stiamo bene tutti, diventa un po' complicato. E invece questa, secondo me, è la domanda principale che si dovrebbe fare un giovane che vuole fare questo mestiere.
0: Grazie davvero a Gianluca Comotto, è stato un piacere per essere stato con noi. A presto, alla prossima.
1: A presto, alla prossima, grazie a voi.

0: Pino Daniele con Musica Musica qui a Zona Cesarini, 22, 28 minuti e 10 secondi. Torniamo a parlare di ciclismo perché siamo nella settimana decisiva. Dopo il giorno di riposo si è tornati a correre per la 16ª tappa da Bellinzona a Carì, e collegato per noi per raccontarci quanto è successo c'è Giovanni Visconti, che saluto. Ciao Giovanni, buonasera e benvenuto.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Allora Giovanni, partiamo da Vingegaard e dalla gara che ha condotto, insomma lo avevamo detto dall'inizio, no? Il favorito in assoluto, continua a dimostrarlo.
1: Beh sì, direi proprio di sì, 4 scatti, 4 vittorie per lui in questo giro. Oggi ci si poteva aspettare anche l'arrivo di una fuga, però da subito si è capito che Visma Lise Bike, la squadra di Vingegaard, avrebbe controllato, perché sin da subito dopo i primi tentativi di fuga si è visto subito un uomo di loro davanti che cercava di tenere cucita la corsa, e così è stato. Alla fine era una tappa che sarebbe stato facile controllare perché tappa cortissima di 113 km, quindi tra i tentativi di fuga e tutto sono stati circa 50-60 km da controllare, non di più, e alla fine è stato facile per Vingegaard mettere il sigillo su questo Giro d'Italia.
0: Allora Giovanni, c'è da analizzare quanto è successo a Giulio Pellizzari, perché non solo una crisi ma anche tanta confusione per la sua squadra, a mio parere. Che ci puoi dire di questo?
1: Sì, avete ragione a dire questo, perché è indecifrabile la condotta di gara da parte della Red Bull, in quanto è stata la prima squadra ad attaccare, a prendere la salita finale di Carì a tutta, forte, tanto che siamo stati un po' tutti ingannati da questa cosa dicendo Pellizzari sta bene, Pellizzari si è ripreso. Invece il primo a staccarsi è stato proprio Giulio, e alla fine ha dovuto alzare bandiera bianca e dire proprio basta, è finita qui per la classifica generale. Ora non ci rimane che sperare che Giulio riesca a resettare le idee, a migliorare dal punto di vista mentale, perché in questi casi è molto difficile riprendersi dal punto di vista mentale quando uno si è allenato tutto l'anno per arrivare al top e far classifica e vede finire così le proprie chance. Non è facile, però se riesce a resettare secondo me può regalarci ancora qualche gioia e puntare a qualche tappa,
0: anche perché è giovanissimo, questo ricordiamolo, e quindi ha sicuramente altre possibilità. Insomma, non ci aspettavamo, ci speravamo in un suo exploit, ma comunque parliamo di un Vingegaard che davvero dall'inizio alla fine ha fatto vedere di essere almeno fin qui il più forte. E a proposito di questo, prima di parlare anche di Davide Piganzoli, che comunque nel team di Vingegaard sta facendo un grande lavoro per lui e anche in classifica si sta comportando bene, ti chiedo se c'è qualcuno che può inserirsi in questa volata continua, no, di Vingegaard, che adesso ha 4 minuti in classifica da Gall, 4:27 da Aresman, e diciamo è lanciatissimo.
1: Ma a questo punto credo che solo la sfortuna possa evitare a Vingegaard di vincere questo giro. Sai, il giro è sempre pieno di insidie, tutti i grandi giri a tappe sono così, però è troppo superiore agli altri, nonostante è chiaro che non sia al 100% della condizione, perché il 100% lo raggiungerà nel periodo del Tour de France, ma è qui e sta migliorando giorno dopo giorno. Poi il morale delle vittorie lo fa rendere ancora di più, la maglia rosa addosso lo fa rendere ancora di più, quindi credo che la lotta sia ristretta a quelli che vogliono salire sul podio, ma per il primo posto credo che non ci sia più storia ormai.
0: Vogliamo sottolineare il lavoro di Davide Piganzoli, 23 anni, del team Visma Lisa Bike, quello di Vingegaard, che ha fatto anche oggi una grande tappa.
1: Sì, Piganzoli sta facendo un giro straordinario, credo che la squadra gli stia lasciando anche carta bianca per provare a fare un po' di classifica, e credo anche che il prossimo anno possa essere lui il capitano di questa squadra, perché se lo merita. Sta andando più forte anche di Sepp Kuss, che è un gregario di lusso, è sempre stato l'ultimo uomo di Vingegaard, uno che è stato capace di vincere anche una Vuelta, addirittura adesso l'ultimo uomo è diventato Piganzoli, quindi questo la dice tutta sulle capacità di questo ragazzo. marzo, ed è bello per noi italiani perché oltre a Pellizzari abbiamo un'altra speranza per il futuro per i giri a tappe.
0: Assolutamente, ed è bello anche conoscerli così questi ciclisti, no? Durante queste tappe così belle. Giovanni Visconti, prima di salutarti ti chiedo della tappa di domani e cosa dobbiamo aspettarci da quella che sarà la 17esima frazione del Giro d'Italia.
1: Domani dovrebbe essere quasi sicuramente una tappa da fughe, tappa lunga di 200 km, ci saranno tantissimi scatti nei primi 50 km perché tutti sanno che la fuga può arrivare, la maglia rosa è un po' più sazia, se così si può dire in questo momento, perché Vingegaard con 4 vittorie e soprattutto con una vittoria anche in maglia rosa lascerà fare, ci sarà una fuga importante dove speriamo, per quanto riguarda i nostri colori, di ritrovare Ciccone, anche se in questi giorni ha sprecato un po' di energie cercando la fuga giusta, però non è mai stato il giorno giusto in realtà, quindi domani sarà una bella tappa spettacolare da goderci fino alla fine per chi proverà a vincere con la fuga.
0: E lo faremo, Giovanni Visconti, assieme a tutta la squadra di Radio 1, con Manuel Codignoni, Cristiano Piccinelli, Massimo Ghirotto, a partire dalle 2:30 sulle strade del Giro. Grazie davvero a Giovanni Visconti per essere stato con noi. Ciao Giovanni, ci sentiamo.
1: Grazie a voi,
0: Giovanni, e grazie anche a Jacopo Teodoro alla parte tecnica lì con voi. Grazie.
1: Grazie. Ciao ciao.

Bryan Adams con Gimme Something Good qui a Zona Cesarini, 22:37 minuti e 50 secondi. Resta aggrappato al match il francese Tabor, Roland Garros. Siamo al primo turno, la sfida con il numero uno al mondo, l'azzurro Sinner, avanti di 2-7, 6-1, 6-3, avanti anche nel terzo 5-4, ma Tabor in questo nell'ultimo game ha annullato 3 match point per Sinner, che sta comunque servendo per il match in questo momento ed è sul 15-0, 5-4 nel terzo set, avanti di 2-7 in un terzo parziale molto più combattuto, si gioca da 56 minuti e grandi applausi per Tabor, che sta davvero cercando di far di tutto per portare avanti ancora la partita contro Sinner, che ora prende il nastro della rete e sulla risposta palla quindi smorzata, sulla risposta però Tabor non riesce a colpire il campo e quindi 30-0 per Sinner in questo game che potrebbe essere decisivo per la conquista del match. Le altre partite di basket che abbiamo seguito: composta la semifinale dei playoff, la seconda semifinale dei playoff di Lega di Basket, Venezia e Bologna si sfideranno. Venezia ha battuto Tortona 89-83 in gara 5 portandosi 3-2 sulla serie, Bologna Trento 106-95 anche qui 3-2 nella serie. I playoff di Lega A2 di Basket semifinali, gioca per andare in finale e raggiungere Verona, che c'è già arrivata battendo 3-0 la Fortitudo Bologna nella serie. Bene, terza gara con la vittoria di Rimini su Cividale 83-66 e Rimini che si porta quindi sul 2-1 nella serie. Servizio di Sinner sul match point ancora annullato da Tabor, che si porta sul 40-15. Continua comunque a dare spettacolo Tabor in questo terzo set e a ricevere gli applausi del pubblico Philippe Chatrier a Roland Garros, con un Sinner che però ha dominato i primi due set e ora ancora una volta con un servizio esterno troppo fuori andrà con la seconda, tenta di portare a casa questo match che, lo dicevamo, nei primi due è andato davvero liscio, 6-1, 6-3 in davvero 31 minuti e 42 minuti rispettivamente. Eccolo qua il bel dritto di Sinner in questo caso e credo che la risposta di Tabor sia fuori. Sì, finisce qui il match 6-1, 6-3, 6-4. Sinner passa al secondo turno battendo il francese Tabor, padrone di casa, entrato nel tabellone principale con una wild card, l'abbraccio fra i due, Sinner che dice bravo a Tabor e quindi il passaggio del turno che ci aspettavamo, partita che soprattutto nel terzo game è durata di più, 58 minuti, 6-4 per Sinner, quindi secondo turno per l'azzurro.

0: Noemi con Bianca qui a Zona Cesarini, 22:44 minuti e 20 secondi, ci ha raggiunto in studio Emilio Mancuso che saluto, ciao Emilio, buonasera.
1: Buonasera a voi tutti.
0: Allora, parliamo di tennis ovviamente, di questa vittoria al primo turno di Sinner contro il francese Tabor in 3 set, l'ultimo più combattuto di quello che forse ci aspettavamo.
1: Sì, guarda, una vittoria facile facile per Jannik Sinner, era l'esordio assoluto, non ci dimentichiamo il ritorno a Roland Garros dopo la finale dell'anno scorso, dopo quella finale pazzesca 5 ore e 29 minuti contro Carlos Alcaraz, che quest'anno lo sappiamo non c'è, con i 3 match point non trasformati, e dunque una partita su quel campo che valeva davvero davvero tanto. Intanto ha lasciato il verde, lo vediamo un celeste, ha scelto il celeste quest'anno, il verde dell'anno scorso meglio lasciarlo da parte per Jannik Sinner.
0: Dici che è un po' superstizioso magari?
1: Non lo so, però non c'è il verde, c'è il celeste. 6-1, 6-3, 6-4 in 2 ore e 10 minuti. C'era anche Dorothea Wierer in tribuna ad assistere alla prima di Jannik Sinner al Roland Garros, dunque una vittoria facile facile. Tra l'altro era partito con un 8-0, subito a mettere le cose in chiaro Jannik Sinner contro questo francese che ha vissuto la sua serata di gloria al Roland Garros, primo set 6-1 con 80% di punti vinti, e poi come detto ha governato a suo piacimento 6-3 il secondo, 6-4 con qualche difficoltà per Jannik Sinner, ma tutto sommato poi ha chiuso 6-4. Non c'era la calura che sta caratterizzando questo inizio di Roland Garros, una calura terribile.
0: Beh, però 27 gradi, Emilio.
1: Sì, però non c'era la calura di oggi, ad esempio quella che ha potuto testare Matteo Arnaldi oggi in una vittoria.
0: Ah, dici, vabbè, giusto, perché hanno giocato di sera, almeno si è salvato da questo punto di
1: esattamente,
0: vista.
1: Esattamente,
0: sì.
1: I giornali spagnoli guardano un po' i su questo, sull'esordio serale di Jannik Sinner al Roland Garros, però d'altra parte è il numero uno del mondo contro un francese, e ci stava benissimo l'esordio sul Philippe Chatrier per Jannik Sinner sul centrale del Roland Garros. Se vuoi, guarda, aggiorniamo le statistiche straordinarie di Jannik, sorridente adesso nell'intervista che vediamo sul nostro monitor di servizio, un'intervista classica, intervista post match. Sono 30 vittorie consecutive nel 2026 dalla sconfitta contro Jakub Benčić nel torneo di Doha, e poi 61 set vinti, pensate, per Jannik Sinner, 3 soli persi appunto da quella sconfitta di Doha, e dunque numeri straordinari, pazzeschi per Jannik Sinner, il conquistatore anche a Bois de Boulogne, a Roland Garros, dopo la vittoria 50 anni dopo Adriano Panatta, gli internazionali d'Italia, adesso punta a vincere il Clay Slam, ovvero riuscire a vincere tutti i titoli sulla terra battuta, compreso il Roland Garros, come fece un certo Rafa Nadal nel 2010, 30 vittorie consecutive. Nel 2026 per Jannik Sinner 30 vittorie consecutive come i 3 tenori, e quindi insomma Jannik continua a scrivere e vergare pagine di storia straordinarie. D'altra parte in questo 2026 abbiamo la striscia ferma a 34 per quanto riguarda i Masters 1000, non ce lo dimentichiamo, con le 2 vittorie, il Sunshine Double, così ricordiamo anche a beneficio di chi è al nostro ascolto, Indian Wells e Miami, e poi 1 dietro l'altro, Monte Carlo, Madrid e Roma, insomma con la vittoria straordinaria, come detto, agli internazionali d'Italia. Firma autografi adesso Jannik Sinner nel post match sul Philippe Chatrier. Guarda, di Sinner ha parlato ai nostri microfoni il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi, andiamo ad ascoltare questo estratto di Abodi, che poi parla anche della ricerca che c'è anche di un Sinner nel padel, perché dopo i successi del tennis l'Italia vorrebbe un Sinner, un italiano anche numero uno nel padel. È un po' complicato, difficile, però mai dire mai. Andiamo ad ascoltare il ministro Abodi.
2: Mi sembra che Jannik in prima persona si concentri molto sui trofei che ancora mancano, ma ci sono gli avversari ancora, il programma è lungo e quindi bisogna lasciarlo tranquillo, tanto tranquillo è già di per se stesso ha la carica giusta per arrivare dove vorrebbe arrivare lui e dove vorremmo tutti che arrivasse.
1: Ecco, Sinner, sarebbe importante magari averlo anche nel padel uno come Sinner?
2: Ma io penso che arriveremo anche a questo, salvo che campioni straordinari come Jannik ne nascono ogni 100 anni e noi siamo stati fortunati. Ma io sono convinto che anche il padel seguirà più o meno lo stesso destino, lo stesso percorso, perché il modello anche pianificato della federazione porta non soltanto appunto a organizzare grandi eventi, ma allargare la base, e per la legge dei grandi numeri non è difficile poi trovare l'espressione migliore dal punto di vista agonistico.
0: Questo è il ministro dello sport Abodi su Sinner e sul padel, anche ovviamente perché poi la federazione è tennis e padel italiana, e quindi cerchiamo anche nuovi campioni per quanto riguarda proprio questo altro sport. Emilio,
1: 8 ace intanto, visto che abbiamo le statistiche qui davanti al nostro monitor di servizio, 8 ace, 40 vincenti per Jannik con 21 errori gratuiti, 80% l'avevamo detto dei punti vinti con la prima di servizio. Il Philippe Chatrier all'esterno, uno stadio bellissimo, ricostruito, rifatto, nuovo, speriamo che sia così anche per quello di Roma, in vista delle Olimpiadi di Parigi, che ormai sono datate. Non abbiamo detto dell'avversario di Jannik al secondo turno, ovvero l'argentino, il meno forte dei fratelli Cerundolo, ovvero Juan Manuel,
0: quindi quello ti volevo chiedere, sì, però terraiolo quantomeno,
1: eccolo,
0: quindi...
1: qui vedi. E poi ci potrebbe essere un terzo turno molto interessante che uscirà dalla sfida, naturalmente battendo Cerundolo, tra lo spagnolo Landaluz, ottimo giocatore, protagonista dagli internazionali, con il ceco Kopčiva, e dunque da quell'incrocio Landaluz Kopčiva uscirà poi l'avversario, ce lo auguriamo naturalmente, al terzo turno di Jannik Sinner, in questo lungo cammino verso un traguardo straordinario come il Roland Garros. Per quanto riguarda la giornata a Bois de Boulogne, le vittorie importanti di Darderi contro l'olandese Griekspoor, 4 ore combattutissime, un Darderi che sta tornando quello vero, se la vedrà con il greco.
0: No, aspetta Emilio, parlavi di Darderi,
1: scusa, di Arnaldi contro Griekspoor, la partita appunto di stamattina, che è stata una partita molto combattuta e difficile, perché come abbiamo detto le condizioni meteorologiche, il caldo davvero asfissiante,
0: che continuerà tra l'altro, Emilio,
1: continua, no? Guarda, anche stasera Jannik, hai fatto bene a sottolineare, 27 gradi, però anche stasera aveva l'asciugamano ghiacciata intorno al collo,
0: 39% di umidità anche, quindi stiamo parlando, sì, questo asciugamano, no, mi aveva incuriosito, no, perché è praticamente una produzione artigianale, tra l'altro, no? c'è del nastro adesivo ai lati e cosa, immagino ci sia del ghiaccio in questo asciugamano che mette sul collo per cercare di rinfrescarsi.
1: Sì, poi prima di chiudere la sfida è arrivato anche il fisioterapista, gli ha tagliato un piccolo cerotto che aveva sul piede, una fasciatura sul piede, nulla di grave, insomma, anche quello fa da contorno in questa vittoria di Jannik Sinner. E naturalmente è stata una serata sicuramente importante per lui, però le immagini che ci sono rimaste anche oggi, no? Le borse di ghiaccio, dicevamo di Luciano Darderi prima, proprio le borse di ghiaccio di Luciano Darderi, che sulla testa, sul collo, perché faceva davvero davvero caldo, contro l'austriaco Hofner, una bella vittoria con un bel primo set vinto al tie break da parte di Luciano Darderi, che anche lui è passato al secondo turno come Matteo Arnaldi. La sconfitta invece di Elisabetta Cocciaretto contro la qualificata giovane russa Kornieva, una Cocciaretto sicuramente non al meglio, anche lei alle prese con la fornace di Bois de Boulogne, il caldo di Bois de Boulogne. Questo è il quadro per quanto riguarda la giornata al Roland Garros. Abbiamo sentito prima il ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi su Sinner e sulla ricerca di un Sinner anche nel padel, perché è stata presentata l'edizione di quest'anno del Major, del dello slam del padel, adesso ne daremo conto. Abbodi ha parlato anche di quello che significa organizzare un grande evento, e l'Italia è sicuramente leader indiscusso per quanto riguarda l'organizzazione degli eventi. Andiamo ad ascoltare ancora il ministro per lo sport e i giovani.
2: C'è una strategia, le cose non succedono per caso, noi facciamo dei grandi avvenimenti non soltanto una possibilità di successo dell'evento stesso, ma una tappa di una strategia di diffusione della pratica sportiva, di promozione dei territori, del turismo in tutte le sue espressioni, di miglioramento delle infrastrutture, quindi così come per i Giochi del Mediterraneo dal 21 di agosto al 3 settembre, 26 paesi del Mediterraneo, 30 e passa discipline e il padel per la prima volta nel programma dei giochi, quindi è una strategia vincente anche per la brillantezza dei nostri atleti, delle nostre atlete, ma anche di una capacità organizzativa che pochi hanno al mondo.
1: Questi era dunque il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abbodi. Tornando a Roland Garros, ci siamo dimenticati di Daniil Medvedev, che ha combattuto fino all'ultimo respiro in una partita di due giorni con Sinner a Roma. Invece oggi è stato eliminato al primo turno, pensate, settima eliminazione su 10 partecipazioni al primo turno a Roland Garros per Daniil Medvedev, che evidentemente non è il suo torneo, e Medvedev era dalla parte di Sinner, e dunque esce un'altra testa di serie da quel lato, dal lato di Jannik Sinner. Dicevamo del padel, perché presentato al Foro Italico il Premier Padel 2026, il Major che si giocherà dal 31 maggio al 7 giugno sui campi del Foro Italico, dal rosso della terra al blu del padel, 12 campi, quinta edizione. Ascoltiamo uno dietro l'altro Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis and Padel, che sogna un Sinner, lo dicevamo prima con il ministro Bodi, sogna un Sinner anche nel padel, sentiamo.
3: Così come abbiamo fatto nel tennis, ci dovete dare il tempo necessario, non ci vorranno 25 anni, così come è successo nel tennis, dove partivamo praticamente da sottoterra, non da zero. Bisogna partire per creare un campione dalle scuole, dagli oratori, dalla pratica di base, dalla creazione in modo capillare di scuole di addestramento al padel nelle nostre società sportive, che possano far appassionare i ragazzi e dargli le qualità tecniche per potersi affermare.
1: Questi Angelo Binaghi, lavoro molto molto di squadra, quello in federazione insieme ad Angelo Binaghi, c'è Luigi Carraro, che è anche il presidente della Federazione Internazionale di Padel, che andiamo ad ascoltare.
4: I giocatori e le giocatrici più importanti al mondo vengono qui perché vogliono vincere questo torneo, perché questo è un major, è un grande slam del padel, da 2000 punti, è la categoria più alta. Nel padel l'Italia è l'organizzatore di uno di questi quattro grandi slam, gli altri organizzatori sono Roland Garros a Parigi, Doha in Qatar e in Messico, dove il padel è nato. Insomma, grande emozione, grande soddisfazione e grande responsabilità. Abbiamo tre grandi coppie, Coyo Tapia, che sono ormai tre anni che dominano il ranking mondiale, Cingotto e Alejandro Galán, che lo scorso anno qui hanno vinto e all'inizio della stagione stanno avendo grandi risultati nella race, nel ranking della race sono oggi numeri uno. E poi abbiamo una nuova coppia, LeBron e Osburger, una coppia straordinaria, due talenti unici al mondo, hanno già dimostrato la loro forza vincendo un torneo, il torneo a Bruxelles, che è stato un torneo meraviglioso.
0: Bene, questo per quanto riguarda il padel. Emilio, tornando un po' al tennis, prima di salutarci, programma di domani, dacci qualche consiglio per gli acquisti per domani.
1: Ma guarda,
0: Roland Garros.
1: Guarda, sai, siamo nelle prime giornate e in quasi tutti i tornei le prime giornate, almeno dal mio punto di vista, sono quelle più interessanti, no? Perché ci sono tantissime partite, puoi svariare da un campo all'altro e dunque hai tante opportunità per andare a vedere tante partite.
0: C'è Djokovic per esempio domani.
1: C'è anche Novak Djokovic. A me interessa, devo dire, mi incuriosisce molto la sfida tra Arnaldi, non ci sarà domani, e Tsitsipas, no? Che ha tessuto anche le lodi di Jannik Sinner. Intanto domani, guarda, per aprire un po' questa lunghissima giornata, perché come oggi naturalmente con il programma serale si andrà molto avanti nella serata, avremo Federico Cina contro l'olandese Jesper De Jong, tra l'altro Cina, che è riuscito a vincere il primo incontro in un major, in un torneo del Grand Slam, 19 anni e 55 giorni. Predestinato? Probabilmente sì.
0: Intanto un nuovo giovane, un nuovo nome da seguire sicuramente, quindi lo consigliamo tra i tanti incontri che ci saranno domani. Emilio, esatto. Io ti ringrazio, grazie per essere stato
1: grazie
0: con noi.
1: Voi.
0: Ci sentiremo in settimana per seguire insieme questo torneo Roland Garros con Sinner, che intanto ha passato il turno. Ringraziamo la nostra squadra, regia Ombretta Conti, alla parte tecnica Stefano Catini e Maximilian Gambino, in redazione come sempre Tony Tisi. Ora c'è il GR1 delle 23, noi torniamo come sempre domani a partire dalle 21 con Zona Cesarini. Grazie di essere stati con noi e buona serata anche da Giacomo Prioreschi.
5: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 23.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Francesca Giannini. Negoziati in stallo per la fine della guerra in Iran mentre salta la tregua in Libano con Israele che lancia una massiccia offensiva via terra contro Hezbollah.
4: Sulla graticola, in un clima già preelettorale con le opposizioni che lo accusano di aver fallito nella promessa di sicurezza per la popolazione della Galilea, Netanyahu fa la voce grossa. In un video annuncia che le operazioni in Libano si stanno intensificando e che si sta rafforzando la zona cuscinetto per proteggere le comunità del nord di Israele. L'offensiva si spinge ben al di là della linea gialla, supera il fiume Litani e punta sulla città di Navatie. Bombardamenti e attacchi con decine di morti, raid anche sulla Bekaa. L'IDF riferisce di aver colpito numerose postazioni di Hezbollah che a sua volta rivendica operazioni contro le truppe dello Stato ebraico. Telefonata fra Trump e Netanyahu. Gli Stati Uniti avrebbero posto il veto a bombardamenti su Beirut per non incrinare i negoziati in corso con l'Iran. Intanto nella striscia di Gaza Israele dichiara di aver colpito e ucciso Mohammed Odeh, il nuovo comandante del braccio armato di Hamas, considerato uno degli artefici degli assalti del 7 ottobre. Pochi giorni fa la stessa sorte è toccata al suo predecessore al-Haddad. Cecilia Rinaldini, GR1.
3: Dopo la presentazione ieri della sua prima enciclica, Leone XIV, lasciando Castel Gandolfo, è tornato a parlare di intelligenza artificiale e guerra.
5: Abbiamo visto casi oggi in Libano, per esempio, altri posti nel mondo dove la guerra si fa oggi con IA, senza pensare nelle vite umane che sono vittime di tutto questo. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari. E io vorrei rinnovare anche questo appello veramente a dire a tutte le autorità ad assistere e accompagnare il popolo di Gaza che ancora soffre tanto.
3: Torniamo in Italia con la cronaca, ancora incidenti mortali sul lavoro, 3 in un solo giorno ad Altopascio vicino a Lucca. Un dipendente di una società farmaceutica è stato schiacciato da una pressa caduta da una porta carichi. A Cavriago, in provincia di Reggio Emilia, un 47enne è rimasto schiacciato da un muletto, dinamica molto simile per la tragedia avvenuta nel sito di Catania di un'importante azienda di logistica. Il servizio.
6: Un operaio di appena 30 anni, secondo la prima ricostruzione, è rimasto schiacciato dallo stesso carrello elevatore che stava manovrando. L'operaio, che lavorava per una ditta di manutenzione, si sarebbe reso conto di un malfunzionamento ai freni e sarebbe saltato in corsa giù dal mezzo. Sconvolti i colleghi al lavoro nella zona industriale di Catania, gli operatori dell'ambulanza hanno solo potuto constatare il decesso. L'area è stata recintata dai vigili del fuoco ed è intervenuta la polizia che ha avviato le indagini. La procura di Catania ha aperto un fascicolo al momento senza indagati. Sul posto anche i funzionari dello Spres, all'ufficio che verifica le condizioni di lavoro e il rispetto delle normative di sicurezza. Catania è una delle province con il più alto tasso di incidenti sul lavoro nel 2025 e secondo i sindacati il numero degli infortuni è in aumento. Da Palermo, Giuseppe Marino per il GR1.
3: Migranti in arrivo a Pozzallo, 60 persone soccorse dalla Guardia Costiera erano su un barcone alla deriva al largo della costa siciliana, allertato il dispositivo di accoglienza in banchina. Treni, forti rallentamenti in giornata sulla linea alta velocità Milano-Bologna a causa di una persona che camminava vicino ai binari nella zona di Reggio Emilia. Indaga la Polfer. Treni con ritardi fino a 2 ore, poi dal primo pomeriggio la situazione è gradualmente tornata alla normalità. Tornano i giochi della gioventù a Roma, in Piazza del Popolo, le finali nazionali. Il servizio di Mauro Scano.
7: Da che regione venite?
8: Puglia.
7: Che sport fate?
8: Nuoto.
9: Cagliari.
7: Che sport?
9: Io atletica.
7: Tu?
10: Salto in alto.
11: Vicenza.
7: Che sport fai?
11: Badminton.
7: Tu?
11: Padova e faccio anch'io badminton.
7: Una marea colorata invade Piazza del Popolo a Roma. Sono le ragazze e i ragazzi di tutte le scuole d'Italia che hanno partecipato ai giochi della gioventù. Oltre 6.000 tra studenti, insegnanti e accompagnatori in rappresentanza di più di 100.000 che per mesi hanno preso parte alle selezioni scolastiche. La reinvenzione di una manifestazione che da sempre nella memoria degli italiani è frutto della sinergia tra il Ministero dell'Istruzione e quello dello Sport. Giuseppe Valditara, il Ministro dell'Istruzione e del Merito.
12: La gioia di lavorare insieme, di divertirsi insieme per costruirsi un futuro insieme partendo dallo sport per amare anche la scuola.
7: Andrea Bodi, Ministro per lo Sport e i Giovani.
13: È lo spirito di questi giochi che si rappresenta nei sorrisi di
0: 5.000 ragazzi e ragazze che vengono da tutta Italia, io credo che sia la migliore opportunità di stabilire un'alleanza definitiva, ineludibile, tra la scuola e lo sport.
7: Premiazione finale allo Stadio Olimpico.
3: Linea al mix delle 23.
8: Il mix delle 23 di Giovanni Minoli.
9: Il 10 giugno del 1924 veniva assassinato brutalmente il deputato socialista.
10: RAI Radio 1 Sport.

0: Operazioni di terra in Libano, decine i morti, i raid americani sull'Iran, Teheran violata la tregua, il Papa sulla flottiglia a sostenere il popolo di Gaza che non riceve aiuti umanitari. Giorgia Meloni scuote l'Europa, faccia meno e meglio, appello del presidente di Confindustria Orsini, salari troppo bassi, liberiamo 20 miliardi per scuola, sanità e crescita. Schlein, la premier, chiede un cambio di passo a Bruxelles, ma è lei a frenare. 3 morti in un solo giorno a Lucco, un operaio schiacciato da una pressa a Catania e Reggio Emilia, 2 vittime travolte da un muletto. 2 giugno la RAI si tinge di tricolore, ricco programma per festeggiare gli 80 anni della Repubblica, l'amministratore delegato Rossi, un affresco che racconta la nostra memoria, la nostra identità, il nostro futuro. Buon viaggio Cesare, oltre 350.000 biglietti venduti, 6 date, con il doppio appuntamento al Circo Massimo di Roma il 6 e il 7 giugno prende il via il Cremonini Live 26. Un torrido maggio, giovedì bollino rosso in 4 città, temperature record nel Regno Unito, caldo rovente in Francia, allerta per i tennisti a Roland Garros. Ma la partenza super per il graciale Sinner, il numero 1 del mondo va al secondo turno, bene anche Arnaldi e Darderi, ciclismo, Vingegaard sempre più dominatura al Giro d'Italia. Buonasera da Vanessa Giovagnoli. Medio Oriente salta definitivamente la tregua in Libano, 31 le vittime negli ultimi raid di Israele che lancia una massiccia offensiva via terra contro Hezbollah.
1: Incalzato dalle opposizioni è lo stesso Netanyahu a dare l'annuncio in un video. Le operazioni in Libano si stanno intensificando e si sta rafforzando la zona cuscinetto per proteggere le comunità del nord di Israele. Di fatto l'offensiva israeliana si spinge in profondità ben al di là della linea gialla, supera il fiume Litani e punta su Nabatieh, una delle città più importanti del Libano meridionale. Hezbollah cerca di rallentare l'avanzata delle truppe nemiche con droni e razzi, ma il numero delle vittime continua a crescere. Israele ordina l'evacuazione di 19 villaggi e annuncia di aver colpito numerose postazioni dei miliziani sciiti alleati dell'Iran, mobilitati altri riservisti. Intanto, malgrado la tregua, non si fermano i bombardamenti israeliani a Gaza, morti e feriti in un attacco contro il campo profughi di Al-Maghazi nel centro della striscia. In un altro raid a Gaza City, Israele sostiene di aver ucciso Mohammed Odeh, il nuovo leader dell'ala militare di Hamas e tra i responsabili degli assalti del 7 ottobre. Pochi giorni fa, in un attacco simile, la stessa sorte era toccata al suo predecessore al-Haddad. Cecilia Rinaldini, GR1.
0: E sul fronte Stati Uniti-Iran, negoziati ancora in stallo, mentre la regione torna a bersaglio di attacchi incrociati. Teheran accusa gli Stati Uniti di avere violato il cessate il fuoco e minaccia una risposta oltre i confini della regione. Autodifesa, replica a Washington, e Trump convoca una riunione di governo. La corrispondente da New York.
2: È la prima riunione di gabinetto dal 26 marzo e arriva in un momento cruciale per la guerra degli Stati Uniti contro l'Iran. Mentre sale la tensione con Teheran dopo gli attacchi definiti di autodifesa delle forze statunitensi contro siti e navi iraniane durante il cessate il fuoco. Ma il segretario di Stato americano Rubio dice che un'intesa è ancora possibile e aggiunge: lo stretto di Hormuz deve essere aperto in un modo o nell'altro. Trump ha parlato al telefono per la seconda volta in pochi giorni con il premier israeliano Netanyahu. Gli Stati Uniti avrebbero posto il veto al raid su Beirut per non compromettere i negoziati in corso con l'Iran. Intanto torna sotto i riflettori la salute del presidente, che ha trascorso un'intera mattinata all'ospedale militare Walter Reed per le visite di controllo periodiche. Trump, che compirà 80 anni il 14 giugno, in un post sul suo social Truth assicura che tutto è andato alla perfezione. Da New York, Laura Pepe, GR1.
0: E il Papa da Castel Gandolfo è tornato a parlare di guerra e di intelligenza artificiale all'indomani della pubblicazione della sua prima enciclica. Leone ha parlato anche della drammatica situazione a Gaza e della flottiglia. Ascoltiamolo.
3: Abbiamo visto casi oggi in Libano, per esempio. La guerra si fa oggi con IA, senza pensare nelle vite umane che sono vittime di tutto questo. Bisogna fare un nuovo appello per rispetto per i diritti umani di tutti. Il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari. Questo sta provocando proteste e difficoltà anche l'azione di quelli che hanno partecipato alla flottiglia. Vorrei rinnovare anche questo, non solo invito, appello veramente a tutte le autorità ad assistere e accompagnare il popolo di Gaza.
0: E un plauso all'enciclica del Papa sull'intelligenza artificiale arriva dal premier spagnolo. Lei ha ragione, la AI sia al servizio del bene comune, ha detto Sanchez, che si trova a Roma, ha previsto un incontro tra i due. E in serata anche il vicepresidente americano Vance ha leggiato l'enciclica e il genere di intervento che ci si aspetterebbe da un leader della Chiesa, ha detto dopo le aspre critiche dell'amministrazione Trump al Papa delle scorse settimane. E a proposito di flottiglie, se attiviste dell'Anconvoi verso Gaza, fermati a Sirte in Libia, arriveranno alle 9:15 all'aeroporto di Fiumicino, lo fa sapere la Global Sumud Flottiglia. Restano ancora in Libia 10 attivisti, tra cui 2 di cittadinanza italiana, Domenico Centrone e Leonarda Alberizia. Non si hanno notizie delle loro condizioni, la portavoce della flottiglia afferma: tutte le strade che percorriamo per Gaza sono bloccate, non fermiamo la solidarietà per la Palestina. E del conflitto in Medio Oriente è tornato a parlare il ministro degli esteri Tajani durante un evento a Roma sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo.
4: Riteniamo che si debba continuare a dialogare, mi auguro che cessino i bombardamenti, ma anche cessino le minacce da parte iraniana, su distruggeremo Israele.
2: Così il ministro degli esteri Tajani a margine di Coopera, terza conferenza sulla cooperazione internazionale in corso a Roma. Su nucleare, stretto di Hormuz, interrompere i negoziati sarebbe un danno per tutti. Poi il ministro torna sulle violenze contro gli attivisti della flottiglia marittima. Faremo di tutto per sanzionare Ben-Gvir, unico responsabile.
4: Per quella vicenda, siccome il responsabile è Ben-Gvir, perché sia Netanyahu sia il ministro degli esteri Saar hanno condannato quello che ha fatto Ben-Gvir, per questo sanzioniamo lui.
2: E dunque no, a sanzioni generalizzate contro l'intero governo israeliano. Le sanzioni europee verranno discusse nel Consiglio di metà giugno. La linea rossa è stata superata, aveva detto il capo della Farnesina, ribadisce le altre linee rosse in Libano e a Gaza. No ai raid sui civili. Alba Arcuri, GR1.
0: A Roma l'Assemblea Nazionale di Confindustria presenti il capo dello Stato Mattarella e Giorgia Meloni. La premier nel suo intervento ha parlato di Europa da sburocratizzare, di nucleare e della massima attenzione del governo alle necessità di imprese e famiglie.
5: Il clima è disteso, la platea offre più di un applauso e Giorgia Meloni ringrazia sottolineando come, pur non essendo sempre d'accordo, governo e industriali hanno dimostrato di saper fare squadra.

0: Europa, gigante burocratico, e avverte la sua configurazione e la sua fragilità.
1: Chiediamo che l'Europa faccia meno e lo faccia meglio. Il compito della burocrazia è accompagnare e attuare gli indirizzi della politica, non è sostituirsi alla politica.
0: Tutto ciò che non è vietato per interesse superiore deve essere consentito. Le parole della Presidente del Consiglio, che agli industriali propone un cantiere comune per superare la burocrazia, e a Bruxelles torna a chiedere flessibilità sugli investimenti per l'energia. Giorgia Meloni assicura: non ho cambiato idea sulle spese in difesa, ma vanno aiutate famiglie e imprese.
1: Noi vogliamo proseguire sulla strada per il ritorno dell'energia nucleare in Italia. Entro l'estate dalla legge delega.
0: Federica Ionta, GR1.
2: Nucleare e burocrazia in Europa, anche nelle parole del presidente di Confindustria Orsini, che dal palco rilancia un patto per la crescita italiana.
3: Troppa burocrazia, troppi vincoli, costi energetici troppo alti. È la trappola in cui si è ingabbiata l'Europa, che rischia la desertificazione industriale dopo aver spalancato le porte alla manifattura cinese. È l'allarme lanciato dal presidente di Confindustria Orsini, che chiede a Bruxelles un cambio di passo.
4: Noi vogliamo un'Europa che abbia un vero mercato unico dell'energia, un vero mercato unico dei capitali e del risparmio e un debito comune per finanziare una vera politica industriale europea.
3: Fondamentale ridurre i costi energetici, sbloccando nuove aree per le rinnovabili, sospendendo gli ETS, ma soprattutto...
4: Dobbiamo poi accelerare il ritorno al nucleare. Serve la corrente di continuità a zero emissioni, che le rinnovabili, pur necessarie, non possono garantire.
3: Sul fronte italiano è necessario rimettere le imprese al centro e rilancia una spending review da 20 miliardi da destinare a crescita, scuola e sanità. Infine il tema dei bassi salari.
4: Resta aperta la questione salariale. Lo dico con chiarezza, noi da soli con i nostri migliori contratti non riusciremo a risolverla.
3: Gelsomina Testa, GR1.
2: E il dibattito politico si sposta dai commenti post-elezioni ai temi economici emersi dall'Assemblea degli Industriali.
5: Piena condivisione e intesa, Forza Italia sottolinea la sintonia con gli industriali, in particolare sul nucleare. Fratelli d'Italia, che accelera sulla legge elettorale e si va verso un nuovo testo in aula entro giugno, sottolinea la mancanza di responsabilità del campo largo, che diserta l'assemblea. Un'assenza, dicono, che dice molto. Dalla Lega si torna a ribadire la necessità dell'acquisto dei combustibili russi. Per noi moderati, Maurizio Lupi.
6: Coraggio e responsabilità. Il dialogo è fondamentale, in particolare per vincere le grandi sfide che abbiamo davanti. Dall'energia a cambiare un'Europa che sia meno burocratica.
5: Per il Partito Democratico, la segretaria Schlein ha incontrato a Roma il premier spagnolo Pedro Sánchez. Su energia, Europa e salari, il governo fa solo una propaganda che non produce alcun effetto immediato sulle bollette di imprese e famiglie. Dal Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte si chiede in che mondo di fantasia viva la premier.
7: Non ho mai visto una Confindustria così disponibile e dialogante con un governo dopo 35 mesi addirittura di calo della produzione industriale su 40.
5: Per Carlo Calenda, Azione, la premier ha fatto solo una sceneggiata. Meloni un disco rotto, ha fallito, ma dà colpa all'Unione Europea. Il pensiero di Riccardo Maggi, più Europa. Alessandro Allegra, GR1.
2: Duro commento della presidente della commissione di vigilanza RAI, Barbara Floridia, 5 Stelle, verso il ministro dell'economia Giorgetti. Il rinvio all'ultimo minuto sulla riforma RAI è un fatto gravissimo, afferma. Da 7 mesi il ministero non esprime il parere e tiene di fatto in ostaggio la riforma. Siamo all'emergenza istituzionale assoluta, conclude Floridia. Replicano in una nota i capigruppo di maggioranza. Abbiamo chiesto al ministro Giorgetti di posticipare di alcuni giorni la sua audizione in attesa dei pareri della Commissione Bilancio necessari per una corretta visione d'insieme. L'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro è stato ascoltato dalla Commissione parlamentare antimafia sul caso della società che gestiva un ristorante a Roma di cui aveva una quota e che faceva capo a un prestanome del clan di Camorra del Senese. Sono stato leggero, vittima di controlli carenti, ho fatto un errore in piena inconsapevolezza, ha costato soldi e dimissioni, ha detto Del Mastro. L'associazione Luca Coscioni scrive al Presidente del Senato per chiedere formalmente di calendarizzare in aula il disegno di legge di iniziativa popolare eutanasia legale. Filomena Gallo e Marco Cappato chiedono a Ignazio La Russa anche un incontro istituzionale e invitano tutti i gruppi politici a discutere la proposta. Mezzanotte e 13 minuti su Radio 1 La Cronaca. 3 incidenti mortali sul lavoro nel giro di poche ore in Toscana, Sicilia ed Emilia Romagna.
8: Uccisi tutti e tre da macchinari con cui lavoravano ogni giorno. Aveva da poco compiuto 31 anni Francesco.

0: Cannone, l'operaio schiacciato da un muletto in un'azienda di logistica di Catania, lascia moglie e figli. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, stessa ipotesi di reato e stessa drammatica dinamica a Cavriago, provincia di Reggio Emilia. Anche il 47enne che ha perso la vita all'interno di una ditta che produce caldaie è stato travolto dal muletto che guidava e che si è ribaltato. È stata invece una pressa caduta da un portacarichi a causare la terza vittima sul lavoro. Si chiamava Giacomo Pucci, aveva 30 anni, dipendente di un'azienda di prodotti farmaceutici ad Altopascio, vicino Lucca. Invano colleghi e medici del 118 hanno provato a rianimarlo. La sindaca Sara D'Ambrosio:
1: tutta la comunità si stringe intorno alle persone che lo conoscevano, ai suoi cari, ai suoi colleghi.
0: Sciopero di un'ora dei metalmeccanici in tutta la provincia, proclamato dai sindacati per chiedere più sicurezza. Elena Baiocco, GR1.
2: A Torino resta in prognosi riservata al tifoso rimasto gravemente ferito negli scontri che hanno preceduto il derby, mentre vengono rimessi in libertà i primi ultra che erano finiti in manette.
3: Sono gli 8 arrestati il giorno dopo gli scontri, 8 ultras della Juventus che lasciano il carcere su decisione del giudice per le indagini preliminari, il quale convalida l'arresto ma dispone il rilascio con obbligo di presentazione alla polizia 2 volte a settimana. Tutti indagati per resistenza a pubblico ufficiale, lancio pericoloso di oggetti e rissa. Mentre loro tornano in libertà, le manette scattano per altri 2 che ora attendono l'udienza di convalida dietro le sbarre. L'inchiesta prosegue, si cercano gli altri responsabili degli incidenti, costati il ferimento di Marco Basoccu, commercialista 36enne, tifoso bianconero arrivato da Milano per vedere il derby e ora ricoverato in gravissime condizioni. Colpito al cranio, ma da cosa e da chi è ancora da accertare. Un lacrimogeno, secondo chi era con lui, una pietra o una bottiglia, secondo le forze dell'ordine. Il questore di Torino, Massimo Gambino:
4: bisogna vedere bene i video. Qualcuno ci ha tirato qualche pietra, tant'è che ci sono 6 feriti o altro, e chiaramente poi ci sono state anche delle risposte da parte delle forze di polizia.
3: Bruno Sokolovic, GR1.
2: Temperature già roventi a fine maggio su gran parte dell'Europa occidentale e centrale. L'Italia non fa eccezione, con picchi ben oltre la media stagionale.
5: Una primavera che brucia come l'estate. In Francia le temperature oscillano tra i 30 e i 37 gradi contro medie stagionali di 20-22 gradi. Nel Regno Unito l'anomalia è ancora più estrema. I 35 gradi raggiunti a Londra segnano il nuovo record assoluto di maggio. Caldo e afa ben oltre la norma interessano anche Spagna, Portogallo, Germania, Svizzera e Paesi Bassi. E l'Italia non fa eccezione. Oggi bollino arancione in 14 città del centro-nord. Il maggiore Daniele Cesarin, aeronautica militare.
6: Temperature ancora in salita, le città con un impatto maggiore saranno Torino, Milano, Bologna e Roma, oltre 30 gradi, anche con punte di 36 gradi.
5: Dunque oggi caldo anomalo, ma anche qualche pioggia.
6: Rovesce e temporali locali, a ridosso dei rilievi dell'arco alpino e poi ancora su Campania meridionale, Calabria e sulla Sicilia centro-orientale.
5: Giovedì poi previsto bollino rosso a Bologna, Firenze, Roma e Torino.
6: Le massime continueranno a superare i 30 gradi.
5: Eleonora Belviso, GR1.
2: Numeri in crescita per il turismo italiano nei primi mesi del 2026. La sfida ora è confermare il trend in estate.
7: Il turismo italiano conferma segnali positivi, nonostante un contesto economico non semplice. Tra gennaio e marzo si registrano oltre 23 milioni di arrivi e più di 71 milioni di presenze, con un incremento del 4,2%. Vittorio Messina, presidente di Assoturismo, parla di un comparto capace di reagire e adattarsi anche nelle fasi più complesse.
8: I dati Istat confermano il trend positivo del turismo in Italia e la vera sfida è per l'imminente stagione estiva che, nonostante questi dati confortanti, potrebbe presentarsi complicate tra caro prezzi e tensioni internazionali.
7: A trainare il settore è soprattutto la componente internazionale. Gli stranieri rappresentano il 54,6% del totale, a conferma dell'attrattiva del nostro paese. Positivo anche il quadro tracciato dal ministro del turismo Mazzi, che sottolinea la crescita del turismo interno, sempre più presente anche fuori dai tradizionali periodi di vacanza. Resta la sfida dei prossimi mesi, arrivare alla stagione estiva con prospettive all'altezza delle aspettative del settore. Lorenzo Opice, GR1.
2: La RAI celebra gli 80 anni della Repubblica con un ricco programma che culminerà la sera del 2 giugno con i volti della Repubblica, 80 anni dal referendum, in onda alle 21.15 su Rai 1 e su Radio 1. In diretta da Piazza del Quirinale, un lungo racconto con tanti ospiti, da Roberto Bolla ad Annalisa. Ascoltiamo l'amministratore delegato della RAI, Gian Paolo Rossi.
9: La RAI sceglie di svolgere appieno il suo ruolo di servizio pubblico e lo fa accompagnando l'Italia in questo grandioso racconto, un affresco bello che racconta la nostra identità, la nostra memoria e anche quello che dovremmo essere in futuro, perché la memoria definisce un'identità ed è l'identità che consente di costruire il futuro, quindi la memoria è l'elemento fondamentale per guardare il futuro.
2: Simona Lo Iacono torna in libreria con Joanna degli Incanti, romanzo al femminile che l'autrice sta portando in tour per l'Italia. La nostra intervista.
10: Storia e immaginazione, come nasce la sua protagonista?
11: Nasce dalla scoperta di una nota a piedi pagina di un saggio sull'Inquisizione che raccontava la storia di Joanna de Aosta o Joanna de Siracusa. Le notizie arrivavano dall'Inquisizione spagnola e da lì ho appreso la storia di questa donna prodigiosa che ebbe la grande capacità di trasformare un opificio, una cartiera, in una stamperia, cioè in una moderna casa editrice.
10: Perché ha scelto di stampare proprio Don Quixote? Che cosa rappresenta per lei?
11: È l'antieroe per eccellenza e quindi in qualche maniera rappresenta l'immaginario di Joanna.
10: È un romanzo anche proprio sul narrare storie dentro storie. Ha amato Le Mille e Una Notte?
11: Sì, tantissimo. Io sono una grande ammiratrice di Shahrazad. Penso che siano le storie che diano il coraggio di vivere, perché nella storia noi ci vediamo in qualche modo riflessi e troviamo senso e significato, la direzione verso quale andare.
10: Francesca Cosentino, GR1.
2: In chiusura la musica, con la doppia data 6-7 giugno al Circo Massimo di Roma prende il via Cremonini Live 2026.
12: Lo sai che a volte la felicità ha il sapore del
2: venduti
12: mare.
2: Già oltre 350.000 biglietti. Lascia per le 6 date del tour. Cremonini sale sul palco con una band rinnovata e una scaletta che celebra il suo percorso musicale. Un viaggio cominciato nei teatri, passato attraverso i palasport, esploso nei primi stadi nel 2018, arrivato oggi, dice Cremonini, nei grandi templi della musica dal vivo e dei raduni collettivi. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, in regia Alessandro Campanella e Gianluca Liberati. Adesso c'è lo sport e poi Onda Verde e la nota del giorno dopo. Buona serata.
13: GR1 Sport.
14: Buonasera anche da Jacopo Barlotti e dalla redazione sportiva. Dunque buona la prima di Yannick Sinner al Roland Garros, dove, come abbiamo già sentito nel corso del giornale, si deve giocare anche contro il caldo. L'alto tesino ha battuto in 3-7 il francese Tabor.
15: Il ritorno di Sinner a Roland Garros, stavolta in celeste, niente più polo verde come l'anno scorso, e la finale thrilling, i tre match point non trasformati contro Alcaraz. Anche di sera fa molto caldo a Parigi, 27 gradi, Yannick parte forte, parziale di 8-0, la wildcard francese Clément Tabor sbanda, incassa 6-1 nel primo set, secondo e terzo parziale più equilibrati, anche il fisio per sistemare una fasciatura sul piede del barone rosso della racchetta. Yannick vince 6-1, 6-3, 6-4 in 2 ore e 10 minuti. 8 ace, 40 vincenti. Il numero 1 adesso affronterà l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Di Sinner ha parlato il ministro Bodi.
16: Yannick in prima persona si concentri molto sui trofei che ancora mancano. Bisogna lasciarlo tranquillo, tanto tranquillo è già di per se stesso. Ha la carica giusta per arrivare dove vorrebbe arrivare lui e dove vorremmo tutti che arrivasse.
15: Yannick 30 e lode nel 2026, 30 vittorie consecutive come i tre tenori, 18-0 sulla terra battuta, 61 set vinti e 3 persi dalla sconfitta contro Menzik a Doha. Con Sinner ieri successi anche per Arnaldi e Darderi, sconfitta invece per la Cocciaretto. Emilio Mancuso, GR1.
14: Ciclismo, Giro d'Italia sempre più nel segno di Jonas Vingegaard. Il danese domina la 16ª tappa ed è alla 4ª vittoria in questa corsa rosa. Uno dei nostri inviati.
17: Veni, vidi, Vingegaard, laddove il cognome del re pescatore è sinonimo di vici, vinsi, ma forse anche vincerò ancora. A Cari, in terra svizzera, 4ª vittoria su 4 arrivi in salita per Jonas, che stacca di nuovo tutti. Per il re pescatore, le mani sul giro, oramai a 4.03 su Gall, 4.27 su Aresman e 5 minuti su Hindley. Volevamo tantissimo vincere in maglia rosa, eravamo molto motivati, io e la squadra. Abbiamo scelto di provarci nella tappa di oggi, perché nel caso in cui non ci fossimo riusciti, avremmo avuto altre possibilità. L'obiettivo, oltre alla maglia rosa, potrebbero anche essere le 6 vittorie di Pogacar nel Giro 2024 per Vingegaard. Chissà, in casa azzurra è lo splendido lavoro di Piganzoli, ultimo uomo di Vingegaard in salita, la buona notizia. Piganzoli ora è ottavo nella generale. La cattiva notizia è invece la crisi di Pellizzari, che cede e paga 18 minuti.
18: Ho tenuto duro anche troppo, credo. Speriamo di poter recuperare questi 2 giorni, poi vediamo le ultime 2.
17: Da sottolineare anche la pertinacia di Giulio Ciccone, anche in Svizzera in fuga, ancora una volta ripreso.
19: È un giro un po' così, però l'importante è stare bene e continuare a provare.
17: E oggi si torna in Italia con arrivo ad Andalo. Cassano Dadda con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
14: Calcio ufficiale, il riscatto della Roma di Donnell Malen dall'Aston Villa, per lui contratto fino al 2030, ufficiale anche il rinnovo del difensore Hermoso. Il Venezia prende Basic dalla Lazio, Lazio che in serata ha raggiunto l'accordo con Sarri per la risoluzione del contratto. In chiusura il basket, vittorie di Venezia e Virtus Bologna contro Tortona e Trento in gara 5 dei quarti dei playoff Scudetto. Le semifinali da sabato saranno dunque Bologna-Venezia e Brescia-Milano. E con questo è tutto, buonanotte.
20: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
21: E una buonanotte anche da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono mezzanotte 24 minuti. Sulla 15 la Parma La Spezia, ancora chiuso il tratto tra Pontremoli e Berceto per un mezzo pesante in fiamme. Sulla 26 tratto chiuso ma per trasporto eccezionale tra Alessandria Sud e l'allacciamento con la 21. Siamo sulla Firenze-Roma, rallentamenti per un veicolo in avaria tra Incise e Firenze Sud in direzione di Firenze, mentre sulla statale Pontina ci sono code per lavori tra Monte d'Oro e Castel Romano in direzione della capitale. Infine sulla statale Sorrentina rallentamenti segnalati a Colli di Fontanelle. Per il momento è davvero tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
20: In collaborazione con il CIS. La nota del giorno dopo.
22: Ben ritrovati a Nota del giorno dopo, della voce tutto il resto di John Vignola. Con lui come sempre Roberta Di Casimiro, alla regia, la cura amorevole del programma, c'è Cristiana Affaitati. Grazie a chi ci ascolta in diretta su Radio 1, a chi ci ascolta in podcast sulla nostra app Rai Play Sound. Grazie a chi ci scrive al nostro numero di SMS e WhatsApp, il 335-699-2949. Grazie soprattutto a chi ci ha reso tridimensionali oggi, ovvero Tommaso Margiotta, la parte tecnica. Grazie anche a questo progetto che oggi teniamo con una specie di chicca, un'anteprima dal vivo. Benvenuti ai Guerra, ma soprattutto benvenuto a un pezzo che risuona qui dal vivo, a Nota del giorno Radio 1, in questo modo.

0: ore 1.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Ben trovati da Marco Santucci. Chiediamo all'Europa di fare meno e meglio per difenderci dalla crisi. Così la Premier Meloni all'Assemblea di Confindustria, dove ha parlato di un'unione che diventa miope quando deve far sentire la propria voce. Alla proposta fatta agli imprenditori di aprire subito un cantiere per riformare la burocrazia, ha replicato la leader del PD, Schlein, dimentica che da 4 anni è al potere in Italia. Ora la situazione nel Golfo Persico con il regime iraniano che accusa gli Stati Uniti di aver violato la tregua dopo che forze armate hanno colpito un sito per il lancio di missili nel sud dell'Iran e attaccato navi dei Pasdaran che tentavano di posizionare mine ad Hormuz. Il Pentagono risponde di aver agito per autodifesa. E si riaccende la tensione anche in Medio Oriente, dove in risposta alla pioggia di droni verso il nord di Israele, l'esercito di Tel Aviv ha esteso le operazioni di terra nel sud del Libano, oltre la linea gialla della tregua armata. 31 persone, tra cui almeno 4 bambini e 3 donne, sono rimaste uccise e 40 ferite. È di 4 morti il bilancio del grave incidente avvenuto in Belgio, dove si sono scontrati uno scuolabus ed un treno su un passaggio a livello nelle Fiandre orientali. A perdere la vita l'autista dello scuolabus, l'accompagnatore di 27 anni e 2 ragazzi di 12 e 15 anni. Di nuovo in Italia, in crisi di astinenza, ha accoltellato 2 volte il figlio e poi ha tentato il suicidio. A disarmarlo la madre del ragazzo, rimasta ferita anche lei. Questa la cronaca dell'aggressione familiare avvenuta a Napoli. Il giovane è ricoverato in gravi condizioni mentre il padre è stato arrestato per tentato omicidio. Ondata di caldo anomalo in Europa, a Parigi 7 morti legate alle alte temperature, 5 persone annegate probabilmente nel tentativo di rinfrescarsi e 2 hanno avuto malori fatali durante attività sportive. In Olanda il governo ha sospeso le esercitazioni militari con armi ed esplosivi per il pericolo di roghi. Primi bollini rossi in Italia con AFA Record, attesa domani a Roma, Firenze, Torino e Bologna. Lo sport, tennis, Roland Garros, passano al secondo turno Sinner, Arnaldi e Dardelli. Ciclismo, Giro d'Italia ancora nel segno del danese Vingegaard. Ci fermiamo qui, la linea ora alla notte di Radio 1.

arrivare qui, qui, qui, qui. Per arrivare a vederti.

0: Ore 2.
1: GR1.
2: Ben trovati da Marco Santucci. Si riaccende la tensione in Medio Oriente, dove in risposta alla pioggia di droni verso il nord di Israele, l'esercito di Tel Aviv ha esteso le operazioni di terra nel sud del Libano, oltre la linea gialla della tregua armata. Ucciso il capo dell'ala militare di Hamas ed altre 31 persone, tra cui almeno 4 bambini e 3 donne, 40 i feriti. E sul fronte Stati Uniti-Iran, negoziati ancora in stallo mentre la regione torna a bersaglio di attacchi incrociati. Teheran accusa gli Stati Uniti di aver violato il cessate il fuoco e minaccia una risposta oltre i confini della regione. Autodifesa replica Washington e Trump convoca una riunione di governo. La corrispondente da New York.
3: È la prima riunione di gabinetto dal 26 marzo e arriva in un momento cruciale per la guerra degli Stati Uniti contro l'Iran, mentre sale la tensione con Teheran dopo gli attacchi definiti di autodifesa delle forze statunitensi contro siti e navi iraniane durante il cessate il fuoco. Ma il segretario di Stato americano Rubio dice che un'intesa è ancora possibile e aggiunge: lo stretto di Hormuz deve essere aperto in un modo o nell'altro. Trump ha parlato al telefono per la seconda volta in pochi giorni con il premier israeliano Netanyahu. Gli Stati Uniti avrebbero posto il veto a Raid su Beirut per non compromettere i negoziati in corso con l'Iran. Intanto torna sotto i riflettori la salute del presidente, che ha trascorso un'intera mattinata all'ospedale militare Walter Reed per le visite di controllo periodiche. Trump, che compirà 80 anni il 14 giugno, in un post sul suo social Truth assicura che tutto è andato alla perfezione. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Da Castel Gandolfo il Papa è tornato a parlare di guerra e di intelligenza artificiale. All'indomani della pubblicazione della sua prima enciclica, Leone ha parlato anche della drammatica situazione a Gaza. Lo ascoltiamo.
4: La guerra si fa oggi con IA, senza pensare nelle vite umane che sono vittime di tutto questo. Bisogna fare un nuovo appello per rispetto per i diritti umani di tutti. Il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari. Vorrei rinnovare anche questo, non solo invito, appello veramente a tutte le autorità ad assistere e accompagnare il popolo di Gaza.
2: Un plauso all'enciclica di Papa Leone arriva dal premier spagnolo Sanchez, che si trova a Roma, previsto un incontro tra i due. In serata ieri anche il vicepresidente americano Vance ha elogiato l'enciclica. È il genere di intervento che ci si aspetta da un leader della Chiesa, ha detto dopo le aspre critiche dell'amministrazione Trump al Papa nelle scorse settimane. L'intervento della premier Meloni all'assemblea di Confindustria: chiediamo all'Europa di fare meno e meglio per difenderci dalla crisi, ha detto, parlando di un'Unione Europea che diventa miope quando deve far sentire la propria voce. E alla proposta fatta agli imprenditori di aprire subito un cantiere per riformare la burocrazia, ha replicato la leader del Partito Democratico, Schlein. Dimentica la Meloni che da 4 anni è al potere in Italia e in Europa con una larga maggioranza di governi di destra. La cronaca è di 4 morti il bilancio del grave incidente avvenuto in Belgio, dove